0: zero dei succhi?
1: Non posso, non sta succhiando.
0: Ah, peccato. No, ma più che altro, chi è che ce l'aveva sto oggetto all'inizio? C'era mica GL che ne aveva uno uguale. Il bradito, minchia.
2: No,
0: ah, merda.
2: Ovviamente.
0: Ma il terminale sport ce l'abbiamo. Sto cercando di capire come sconfigurarlo.
3: Sì, soprattutto se è cablato di
0: sbaglio. Ma su Google esisteva della documentazione di questo orrore. Ottimo. Google ci ignora. Del tutto. Quindi Cristo ci ucciderà. Un offline. È giusto così. Cristo è male. Niente. Mi piscerò nel tuo vax. Perfetto. Allora direi che convincerò il panda scuro a masturbarci sopra. Ma no, ne è già uno dopo. Tu sei poco pronto a fucare. Ah, minchia, c'è. Che merda. Va bene, sa il cazzo. Niente, vai, provo a lipparmi a Google e a cercare se trovo qualche merda per sta cosa. Io lo scoprirò in campo. Vabbè, che Cristo ti appartenga allora. Il Cristo nel microfono. Il microfono è qua a fianco a me col cellulare acceso. Certo, adesso c'è qualcosa in rete dove chi vuole filmati.
4: Sì, c'è.
0: E poi più ne buttano e più compaiono nei riquadri in questo mega schermo e quindi. Sì.
4: Esattamente.
0: Infatti adesso vado a fare una cosa bella.
4: Ok.
0: Hanno fatto dei video dove ci sono io che faccio il deficiente.
4: Esatto, mi sembra giusto.
0: È ovvio.
4: Infatti adesso cerco di scuprare questo oggetto e
0: vado a fare qualche filmato.
4: Ok. E anche qualche fotazzo. Continui a tutto.
0: Sì, ma qua domani vieni quindi, no?
4: Di stufo, ha detto direttamente, perché ti ama.
0: Lo so.
4: No, vabbè, ma tanto tu vuoi morire. Tu vuoi morire. Anche a me sta nel cazzo.
0: Su cazzo. Dici che se uso il portatile di Asbel descrivi no.
4: Sono fatto come Gesù Cristo.
0: No, poi glielo proporrò appena l'ho donato. Sono una capanna da solo a succare. Sta succando tutto. Certo, mi piace. Vuoi passo alla... Vuoi dire qualcosa? Qualcosa?
1: Pronto? Non so. Di qualcosa in radio, di qualcosa in radio. Non lo so, dillo. Infatti, ma per chi Dio? Per mi dare un via che ci...
0: Il tetto l'abbiamo costruito, però esatto, no, nevicherà solo qua su. Chiediamo conferma, ma
1: hai visto capace di farsi pompi al culo? Esattamente, è proprio così.
0: Moriremo in modo orrendo. Vado. Esatto. La gran puttana del vampiro
1: dice
0: che è Troia. Per farmi dare un picchi, al di HCP umano.
1: Questa macchina
0: non abbiamo,
1: non si capisce come parla,
0: non abbiamo console, ti pare un buon problema, non chi è la console. Tra l'altro Cristo sarà fra sarete.
3: De Milan ho detto mi copi
0: questo era divertente, scaricarsi un PDF di 80 mega scannerizzato da BitSaver.
3: No, qualcosa è la strada, è la segnata di sinestesia.
0: Non c'è nulla della Nixworld. Ma è un sistema.
4: io lo capisco, ma se io lo capisco non è quello umano. Recente, no? Le cose che ho visto che non fossero determinatori scarsi. La via di felicità con il triangolino
3: 5A
5: parte.
4: Vabbè,
3: no, guarda che ci sono
4: asbesto.
3: Ci sta strappando, tappando le palle. La stessa velocità di
4: minchia, magari ci sono le pin out, le pin out. Ma il nostro è 4/4/4/40, invece c'è solo 4.
3: Anche in barra 12, barra 12, tanto
4: è lo succo, un computer 4, moltiplicato 4, moltiplicato 6,
3: un altro. Qualche secolo sistema. Prima, secolo prima,
4: sistema. C'è la guerra di Niros, Barniros, Barniros.
3: Oh, tanta, che?
4: Chi sente, magari quella no. Probiti in parallelo, lo parallelo, lo 870.
3: 4 da 4 di 4 di
5: ma
3: i robot mi fanno un frigo,
4: ci mette
5: ne chiama lì
3: bella cosa è cosa il corpo
5: bella bella a piacere.
4: Copron, copron, il copro di copro, copro di copro, copro di copro, copro di copro, copro di copro, il capo, l'altro capo, l'altro,
3: il diospole,
5: è arrivato mo a Roma, mo a Roma, a Roma.
3: Ma potevi mettere scuola,
5: che scuola, perché no?
3: Ti cagherò addosso.
5: Non lo so.
6: Oh, ma funziona sta cazzo di macchina? No, cazzo di macchina! No! No! Perché? Perché?
3: No, no, non si trovano neanche quelli, neanche quelli.
5: NCL,
6: NCL. Non è il problema. Accendetela, accendetela, no? No. Ha scritto pezzi di testa.
3: Ha scritto testa.

0: Foi bem. Pintou um negro, olha, bateu pra ver.
1: Direi.
2: L'hanno visto il comodo infilato nel joystick,
0: non ci provo mai.
2: Io boh, dice che esiste questa cosa, non nessuno ha mai vista.
0: Ce la possiamo fare.
2: Ma come finire questo? Si è accesa.
0: Ma no, quello ci sta. Fingendo.
2: Minchia.
1: Sta violentando da dietro, ma
2: poi ce la farete. Una settimana. Se riesce a vedere questo tipo si fa un totem.
0: Ma vi dovrei visto?
2: Non sai dove sia.
1: Dentro mi pare.
0: Quanto si è portato via i cordini?
1: No, non sono portato via. Sono ripilato.
0: Quando gli anni 50?
2: Non ci sarò.
3: Thank you. Ok, 4 minuti. Finalmente è iniziato lo streaming in modo serio.
1: Oh, oddio.
3: Vaffan Cristo.
4: Vai che ti sono belli piazzati.
1: La risposta è no.
3: No,
5: e se li, belli piazzati,
3: e se li trovi sulle apparecchiature che sono qui intorno non si possono prendere.
5: Qualcosa che possa essere usato a mo' di pulsante con un cazzo di contatto.
3: Due sbiglie fanno così.
5: Sì, ho capito, però.
3: Eh?
5: È per la creazione, con i pulsantoni.
4: È per un quiz.
1: Prendere due placche metalliche,
3: prendere una metalli per
1: la figura, così la gente muore. E sei subito che ha vinto.
3: Esatto.
4: Questo non risponde, eh?
6: Niente da fare.
5: Insomma, magari cercando queste cose.
3: Magari aveva fatto Topolino insieme ai tutti.
5: Ah, quello l'ho visto anch'io, che poi la notte suona il tubo.
7: Osprey, riuscite a beccarli? Ecco, nice.
5: bella di casa!
3: Oh, tu sei?
5: Dai, dai, dai, Santorini!
3: Non ti riconoscevo, ti giuro!
5: Dai, come
3: le? Dai!
6: Volevamo organizzare la Lager Geopardy stasera, col pezzone, abbiamo già fatto le domande.
5: Gli arduini, che stanno dentro e facciamo...
3: Vabbè,
5: no, ce la possiamo fare anche senza. Perché avevamo già organizzato, c'era Fernani, la prenotazione a chi rispondeva prima. Vado a prendere la pizza, io ho l'aggressivo, ci vediamo
3: qua. Christian Quest, non sai niente?
7: Non lo so, dirti la verità. Viene, non viene, era Milano, non si doveva vedere, poi in realtà...
3: Non provo a telefonare.
7: Ho dato un attimo di pacco.
3: E vabbè,
5: guardate che mi fa,
3: ma vai in giro. C'è anche Tecna, che forse è dentro.
7: Lui ci viene sempre leggero, eh.
3: Lui ha portato della roba che dobbiamo portarci giù. E beh, cos'è questo? È un alieno, perché non riusciamo a farlo partire. Non comunica con le seriali che sono standard sue.
5: Ah, sì?
3: Sì, sì.
5: Standard che proprio non c'è solo. Ma che ci dovrebbe avere sopra?
3: Boh? Miro. Ah, Miro. Bello, non l'ho mai sentito.
7: Capito?
5: Ma io la cosa più fetish degli ultimi anni che ho rimbeccato era un Siemens Mixer con su Philips.
7: Ma per quello è standard.
5: Oh, è standard, ho capito?
3: C'è in giro in media di Philips.
7: Magari.
5: No. Però posso recuperare e fare il tappo di
3: più. Perché non funziona più aspetta?
5: Con
3: questa merda qua si vede che funziona. No, no, è attaccato al nulla e non funziona.
5: Invece.
3: Neanche attaccandolo. No, non possiamo perché abbiamo due indirizzi IP riservati e li
5: sono
3: per
5: due computer.
3: No, non sappiamo come attaccarli.
5: Ma no, altro, server 1000. Se si riuscisse a fare fuori già da tanta dischi esterno e doppio base, si può usare 6 processori in giga per sempre più programma. Donazione, vuoi?
3: Come no? Ma come fare a farci arrivare?
5: Adesso è questa la tematica. Io ce l'ho adesso in web farm in questo ci vorrebbe qualcuno che quando
3: cambia da Milano lui. A te serve?
5: Io ce l'ho a Milano.
3: E lui è a Milano.
5: Lui mi faceva da main server fino all'altro giorno, poi c'ho il Rai che mi si è staccato, allora ho detto
3: vai. Scenderò il vampiro così.
5: Tu hai dove tenere? No. Guarda, poi ha 6 processori, di cui...
3: Sì, lo so, ne ho uno.
5: Ah, bellissimo. 2 o 385?
3: Ho 2 storage.
5: Io avevo fatto sta cosa qua, su 2 CPU board diverse, io avevo comprato 2 schede fibre channel e un uso anomalo dello storage array dello Spark Server, tu ce ne hai 2, quindi sai che lui può andare in alta affidabilità sui 2, no?
3: Lei è un finocchio.
5: Cosa succede se tu attacchi le 2 fibre channel dello storage array alla macchina
3: sana? Ma non vieni?
5: Sì, è del doppio dei dischi.
3: Dio bestia.
5: Perché ho 60 dischi. Quindi ho creato.
3: Ma c'è poi ci fa.
5: 60 dischi perché non è prevista come configurazione. Quindi ho fatto un RAID 0 indicizzato su un controller di 15 dischi, un RAID 0 indicizzato su un 15 controller sugli altri 15 dischi. E messi in RAID 1 che però hanno come fatto due keyboard diversi,
3: mamma mia, cosa
5: felicissima,
3: siamo nel delirio da retro
5: 4 anni a farmi egregiamente la main server e si è spaccato il RAID,
3: stiamo cercando di fare cose. Sì, stiamo streamando anche, e quindi va bene. E ora finalmente ci siamo tirati un po'.
8: Ho visto un fantastico mega 100 al secondo sul
3: procuratore
8: e ho detto no, basta. Con RAID 5
5: va bene, ma un casino. Io ero riuscito a imboccarlo e
3: guardarlo
5: da in essere, ho mettergli un mezzo rack.
3: Che ti serve?
8: Sono dei coglioni.
5: Ma no, la carina era che avendo i processori eterogenei di velocità, quando facevi SSH sapevi il processo SSH disponibile su quale processore andava, perché
3: ancora
5: ti mettevano tipo 4
3: secondi. Io ho dato lo spazio di stretta e non credo che iniziera qui dentro.
5: A darti il fronte di passo. No, però al di là di tutto.
8: Quando riesco glielo porto giù.
7: Io ce l'ho, se tu vuoi te lo posso dare quando vuoi, si tratta di andare un salto a secchio milanese.
8: Provare in modo per mandarglielo giù in fretta,
3: perché noi arrivare in Sicilia è un po' un casino.
8: Io vorrei
3: farti quanto è grosso, è un frigo?
8: Ci sono 2 di quelli
7: praticamente. Così, sì,
3: è
7: così.
3: Due di quelli
7: che vendono più alto, ma
3: 2 di quelli
7: sì.
3: Vabbè, si paga un corriere.
8: 2 porchi cedere
7: con il corriere,
3: centinaia di euro, 50 euro,
8: Dovrebbe
3: essere
8: 100 euro può anche fare 100 euro per una spazio se non spazio per 1000
3: sì.
8: Dio
3: troppo
8: come
1: Prima c'è una cosa che cerchiamo di non portare a casa.
3: Ah, niente.
7: Beh, a me mi ha fatto egregiamente fino a due mesi fa da WordMail, server.
1: Ma non paga più la corrente.
7: Sì.
1: E non paga più le orecchie.
7: Sì,
5: è perché era il motivo per cui ce l'avevo.
7: Sì, mi ricordo quando dovevo fare il setup e c'era probabilmente qua, non c'avevo in ufficio,
1: ma quello che io ho una CP2 in casa, ma non mettiamo più,
7: diciamo che come comodino può anche avere,
3: ragazzi, attenzione all'hardware, per favore,
7: da smodare, come sarebbe da rivedere un bello chassis di una vecchia 10.000 da utilizzare,
3: se me lo dai
7: ci mette dei trappesi vestiti. Io ho beccato un gancio che potenzialmente potrebbe recuperare un po' di 10.000 che vengono dismesse da team. Cioè,
1: sicuramente. Ah, avevi già sentito anche no, perché quelle prime parti erano di un'azienda Telecom.
7: Perché c'era il problema che loro dovevano dismetterle e c'è un costo materiale di dismissione. Per cui se tu ti assumevi il costo di dismissione, ovvero andavi lì e gliela compravi per un euro simbolico, per cui loro non la stavano dismettendo, la stavano vendendo come cosa, poi erano gente cazzi di portarla via.
3: Suco vi sente, vampire.
1: Suco, suca!
3: Ciao Ram, vai a fare in culo, no, Ram.
7: Andiamo dopo, cambiamo contatto, così. Perché io ce l'ho lì e tra l'altro diciamo che un po' esplicitamente mi hanno detto senti, cioè già c'hai l'housing astrologo. Mi stai occupando mezzo rec con quella macchina lì che adesso è pure spenta, che cazzo dobbiamo fare?
9: No, ma arriva
3: il cavo giallo? No, il cavo giallo è inutilizzato.
9: Sì, no,
5: mi dice dal cavo diretto questa qua.
3: È inutilizzabile.
5: Ma siete riusciti a me, a voi? Siete riusciti?
3: Finalmente sì.
5: Sto ragionando
9: questo.
5: Sì.
9: Questo qui
5: fa se c'è un punto consapevole.
10: Guarda ci sono anche wireless aperte, che io
5: visto che non è facile.
3: Allora credo. Finalmente Google risponde. Io cane.
10: No, non c'è da dire qua.
1: Ma riusciva ad andare con di merda l'altra rete?
3: Perché è bello, bellissimo.
1: Non sono CPU 15.85, 15.85.
3: Giocando anch'io.
10: Non è il wireless aperta.
3: Però i tedeschi di merda che parlano sta lingua di merda che non si capisce un cacchio. Io cane.
11: Foreign.foreign.
3: Sei tu?
11: Sì, è il mio clone tedesco.
10: Secondo me
11: quella birra
3: Madonna santissima. Madonna santissima. E la Coca-Cola c'è?
7: Aperta dei succhi.
3: No.
7: Ma l'organizzazione è grande.
3: Ma io vi benedico. Ah, devo farti vedere una cosa.
1: Abbiamo l'orgasmo.
3: Spegni sto terminale prima che muoia.
5: Scado un misto di diverse robe,
1: morte a tutti noi. No, lo spengo molto sicuro.
3: Ma allora, indovina cosa stavo facendo. Stavi cagando. Che domande. L'occhio pallato.
1: Era duro lo stronzo?
3: No. Era uno scherzetto.
1: Che buffone.
3: Bene, adesso finalmente si mangia la pizza.
1: Bene. Il pene si mangia.
3: Madonna, ho preso quella più buona del mondo.
5: Dai.
3: Quella con le melanzane.
5: Se la quella la fischiamo?
1: Non lo so.
3: Dagli fuoco. Non lì. Guarda, c'era un piatto qua da queste parti, dove è finito?
5: Sì, e poi?
3: Sì.
5: Tutte le forchette vuoi?
3: Sì, grazie.
12: Intendo perché?
13: Carica sulla conciata, vai, prendi quella intera, prendi una intera.
12: Sì.
13: Ok, tagliolo.
12: Ma così dici a mano.
13: Ma sì, figa, dai.
12: Buon appetito.
13: Buon appetito.
12: Io vi malfratti.
14: Se lui ha corrato a casa, una
12: sintetica al punto giusto, ma dov'è la pizzeria?
13: Dietro. Certo, non ci siete passati venendo qua.
12: Era qualche cosa giusto allora.
13: Oh.
12: Io sono andato a mangiare fino alla torre di Pisa praticamente.
13: Yeah.
15: No, invece i monitor là, quelli tutti rotti, si possono staccare i pulsanti.
12: Potete aggiustarli, sì. Immagino di sì.
13: Grandi.
12: Non è mica roba nostra.
15: Vabbè, non è un posto.
13: Io ho capito, addio vista. No, porta mai in mano.
16: Dai, dai.
15: Ah, tornando alla persona.
13: Stavamo guardando le foto del episodio del Flag di 2 anni fa prima. Troppo belle. Nel Vecna con Zegri. Non so se vi stavate limonando cosa.
15: Mi ricordo neanche
16: più. Allora non prendo qui il tuo.
17: No, no, grazie, adesso qui mandavo la mortadella che
13: mia.
17: Ho patito così stamattina. Sì, ma poi mille cose, però mi stavo dicendo anche mia sorella che vive a Siena, che non sa cosa sta succedendo qui. Lei è ignara di.
12: Ed è meglio che non sa. Bene, bene.
17: Qua la mia sorella è qui che siamo.
12: Sì, sì.
17: L'uscita da più piccola non è uscita dalle varie. Dal mucchio non è uscita un'uscita audio. Ma un negozio di elettronica più vicino?
13: Eh sì, e poi?
17: Se lo faccio un tipo io.
13: Veramente, esatto. Però chiede Giovanni,
12: lui, Giovanni sta con te.
13: Giovanni sa, chiede lui.
15: Come ti serve?
13: E questo con la lampada in mano,
12: Io tipo 6.000 volte. Devo dire che la lattina di acciaio non mancava.
15: Ora chi vuole fare una domanda di fare il microfono del
13: laser?
12: Ma l'altro è come nostro, non è l'altro. L'ho fatto una volta, con tutti il corrente. Non spunta un'altra, non puoi
13: fare? Una testa, ragazzi, lui non va a fondere.
12: Sarà un massacro, sono molto di due.
13: Una buona maglia.
12: La domanda più facile.
13: Ma fastidiosissimo. Proverò prima di... Proverò prima di... Un dolore, cazzo tuoi. Io non so se farmi di non dare i soldi o continuare ad andare avanti.
18: Dobbiamo stendere qualcosa che ci porti a far funzionare di nuovo i pesci più umani. Il wireless.
19: Ah no, questo è impossibile perché qua siamo su un'altra DSL con i siti pubblici su internet, solo per lo streaming. Quindi state guardando dal punto sbagliato. È un casino.
13: Problemi di rete che abbiamo qua sono fantastici.
19: Noi un giorno e mezzo che non possiamo streamare, a un certo punto, porco Dio, ci hanno tirato il cavo. Sopra in sala macchine c'è la matassa di cavo.
18: Quindi dovremmo stare giù.
19: Portiamo penso di sì. Ma scusa, ma ieri come andavate?
18: Guarda,
19: ma che c'erano 4 milioni di persone in guai.
13: Possiamo dare del mesh, ma fare quelli là di Linux Org l'altro giorno.
18: Dai, troviamo una soluzione.
19: E quello è il problema, l'unico è cablarsi cavo. Il wire more.
13: Ma gli ho dato una ragione di vita, birra cagliata per oggi per la giornata, questi più santi sono presi bene.
18: C'è un bello.
19: Sì. Se rendi quando siamo nell'unica la funzionamento della meeting, stiamo streamando, anzi stavamo streamando perché improvvisamente è caduto tutto. C'è una lucina che blinca e anche l'altra
13: la rete, ma anche la grida lì non sa neanche che cazzo è, ma non trovano neanche i manuali. Non avete neanche trovato i manuali con la macchina.
19: L'unica cosa si trova sono dei tedeschi che chiedono come si usa.
13: Sì? Non so, di Tetsu Bubu, come si chiamava? Tetsu Bubu. Sì, era soprannominato la versione dei Natsuki.
19: Dei
13: Suki.
19: Ma c'è una causa da...
13: Perché io lo vedo Giovanni, lo vedo sempre che c'ha il delirio in mano, di roba elettronica. Un uomo pericoloso.
19: Questo qui ci si metteva anche ingrombrare.
18: Che
13: classe.
18: La scarica di me.
13: Ho utilizzato. fare un giro.
19: Era morto tutto, ora non so perché.
20: Stampante non te la porti?
19: No.
20: Non ce la faccio.
19: Corcare la stampante?
20: Perché le stampanti si portano. Si portano le stampanti.
19: Sì.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: aspetta.
1: Yeah.
0: fai?
1: Adesso la stagione.

non mi si può spaccare il cazzo subito. Sì? Ciao, dimmi, che c'è? Vabbè, niente, stai al coperto e copriti. Che devi fare? Niente devi fare. Sei preso freddo. Non ti preoccupare, piccolino. Avanti, ciao, ci sentiamo dopo. No. Perché no? Perché poi tanto devo portarlo qua per masterizzarlo, quindi che ce ne fai lì? Quanto vale che lo scarico io da qua? E ora vediamo, muci. Prova a scaricarlo da lì, che ti devo dire, però poi è un casino portarlo qua, da puttana. Va bene, ora vediamo che posso fare. Ciao, Micia. Ciao, ciao, ciao.

0: salto e allunghiamo con il tuo.
1: Anche.
0: E sopra ce l'hanno in sala macchine. Ma quelli della sala macchine, dove porco Cristo sono?
1: Sono andati con Giarro. Non c'è di
0: Ma figura.
2: Già me ne è andato.
0: Eh sì, stamattina. Tra le morte e un quarto.
1: Oddio. È morto dentro.
2: Ma non l'ho per detto sto cavolo, che cazzo, mi raccomando.
0: Eh? Perché?
2: Non è proprio tuo. Io non l'ho trovato.
0: Ne è uno uguale. Me ne sbatto.
2: Questo è lungo.
0: Io me ne sbatto.
2: Serve?
0: No. Però sappi che al bar fanno delle colazioni ottime con le fette di Nutella e il cappellato. E la caffettiera è quella del bar.
2: Cosa?
0: Sì, voglio le fette di Nutella. Il quinto. Io approfitto scudoratamente di chiunque mi porti del cibo,
1: perfettamente corretto.
0: Non uscirà più, nessuno
1: esce, no?
3: Gente che gira.
0: Ma qui andiamo a sabotare la space. Siamo a...
3: Minacciamo di morte.
0: Spillare le... No. No, si mette uno spillo nel cavo. Poi lo spacchi e così... E così rimane dentro e non si... Non si vede.
1: La gente in
0: sulle antenne dei trasmittenti grosse, no, il genere è cattivissimo. Spigli l'antenna, spacchi dove esce, non lo vedi più. E l'antenna è in corto. Trasmetti, ti si fotte il finale. Forse puttana, cambi il finale, trasmetti di nuovo, ti si fotte di nuovo. Misura il cavo in corto. Devi cambiare il finale. E audio.
3: Si
0: fa. Sì. Progetti fake AP genera centinaia di 802.11 AP access point contraffatti per confondere word drive, netstamp, script id e altre misure della base. Qui c'è la main page
3: wirelessdefense.org.
0: Non è che Ubuntu mi viene in soccorso con un apt-get install fake AP?
3: Ma non ce l'avrà mai.
0: Magari. Non ce l'ha. Ho chiesto troppo. C'è un cazzo. Un carico.
4: Alleluia.
1: Allipadito.

0: Sotto la terra lì. Pingarsi qualcuno, non va una minchia. È rotto, è a posto. Senti Cristo? Lo senti? Che pitch hai tu? Il P perché il DNS non...
1: 0154.
0: Non si raggiunge. Bene, ti raggiungo. È già qualcosa. Però non raggiungo il gateway. DNS altrui?
1: Sì.
0: Ah, ecco. Prova a dirmene uno.
1: Cazzo, devo avere gli host IP.
0: Sì.
1: Mi servono gli host IP.
0: Uno dei DNS usabili 10.001 è morto semplicemente. Direi che è morto anche lui. Si è isolato dal Cristo.
1: Dopo la sopra la pavimentazione mi sembra
2: Giulio Cesare avrebbe fatto.
0: Ma perché mi arriva della roba? Arriva della roba di wifi.
1: No, ora non dovrebbe arrivarti perché
0: arriva.
1: Cosa ti arriva?
0: Se vuoi te lo dico.
1: Cose a caso?
0: Aspetta che
2: alleluia.
0: Ho un botto di richieste di ARP. Stiamo morendo sotto richieste di ARP. Di gente su delle reti a cazzo, perché 168.78.79, che cazzo è?
1: Tranquillo.
0: Cioè, c'è anche qualcuno con rip a bordo. Ma Cristo. Cioè, rip di uno sta incontro fra
1: cerchiamenti, no. Squadre, no.
3: La maglia sarebbe il 2008.
1: Combattimenti della serie Librino contro contro via plebiscito, no? siamo a sti livelli. Cioè catanesi contro catanesi.
3: Odio è morto.
0: Abbiamo net bios sulla rete.
1: Dios. Ok, adesso c'erano dei ping a caso.
0: Poi c'è 10.0.10.0.0.1 che chiede chi è? Se stesso chiede.
3: Ciao, chi sono?
0: è rimasto confuso e basito. Basito. No, cerca di mandarmi della roba.
4: Megas and Vegas.
3: Manca anche a me.
0: Lo voglio. Che cazzo è? Sta contando rompere i coglioni con gli altri.
4: Berretto, venite.
2: dare o
4: sì, sì. Sta lì, sì. Sta lì come questo. Ma se ci siamo messi comunque, Palermo ha dovuto fare delle cose, quei ragazzi l'Acla di Zeta,
3: perché è un coglione, non c'è soldi, biglietto, va, ma vaffanculo.
0: Roba del posto. La capacità di roba. Penso che la butti, no?
3: Chiedi. Guarda se c'è lì al banco qualcuno. Non ha sentito mai, però guarda.
0: Bene,
3: io morirà
0: così. Quindi in brutto, ho solo 113 duplicati, 13 duplicati, che non è credibile.
3: Ma io non so nulla, no?
0: Però che stai cazzo sta rompendo i coglioni. Gli altri.
3: Sto portando. Vorrei
0: di tutti.
4: Ah, questa è la capanna.
0: Quando sei su forum.
4: Sì. Devo chiudere adesso. Ci sentiamo dopo. Sì, ciao. Sono andati a terra i pezzi dei Max qua, eh? Attenzione. Quando devo fare Iron.
0: Eh? Trovaci del cavo.
3: Anale.
0: Non ci riusciamo a fare un cazzo.
3: Una pagina.
0: Non so dirti, però sicuro Asbesto lo sa. Io sono veramente tutt'altra parte, quindi non so dirti.
3: Sì, come?
0: Io sono a Milano.
3: Ah sì?
0: Sì, quindi.
3: Non pensa.
0: un po' lontano dal Freaknet.
3: Ma sei dentro il Freaknet o...
0: Non conosco.
3: Quelli del Bulgar adesso stanno a reload e quelli che sono a fanculo.
0: Esatto.
3: Va bene.
0: A quanto lo sapevo io sì. Poi anche io un botto che non ci vado. Comunque non sono a Milano. Fuori, quindi che tra l'altro farmi un'ora di macchina per andarci, non è il massimo. Mi sticavo, cioè per andare lì a sentirmi a riunioni, come cazzo compriamo la prossima sei lattine di birra. Vai.
3: No,
0: certo. Oh, vaffanculo.
3: Io sono di Perugia, ma vivo a Treviso. Allora, prima non c'era un cazzo, adesso c'è un poziosi, ma secondo me lì a Treviso. Mogliano, maestro, ballano, c'è un cazzo lo stesso. adesso. Allora vaffanculo. Come ho visto che tanto l'unica cosa, cioè in Italia è un po' l'unico gruppo che fa un po' cose della freak.
0: Sono gli unici rimasti.
3: Dopo poi il resto ho visto che sei.
0: Ma quello da tempo.
3: Sì.
0: Un botto. Il Loa
3: c'aveva quei problemi ricordo
0: sì, Loa
3: l'elettricità.
0: Loa è morto più 4 anni fa.
3: Sì.
0: Fattore Load che è morto entro l'anno.
3: Addirittura
0: sì, sì. Non lo sapevo, era stato più di un cazzo. Cioè meno
3: che cazzo lo pare che pagava. Pare che pagavano l'affitto,
0: non c'è più cazzo.
3: E purtroppo quando fai le robe insieme nascono sempre schiazzi anche.
0: Quanto mi ricordo è piccolo. Sento un negozio.
3: Sta bugato quando c'era pergola che fotteria roba o via con
0: non c'è l'unica volta che sono passato.
3: No, quello tutti, però appunto io visto che sto un po' così fuori mano, l'unico contatto era il sito, vedevo che non si aggiornava più, come cazzo fa? E dopo ho visto che insomma c'era.
0: Penso che non si trovi neanche più.
3: No. Ho parlato con Luigi ormai.
0: Qua in giro non mi sembra visto nessuno. Che ne sciodan, ne Shodan e altri, non ci sono nessuno, qualche nessuno qua.
3: Ma Shodan, Shodan, io ogni volta che ci ho parlato, parlava male di per ce l'ha col mondo, non col mondo, non ho capito.
0: Che so, l'ho incrociato 15 giorni fa.
3: Ma non c'è qui, non c'è qui.
0: No, non l'ho visto. Non l'ho visto. Robe lavora al Politecnico a Milano, quindi tanto l'incrocio. Questo studio lì. Non so, ho beccato lui e Tixo, no, cazzo, non è
3: Tixo, vero?
0: No, siamo incrociati proprio al volo, quindi non è che sei stati di molto, a parlare. Prostrati.
3: Sono ozzo, Peter. Questo che sta qui vicino. È un genio. Ma chi è? Ma tu è?
2: Poi
0: Cerca
2: delle ritrovo perduto
0: di un luogo dove riprodurre. Andiamo un po'.
2: Questi tre
0: dettagli, due colpi di trapano.
5: Sì, credo che il problema sia le RAM che finiscono dentro lo spazio che dovrebbe essere riservato all'alimentatore in certe configurazioni. Una cosa del genere, perché ci puoi mettere delle RAM alte così, non so. Comunque, ho installato qualunque tipo di Solaris e va tutto bene finché non butta. Finisce il boot e la tastiera San non risponde più. Tutti i Solaris, Gentoo, Debian, ma la tastiera va benissimo perché open boot, tranquillo. installazione, tra l'altro non ho attacchi PS2, non ho attacchi USB, non ho un cazzo, c'è fatto quella e basta. Penso che uno che aveva avuto un problema simile, che è l'unico che riusciva a farci andare con la tastiera era il PS2, ma
4: improbabile, compresi i frigoriferi, ma che non siano scelti.
5: Una scheda più seria, ma non ho
4: capito più. No, no, no, non qua, perché ho
5: dato qua. Sì, una cosa molto bello.
3: Riescono a scriverglielo su che sono stanco, che sono stanco. C'è l'access point, conta fin delle forze, porca puttana, io non lo so, cioè,
0: vai in internet.
3: No, fingo. Sto inventando una mail. venerdì 28 settembre 2007 ore 10:30, cioè ieri.
0: Quanti digitali ha quel coso? Fai via. Fai via.
3: Funziona in maniera simile a quelle che avete RSA, che avete RSA che già ne finiti numerica dentro viene riflashata con altri
0: il genere
4: non è che quindi non è una lista, di genere una lista, di genere un web è tutto forte.
0: Sono in base al tempo. Beh, te. Beh, il time code con qualcuno
4: che il code è un suo chip interno con
0: quindi anche se garra cazzi suoi
4: se questo passa la fabbrica funziona. Di webabilità,
0: capiamo!
4: Centrale.
0: Capiamo la rete!
4: Cavo,
3: la droga, ma il network sta arrivando.
2: Aspetta,
3: dammene un po'.
0: Ancora un po',
3: Non, dovrebbe bastarci, Si troia.
4: Probably not.

0: Ma io ho visto un talk sulla GPL, l'ho sognato, avevo visto un talk sulla GPL. Tu dovevi andare a prendere, perché l'ho visto seminare, Cercando di prendere sempre più roba, dici.
1: Si rischia sempre la vita.
2: Beh, si rischia sempre. Com'è, Susi?
3: Piacere.
1: Ciao Susi.

0: live.
1: No, secondo te mi, no, mi fa cacare secondo te, non riesco. Cioè, sono andato in giro per un po' con una cotta di maglia, a piedi nudi e...
2: come un deficiente.
3: Io chi era quell'imbecille?
1: Mi ha sortito con risultato e non lasciamo perdere. Posso farvi una foto, ragazzi?
4: Sì.
1: Grazie. No, ma quelle pure comodi, orribili, come si...
3: Non cercate di migliorarmi.
4: Ce la vediamo tutte.
5: Orribili, come si, è bello.
1: Ok, bello.
3: Ma a me è dal 2001 che non ci vediamo, essenzialmente.
1: Essenzialmente credo di sì.
3: L'ultima volta eravamo con Vampire.
1: Che non vedo da... No, io con te non mi ricordo. No, con lui sì, perché lui ha fatto delle cose con noi. Io lavoravo per Webbit.
3: Non so.
6: Ho un cognome che è di Reggio, Reggio Emilia. Io sono Baccari di cognome.
3: Quanti ce ne sono? Conosco di Baccari. Una volta trovi, quanti ne conosco?
6: Cioè, sono tutti a Reggio Emilia.
5: Però tu vivi a Venezia adesso?
6: Sì, cioè i miei... No, sono nato a Venezia. Cioè. No, adesso vivo a Padova, quindi lavoro. No, va bene, sono 30 km. E comunque Mix, cioè, è un cognome di Reggio Emilia.
1: Tanto che ad un esame all'università...
3: Ma lei...
1: No, chi è? Cioè,
2: messaggi
1: visti. Merda, porca la madonna, che cazzo fanno solo io. E il professore era uno di un emiliano che voleva sapere chi... Ma lei di Reggio Emilia? Assolutamente no. E dopo ho scoperto che c'è una
3: fila di Baccari tra Modena e Reggio Emilia. Cioè, veramente c'è nessuno. Sono io. Cioè, sono tutti a Reggio Emilia.
5: Fratello, scrivimi le
1: addirittura, magari.
3: A chi?
6: Ma la chimica
1: no, è buona, è buona.
5: È buona.
1: Scienze dei materiali, forse, no? No, so che la chimica è buona, cioè non è merda.
5: Chimica
1: ambientale, cosa che fai con la conservazione dei beni, queste robe qua, forse?
3: No, questo è esattamente che ha fatto fratello, a parte fare esplosivi, tutti i chimici,
1: no, ma vivi a Venezia.
3: Abbiamo un chimico fino
5: a adesso siamo a Venezia, all'appartamento.
2: Uno dei nostri al poetri che è chimico. Uno dei nostri
6: no, comunque Venezia è veramente una bella città. Ah, cioè io abito a Padova da tanti anni e fra un po' mi sposto all'estero perché ho deciso o Venezia o morte. Cioè, o
5: cosa fai tu?
6: No, io sono un medico, ormai da tanti anni.
5: Sì, medico?
6: Sì, da.
2: Da X,
6: da tre anni.
5: Ma scusa, quanti anni
6: hai? 29.
5: Ah,
6: no, sono giovanissimo.
5: Beh, 29? Sì. Sei da medico?
6: Sì, si laurea 26. Si studia.
5: Sì. 26
2: sembrava coglionasse nelle reti.
5: 6 più 4 per la specializzazione.
6: No, infatti mi sto specializzando.
5: Ah, ok. Specializzando.
1: Specializzando nell'ordine medico.
2: Ma davvero tu?
1: Posso fare interventi a cuore aperto, eh?
5: In cosa fai?
3: Adano aperto.
5: Radiologo. No, però.
6: No, infatti è molto interessante. Le computer application ce ne sono veramente. No, è incredibile, è un mondo, mi si è aperto un mondo.
3: Quindi potresti conoscere gente che ha fatto radiologia 20 anni fa.
6: Ma è tipo un vecchio radiologo.
3: No, mi conosci?
2: Tipo un vecchio radiologo porco.
3: Mi conosci?
6: Non molti.
2: Perché?
3: Il gamma 11 ti dice qualcosa.
2: È radiologo. no, il nostro PDP 11 serviva per fare le
0: TAC. Ah, le TAC, porca troia. No, ma lo sapevo benissimo che era stato recuperato da un ospedale.
2: Esatto.
7: Sì, sì. Se ci fosse qualcuno che lo usava all'epoca, che magari smenuto,
4: è morto.
7: Sarebbe una bellissima cosa. Ma veramente bellissima.
0: Cos'è che vi turba del vostro PDP 11?
2: È che ha delle schede particolari dentro che servivano per
0: gestire. Sono i controllori che hanno attaccato la TAC.
7: C'erano delle schede di acquisizione video essenzialmente.
0: Hanno attaccato la TAC.
2: C'è la RAM video,
7: per sapere se c'è la scheda video. Usare il software più che altro. Perché noi non abbiamo documentazione.
2: E dentro ci sono ancora un paio di TAC di gente lì dentro. Informati stranissimi.
0: No, ma davvero?
2: Sì, sì, file da 5 mega. Sono dei pezzi di TAC.
0: 5 mega un attacco, una TAC.
2: Infatti mi sembra
0: la guerra proprio. Sì, sì. Cioè un attacco adesso.
2: Una fettina di qualcosa.
0: Un attacco del torace fatta in spirale. Cioè, va bene, un'attacca tranquilla sono almeno 200 mega.
7: Sì, ma considera che un disco era da 10.
0: No, ma no, perché facevano fettone, TAC, TAC, TAC, TAC. 4 fette. 5 mega. Adesso invece fanno 80 fette.
7: Sì, sì, sì.
0: 80 fette. Vabbè, ma penso che interessante. No, ma io lo sapevo, me l'avevi già raccontato, che era stato recuperato da un ospedale.
7: Ma cioè, perché dato che non abbiamo nessuno che sa come sai, ok.
0: No, io ho la telefonia.
5: Anche tu dello sgabbiotto.
0: Cioè, bisognerebbe sapere chi.
5: Ma c'è una cosa che ho scritto diagnosi. Delle cose che ho scritto diagnosi, però non so che cazzo sia.
2: Dove?
5: Ma lì sotto nella capanna di studenti. Una roba così, sì, ma la spazzatura.
2: Non lo so.
7: Che cazzo è? Dopo andiamo a vedere che cazzo è. Ma dai, che
0: no, ci vorrebbe un tecnico.
7: Sì.
0: Ma un tecnico c'è, cioè, l'attack di chi era? Della Siemens, della GE, della non so.
2: No, della Digital Equipment, cioè il PDP 11 lo hanno rinominato Gamma 11.
0: La tech.
2: E però quello questo si chiamava Gamma 11.
0: Non ci piovono, l'attack.
7: La macchina.
2: In aria, cioè, non ce l'abbiamo mai avuto.
0: Hai capito.
2: L'anello.
0: Cioè, bisognerebbe sapere chi faceva l'attack, hai capito? Perché,
7: perché anche il software lo sviluppava sempre la DEC.
2: Ce l'abbiamo nel primo
0: sempre la DEC, anche il software.
7: Sì,
0: questo è molto curioso, questo è molto curioso, perché adesso non è così. Allora, cioè, il software dell'attack di adesso lo fa la Siemens ti vende l'attack,
7: sì,
0: e adesso ti vende nuovo station, vari Pentium, lo scrivono software.
7: No, è che lì molto hard, cioè, tutta l'acquisizione video è su ste schede lì.
0: Ci serve da impazzire.
7: E quindi, ma c'è dei connettori.
0: No, ma io mi ricordo a Catania.
7: Video, questa cosa sono uscita video.
0: Mi ricordo un anno fa. Mi ricordo una nottata.
2: Il sincronismo.
0: Che è arrivata della gente di non so dove che si è imbragata con i manuali.
2: Erano lui e Martin.
7: È stato.
2: No, il PDM.
0: No, c'era della gente di fuori. Della gente strana. No, della gente che non ho più visto e più sentito. Dei tipi che.
2: Starik e Salvatore, barbe lunghe, capelli lunghi.
0: Sì, barbe lunghe,
2: sì,
0: capelli
2: sì,
0: lunghi.
2: Starik e Salvatore.
0: Non mi ricordo questa cosa è bellissima.
2: Salvatore è qua in giro.
0: Ma dai, no, io non saprei conoscere.
7: È quello che io ho confuso con Starik.
2: Sì, sì, sì.
7: Ah, ma lui è Salvatore.
2: Ah,
7: ok.
2: Non è Starik.
7: Ma minchia, io proprio me li sono confusi.
2: Sì. Infatti io cercavo Starik perché ho visto lui. Invece è venuto lui, non Starik.
7: Che storia.
0: No, chissà quanto ci metteva un PDP 11 a farti un'immagine della TAC, delle ore.
7: Stavi lì?
2: No, ma il terminale video era performante. 2048 per 2048 a colori. Ah, 16 colori, mi sembra.
0: A colori.
2: Sì, schermo che non abbiamo.
7: Però è più o meno standard.
2: Beh, può darsi.
7: Uscita video. Potrebbe. Infatti sarebbe bellissimo riuscire a fare
0: l'attack di per sé no, in realtà acquisisce, cioè ti gira attorno e crea una matrice di attenuazioni, cioè in cui sta scritto quanto i raggi X sono stati attenuati dalla materia che hanno attraversato, e questa matrice ti gira attorno e c'è un algoritmo che si chiama back projection che è una dimostrazione matematica che, cioè, ricostruisce, cioè date tot proiezioni ricostruisce la fetta, per cui non è che sia proprio acquisizione video, cioè c'è un algoritmo che lavora sotto. E mi chiedo, questo algoritmo dove stava? Capito? Mi chiedo, cioè, dove stava? Lo faceva il PDP 11? Lo faceva la macchina? Io non lo so, mi chiedo, cioè, io vi dico che è così perché sono
2: sicuro. Io direi il PDP 11.
0: Ma quanto ci metteva con i suoi quanti megahertz, poveretto?
2: Un MIPS,
0: un MIPS, porca troia, un MIPS.
7: Allora, ma sai allora che era ragionevole che lo faccia il PDQ? Dice che noi abbiamo quel software.
2: Sì, secondo me.
0: Però sì, che a me è superato. No, no,
5: secondo me, no. Però la macchina non funziona più.
7: La macchina non funziona più, ma che stai dicendo?
2: No, funziona. Allora.
5: Cioè, avete una macchina per raggi X praticamente.
2: No, no, no, abbiamo il calcolatore. Non la, ci manca il, l'apparecchio per fare.
0: Cioè, a loro manca la parte di acquisizione, esatto. Che è l'attacco.
2: Esatto,
0: cioè,
2: però okay. C'è proprio il pannellino con gli spinotti dove c'erano i X, Y e le acquisizioni.
0: Allora lo faceva il PDB 11.
2: Esatto. Perché era il PDB 11 a pilotare il movimento anche.
0: Cazzo, porca trave.
7: Sì, sì, sì, sì, c'è il convertitore analogico digitale. Ma infatti, ci sono più di uno. Adesso per il joystick.
0: È vero. Vi faccio un esempio: un attacco cerebrale, che erano quelle che ti segnano con PDP 11 nell'84, durava 40 minuti.
5: Oh mio Dio.
0: La maggior parte del tempo era dovuta all'elaborazione. Adesso un attacco total body, cioè da qua a qua, dura un minuto e mezzo, compresa l'elaborazione. Non solo, esiste la possibilità di operare in cioè fare degli interventi sotto guida TAC, sul tavolo e infilo degli aghi e vedo le sezioni e la macchina mi dà 3 frame al secondo, cioè, perché sono ricostruiti a 3 frame al secondo. Quando il PDP 11 si metteva 40
2: minuti, è vero.
0: Cioè, per un fotogramma, per cui, adesso, le TAC di adesso, ma che non è la TAC, è la parte di elaborazione.
2: In real time,
0: ormai. Praticamente in real time, infatti siamo a fluoroscopia TAC, che è un po', non dico il futuro, ma mi fanno un sacco di interventi, così di squartarti, ti infilo degli agoni. No, non ti preoccupare.
7: Ma questi fanno le tsukuku, sono una specie protetta.
0: No, no, loro invece di. Non preoccupate. Nessuno vi squarterà adesso.
2: Ma ormai fanno tutto con questi interventi qua strani, cercano di fare qualsiasi cosa.
0: Così. No, è totale,
2: futuro, immagino.
0: Tipo, ho letto un articolo l'altro giorno che adesso ti levano la colecisti, cistifellea, con un buco solo.
2: Minchia.
0: Una volta ne facevano 3.
2: Mia mamma, cioè, l'hanno distrutta per togliere.
0: L'hanno aperta?
2: Abbastanza.
0: Quella l'ha fatto un
2: 25 cioè, anni fa.
0: Un taglio così.
2: Esatto. No, non proprio, l'ho fatto così.
0: Hanno fatto, una sottocostale, ok. Sì. Adesso fa un buco. Uno.
2: Anche il ginocchio, cioè, come ci
5: sarebbe. Però fanno delle volte, fanno anche dei lavori con quelle cose lì. C'era una ragazza che non sapeva cosa le ha fatto,
0: perché io le faccio quelle robe, io faccio le biopsie polmonari, cioè tu hai
5: tumore
0: al polmone, ti mettiamo sotto l'attacco, ti infiliamo degli agoni e poi usciamo per vedere dove è l'ago, appunto non è real time, cioè dobbiamo uscire per aspettare i 30 secondi di acquisizione e col mio professore si fanno le scommesse, bottiglie di vino, robe malore. Con strette di mano di quanto sterile sopra la tavola. E se qua. E ci sono delle immagini bellissime del tipo tac, coi polmoni, c'è la palla che è il tumore, tipo a sinistra. E lui ha infilato gli aghi a destra. Mezze cause, no? Dio mio. Non si ricorda neanche se è a destra o a sinistra, poi non puoi dirgli. Non puoi fermarlo. È professore, poi di professore. Stai zitto, aspettare.
2: Che buca dappertutto.
0: Che buca dappertutto. Poi beve.
2: Ah sì?
0: E il mio professore beve. Il mio professore, che è un eminente primario, beve come un matto. Dico, vado io a prendere le casse di vino in macchina.
2: A portargliele.
0: Sì, mi telefono, dice, mi apri la macchina e vai a prendermi le casse di vino.
5: Madonna.
0: A Padova, che sarebbe l'eccellenza.
2: Figuriamoci dalle altre parti.
7: Vino Veritas.
0: No, è un fenomeno, nel senso che mi fa ste cazzate, però dopo recupera. Dopo recupera. No, no, io mi farei sistemare da lui, mi farei sistemare.
5: Davvero?
7: No, allora,
0: all'estero però. No, vado all'estero perché sono molto interessato alle applicazioni CAD, che non vuol dire CAD, vuol dire Computer Aided Diagnosis.
7: Ok.
0: Faccio un esempio. Non so se avevo già parlato. Cioè, sto rifettando un torace. Vedo un nodulo, cioè un'opacità. E io vorrei, ma si può fare, chiedere al calcolatore che mi faccia vedere un'immagine analoga che però sia stata etichettata.
7: Ah, ok.
0: Hai capito? Perché io non posso
2: cioè, ricordartelo.
0: No, no, ho delle difficoltà, hai capito? No, io conosco la storia clinica, faccio il medico, però non posso ricordarmi la morfologia, le cose, le malore, hai capito? Per cui mi si chiama CAD, diagnosi assistita a calcolatore. Uh-huh. Chi è? Oi! E sono su, ho fatto le scale. bollet. E queste cose le fanno in Olanda, a Rotterdam. Cioè, in Europa sono...
5: Ah, io non ho capito però cosa vuol dire etichettato, cioè...
7: No. Già, è già stata classificata...
0: Praticamente si crea un database di diagnosi certe. Cioè, questo nodulo, alla vuol biopsia, dire? È sicuramente una neoplasia, questa neoplasia. E che ha questo aspetto. Ok.
5: Io... È la forma, praticamente.
0: Quello, perché alla fine il radiologo non è che abbia nulla se non le immagini. Una classificazione di immagini.
5: No, no, però nel senso che ogni anomalia, diciamo, ha la propria sì. Forma, la propria posizione.
0: Sì. Posizione, morfologia, densità.
5: Ah.
0: Hai capito? Io alle volte ho difficoltà a riconoscere la densità.
5: Ah, per esempio, cioè, nel senso, fammi un esempio di due cose che hanno una forma diversa.
0: Allora,
5: per esempio.
0: Ti faccio un esempio banale che sì. Potrei risolvere anche senza il calcolatore. Un ascesso. È un tumore.
5: Ah, ok.
0: L'ascesso è meno denso di un tumore, perché dentro c'è del tessuto necrotico, per cui è andato in putrefazione.
5: No, ma cioè, io posso...
0: Cioè, è un ascesso, per cui è ipodenso all'attacco, per esempio,
7: questa parte
0: o anche alla
7: radiografia
0: toracica.
7: Invece, adesso.
0: Il tumore solido, il tumore è un tessuto...
2: È tessuto denso.
0: È tessuto, anzi, è più denso... Di qualsiasi altro è in attiva replicazione perché è bello denso. Cioè, questo non è un problema di radiologo, però ci sono delle sottigliezze nel mentre che veramente è difficile. Per cui avere un database che mi suggerisca la possibilità è estremamente utile.
2: Ah, no,
0: si chiama CAD. Diagnosi
5: assistita. Per esempio, se uno c'è per dire. Non so, riesce a riconoscere diversi tipi di tumore rispetto, per esempio, se mi viene un tumore ai polmoni perché fumo.
0: No,
5: o...
0: quello
7: dice
0: no.
5: Quello che c'è. No, perché tu prima hai detto una particolare neoplasia, allora volevo capire se esistono...
0: Particolare neoplasia come tipo di neoplasia, ma non etiologia, cioè non causa, esatto. Cioè, alla fine il tumore glu. Del polmone
7: quello che c'è la
5: sì.
7: C'è quello
5: no
7: c'è.
5: Però
7: il tumore ce l'hai
5: di tipi differenti che sono cioè questo non capisco
7: il tumore
5: a parte la posizione dico che nel senso io sono ignorante ma il tumore vuol dire una cosa sola
0: vediamo potrebbe essere per esempio una opacità ok che non ha il significato di tumore perché è collegato
2: non
0: si è per l'uomo deve essere vicino al cuore e mille cioè che
4: noi
0: mi dà una mano una screma ci mi dà una di malignità
4: no, ma
0: mi dice in letteratura e la letteratura è una base enorme io non posso contenere la mia testa perché ma tra l'altro c'è una cosa interessante che è la costanza della percezione i radiologi effettuano continuamente esami negativi cioè tu fai un torace tu devi fare l'appendicite devi fare l'unghia incarnita e fai una radiografia del torace
4: no
0: sono tutte negative perché siamo sani perché quando io vedo qualcosa non lo riconosco perché sono abituato a refrettare negativo campi polmonari non espansi non far del pleurico bla bla. Per cui io ogni volta dovrei chiedere al software di indicarmi una eventuale anomalia che io ho per problemi miei psicologici, di perché sia la costanza della percezione, l'effetto negativo, l'effetto negativo 100 volte, 101 l'effetto negativo.
7: A forza di vederla non te ne accorgi perché sei abituato che lì non c'è nulla.
0: Non c'è nulla, hai capito? Allora io chiedo al software che non è assolutamente influenzato dalla percezione perché non ce l'ha. È un po' sicuro che tu mi hai la diagnosi non la facciamo fare al software, facciamola fare ai radiologi.
7: No, però,
0: mi dia una mano perché non è che posso sbattermi come un cretino. L'individuazione
7: comunque delle cose che a occhio sarebbero già
0: il problema principale è la costanza della percezione. Per esempio, alle volte io guardo delle pleure che mi sembrano normali, referto negativo, poi alla fine c'è un tumore.
2: Porco Dio,
0: cioè.
6: Ragazzi,
0: è una seccatura,
6: è una seccatura per te,
8: è un po' più grossa per altri.
0: No, no, si parla di software comunque.
2: Per me c'è molta analogia con quello che facciamo.
0: Perché io vorrei fare queste cose. In Italia non si fanno.
7: Olanda, i fisici e in Olanda e l'Olanda che fisici.
0: Anche Poppix in Olanda, me lo porto dietro, lo metto.
9: Come io porto a carrette.
0: Spacciare eroina.
9: E spacciare eroina fondamentalmente. Carrette di eroina qui. mi sono arreso.
2: Arrangiata? Questo dalla testa,
9: Lo so. Ha delle molecole che interagiscono con il mio cervello, l'aranciata principalmente. Lo devo denunciare la Fanta, devo beccare un risarcimento milionario.
0: È image analysis, non è che sia cose turche, però ritengo che siano importanti.
2: Prima poi faranno qualcosa
9: così. Sti cazzi.
0: Per alcune specialità esiste già, per la mammografia per esempio. Cioè, puoi comprare il software commerciale, lo compri, proprio perché la mammografia è il primo esame sempre negativo, perché è di screening. Cioè, le donne, dai 25 anni in poi, devono fare una mammografia ogni 3 anni, 4 anni. Se vuoi. Sì. E sono sempre negative, perché il tumore della mammella è frequente, ma non è che sia tutte... Il radiologo diventa cretino, l'effetto è sempre negativo, non vede.
1: Le mammografie sono terribili. Se vede niente.
0: C'è una cosa. Solo il software può discriminare. Anche perché ha delle possibilità numeriche che io non ho.
9: Hai due tette, compra il software.
2: Esatto. Fai da te, ci vorrebbe il fai da te.
1: Ragazzi, avete un
9: dentifricio?
1: Un dentifrocio.
2: Devo cercare, aspetta.
9: Hai la sangue? Hai una cicca?
0: No, cicca no.
9: Non è cicca?
1: Questo è la
0: ricetta. Hai visto fumare una sigaretta?
9: No, in effetti no. Anche questo non vorrei.
1: Uno che sta tutto il giorno a refertare il tumore al torace.
9: Avete una sigaretta perché non refertare il tumore?
0: No. Farò una foto.
5: No, teniamo di non averne.
1: Fermo là perché io li voglio bene, però ci vediamo
0: sempre. No, completamente fuori fuoco.
9: Lavi i denti, ma non è una sigaretta.
2: Sì,
9: avete una sigaretta, scusate.
0: Aspetta, anche problemi di fuoco, grossi problemi.
9: Ma non fu nessuno a te.
0: No,
9: questi software per i tumori servono a chi? Oh, bravo.
0: Ah, povero, siete in mezzo ai coglioni. Ma non riesco neanche a fare una foto dei ragazzi. Guarda, mi è scappato.
7: Vabbè, riportiamo.
0: No.
9: Mette la cenere almeno.
0: Ah, perché era soprattutto.
7: Questo è un attimo.
9: La cenere?
7: No, io non. No, non fumiamo.
0: Sì, ce l'ho.
7: Perché?
2: Ma qui forse se fumiamo loro ci ammazzano.
9: No, ci refertano noi. Ma la sigaretta?
7: C'è dell'odio.
5: No, però magari è chiuso.
9: C'è dell'odio per i fumatori?
2: Sì.
9: Allora, guarda, fumo qua fuori.
0: Ma.
9: Io ho molto rispetto per chi non vuole chi si fuma.
0: No, io, come ti ho detto prima, sono per il regime.
9: Io sarei il primo che, se non fumassi...
0: Le sigarette. Vietati. Mi dispiace.
2: Fa male, vaffanculo.
5: Però tu fumi.
0: Certo, finché non me lo vieto.
1: Io sarei per il divieto totale di vendita di carburanti basati su carboni terribili.
0: E le sigarette, orribili.
9: E le cellule staminali?
0: Staminali a favore.
9: Ah, ok.
0: No, però, le cose dimostrate cancerogene, che senso ha? O no?
5: Detto da un fumatore, guarda.
9: Beh, scusa, le sigarette sono considerate cancerogene, che cazzo stai dicendo?
0: Il fumo non è cancerogeno.
9: Sento che è cancerogeno.
0: Allora basta, fine, escluso. Ma non si produce, il tabacco non esiste più. Mi dispiace. È finito.
9: Vabbè, allora, le scarpe le produci con cosa?
0: Le scarpe?
9: Le Nike che stai usando, ok?
0: Non ho le Nike io.
9: Non hai delle scarpe con una suola di gomma. Con cos'è prodotta?
5: Con
0: petrolio. Vabbè, andrò via con le foglie di fico. Ma non
9: allora, vai in giro con le foglie di fico e poi parla. Lasciami fumare il cammello in pace intanto.
0: Siamo le cose che non sono dato, odio le sigarette, via, fuori dai coglioni.
9: Ma che cazzo, mi rompi i coglioni?
0: Il regime è il regime, non è che ti possa mettere a discutere col corpo.
7: Esatto. Sì.
0: No, come c'è l'arca!
9: È un regime!
6: decidi tu, basta.
7: Mi ricordo perché a Catania era così bello, perché c'era una concentrazione di scoppiati in una stanza, esatto, era altissima.
6: Esatto.
7: Eravamo dei mortali.
1: Mi ricordo, cioè, bellissima quella stanza.
7: The Shadows,
6: mamma mia,
7: i capelli neri tutta la giornata, sulle nuove
6: lo raccontavo lì, a lui. Io avevo dell'erba mostruosa che fumai, e la cosa mi rese imbecille per giorni, nel senso che sono scappato io. Era che mangiavo gelati in giro per Catania.
2: È vero, cioè, immagino, hai fatto delle foto pazzesche.
6: Con la telecamera, sono fatte con la telecamera.
2: Sì, sì, la Vespa distrutta davanti alla municipale.
6: Bellissimo, bellissimo. Ero io congelato, che mi colava. No, molto bello. Bella Catania, l'unica volta. Proprio...
2: Sì, sì, sì.
6: Ho fatto anche il bagno, lo sapevi? Ho fatto il bagno io a Catania.
2: Ah, è vero,
6: Via Etnea, forse no, c'è un incrocio, insomma, si arriva ad un posto dove ci si può calare in acqua. Mi sono andato con dei ragazzi a fare il bagno in mutande, bellissimo.
9: Quanti gradi c'erano?
2: Vabbè, non c'era caldo,
6: pazzesco. E c'era l'acqua nera, tutta vulcanica.
2: Sì, sì.
6: Bellissimo.
2: C'è la roccia sotto.
6: Bellissimo.
9: Ma tu hai avuto a pecorare meglio?
6: No, mi dava ripetizioni. Perché io in
9: ma
6: prima...
9: sai che pecorare sei calato a New York con meno 5 gradi in
6: acqua? È un ipernista, ma gli ho fatto anche le foto il primo di gennaio. Lui fa il bagno il primo di gennaio.
9: Sì, ma è andato a New York e sei calato in acqua, tipo davanti alla Statua della Libertà a fare il bagno.
6: No, ha fatto bene. È un ipernista. Lui fa il bagno il primo di gennaio. È un professore di matematica che c'è a Venezia.
5: Ma dai.
6: Sì, sì, matematica insegnava, mi diede ripetizioni in prima liceo perché io fui rimandato in matematica e poi ostinatamente non feci mai un esercizio per tutti gli anni a venire. E mi dava, mi ricordo che mi chiamava brutta puttana. Mi
9: dava.
6: No, perché? Perché mi facevo un casino in testa che non capiva più un cazzo neanche lui, perché la ripetizione era una merda. Mica brutta puttana, perché
9: brutta puttana.
6: Perché è morto. Non capisco un cazzo neanch'io professore. E non gli pagai le lezioni.
9: Perché non capiva un cazzo.
6: No, mia mamma mi diede queste 120.000 lire. Oh cazzo, un'estate di ripetizioni. E dovevo portarle al professor Pecorai. E mi comprai l'alimentatore per l'Amiga 2000. Il professor Pecorai non vide mai una lira e tuttora quando lo vedo lui si ricorda, secondo me. Passati 20 anni, di abono.
9: Potessi portargli l'alimentatore della Amiga 2000 quando
6: meno. 12 anni. Allora, no, io quell'Amiga 2000 non ce l'ho più. Non posseggo più nessuna Amiga. Nessuno. Un grande amore, mi sono liberato di tutto. Le avevo tutte. Le avevo il CD 32, il CD TV, tutte. Tutte. No. Stavo male. Stavo male quando ho scoperto di non poter recuperare il backup. Avevo un backup del disco dell'Amiga 1200, che è l'ultima Amiga che ho avuto, cioè quello su cui lavoravo, era un 3000, ma non era. Backup in formato quarterback, che era un software di backup, che avevo 120 flop. Con l'emulatore ho caricato il quarterback. I floppy con l'indice del backup era l'UCD. Le ho provate tutte. Quello dati, cioè, sì, esatto, cioè, è finita, hai capito?
2: Sì, è la fine.
6: È la fine, avevo tutti gli Amiga che avevo, che erano le console, avevo un CD TV, un CD 32, l'ho venduta, che mi cazzo, è di merda. Tra le storiche, il CD TV era bello. Comunque sui beni è andato via bene, sì. 80 euro li ho beccati da CTT.
7: Neanche nel senso adesso vanno a
6: CTT. Beh, 100 adesso magari. L'80 l'ho venduto un anno fa.
9: Un'Amiga un anno fa?
6: Ho un CTTV, sono presente, che è un'Amiga 500 con CD-ROM. Però bello, non dico rack mount, ma formato bellissimo, 80 euro.
2: Sì, me lo ricordo.
7: Ma le tenuti però i
6: floppy? I floppy li ho ancora?
7: Perché ci sono
0: Cioè, ma dentro cosa ho? Database di Spot che era il client Fidonet con messaggi dal 94.
2: Sì, storia nostra.
0: Chi li ha?
2: Se io un po' di messaggi tuoi ce li ho, eh.
0: Sì, ma anch'io li ho ricevuti perché mamma li ha messi.
2: In QK, eccetera. Formato da Blue Wave.
0: Con Nepal con la N.
2: Sì, sì, con questa specie di end of message stranissimo.
0: Bellissimo. Ero il point numero 2 di mamma.
7: Sai che io ho letto qualcosa su come recuperare quella cosa, devi fare un'acquisizione
2: analogica del disco,
0: cioè registrare il segnale che
7: esatto. Devi smontarti un floppy essenzialmente, cioè devi smontare un floppy, però il fatto è che devi usare un motore passo passo, cioè devi cambiare essenzialmente il motore passo passo in modo da ridurre il passo,
0: esatto,
7: e campionarlo molto più spesso su non mi ricordo quante volte,
2: però tracce. Devi andare sulle tracce giuste, eh?
7: Sì, e te ne fotti perché tu non campioni le tracce,
1: no, campioni tutto,
7: ti campioni il segnale a step molto più piccoli della traccia.
2: Ah, ecco.
7: E quindi la traccia la becchi, diciamo, la vedi,
2: ok,
0: la vedi dopo,
7: esatto,
0: la vedi dopo,
7: a posteriori vedi che c'è un picco, esatto, di segnale,
0: cioè, cazzo, tu il supporto magnetico ce l'hai,
7: e poi ci,
0: esatto,
7: poi ci,
0: no, il supporto magnetico c'è. Qualcosa da quel supporto magnetico ti può arrivare.
7: Bisogna vedere, sì, se è un driver abbastanza sensibile comunque ci si può lavorare. Ma c'è qualcosa da fare, se cerchi su internet fare.
0: No, avevo cercato, però dopo lo sbattimento diventa grossetto.
7: Lo so, però visto che io questa cosa l'avevo cominciato a guardare per il fatto che non c'è più nessuno che ti allinei i drive.
0: Nessuno, esatto.
7: Chi cazzo te la allinea un floppy? Vabbè, i floppy da 3.5 non li puoi allineare perché sono fatti con lo studio.
0: Esatto.
7: Però i floppy da 8, che prima o poi ci si disallineeranno, bisogna imparare a allinearli. E fanno i floppy con, vabbè, adesso fanno delle cose fighissime, però ci sono i floppy con la traccia analogica, con le tracce analogiche, tutte le misure con l'oscilloscopio, e poi sposti la testina a mano fin tanto che non becchi il picco del segnale, poi dalla 1 è la stessa cosa, cioè,
0: e lì sei in traccia,
2: cioè nel disco di allineamento.
7: Bisogna che queste cose noi le recuperiamo, cioè o le facciamo, cioè non modo di fare i dischi di allineamento, perché cioè è una cosa analogica, non è che si vuole.
0: È una vita però.
7: Generatore di segnale, floppy smontato e messo a registrare segnale analogico invece che stacchi la testina, attacchi al generatore d'onda, non è che. Queste cose, il Freaknet dovrebbe puntare.
2: Secondo me comunque un picco di segnale leggi anche da un floppy normale che ti legge le cose.
7: Sì, sì, sì, però no.
2: Come? E metti sulla testina e leggi la traccia zero, per esempio quando fai il boot del sistema,
7: certo,
2: e lo vedi
0: sulla testina proprio prima di
2: sistema, sì, sulla testina, certo, a livello hardware fisico. Brutalmente
0: no, fisico elettromagnetico, cioè,
2: sì, sì, esatto.
7: Quello, perché cioè peraltro adesso non so che cosa sono di Amiga, ma leggevo una cosa fantastica,
0: è bastardo il foto di Amiga perché ha 880k noi non so che
7: non è leggibile,
0: no, la storia è strana, no, i floppy, diciamo, il MS-DOS, quelli dei PC, ma infatti io avevo le immagini.
1: Sì, ho visto che siete lì.
7: Wow. Era ridondante.
0: Vabbè.
7: No, però tienili, non
0: li ho buttati via, sono
7: là. No, perché tra l'altro leggevo di una cosa
0: molto. Sono bessi, adesso hanno 12 anni.
2: Usare il denti.
7: Il dato si sposta radialmente. Quindi se il proprio è migrato abbastanza, si è disallineato rispetto a una testina correttamente allineata.
0: Sono vicissimo su voi, esatto. Quella testina non l'ho letta, però se io sposto la testina.
7: No, tutto lo registri, il fatto è che magari non riesce proprio. Si è spostato in modi diversi, però
0: se lo registri in analogico, alla fine è una sostanza ferromagnetica, un pezzo di plastica che è andato
7: esattamente
10: di qualificare un lettore di floppy in modo da farti da leggere come cazzo è,
7: essenzialmente sì, recupero dati da floppy si fa così, da rischio,
10: no, è interessante,
2: anche da te
0: sono
11: appoggiati.
7: Ah, ma hai visto? Guarda che bello, quelli con la C hanno distinto la C velare dalla C
1: di Cristo.
7: Cuore. Camion, cuore, camion, da c'è, ci.
1: Ah, ma cuore non si scrive con la Q e la H in mezzo. Cuore.
0: CK.
10: H. ACK. Ore.
0: Signori miei.
1: Fa un caldo pazzesco.
7: Passa la macchina,
10: è aperta.
1: Mamma mia, ce la fai?
10: Più o meno. Bello,
7: cioè io le cerco sui bei.
10: Non è solo zaino,
1: lo appoggio di zaino.
10: Sì, tra un po' potrei appoggiarmi perché sono proprio preso malissimo.
1: Devi dormire, stai male di stomaco?
10: No, lo stomaco a
1: parte. L'equilibrio, il senso dell'equilibrio.
10: Aspetta, tipo l'Enterprise
0: 450, il cubo.
10: Ok, no, era un test interno, era un watchdog che sono stabilizzato.
7: Ma sai, mi hai fatto venire una cosa, Asbeb, devi sentire Trieste. Allora, a Trieste c'è un centro di calcolo fighissimo, perché c'è l'istituto di fisica.
1: Fisica nucleare,
7: sì, esatto. E hanno delle macchine enormi, meravigliose e bellissime spente.
1: Ma come facciamo?
7: Bisogna contattarli, dimmi che abbiamo... Cioè una, che cazzo è una SGI? No, una SGI di quelle piccine.
0: Sì, un Origin.
7: Esatto, alta, così. Che un tizio prova a prenderci il caffè. Cioè, dove filo la moneta?
0: Sì, un Origin.
7: Blu sembra è spaziale.
0: Peccato che siamo falliti con tutte le carte di macchine, perché sono le migliori. anni 80 90 però, perché funzionano un po' di. Funzionano di ritorno al futuro, sono meravigliosi.
1: No, è chiusa,
0: è chiuso. Peccato. Domani mattina.
1: Sì. Quindi dove dormite voi?
0: Alla ghiaccio.
10: Dormiamo in macchina.
1: Io voglio vedere se c'è posto giù dov'ero.
11: Esatto, conoscete Asci?
1: Asci?
11: Asci.
10: L'Asci?
11: Grazie, ciao.
0: Ciao. No, non lo so, andiamo a bere giù qualcosa, immagino, no?
10: Andiamo a bere ancora.
0: Così,
10: guarda, non bevo, beviamo.
0: Ti farebbe bene, un cordiale.
10: Se beviamo ancora perché io sono...
0: Cordialino.
10: Sono livelli proprio che... Queste sono le puntine di Ikea. Sai quella cosa, ha fatto un calcolo di circa quanto costa una puntina?
0: Metti a posto. E dove cazzo dormi a questa?
1: E io giù, sto qua nella
0: tela. Ex capanna dei sud. Cristina, mezzanotte.
10: Ma in mezzanotte dobbiamo continuare a bere finché non andiamo a
0: fumare. Siamo bene fino alle 3. Poi ci riposiamo. Ci vediamo domani.
7: Prendi l'altro zaino.
1: Giù lì c'è spazio, all'aperto, ma a me piace molto.
0: No, io
1: non si è stati al freddo.
0: No,
1: non
0: io ho stato a 0 gradi. Perfetto, montagna,
1: tutto queste stanze che sono, si riducono dei forni poi.
0: Infatti, tutta di panca bestia.
1: Io sto crescendo giù direttamente con lo zaino.
0: Grazie per la disegna.
1: Lo metto lì, ma figurati, lo
10: va bene.
0: No, ma è su un film.
1: L'ho disegnato io l'antennina.
10: Vediamo l'antennina.
1: No, è una cazzata
10: sostanzialmente.
0: È bella, è bella.
1: C'è il mio zaino?
7: No, oh, sì, c'è il mio zaino.
11: Ah, non l'abbiamo
0: disfatto.
1: Oh, porco Dio.
11: È il decimo meeting e il decimo della meeting e il
7: zaino. Ma no, poi così lo tornano perché la zaino è nata nel 97.
11: Il 97,
7: sì.
10: È del 98.
1: Eh già, 98.
10: 98.
7: Ma già avevi trasmissioni dalle Clinton, ricordo.
1: Sì, nel 98.
0: Le cose non tornano molto bene.
1: Cioè,
10: quindi è il decennale della Clinton e
0: siamo nel 2006. Cybernet.
10: Siamo nell'undicesimo anno di Radio Cyber.
1: No, nel decimo. Dal 97 al 2007.
10: E come fa a essere la Clinton?
0: No, è il decimo Clinton.
12: È il decimo Clinton, ma non sono 10 anni di Clinton.
0: No, sono 9.
12: Sì,
0: ok, basta, tutto a posto.
10: Ah, quindi è il decennale.
1: È semplicemente pazzesco tutto questo.
10: Sono gli offset che ci sono, ragazzi. Partiamo da zero, ci si
0: chiama. I terribili offset.
1: C'è anche problema di terribili offset.
0: Di libro.
10: È mio.
1: Io vado in giro come un turista adesso, vedi.
7: Aspettiamo adesso. Perché stai facendo l'uomo ridicolo, lasci tutto lì.
1: Perché porto giù e comincio a mettere giù.
13: Vai questa sera, vai domani.
1: Io vado via domani alle 14, io dormo giù nella tettoia. Qua c'è troppo caldo.
10: Posso dormire?
1: Ho dormito ieri sera, lì benissimo.
7: Non hai il freddo?
1: No, acqua pelo, maglia di lana, militari.
7: io sarei morto quattro volte. Ma in Italia, ma male che non ci sono andato, se no non tornavo.
0: Manco io, eh. Vai tranquillo. È autogestito il militare.
13: C'era un mio amico che ha detto aiutato tutti i miei possibili sperando che lo tolgano obbligatorio, infatti ha rinviato per motivi di studio fino a 29 anni, ma io rinvio fino a 29 anni che è il massimo possibile.
0: No, io ho rinviato fino a 28, fino a 29
13: anni. Ma l'hanno tolto?
0: Ma no, non me l'ho fatto mica militare, no. Fanculo. No, dico che l'ho fatto perché
10: ancora io ho rinviato fino a 22 e sono a posto della 25.
13: No,
0: Hai fatto Catania a Pisa, sei riuscito?
7: Sai quanto costa il ventolini in America?
0: Quanto costa?
7: Costa centinaia di dollari.
10: Bravo, sì, costa.
0: Bravo, guarda.
7: Perché non lo paga la spiegazione.
10: Ma guarda, no,
0: è guarda che siamo paracolati.
2: Non vedo su eBay.
0: In Olanda.
7: No, no, ma è vero.
0: Allora, c'è un farmaco.
7: No, ma è vero.
0: Su eBay? Sì, c'è un farmaco antifungino. L'ultimo metodo si chiama Terbina Fina. In Italia costa 6 euro con la ricetta. Su eBay costa 300 euro 6 pastiglie. Perché?
10: Perché paga lo Stato.
7: Ci sono costi dove non...
10: Paga lo Stato.
0: 300 dollari 6 pastiglie. È una bomba, cioè ti passano i funghi. In Italia paghi 6 euro. Su eBay 300 dollari. Gli americani sono più o meno quel livello là.
10: Guardate il Sicko di Michael Moore. È una cosa agghiacciante. È peggio di come pensate che sia. Cioè, se tu pensi che in America se tu hai l'assicurazione vivi, è peggio di come pensi che sia.
0: Si calcola che nelle case degli italiani ci sono miliardi di euro in farmaci non utilizzati. Tu vai dal medico, ti riempi di pastiglie.
2: È vero.
0: Non ne prendi nessuna. E ti riempi la casa di soldi. Cioè, che in America sarebbero soldi.
2: Se possono vendere su eBay? O c'è una limitazione?
10: Lo vendi agli americani?
0: Non lo so, sono soldi, costano i farmaci, costano.
7: Chi lo sa? Sai come li rispondi?
13: No, secondo me le tassano la dogana.
7: Tu mica gli devi dire che sono farmaci.
13: Beh sì. A me ha spedito, mia sorella mi ha spedito una felpa dall'America. Sono andata a ritirarla, ho pagato 13 euro e qualcosa. Ma fanculo veramente, mi fa la vuoi? A quel punto cazzerò lì.
10: Ma solo per lo sovranamento?
13: Per la dogana.
10: Il sovranamento, solo
13: per la dogana. E poi loro sono obbligati a scrivere cosa contiene di preciso il pacchetto. Quindi se ti scrive, devi scrivere per dire lettera di auguri di compleanno sì. Più felpa.
2: Però i bastardi, però
7: non te lo possono fare
2: un macchinario su un computer usato nel valore di 0 dollari e mi hanno fatto pagare la cassa di dogana.
12: Quanto hai pagato?
2: 15 euro pagato per uno ZX 81 guasto.
7: Ma se anche ti fanno anche pagare la dogana, non è che il prezzo del farmaco ormai è fatto, loro ti ci fanno pagare le tasse sopra, ma il prezzo del farmaco è già stato pagato.
2: Ma loro fanno il cazzo che gli pare, non puoi neanche presentare, non c'è un numero da chiamare.
13: A parte che possono anche impedire, cioè alcune cose non certo, alcune cose non le puoi, non passano, proprio, e basta.
7: Certo, giusto.
2: Purtroppo no.
0: I farmaci costano un sacco di soldi, noi non li paghiamo, però all'estero.
7: Ma io non
10: all'estero, in America costa.
13: Ma scusa, ragazzi, la prossima volta mi dai il nome di quel cazzo di fungicida, vado in America con le
0: mani. No, si chiama Terbina Fina, aspetta, in America non mi piace, te lo dico.
13: No,
0: Terbina Fina è la molecola.
2: Allora sì.
0: In America si chiama, adesso te lo dico, non ricordo, cazzo.
7: All'inizio è spettacolare il film, perché ci sono le cose tipo quelli che devono partorire. Il tizio che andava in Francia diceva: ah, voi avete tanti bambini, quanto avete pagato per partorire? Diciamo poi pagato per partorire. Niente. No, non si paga, è una prestazione sanitaria. In America partorire costa mille cazzo dollari, perché devi andare all'ospedale a farti assistere.
5: Millanta dollari,
7: cioè, capisci? Mio Dio.
2: Andiamo giù?
9: Sì, ti cioè, mi ricordo che mi
7: ha dato. Sono in crisi.
6: Però sei crisi, però.
2: Voglio cercare il mio giaciglio.
9: Io ho il mio zaino da
7: parte. Ma non è un coso di un sacco quello di
6: ragazzo. Vediamo.
2: Tu la frequentavi la sala internet, la rete?
1: Madonna benedetta, il video non è per me.
2: Sai chi è passato a trovarci? Ponti Mind. Minchia.
1: No, c'è un altro che forse ti ricordi. Cazzo, adesso...
2: Amici, Ampex,
7: bravo, dov'è?
2: Non
7: ho beccato in Second Life.
2: Io no.
9: Hanno un impero in Second Life, ha appartamenti, sentito. Residenze, robe.
2: Ci si è buttato dentro.
9: No, è presissimo proprio. Ampex, esatto.
7: Questa è buona.
2: Non lo so.
9: No.
7: Vero, ma guarda.
2: Gesù!
5: Sono fatte le sorprendente!
7: Vuoi provare a suonare il computer?
2: Dei cinesi.
5: Sì.
7: Voglio provare a suonare, qua c'è freddetta.
2: Gesù. Vai.
9: Punto.
2: Vai.
9: Io è punto. È arrivato da te.
2: Ah, ok.
9: Ricorda che...
2: Io sono Ida.
9: Io dai,
7: eccola qui la piegatura, la sta facendo io.
5: La sa fare, l'ho già fatta.
7: Fatta io, ho piegato tutta questa roba io.
5: Ah,
7: quella
5: ecco, ecco. Sì. Anche
7: va bene, allora ciao.
2: Cosa mi volevi insegnare?
7: Sì?
2: No, quella che faceva
7: altro la faceva perché gliel'ho insegnata io.
9: Quella sul stramastla?
2: Sì.
9: Ah. Di ungulat.
7: Ma c'è anche di
9: ungulat.
7: Mezzo taglio. C'è pure garantita.
2: This is for you.
14: This is a backup of our radio transmission from 1997.
9: Yes,
14: the first streaming radio in Italy. phone. It's only Italian language. Computer this as a backup. Maybe I can ask you.
15: Because from a meeting of 1998, and before last years.
16: MP3?
15: MP3?
16: Yes. Like 128, 16, 64?
15: It's very variable.
16: Yeah, okay.
15: Very different.
17: For instance, they have a number of messages you can connect there. We are talking about, he explained that here about the American breakdown.
16: An
17: Italian crackdown. Mm-hmm. He was one of the 94. Uh-huh. I remember 94. 90.
15: Fidonet.
17: Yes, Fidonet. He was one of 92. The
15: last. Sai che non mi ricordo. I don't remember.
17: Aspetta, un euro, poi quanta altra gente c'è qua?
15: We move.
17: Quanta altra gente c'era?
15: Let's move.
17: Quanta altra gente c'era?
15: Io.
17: Aspetta, tu un euro. Quelli che si sono.
15: No, non lo so. 171 BBS.
17: Ci sediamo.
15: What about the magazine? The magazine.
17: Yeah.
15: It was a part of my life because in the 18 I was used calling in the USA. I was calling in the USA, the BBS, with a blue box, working in Italy, and we are about 10 people in Italy just using blue box. In,
17: no, just 10.
15: In that days.
17: No.
14: Yeah, only 10?
15: Yes.
17: No, 10, no.
15: In the...
17: I blue box.
15: Nei primi anni 80?
17: No, aspetta, non tanto, no, seconda metà, the second half of the 80s, I used the blue box. Well, it was fine. My friend was the co-op of Channel One. He's working from here. He was working on from here. This guy.
15: Una ricerca storica.
14: No, ricordi quando ti dicevo per
17: email?
15: Ah, ok. Stickers, maybe. Tu ce li hai?
17: No, ma no.
15: E minchia.
17: Solo due.
15: Yes.
14: So you have to send me more CDs.
17: No,
15: the entire database is 56 gigabytes because I save everything. I'm a backup maniac.
14: That's a good thing to do, save everything. I always do that. And back it all up, too.
15: Yes.
14: Eventually it all like falls apart. So
15: yes. It's my... Come si dice una fissazione? Because I do backup, and after some months I do a backup of the backup. And so on, I have a lot of DVD cards and tapes. Hard disk in the houses.
14: Oh! Sta andando via? Ciao, bello.
15: Ok.
14: Usa mano.
15: And... anche la loro trasmissione è stata sviluppata. Off the hook is online.
14: Abbiamo ucciso quelli là. Siamo andati via da là perché
15: c'era Otto. Ma li avete ammazzati?
14: No, ma ti ricordi che siamo andati via perché c'era casino, adesso ci abbiamo
17: preso. Sound part, so we use it for a lot.
18: Yeah, they come.

0: One of the main Italian associations. E il presidente Negro quelle cose non avrebbe mai fatto.
1: Io sono
0: disperato. Neanche togliersi la maglietta, gli dovremmo proteggere. Impedito noi.
1: Ok.
2: Però c'è un bel movimento.
1: Devo documentare. Era ricattato con andiamo le euro
3: la puzza si sente di cacciare ma vado col pesco monocale sono andato a fare il sito a Napoli
1: ma il tocco di classe è l'adesivo qua
3: di alta
0: some press machine there, people there.

0: Ma Laura c'è ancora.
1: Ma dove?
0: Io non lo so, io. I compagni sono ancora lì. Fanno cosette, ma.
1: Cioè, mica pop, eh?
0: No, no, no.

0: lo chiamo Isnazi. Going back? Are you flying back to the United States?
1: Musica, se no che presidente sarebbe?
0: Possiamo fare un'associazione di presidenti. We have to make an association of presidents. Sono presidente del Freaknet. Freaknet,
2: poi fare questa casta di deficienti
0: che poi fanno queste cose.
3: Hai vinto Pulitzer?
0: Eh?
3: Hai vinto Pulitzer?
0: Ah, mamma mia, fantastico.
3: Perché
4: Nero
3: si è appunto per tutte le associazioni. Cosa? Nero è imperatore di
0: Emperor.
3: Sì, ha lasciato il posto di imperatore perché intelligente, ma anche.
0: Ok, mi sottometto volentieri, va benissimo.
3: Sì.
0: Ma
3: no, this is a good occasion for us to meet the band. Really nice. Most of us come from different associations. The one from Pescara, that is the one in part of Italy, and people around from Sicily, other people from Albania. The good thing is that we can be in touch here by. This is useful. Hai visto cosa faceva Junior? Hai detto tu di agitarsi a quel modo. Guarda che ho smesso. Isazi era indeciso per una vera prima di.
1: Sì, l'avevamo quasi percepito.
5: Manuel. I was thinking about your speech, and I would like to know if that was then, which you talked about, and where is Eki going, if he's going somewhere?
6: Well, I think it's more like the whole world is kind of similar to the Eki culture now. Everyone's always obsessed with security. Security still isn't very good. And people think a lot and figure things out and the ones that are the problem in the eyes of the media and the government. It's gotten a lot more serious. But it's still got that same core of people who are like into discovery and sharing information. So the way it's changed, the way it's very much the same.
5: Paranoid.
6: Yeah, I mean,
5: and so everybody with a laptop, and eventually they stop cleaning up.
4: The whole point of having meetings was to get away from computers in the first place. So,
5: yeah, I don't think computers are such, but
4: yeah.
5: Like the laptops that at least I had to like work with more people on one computer.
4: Right.
5: They're still on computers, but it's laptops, but there's like computers. Like Web 2.0, which like since all about community, but everybody has their own blog, their own gallery, their own thing. I mean, it's like getting
0: bestemmiando.
7: Stiamo bestemmiando le capre, guarda.
0: State bene.
7: Guarda i suonatori.
0: Sì, sì, sì, sto registrando anche, esatto. Sto registrando e si sente.
7: Addirittura.
0: Lo
7: sapranno tutti.
0: Radio Cybernet.
7: Suoniamo! Suoniamo.
0: Vai.
7: Cazzo.
0: Distruggili.
7: Vai, porco Dio.
8: Bisogna fomentarlo.
1: C'è amore, c'è amore. Qui ci vuole altro che radio, sai, c'è una TV, facciamo una TV. Facciamo una TV. Giusto che la gente veda tutto questo. L'avevo lasciato che era una persona tutta triste, seria.
0: Va bene così.
1: Giusto, giusto. Numeri, numeri.
7: Io ho idea di aver bevuto troppo.
0: Ma va,
1: no,
0: bene così,
1: no.
0: Oggi va bene così.
1: Ma giusto.
0: È bello quando uno se ne rende conto.
9: Deve essere completamente fuori.
0: Sì, sì, sì,
9: sì, sì.
1: Ho idea di
9: avere. Prendi quando ti metto sviene.
1: Ho idea di avere.
0: che è appena accaduto.
1: Ho idea.
5: Però dopo 5 minuti è passato Maien che gli si è appoggiato addosso e ha detto no, era meglio esatto. Anche perché io stavo seduta e se mai mi crolla addosso la seduta, cioè
0: è uno spatasciamento,
1: è la fine.
5: Esatto, potrei non avere modo di rialzarmi più.
0: Pensa che succede a me, io ho smesso di bere comunque.
3: Cos'è?
2: Registratore, microfono, radio cyber.
3: Microfono da pelo.
2: No, sono due microfoni perché è stereo.
0: Sì, sì, però è molto bello, la resa è spettacolare.
2: È uno per il panale sinistro e uno per il destro. Sì, sì. È uno spinotto come la cuffia, solo che al posto delle cuffiette sono due microfoni.
3: Sì, quindi tipo lì si è capace, sicuro che non ha mai visto.
2: È una minchiata, credo. La Sony te lo fa pagare 200 euro. Il microfono te lo fa pagare 80 euro, la Sony. Però una capsulina di queste costa un euro e mezzo, 2 euro. Ed è la stessa.
3: I miei sono per esempio la corona in provincia e difficile che abbiano messo la mano un saltatore.
2: Beh, perché?
0: È più facile in provincia invece. La volevo fare.
5: Magari non sulle saldature.
2: Fare le saldature.
5: Che è un po' difficile. Sulle cose.
2: Eh? Sì, no, io è un anno che ne parlo con gli amici di fare un corso di elettronica, di sopravvivenza elettronica. Il minimo per capire quelle quattro cose, resistenza, cosa, capire cioè, cos'è questo, cos'è quello, perché scoppia, non lo so. E poi come fare le saldature?
5: Facciamo, dobbiamo venire a Catania.
2: Non lo so.
5: La terra. Il filo giallo verde. È amico tuo.
2: È per convincere il metodo Stravinsky. Il metodo Stravinsky, cioè quando una cosa non funziona sbatterla ripetutamente a terra, così o si aggiusta o si distrugge completamente.
1: Ogni casa risolve il problema.
2: Fare le misure col tester, non lo so,
3: capire carica, no, oppure qui c'è
1: corretto, oppure la linea è libera, la linea è stata assegnata.
5: Già
1: qui le
5: più difficili.
1: No, perché? Che cambia
5: voltaggio. Ma tu devi avere una centralina telecom in casa, ad esempio. Devi avere un box telecom in casa.
1: Camminando, sai, inciampi per sbaglio. Come? Come?
2: È un po' complicato, insomma.
1: Non cambia il voltaggio.
2: Sì, sì.
1: L'importante è importante, dice. Se qualcuno
3: mi invita ad insegnare, mi imparo.
5: Insegnate ai bambini a crittare.
3: Sì, quello.
5: Insegniamo ai bambini a crittare.
2: Ho ancora delle difficoltà.
5: Io perché questo dividere in questo istante la sequenza di un cavo dritto non la so.
3: No, ma la gente che si fa in questo istante. 15 euro di cavi.
2: L'alta frequenza è bastardo.
3: Sta registrando anche adesso quello.
2: Sì. È acceso da moda quando ero di là. No, ma queste non vanno poi. Non ha senso. Poi non lo so, grazie mille. Ok.
3: Le backstage 1000 da fare spray.
2: Non ho capito.
3: Dove? Ah,
2: Miei. spedirle, fatto celere. Belle. Pacco celere maxi, fino a 50 kg. Le poste italiane. Va bene, fai due. Monitor.
3: Sì, perché vuoi un capo bastardo.
2: Ma già abbiamo riempito come a palla i camper di Crash, non ce l'avremmo fatta. Basta questa musica da negri.
8: Te l'ho detto, porta Demeli.
2: Facevamo un sacco di. Va bene, sta smaltendo così, però.
1: Sì, rapido.

0: perché quando si vuole fare morte, quindi una cosa di più. Questa cosa cos'è? 2 è 8, questo viene 8, che è 8 modulo 0. Ok, quindi a un certo punto questa cosa succede. Se abbiamo che 2 e 7 sono finiti tra i modi. Succede sempre che o viene 1 oppure viene 2. Succede sempre sotto un po' di più. Succede sempre.
1: Grazie. Ah, sono un po' riempito. Mettili qua, va, li prendo così. Un euro? Grazie. Abbiamo preso il caffè, porco Dio, mi sono anche ustionato. Premesso. Lo zaino come il mio. Torniamo nella zona. Nel futuro, dove non c'è nessuno se non quelli del circuit bending. Permesso. Harry Mason. Permesso. Porco Dio. E voilà. Sono anche ustionato. Se ne vuoi un po' del nostro, ho dimenticato di chiederti se volevi del caffè. Perché io tutto mi viene un po' pesante.
2: Allora, io ho cercato 4 Lixford 4 su Google Images e esce questo.
1: Una mucca nella Maria.
2: Seguita da questo.
1: Seguita, vai. Pazzesco. Questo è Steven Seagal?
2: Che ne
1: o
2: sono?
1: No? Gli assomiglia.
3: Brutto.
2: E poi sono usciti anche questi.
1: I Ravenettes. È orrore.
2: Ma questo c'è.
1: Bene, interrompo.
4: Praticamente qua 3 vuol dire
1: registratore.
4: No,
1: MD Radio Cybernet. Sì, mini disc stereo.
4: E il tuo microfono. Questo è un'antenna.
1: Microfono stereo con decapsula.
4: Cazzo. Questo è il problema. Questa è la soluzione. 3 vuol dire che ha 3 porte chiuse.
1: Ho capito, okay, certo. No?
4: Tutte le celle che non sono
1: numero
4: sono X, potrebbe essere qualunque numero. E il mio algoritmo dovrebbe risolvere e trovare questo schema.
1: Sì, sì.
4: Per fare questo ci mette ben 9 secondi. Sì, dopo mesi di sviluppo che ci metteva ore e allocava dai 500 agli 800 mega di RAM. Finalmente, oggi prendendo il ferribot per andare a Padova da lui, ho risolto questa cosa. E ci mette 9 secondi a risolvere questo problema.
5: Però per i problemi più semplici c'è un baco. Per il problema più semplice.
1: Vai, rilasciare.
4: No, avevo sbagliato a inserire la tabella.
5: Ho sbagliato a inserire
4: la tabella. Non poteva metterci.
5: È un attenuante per la galera.
4: esatto. È complicato, ci ho messo mesi a risolvere questo problema. Mesi sapendo che forse non era risolvibile.
6: Ma tu abiti in mezzo all'isola, a me, mi ha che deve passare il ferribot.
4: No. Abito in un'isola squallidissima.
5: È come il dottor Falken di War Games.
1: Sì, ti meriti una foto così, aspetta perché te la faccio.
4: Io e Arianna.
1: Tranquillo. Abbi fede.
4: Rilassati.
1: Forse. Immobile perché non uso il flash.
4: Ah, ok.
1: Fermo. Va bene, non si vede un cazzo di niente.
4: Neanche Arianna.
5: La moto di flash.
4: Devo darti di shift, sennò.
5: No.
4: No, ho fatto select all.
1: Va bene, vai così.
4: No.
5: Scrolla.
1: Dai, che c'ho il fuoco sistemato.
4: Aspetta, non riesco a ridurre la colonna. Sono le cose banali
5: scrolla
4: che non mi riesco.
5: Scrolla un po'.
4: È vero, basta scrollare. Io e Arianna. La
1: immobile,
4: mia donna.
1: Immobile. Io ho una. Mi veniva da ridere, eh?
4: scoppiando.
7: Bellissima.
4: Vediamo. Io e Arianna.
8: E adesso lo schermo che illumina. Sì. Che l'altra è venuta così.
4: Vabbè, beh, non si capisce il problema.
8: Si vede la tua faccia. Esatto.
4: Si vede il problema.
6: Il mondo è una sopra l'altra.
4: Il problema è quello fondamentale. Arianna 2 si chiama anche, no?
6: La vendetta.
4: Cioè, questo studio di Joey che mi ha commissionato questo problema si è inventato questo gioco.
8: Ma perché che io ti ha commissionato sta cosa?
6: Ma che gioco è?
4: Perché vogliono qualche coglione che pagano poco e fa cose strane, fondamentalmente.
7: No, è perché metti una redazione che scrive giochi per le riviste.
4: Esatto, loro, loro inventano giochi.
7: E poi li pubblicano. Perché non possono pubblicarli senza soluzione.
4: Se no dovrebbero risolverli tutti a mano e vedere che la soluzione è univoca, perché il problema è l'univocità della soluzione.
8: Come
4: perché
8: cazzo
4: questo...
8: perché un lavoro del genere?
7: Hai il lavoro più di merda.
8: Tu scrivi algoritmi agghiaccianti per risolvere problemi che ti porteranno a Guantanamo.
4: Esatto.
8: E ripari generatori di Tesla.
4: Esatto, e questo è il mio lavoro. Guadagno pochissimo, sono poverissimo.
8: Però ti diverti tantissimo.
4: Quello mi diverte un flacco.
7: Ti porti in Olanda.
4: Meglio, meglio.
7: La primavera.
4: Se la passo, te lo
8: fammi vedere il Tesla.
4: È vero, è vero. Non è in funzione.
6: Mi manca vederlo bene.
7: Questo l'ho, ce l'ho,
8: questo è
7: ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io, ti ricordo.
8: Di Cagnazzo?
7: Cagnazzo, è 12, 12.
8: Questo mi ha chiesto di farlo di legno, però io gli ho risposto, legno? No, è difficile. Già in titanio?
7: No, no, ma
8: che
7: poi
8: cazzo
7: è
8: fai
7: molto
8: di legno, bellissimo.
7: No, ma non ce la fai secondo me.
8: Ma mi sono rifiutato infatti.
7: No, ma è troppo difficile.
8: Immagino.
7: Io che ho rotto display.
8: Io l'avrei rivestito, capito? Però cazzo,
7: è rivestito
8: in titanio, bellissimo.
7: No, è bellissimo, ma è si mormora. Dovresti pellacciarlo. Comunque si mormora che questo sia nella storia uno dei migliori portatili mai fatto.
4: No, è uno dei migliori portatili.
7: È uno dei migliori portatili.
8: Io faccio questo in legno. Qua della
7: In legno di rosmarino?
8: L'ho aperta e
7: legno di rosmarino.
6: Cazzo, ma questo è lo stesso
7: che le foto.
4: Questo qua è una in realtà è una di quali, è una mini guai. L'ho scoperto dopo.
7: Guarda che sono tenute, c'è un mio amico in Francia che ho
6: perché io devo comprarmi il cavolo.
7: Adesso fa un corso di cavolista. E tu per lui sei un riferimento.
8: Ma dai.
7: Sì, proprio perché gli ho detto guarda che c'è un mio amico che ti voglio fare falegnato.
8: Ma io mi sono inventato.
4: Ho scoperto che io all'inizio l'ho comprato e l'Apple mi ha dato due adattatori. C'è un guai, no?
7: Fa ancora qualcosa, sì.
6: Vedi, è uguale.
7: Lui adesso fa l'ebanista in Francia.
4: Esatto, questo qua la Apple quando l'ho comprato mi ha dato un adattatore VGA e un DVI. Ho detto ok, sarà una presa della Apple che può adattare sia a VGA che a DVI. Invece questo qua si chiama mini DVI ed è una presa standard.
6: Sì, cazzo, è uguale.
4: Si chiama mini DVI.
7: Sì, mini DVI, però.
4: Ma io non lo sapevo, pensavo fosse una roba della Apple che ti gli adattatori con VGA e DVI. Invece non è un mini DVI. Ho scoperto.
7: Ma questo cos'è? Un MacBook?
6: MacBook ultimissimo.
8: Che però sono belli anche questi.
7: No, sono molto belli. Io adesso lo prendo. Appena ce l'ho.
6: Io ho preso molto per il design. Ma sai cosa? Forse
8: sempre per l'Apple.
9: Io sono 4-5 anni.
6: Io ho deciso che ero pronto per un Mac.
7: Sono belli, veramente belli.
6: Però questo è proprio figo.
9: Cioè. Io sono per il desktop che non rompi i coglioni. Ho comprato prima iBook perché è l'unica macchina che
4: vado a pisciare
9: poi non solo lo stick. Cioè tu lo chiudi, tu lo apri, Linux non ce la fai. Guarda, mi spacco i coglioni, ho un Dell adesso, uso da poco e non riesco. Cioè mi scalza uno slip su tre.
8: Minchia.
9: Sono problemi, driver di X con la tastiera.
6: Ma è vecchio questo Mac?
9: Cioè, qua è un
6: versione di macOS, scusa.
9: No, è l'ultimo, è 10.4.1. Scusa, 10.4.10. 10.4.10.
6: Mi fa spotlight? Ah, l'ho disabilitato.
9: No, questo è uno dei migliori portatili.
6: No, cioè, mi piace molto così.
9: No, bellissimo. Ce l'ho anch'io.
6: Perché è piccolo, solo che pesa.
9: Pesucchia, perché pesa come no, pesa meno di questo.
6: Questi sono 2-2.
9: Questi sono 2-1.
6: Però aspetta, scusa, volevo vedere il display come si è evoluto.
9: Sarà meglio questo, anche questo è un bright.
8: Che bella la tastiera,
9: è bellissima.
8: Madonna,
6: è alternativa. Devo far partire il macchinario.
8: Oh, scusa, schiacciato tasti a cazzo.
6: Uno o l'altro, cioè. Non è qualcosa. Che c'è Group che ha questo piccolo bug che non mi consente di selezionare il kernel.
8: Minchia.
9: Come no? Davvero?
6: È un piccolo bug, sì. Tu riesci a farlo una volta su 10.
7: merda.
9: Vedi, sono questi problemi della volta su 10. Io voglio un desktop
6: però,
9: stabile.
6: Però se ti attacchi.
7: Questa è Apple, il problema è Apple.
6: Se ti attacchi una tastiera USB funziona. Ah. Che mi fai? Però vedi come dimensioni, cioè è più allungato.
7: Ma questo è un 16 noni da 13 pollici. Hai anche le icone grandi.
6: Il display al minimo.
7: Tiro su? No, è molto più luminoso. Questo è al massimo. No, beh, è più luminoso che il tuo. Soprattutto ha molti più pixel. Molti, molti più pixel. Molti più pixel.
6: Non devo fare col... Sì, da... All'Apple, però, insomma.
9: Sbirri di merda.
8: Sì.
9: In italiano.
6: Cioè, l'ho installato così. L'ho anche formattato perché mi hanno dato e occupava 20 giga. L'ho formattato e adesso occupa 2. Perché hanno installato tutti i driver di tutte le stampanti del mondo.
9: Un bel mondo.
6: Bella macchinuzza, cioè sono contento. Ne volevo una a portatile, cazzo, vedi, si fanno questi cosi qua con 1800 mega di scheda video.
9: Io ho preso un Dell.
6: Questo è un Intel integrato.
9: L'ho preso per molto da 14 con 1440x900.
8: Ah, bello, quello XGA così.
9: Esatto, con 2 giga di RAM.
6: Ma così va, vale, di fa 1200x800.
9: È un 13, sì, è lo stesso. Cioè, come tecnologia è lo stesso. Appunto adesso appena ho due dirette, appena
6: sai, c'è Leopard. Questo qua non l'ho pagato tantissimo, questo ti spiego, è la versione da 1.8. Adesso sì, è uscita quella da 2.2 con i processori.
8: Dai, le foto del Tesla.
6: Grazie mille a te.
8: Tesla.
4: Non è in funzione purtroppo. Quando... Perché quando ho fatto le foto è esplosa, anzi si è fritta.
6: No, è.
4: Fritti 4 GBT 10 euro l'uno.
8: Come mai? Tensioni che bene, a pelle.
4: Secondo me in realtà praticamente ovviamente Tesla
9: un caffè
4: una,
9: se me lo fanno al bar un caffè
4: un super alcolico devastante
9: forse sì no, un caffè per l'asbesto
4: un super alcolico devastante per me
9: un super alcolico devastante
4: no un po' un
9: po'
4: un
9: po'
6: potrei riempirti di monetine riempirti di monetine
9: no ma danno un euro
6: questo è il mio problema
4: io ti ho 10
9: no vai
4: Vabbè, dopo.
6: Insomma dicevi che è standard il connettore, lo trovo al supermercato.
4: Secondo me è un mini DVI, si chiama quella roba, sì, l'ho scoperto da poco.
6: Perché... anch'io che si chiama mini DVI.
4: E secondo me è uno standard.
6: Io pensavo che fosse solo di me. Di
4: solo Apple. Dell'Apple, allora, anch'io, sì. Anch'io no, per, no, no. Per mesi ho pensato esatto. Questa roba.
9: No, ma cioè, ricordo anch'io sta cosa.
6: No, ma cioè devo comprarmelo perché non può essere che sto. Però è una figata perché ci stanno tre uscite in pratica, sono buco solo. Mi rompe un po' che non c'è neanche una pizza.
4: Allora, questa è l'esposizione. Io e un nigeriano rincoglionito.
8: Minchia, ma dov'è qui?
4: È Venezia, Castello.
8: Una casa antica?
4: Più o meno sì. Sì, non so come si spazza ad andare. Questa è la Tesla Coil.
8: E chi l'ha fatta?
4: L'ha fatta teslacoil.net. Solo che il problema è. Allora, il vero problema iniziale, secondo me, oltre che secondo me ha due problemi grossi, ovvero che l'avvolgimento secondario, ovvero la bobinona grande, la bobina di Tesla ha due avvolgimenti, uno primario che è questo qua basso, che ha due tre spire, e questo secondario che ne ha 5000, non so, N, ok.
8: È qua lungo.
4: Esatto, questo è un bobinone enorme che è collegato alla massa del circuito e quindi alla massa di tutta l'alimentazione, quindi va posto sul classico picchetto a terra, no?
8: Certo.
4: Questa cosa qua ha un dado e un bullone che sono collegati, lo vedi benissimo qua, che c'è la foto dettagliata del circuito, no? Ancora meglio la vedo, non si vede ancora meglio qua. Aspetta che non vedo un cazzo. Qua si vede ancora meglio. Vedi questa cosa di Scotch qua?
8: Sì,
4: questo
8: sì.
4: Qua è un dado che è collegato con un cavetto a massa, la massa che va direttamente sul picchetto a terra. Questa cosa qua è stata girata e rigirata con il nastro isolante, però il nastro isolante un po' quel calore si è scollato, certo. Ed è diventato un cilindro a vuoto all'interno. Quindi le soluzioni sono due: o questa cosa qua ha scaricato i fulmini all'interno sul circuito abbruciandolo, che è la cosa più probabile perché adesso funziona, perché gli ho messo una guaina termoelettrica,
8: esatto,
4: fascettata, esatto, ed è andata per 2 ore di fila. In più questi condensatori qua, che erano quelli che mi hanno attaccato al collo, condensatori di tank che non ho trovato in nessun negozio elettronico, ho dovuto rifare, me li mettendo le 5 in parallelo e 5 in serie.
8: Perché non si trovavano?
4: Non trovavo condensatori da 2000 volt. E ho dovuto comprarne 10, no, sono 4 per 3, 12, 12 condensatori messi 3 in serie e tutti poi messi in parallelo fino a formare 12 volt con quei che hanno loro. il vero problema, allora dicevo, era o questo avvolgimento scaricava i fulmini sul circuito e quindi bruciava tutto, oppure la soluzione 2 è loro avevano attaccato un sensore di prossimità, ok, che ha fatto l'impianto, che attaccava e staccava la corrente quando passava la gente. La bobina di Tesla in realtà c'era anche scritto sul circuito che deve essere prima caricato i condensatori e poi attaccato con un interruttore in modo da dargli la scarica. Se tu dai corrente, carichi i condensatori e senza temporizzarli, diciamo, dai la scarica, rischia di bruciarsi. Quindi ho costruito un circuito temporizzatore che tamponasse questa cosa e ho fascettato questo. L'ultima volta è andata avanti per 4 ore di fila. Qui spero di aver risolto il problema. Comunque il circuito si è aperto per 4 volte, gli esibiti sono esplosi, ma esplosi come non ho mai visto esplodere un circuito in vita mia, così nel senso che faceva un po'. Tu lo guardavi e faceva e friggeva, cioè si è fritto, come tu prendi, se stai facendo una cotoletta e ci butti sopra un bicchiere d'acqua e fa.
8: E quindi si è fottuto completamente tutto poi.
4: No, si è avuto solo la parte degli IGBT e la parte di alimentazione, sì. Degli IGBT che sono dei diodi veloci degli Zener, sì, messi, sì, in controfase. Quindi cambiati gli Zener, certo, cambiati i diodi veloci, cambiati, certo, gli IGBT, cambiati tutti i connessori con degli analoghi, perché chiaramente non ho trovato quelli originali.
6: Quanti cazzo ne muti al giorno di questi? Cioè.
4: Cosa? Cazzo, questa qua si è fritta ben 4 o 6 volte, non mi ricordo quanto, ho perso il conto, sono deficiente, ho veramente perso il conto delle volte che si è fritta. E non si è bruciata, si è fritta. Cioè, una volta sono esplosi i condensatori.
6: Ma tira tanto sto business, avvolgiamo un attimo.
4: Devono ancora pagarmi. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, anzi un sudario pietoso, potrebbe andare molto male.
8: Bello.
4: Però è bella, guarda che bella.
6: No, cioè il powerbook non me lo ricordavo, è figo.
4: No, la bobina di Tesla, con condensatori
8: Wow,
9: vedi a svesto,
4: birra per il pubblico,
9: certo.
4: Ah, non è più un superalcolico,
9: lo zuccherino per la svesto.
8: Servizio completo.
9: È da aprire questa, ed è un po' calda. Sono tutte un po' calde.
4: Quella non me la pensa. Non sai qual è il prossimo target?
9: Sono molto buone.
8: Figo.
4: Ah. Il prossimo target dello Stack Fetish qual è?
9: Ah, lui è un.
4: L'intera antologia di Spurriva. È stracciata.
9: E lui è un feticista dello Stack.
6: Voi avete il know-how tecnico.
4: Adesso ti
9: mostro. Sì, Madonna, sono in Italia. Ho fatto il militare negli alpini, ma giorni
6: di pazienza, veramente.
9: No, figo, grazie.
8: E che roba è, saluta?
4: È questa cosa qua. Un grosso vanetto.
8: Dobbiamo tenerci più in contatto io e lui.
9: No, guarda che lui è un fenomeno, fenomeno da palacrone.
8: Mi piacciono queste cose.
4: Questo è lo
8: Stack Fetish.
9: Ha scritto Tripper,
8: cos'è questa,
9: che è un'applicazione misconosciuta, ma che
8: è un sito tuo?
6: Guarda, ci sono.
4: Sì, è il mio sito.
6: Che è buona questa, ragazzo.
8: Another way to waste time, mala conversion.
4: No, è buona.
8: Minchia.
6: No, è
8: ma tu lo sai che il nostro club si chiama Poetry?
9: Ma una birra.
4: Ma se?
8: Proprio per il discorso di...
4: Infatti, vedevo di dire prima Poetry.
8: Poesia in Poetry.
4: Esatto.
6: Sì, no, quella è il birraio, il vecchio birraio.
9: No, è buona, è birra di
4: Sanone. E questa è, in realtà, ci ho messo delle ore a farlo, ci ho messo 3-4 ore a scrivere questo. Hai letto tutto?
8: Sì.
4: Questo è il codice. Questa è Felicità giunta di montare.
8: Ma questo è spettacolo!
9: Questo è
8: spettacolo. Le pubblichi queste cose da qualche parte?
4: Sì, è tutto sul mio sito.
8: Dove? Qual è?
4: x.dinalias.org.
8: Madonna mia!
6: Io penso sparcato.
8: Cioè noi ci chiamiamo Poetry Atlas per questo motivo, capito?
9: Per questo è esatto
8: motivo. Per questo motivo.
9: Per il conto poi.
8: C'è scritto un ragazzo il cui nome è.
6: Cioè, quello c'è il momento più figo della
8: inedito.
6: Giornata.
8: Mi ha detto ciao, io volevo quel nome, che mi ha scritto. Questa è la mia home page, vai a vedere. Ciao, insomma, mi ha scritto, ogni tanto mi scrive gente. Vado a vedere, è una pagina bellissima con un PHP, molto semplice, con una foto di un acquerello a colori, cambia sempre poi, con giusto due link, mi chiamo inedito, ho scritto questo, clicco e già il nome impazzisco,
9: esatto.
8: E si chiama cosemeravigliose.tar. Minchia, ho detto, me sono messo lì 20k, lo apro, readme, ed è, c'è un programma dentro, G, readme, capitolo 1, ed è una poesia. Uomini distesi su un prato guardano le stelle che viaggiano. Secondo capitolo c'è la descrizione dell'algoritmo e dici minchia, sto impazzendo. Cioè il readme, c'è una poesia all'inizio, poi il codice, poi la spiegazione del codice, come funziona, come le siete in qualche usata, eccetera, e chiude con un'altra poesia. Poi vai a leggere il codice e i commenti sono pezzi di poesie sue. Dice dove si interfaccia, sono uomini e uccelli che volano insieme in mezzo agli alberi. ed è la comunicazione tra due parti del programma. Tutto descritto così.
9: Bellissimo.
8: Ho detto, minchia, la follia veramente sta raggiungendo.
9: È poetry a club, esatto. È poetry, infatti.
8: Non mettere la poesia nel codice.
9: Guarda che ho veramente difficoltà alle volte a spiegare alle persone cosa si intende per codice e poesia. Esatto. Cioè, è una roba che...
4: È per quello che io perdo ore per trovare la soluzione migliore quando ne ho in mente 50.
9: Perché sei un poeta. Il poeta si sbatte, ma per fare
4: la cosa migliore.
9: Per fare la stessa cosa,
8: capito? Minchia, Montale scritto con i push in uno stack.
4: Eh sì. E per fortuna che...
8: E ognuno di questa è... carattere o cosa?
4: No, sono 32 bit, sono 4 caratteri in una. Infatti per culo, compreso il barra N alla fine, sono 360 caratteri.
6: Almeno in questo posso...
4: Ed è una poesia bellissima.
8: Devo fotografarla.
4: Volentieri, questa è felicità raggiunta.
8: Dall'inizio.
4: Si cammina per te su fili di lama, agli occhi sei barluma che vacilla, al piede teso ghiaccio che si incrina. E dunque non ti tocchi di tama, ma se pervadi sulle anime vasi di tristezza e le rischiari, il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi decimate. Ma nulla piaga il pianto del bimbo a cui fugge il pallone tra le case. Secondo me questa è una poesia dedicata all'oppio.
8: All'oppio. Sali, sali.
4: Sì, è molto, molto eroinomane. Sali. Scendo?
8: In cima. Devo così fotografo il commento.
6: Che palle, dovrei
4: anche
6: andare
4: verso. Comunque, se ci pensi, è dedicata all'oppio, cioè è una cosa molto robosa questa cosa qua. Sicuramente ne sono più che convinto.
6: È da.
4: Ma se pervadi sulle anime invase di tristezza, il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi delle cimate. I lecimani sono degli uccelli molto fastidiosi quando. Ok. Questo è un lecimane. Eccezionale sta poesia. Ed è l'unica poesia che mi è rimasta in testa dal liceo, eh.
9: No, a me è rimasta questa. Cecco Bilecco monta sullo stecco, lo stecco si rompe, Bilecco va sul ponte, il ponte va in rovina, Cecco si infarina, la farina si retaccia e Cecco si sculaccia.
4: Sul ponte di Caracas c'è una rima che fa caro.
9: Cecco Bilecco. Mi è rimasta questa dalla terza elementare.
8: Minchia.
9: È un imprinting terribile, cioè ho delle cellule dedicate allo storing.
8: È un pezzo di cervello dove c'è solo questa cosa.
4: Guarda, no? Hai creato queste connessioni neurali. 6 anni.
9: Sono 7 cellule, per carità, però vorrei dedicarle alle altre e non ci riesco.
8: Di Montale ho un ricordo di una poesia agghiacciante, pazzesca, okay. Sulla guerra.
4: Montale è un genio.
9: Mi piace molto anche Ungaretti.
8: Io adoro Ungaretti, sì.
4: E di questo
9: era un bel uomo, c'era proprio un bel personaggio. Ungaretti, cazzo. Ungaretti, grazie a Dio, l'abbiamo visto in televisione, perché
6: è vissuto e morto a 90 anni.
4: Tank, ho messo lì Tank.
0: Qualcuno di voi ha un multimetro?
4: Ce l'ho in macchina, ragazzi, secondo quello che...
8: È vero, ma perché? Perché?
4: Perché
8: no? Cioè perché non lo hai considerato?
4: Non
8: hai
4: considerato un senso, uno scopo.
6: Segreto.
10: Sto provando io.
8: E scrivi belle cose, sai? No, non conoscevo questo tuo sito simpaticissimo che d'ora in poi ti
4: chiederò. Su da poco.
6: Hai dell'edificio?
8: Ho poco compleanno!
4: E questo è anni di sviluppo.
9: Anche è un sax.
4: No, è un sax, sì.
8: Ah, sei con la ristampa.
4: 7-8 mesi che dovresti fare. Per questo motivo qua. Poi tu con gli AppleScript praticamente puoi leggere le password che Safari salva in KeyChain e quindi il risultato è che tu hai praticamente le password in KeyChain come se fossero sul file di testo. E la Apple non vuole considerarlo in buona vita. Io scrivo più volte e continuo a dire è normale. Mi dicono è normale di apporto. No, porco diavolo, è normale. È normale, si comporta così, è giusto. E io non posso pensare a Safari, sono 6 mesi che uso Camino perché non posso pensare a Safari. Io uso ok sempre, cazzo miei, che sono ok, non posso usarlo.
6: C'è fluidi che voi avete difficile.
8: Allora,
6: dai, la llego tutta.
8: Ma è sopra, non voglio stare.
6: Che compi oggi?
8: Può chiederla 40.000
6: cose. Sì, perché...
4: Tanti auguri.
8: Ma auguri.
6: Vedi che ti avanza che c'è gente che mi faceva gli auguri 3 giorni fa con Skype.
8: No, Skype oggi.
6: Dice che...
4: Ma io non ti conosco per gli auguri, questa è la mia grossa frustrazione.
6: Io ti conosco da foto, però.
8: Anche lui fa gli anni comunque.
6: Anche
8: il mio
6: triple. Anche Berlusconi. È un contest,
8: cazzo.
9: Allora mi interessa, siamo
6: tre.
9: C'è
6: anche un
9: altro,
6: fai il compleanno.
4: Praticamente un programmino. Che ti sale
6: buono. Io so che adesso ho una festa di compleanno.
4: La cosa che mi fanno perdere mesi di lavoro. E chi oggi è l'Internet? È presente l'Internet?
8: No.
4: Sono delle librerie,
6: anzi forse sono rimasto lì.
9: quindi se non prendiamo più da voi questa cosa,
4: lì in mezzo sono delle librerie che praticamente ti permettono di creare semplicemente pacchetti TCP IP, ma non solo, anche a livello più alto, tipo anche pacchetti DNS, pacchetti fare delle get in HTTP, molto ad alto livello. E io scrivo questo programma che praticamente si frappone tra lo stack TCP IP e l'utente e riscrive pacchetti e payload. Oltre al fatto che per riscrivere i payload devi andarti anche a riscrivere gli sync e gli hack, perché tengono conto della dimensione del pacchetto, e questo è un altro capitolo. La vera paranoia è che ho perso mesi e mesi perché le LibNet avevano un bug e mi sbagliavano a calcolare il checksum dei pacchetti, e io ho perso un mese e mezzo, quindi sono un quantitativo di giorni, sono 45 giorni di lavoro perso, di paranoia, e non dormivo la notte perché scrivo questo programma. Io riguardavo il codice e dicevo, cazzo Dio, funziona, è perfetto il codice, e invece il checksum è sbagliato, e cazzo ha, e alla fine era un bug nelle LibNet che sbagliava a calcolare il checksum. Io ho perso 45 giorni a guardare il mio codice che era perfetto, pensando che fosse sbagliato, invece in realtà il bug era nelle LibNet. Quindi io ho perso 45 giorni della mia vita che mi ricorderò per sempre, che erano a febbraio.
8: Ma poi l'hai scoperto tu il bug, o è venuto fuori?
4: L'ho scoperto perché guardando su un sito di un altro tipo che scrive un articolo su LibNet, aveva degli screenshot dei TCP dump che mostrava il checksum sbagliato. Io gli scrivo la mail al tipo, io scusa, perché il tuo screenshot di TCP dump
8: minchia manda... mi ricordo questa storia.
4: Io guardo, sono in pezzo per 45 giorni, anche in una
8: cosa da manicomio criminale.
4: Io scrivo al tipo, vedo gli screenshot, dico, cioè, perché nel tuo screenshot il checksum del TCP è sbagliato? Mi fa, perché c'è un bug nel limit che non è pubblico. Non è pubblico, è limit.
10: Un attimo.
8: Sì.
10: Mi hanno detto che lei
8: io
10: posso explicarmi questo. Te pongo un antecedente.
4: Lo cobra
10: copyright.
11: No, cioè, c'è un festone.
10: Tante immagini.
11: Ma un piacere conoscerti,
10: si in una ceremonia religiosa. Entonces, dentro del movimento hacker,
11: sto saltando, non sono il
10: marciapiedi. Le manifestazioni già non sono manifestazioni, già sono processioni. Y los eventos no son eventos, son misas, son actos religiosos. Cuando viene la policía, le sacas el papel y le dices, estamos en nuestra religión. Entonces nuestra religión decía que Dios, Ruth, dice que todo es información, todo en la realidad es información, y que la información quiere ser libre y promiscua. Libre y promiscua es del gobierno de esa. Entonces claro, cuando tú compartes la información, no estás haciendo un delito. Bueno, sí estás haciendo un delito, pero por mandato divino. Entonces tú eres un preso de conciencia.
8: ¿Funciona?
10: No, todavía no, porque querían hacerlo muy raro.
11: Un saluto, sì, purtroppo, perché sennò mi lascio andare. Purtroppo.
8: Ciao.
11: È stato un piacere. Cavolo, usanze.
8: Vabbè, da noi si usa così.
11: No, è stato un piacere conoscerti.
8: Anche per me.
11: Sì.
8: Ci vediamo l'anno prossimo, chissà, da qualche altro evento.
11: Sì,
8: o in rete.
11: Okay. Ciao. Ciao.
10: Es que cuando he visto esto he dicho, esto es lo que andábamos buscando. Si alguien es capaz de hacer esto, puede ser un posible creyente del culto a Ruth.
8: Sí. Sí. Questo viene da un cartone animato giapponese, un manga.
10: Sì.
8: Helsing, il nome. È una storia di vampiri nel tempo moderno. Noi abbiamo preso questo logo che faceva parte di questo comunicato.
10: Non lo hanno fatto tu?
8: No, non è proprio. L'abbiamo modificato un po'. Freaknet, noi,
10: sì.
8: E poi le scritte, cose così. Abbiamo un po'.
10: Però questo, per esempio, è parecido al de los judíos.
8: Sì.
10: Questo también se parece al indalo, che è un español, un simbolo di protezione español antiguo.
8: Sì. In parte richiama un talismano di protezione cristiano del 600. E la scritta?
10: Sì, in latino.
8: Sì, in latino arcaico.
10: Sì. Lo che sta oculto, nada che sta oculto,
4: sono 600 pagine nella tua
8: esatto,
4: sensuriva.
8: Perfetto. E viene da un talismano di protezione che ha fatto un frate nel 500.
10: Bella
8: con questa scritta.
10: E questo?
8: Non so. Invenzione, è stato inventato così.
4: Anche prima me ne stavo pisciando, mi è venuto in mente
10: que algo, algo de esto queríamos. Lo que pasa es que, claro, el problema es que en España la inscripción de una religión es discrecional.
4: Esto, cazzo, converto un tutto e su riferina, se vede. Ci trovo 10 anni, ma... Pian piano, che sono messo
10: la fatta. È vita,
4: proprio. Prima di morire, se la fatta.
10: Non ci trasferiamo nei calcolatori. Unicornio, insieme a rosa.
4: No, ma allora, posso dire una cosa? In realtà, la cosa affascinante dello Stack Fest...
10: Pues van a decir que no.
4: ...è che in Perlo...
10: Entonces queríamos hacer una religión que tenga...
4: No, ci metterei un secondo a scrivere un programma che converga da
10: testo a... Il misterio de barra de barra null.
4: Un secondo, quando ci metti un anno secondo?
10: El salto tubs de random.
4: Invece no, la cosa fica è farla male.
10: De las tierras frías,
4: no, no, de, fare un programma che c'è lì,
10: la sagrada spirale de Debian.
8: Fantastico,
4: come se un altro carattere in un integer.
8: Buonanotte, è il linguaggio dell'SS.
10: La spirale, o sea, vedi questo, facciamo questo,
8: come la chiocciola di email.
10: Ah no, no, no, come sta?
5: The Debian Wheel.
4: Non ho mai usato Debian, mi
8: sembra. Sì, come saluto per questa religione.
10: È Rutte Vendita.
8: Vogliono inventare una religione.
10: In italiano
8: in Spagna...
10: Rutte...
8: Esplica sì. Cosa.
10: In Spagna non pagas derechos de autor.
8: Ah, no. Okay.
4: Ah, no copyright.
8: Religioni.
10: No copyright.
4: No copyright.
10: Sì, è dentro di una religione.
8: Ok, ok, ok.
10: In religious events, okay. So, no copyright.
8: Ok, so we can start okay. with Debian religion.
4: No, no, se tu fai una religione sei esente da copyright.
8: Appunto, per questo dico Debian,
10: no, religione Debian no.
4: Culto, se fosse in America una cosa del genere,
10: sarebbe molto arrugato. Entonces, todo es información, todo es información y la información quiere ser libre y promiscua. Beber es
4: come le donne,
10: es religión porque le informas al cuerpo de cómo emborracharse.
8: Exacto.
10: Entonces, cuando yo comparto la información es un acto religioso. Entonces, cuando he visto esto, he dicho, quiero esto para el culto a Ruth. O sea, quiero esto...
8: Sí, sí, sí, no problem.
10: Sí. Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, voy a ver si lo compro. Venga, venga, gracias, gracias.
4: Sí, yo, bye, bye.
8: Fantástico,
12: increíble.
8: Pazzesco.
5: Ragazzo di Sindominio,
8: è tipo, qualcuno di loro, sì, sì,
10: sicuramente. Un ragazzo, sì.
5: Ragazzi. Ho delle foto.
8: No, una bella scena stasera, veramente.
5: No, noi abbiamo fatto un giro per Pisa, veramente.
4: Pisa è bellissima, E tra l'altro ho scoperto che la torre non è. Cioè non è pendente.
5: No, vabbè, la notizia del cazzo, Poplix.
8: Cosa?
4: Allora non lo saprei mai, ma ti sai il cazzo?
8: No, io voglio sapere.
4: Ah, ok. La torre di Pisa non è una retta pendente, bensì è una parabola pendente, perché dopo perché il terzo piano si sono accorti che la struttura cedeva e l'hanno compensato andando verso l'altra parte, una parentesi.
8: Oh,
4: ho chiesto al tizio che aveva i banchetti, ho detto ma scusa, è una parentesi? Ma sì, dopo il terzo piano hanno corretto, hanno visto che cedeva strutturalmente le fondamenta ed hanno corretto. Quindi la torre di Pisa non è una retta, è una parentesi.
5: Una sborata,
4: esatto. Proprio come una sborata contro vento.
5: Questa è una buona
4: però
5: foto.
4: Però con una certa pressione.
5: I mascherati, vedi, non si riconosce nessuno.
8: Come
4: cazzo l'hai fatta? Ma tu a caso. Io sto facendo la parentesi,
8: l'altro giorno mentre mi studiamo il backup dei 40 giga che ho, che poi ce l'ho su portatile, sulla macchina fissa, ho trovato un backup di Capoasia del tuo sito con tutte le foto, delle date, eccetera. Ce l'ho tutto lì copiato.
5: Grazie.
4: C'erano anche le foto del primo meeting.
5: Ci sono anche le foto del primo meeting.
8: Conoscete, sì.
5: Madonna,
8: sì,
5: azione.
8: Porca madonna.
4: Alienazione.
8: Come va?
10: Bene.
5: Fra l'altro, devo svelare un arcano.
4: Ho un arcretto.
5: 30 giorni fa hai ricevuto un messaggio da me. E mi hai risposto con un punto di domanda.
8: Dici, ti ho sempre amato.
4: Ah! Non ho capito la parola dell'arcano o dell'arcretto.
5: Perché? No? Perché stavo usando l'arcretto. Quel famoso telefono.
4: Quale?
8: Ah, quello?
5: Che non riesco ad usare.
8: Faglielo vedere.
5: E praticamente ho per sbaglio spedito un messaggio al primo in rubrica.
4: Tanta gente non riesce
5: neanche a sbloccarlo. Che è alienazione.
8: Che sei tu.
4: È utilizzabile.
5: Inutilizzabile. È il telefono.
4: Basta prendere sulla mano.
5: No, no, è una roba.
4: Avrebbe anche la retroilluminazione, ma l'ho rotta.
5: Bellissimo. È il telefono per il mercato indiano.
8: Solo che non hai display.
5: Solo che non riesci ad usarlo.
4: Non hai pixel.
5: Devi probabilmente amare Shiva o qualche altro.

0: Appena usandolo ho per sbaglio mandato un messaggio a lui, che è il mio il primo della mia rubrica, perché alienazione, perché...
1: è utilizzabilissimo, non basta prendersi la mano.
2: Secondo sono io, asbesto
0: probabilmente, e terzo il quarto.
3: Ma io me sono perduto un paio di telefonate per sbaglio ad Ale invece.
1: Ma sotto la tua rubrica sono sotto Popoli, sotto Filippo.
3: Quello che era
2: Felix. Sì.
1: Sono nella zona.
3: Era il mio primo.
4: A me capita mandare squilli.
0: Sì, no, ma cosa è successo oggi in macchina? Mi ha chiamato il mio padrone di casa, prendo il telefono in mano e così mi ha scritto il telefono, data packet on hold, un messaggio sconosciuto, prendo il telefono in mano, pronto, pronto, ho chiamato io, ho chiamato lei, che cazzo è lei, il mio padrone di casa.
1: Ah, ma è lei il signore? Questa...
0: L'ho chiamata io, ma chi è lei, che cosa, che è come, il mio padrone di casa, ha dato una testa così, mi ha fatto... No, l'ho chiamato io, sto parlando.
1: Il mio telefono non ti avrebbe mai scritto data packet on hold.
0: No, ma è strano il mio telefono.
1: Ti avrebbe detto o niente cappelli, oppure...
2: Ma cappelli.
4: Beh, questo qua è bellino.
0: No, è bello.
2: È umano.
0: No, questo è il miglior telefono che ci sia in commercio adesso.
4: Dici?
0: Anche il wifi. Anche il wifi.
4: Ah, questo allora mi piace. Ma questa cosa che scorre, cioè a lungo andare non si spaccherà?
0: No, no, l'hanno modificato, ce l'ho da 6 mesi, è perfetto.
4: E lo uso, si sta
1: spellando. Devi ingrassare ogni 3 mesi.
0: Sta spellando però, sta perdendo la pelle. È un ottimo telefono.
4: Beh, lo cambi ogni tanto forse.
0: Si lo cambia.
4: Se lo metti a metà si blocca? Si blocca.
0: No, no, guarda, il meccanismo è proprio...
1: Farlo è bello. Lo posso provare un po'? Ma
0: sì. Dammi delle sigarette.
4: Se lo scagli in lo zaino.
1: Ma in realtà sento... Se li ingrassi, tipo con del grasso da freni motore?
4: Se lo metti nella sabbia e fai così.
1: Esatto. Fai i murazzi e fai così. Ah, ma
4: dopo.
1: Ma hai visto? Cioè, hai visto, allora, chiaramente l'avrai visto.
0: Questa è caduta.
1: Cioè, lo apri e ti sei. Lo apri e ti sei no. Me lo dicevo prima. Volan? Serci in volan?
0: No,
1: trovo un sacco di sbirri merda.
0: Sbirri di merda.
4: E poi navighi?
0: Sì, naviga.
4: Che figata!
1: Qui ci può infrastare.
4: Però questo costa miliardi.
0: No, questo se lo fai.
1: Ho raggiunto 2.11G.
4: Ah,
1: G come 3
4: a Palazzolo non esiste. Non esiste niente a Palazzolo.
0: Ah, vai
4: lo team.
0: Cioè, ma comunque Palazzolo
4: è finto, un ponte radio
0: patrimonio dell'UNESCO, no? Non ha il patrimonio dell'UNESCO,
4: no.
0: Porca troia, guarda che mi piace, vengo, sì, arrivo, arrivo, arrivo.
4: Allora stiamo facendo gli scavi archeologici, facciamo delle cose incredibili. Sì, perché una volta c'era solo la zona del teatro greco dove fanno gli spettacoli, ma tutta la parte sopra non era stata scavata,
0: ragazzi.
4: Ora stanno tirando fuori tutto invece. Al cecchino, un bel po' di roba, tutta la città greca antica sta lì. Si connette? C'è la chiave.
1: Secondo me si è connesso, ma non hai NS, non
4: Madonna
1: hai
4: cane 00. Se non mi sbaglio.
1: Lo batti di merda.
4: Forse la spotta proprio.
1: Poi c'è spirito di merda, voglio vedere.
0: No, spirito di merda.
1: Dov'è spirito di merda? È quell'antenna là?
0: Sì.
1: Ma ti ho detto come si costruisce come l'antenna?
0: Mi hai detto.
1: Te l'ho detto?
0: Massa.
1: No, devi prendere un certo tipo di cavo coassiale che ha una certa impedenza.
4: Poi i pezzettini.
1: E fai i pezzettini, massa, segnale, massa, segnale, massa, segnale, massa, segnale, finché fai della musica techno, ci metti a ballare, massa, segnale.
4: A me piacciono quelle con le spirali. Fai, prendi il filo di rame, fai tanti centimetri, spirale tipo 4 giri da 10 centimetri di distanziato così, poi altro pezzetto, poi altra spirale, poi altro pezzetto.
1: Ah, non ho presente, ho visto in internet per caso.
4: È sempre una omnidirezionale.
1: Ah sì? Ah dai, forte.
4: È facile, la rotoli sulla punta di trapano, così.
1: Ah, esatto. Tipo come fare le spire per l'impedenza, tipo quelle quando passano, esatto, le macchine, triggerano. Esatto.
0: Dormino stanco.
1: Esatto. Le facevo anch'io quelle cose.
4: Lì vengono benissimo. Poi le metti dentro un tubo di PVC,
1: esatto,
4: gli metti il connettore e finisci.
1: E la vedi a 150 euro?
4: Tanti fanno così, mi sa.
1: Eh sì, è probabile. Alla fine è quello, nessuno che ti compra un'antenna andrà a smontarla e vedere che dentro hai fatto le salature, ma segnale, ma segnale, zero.
4: Sì,
0: il wifi. Stavo pensando di un tipo che lo...
1: Ma infatti,
4: io
1: tu conosci...
4: Io ho preso la patente radioamatore da un anno e mezzo.
1: Ah, sì?
4: E nel band plancio, scusate, sulle frequenze del wireless io posso sperimentare fino a 500 watt di potenza.
5: Posso friggere i polli in volo.

0: ottimo,
1: anche il pollo arrosto.
0: Cosa mangiamo oggi? Pollo fritto, one!
1: Infatti, la pagina poetry del progetto Wire si chiama Polli Fritti.
0: Ah, sì. Ma tu è presente iMob, cos'è? iMob. Allora, iMob è un sistema RFID semplicissimo, per cui che c'è a Roma, a Venezia, perché ci vivo io, lo so, e l'ho anche sradicato, in onore del freaking, yeah. Roma, Venezia e forse Firenze, qualche, vabbè, un'altra grande, vabbè, Roma, Venezia e un altro posto. Praticamente iMob sono dei lettori RFID, per cui ai clienti danno una tessera con un'antennina, in una classica tessera formato. Tessera
1: carta di credito,
0: con due spire di antenna che passano davanti all'RFID, hanno il tuo codice, passi e c'è un'unità del biglietto. Il vero pettino, che sono due grossi pettini, è che i lettori iMob sono delle macchine che costeranno, a mio avviso, la stima che ho fatto io, almeno 1000 euro l'una, perché sono delle board complete di processore, 128 MB di RAM, IRDA, Ethernet, Bluetooth
1: e
0: USB, ok, quindi praticamente un computer completo di tutto, attaccate. Tu praticamente tu mangi di Venezia, sei mai stato a Venezia?
1: Sì, molto tempo fa. Però.
0: Il pontile dell'STV. Tu entri, fino a poco fa obliteravi il biglietto, entravi in battello, si arrivava il controllore, diceva il biglietto, guardava il biglietto, guardava la data stampata e l'ora e vedeva se tu eri in regola.
1: Certo.
0: Un sistema di una banalità, di una semplicità,
1: certo,
0: semplicissima, era benissimo.
1: Come si è sempre fatto.
0: Come si è sempre fatto. Adesso ogni obliteratore è stato sostituito da un client iMob. Ogni client iMob è una di queste macchine che ti dicevo, 128 MB di RAM, IRDA, Bluetooth, Ethernet e tutte le periferie che tu possa immaginare comprese, integrati in una scheda bellissima, tra l'altro resinata, tutta perfetta perché a Venezia c'è il sasso e l'umidità, quindi
2: certo,
0: è resinata. E ognuno di questi obliteratori ha questa antenna RFID, per cui tu passi il tuo abbonamento iMob davanti,
1: cioè, viene letto automaticamente.
0: Viene letto, viene centralizzato su un server, in modo tale che loro, furbetti, bastardi e figli di puttana, possano memorizzare i tuoi dati e sapere che tu, asbesto, o come nome e cognome ti chiami, alle ore tot del giorno tot hai preso il vaporetto nel pontile X alle ore XY.
1: Certo.
0: Ok. Al fine di, c'è scritto tra le clausole del contratto iMob, i tuoi dati e tutti i tuoi spostamenti potranno venire utilizzati a fini commerciali e rivenduti ad aziende.
1: Vaffanculo.
0: Sì, esatto. Sì, se vuoi l'IMOV o
1: le carte fedeltà,
0: esatto,
1: ai supermercati.
0: Se vuoi l'IMOV o accetti le clausole per cui la tua privacy va a fare in culo e quindi tutte le aziende che vogliono comprare i tuoi dati sanno che asbesto alle ore XY ha preso il battello alla fermata KM eccetera eccetera, ok, che sono centralizzati su un server. Ok, questi terminali iMob, che chiaramente costeranno, a mio avviso, almeno 1000 euro l'uno, perché mettersi una board completa di processore, firmware, flash, IRDA, Bluetooth, Ethernet e quant'altro, costeranno almeno 1000 euro l'uno, sono attaccate a questi lettori, ce ne sono 4 per ogni fontile, e tu volendo le stacchi, infilandoli da sotto, e questo lo so perché siamo andati io e un mio amico del Lido a sradicarle a forza, attaccati in due, siamo andati a casa un pilone di inox saldato al coso, facendo un delirio della Madonna alle 2 di mattina, e questo è un capitolo che vabbè.
1: Hai avuto problemi per questo?
0: Sì, perché la cazzo non si stacca, tira racatan, bam, delirio, vabbè. Conta che lì sono 10.000 abitanti che siete in culo, non siamo io e lui, vabbè.
1: Certo.
0: Esatto. I terminali in realtà si staccano prendendo il dito indice, infilandolo sotto e facendo hop, hop. C'è come avere...
1: Sono due mollette.
0: Due molle. C'è come avere un terminale da 1000 euro, un computer completo a 1000 euro attaccato a un attaccapanni in ogni puntiglia della CV. E vabbè, lasciamo perdere il discorso dei soldi che verranno buttati via quando la gente scoprirà che li stacchi e te li porti a casa infilandosi il dito, vabbè. Ho perso il filo completamente il discorso.
1: Cosa hai fatto?
0: Esatto,
1: poi?
0: Abbiamo portato a casa questo terminale iMob, che ha questa antenna RFID, ha questo processore, questo sistema, e finora purtroppo non siamo riusciti a capire come i vini dati, perché in realtà l'unico collegamento che ha è una seriale, però non è in RS232, è in RS485 e non abbiamo un adattatore, per cui abbiamo rimandato. È una roba di una settimana fa, ti dico, quindi non abbiamo neanche avuto il tempo di costruire l'adattatore. Comunque lo costruiremo. il vero pettino
1: sarebbero le vecchie seriali dei computer IBM PC,
0: esatto,
1: che hanno quel cippettino che si gira e da delle
0: 6.2.3 esatto,
1: 485 oppure current loop,
0: esatto,
1: con l'adattatore. E quindi?
0: Queste sono tutte collegate in una sorta di rete token ring, perché sì, tu, sì, cioè, tu vedi che arrivano due fili che sono attaccati in un collegamento ad anello, cioè palesemente ad anello. E c'è in ogni puntina c'è un cassetto che conterrà un computer che analizzerà i dati e trasmetterà i dati, non si sa ancora come, perché in giro per me sono antenne a 5 GHz e modem a DSL indistintamente, quindi non sappiamo ancora come trasmettono i dati, o via DSL o via, via Ether, in un modo o nell'altro li trasmettono, non siamo ancora riusciti a leggerli, quindi siamo proprio agli antipodi del tutto, siamo indietrissimo. Fatto sta che la roba veramente devastante è, oltre che al fatto che li stacchi con un dito, quindi è come avere terminali da 1000 euro attaccati con la tagapanni in ogni pontile, è che oltre alla clonabilità dell'oggetto, oltre al fatto che probabilmente in 10 giorni di lavoro costruiamo un circuito che ti metti in zaino e vai in giro per i battelli addosso alle borsette delle signorine
1: a riprogrammi tutti
0: a leggere,
1: no, ma riprogrammi,
0: riprogrammi tutti, esatto, esatto, quella è quella fantastica, che tu vai là, stacchi un terminale, te lo porti a casa, lo riprogrammi e lo attacchi dentro, quello delle SAM.
1: No, ma tu puoi riprogrammare anche le schedine,
0: che hanno le SAM dentro, hanno le SAM in cui avranno un indirizzo IP, se vanno dietro e avranno un qualunque ID, ti prendi le SAM e le stai col dito, quindi tu, noi abbiamo in progetto che per Venezia probabilmente entro il giro di un anno avremo tutti quanti gli IMOV riprogrammati, presa la piastra di vetronita e rifatta l'antenna, messa una EEPROM e fatti il multimob. Il multimob è un RFID che contiene 150 ID di 150 persone programmate, in modo tale che io oblitero il biglietto e contemporaneamente oblitero il mio e quello di altre 149 persone, in modo che il tuo sistema di controllo globale va a fare in culo, perché io porco, scusa, che cazzo, che so. Cioè non è possibile che la gente, perché adesso sono ubriaco, sono tutto quello che vuoi, ma è possibile,
1: non
0: che
1: direi, non direi,
0: sono molto ubriaco,
1: forse fra un po' lo sarai,
0: non sono... È possibile che a Venezia vai dalla vecchietta, a Venezia è pieno di vecchietti, possibile che vai dalla vecchietta e gli fai firmare la carta per avere la tessera IMOB, che per lei vuol dire firma e dai la tessera, che cazzo ne sa, e
2: bello tra... l'IMOB, bello, e sono attaccati con degli attaccapanni,
1: eccolo lì,
0: e tracci tutti gli spostamenti alla gente e ti fai i soldi con le vecchiette, allora vaffanculo. Fate il progetto e il multimob, il multimob,
2: esatto, spedisci meno
0: uno, ti spedisco il progetto e il multimob, perché è in progetto,
1: no, una scheda proprio,
0: ah ok, tu la vetronita con l'EEPROM attaccata, perché è quella in realtà.
2: Eh sì.
0: Cioè è una roba sconvolgente, perché non puoi, non puoi farti i soldi con i quaretti, perché vaffanculo, vaffanculo. Cioè una ti firma perché non sa cosa vuol dire, tu ti fai i soldi rivendendo i suoi spostamenti, che vuol dire che
1: usare la tecnologia per queste cazzate.
0: Che vuol dire che se sai che dopo un po' che tutti gli studenti di una certa materia smontano alla fermata X, alla fermata X li metti la pubblicità del prodotto adatto per loro, e che vaffanculo, non va bene, non va bene, perché io non sono cosciente di questa cosa. Io ho firmato una cosa per avere una tessera che è l'abbonamento che tu mi costringi ad avere, perché se non prendo il battello e da lì devo dire che non ti muovi più
1: e non puoi rifiutarti di usare il biglietto normale,
0: no,
1: ormai no,
0: da maggio non puoi più.
1: Questa è la vera fregatura,
0: perché vaffanculo, perché mia nonna che prende il battello e non sa un cazzo e firma, non puoi tracciargli gli spostamenti e mettere la pulizia della carne X al posto della carne Y sulle fermate che farei perché tu vuoi compri la carne Y, vaffanculo. Cioè, è questo il discorso, questa è la vera inculata.
1: E dentro c'è un
0: questo che stiamo adoperando per combattere questa cosa, ma comunque sono terminali da 1000 rotti euro che stavi col dito,
1: magari costa anche meno, però dai. Alla fine, se scheda embedded, una volta che sono prodotte, non dovrebbero costare tanto, eh?
0: Beh, 500 euro, quello può costare un processore 128 MB di RAM, IRDA, Bluetooth, Ethernet.
1: Di che tipo?
0: È un Motorola, no, è un Motorola.
1: No, non costano tanto, prima. Non costano tanto.
0: Dici?
1: Secondo me no.
0: 200 euro, 300 euro.
1: Cioè, con 30 euro prendi una scheda madre di un Pentium, voglio dire. Di un Pentium 4, cioè. Alla fine.
0: Sì, quello è vero.
1: Siamo lì, eh.
2: Vado a fare la pipì.
0: Ecco, le, devo anche fare
2: mi scappa l'orina.
0: Cioè, la decima
1: devi,
0: volta.
1: Devi...
2: No, lo so, vado su. Ah, ecco. Mi scappa l'orina.
0: Lascia un po' lo zaino.
2: Vai, Bobflix.
0: Tu vai a fare le
1: vie. Ce la fate? O vi dobbiamo tenere?
0: No, no, io non ho le mani, che faccio le mie. Cosa c'è? Vado a fare le vie prima.
1: No, è registratore.
2: Pisciare,
1: è un. Sì, è un mini disc.
3: finalmente posso registrare in stereo e a qualità digitale.
2: In virtù dei tuoi microfoni meravigliosi.
3: Sì, sì, sì. Ora devo cambiare disco invece, devo cambiare dischetto.
2: Facci una foto, non abbiate paura.
3: Tranquillo.
2: No, aspetta. Vaffanculo. C'è dei monitor, ho preso.
3: Eh? Sì?
2: Nessuna persona.
4: Come giusto, da critico le foto che vado fatte tagliando.
2: No, ma le ho fatte tagliando, guarda, guarda questa.
3: Ce n'è una che gli è venuta bellissima, guarda, è perfetta.
2: Nessuno si dicono che sei asbesto con...
3: Girala, girala.
2: Anonima.
3: Io stavo parlando, tutti con le mani davanti.
2: Perfetta, perfetta.
3: Bene, sta finendo il mini disc. Salirò a prendere un mini disc. Voglio registrare io stasera.
1: Ai ai ai. Che è vivere così doloroso?
4: Ma alla fine quante... quanti workshop sono stati registrati?
1: No, nessuno, io nessuno. Non ho avuto tempo di seguirli.
3: È la cazzo.
1: Ho fatto altre cose, ho sistemato qua.
4: È saltato, vabbè.
1: Abbiamo... anche perché poi non avevamo connettività, era un casino.
4: Sì, sì, no, ma comunque non, no, era, ragazzi, non era una cosa che era delegata a Fritz, era una cosa che doveva fare la Kmitting in sé.
5: No, la Kmitting è un party, secondo me. Cioè, va come va.
4: Questa cosa non è partita quest'anno.
5: Vabbè, non importa.
3: Qualcosina ho registrato.
5: No, è un party, perché comunque tutti noi facciamo delle cose durante l'anno.
1: Non ce la facevamo, volevo fare un po' più rilassato.
4: Ripeto, non era perché dovevi farla.
5: No, Gabriele, è un party la Kmitting. Cioè, va quello che va. Anzi, lo sbattimento è grosso. Dove sono gli adesivi di Danger Cyber?
1: Ah, forse al tavolo.
5: Ok, ok.
1: Andiamo a vedere.
5: Ci tengo,
1: Ma qua c'è il suo computer.
5: Ah, lo prendo io.
1: Ah, è tornato.
5: Hai tornato?
1: Sì.
5: Il vecchio Poplix in negro.
2: Il negro, ho sentito.
3: The Negro.
5: The Nigger One.
2: Andiamo bene ancora, sì.
3: Andiamo a cercare gli adesivi.
0: Basta bene.
5: Andiamo a cercare gli adesivi di Radio Cybernet, perché sono la cosa più importante.
3: Mi schede, diceva...
5: CL.
3: Va bene, non risponde gli HCP.
4: Le prestazioni della vita?
3: Oddio.
5: La foga del momento.
3: Ti serviva?
5: No, se volete risolverlo.
3: Però in compenso aveva quella pinza a forma di Cristo.
5: No, non è più lì.
3: Che è questa cosa? È la pinza dei cinesi?
5: No.
3: Per le estrazioni dei denti.
5: Del pisello.
3: Aspetta che mi devo riassociare, mi sa. Sì, riassociati, intanto io ti stacco la
6: mia. Riassociati con te.
3: Tranquillo che funziona.
5: Sì, sì.
6: Vai, vai.
3: Vediamo se esiste.
6: Guarda quando mi arriva una donatata in faccia. Perché
3: effettivamente avrà anche cambiato il nome quella merda.
1: Sarà 192-168.
3: No, 01. È ancora lui, si chiama ancora Stream.
6: Cristo di un dio.
1: Ma si resetta?
3: Devi qui per entrarlo per un po'.
5: Aspettando che cambi qualcosa con le mani.
1: Ma non cambia.
5: Non cambia la Madonna.
1: Molla.
3: Lo vedo ancora come Stream.
6: È male.
3: Mi sa che devi tenere premuto il reset e disalimentarlo e rialimentarlo.
1: L'ho fatto 40.000 volte.
3: Ma sta premendo?
5: Adesso sono lo stesso acceso, non mi sto sedendo poi. Si chiama ancora Stream? Cos'è che sono in teoria non fa.
3: Mulan è morta adesso. È completamente morta. Ora cosa vedi?
5: Vedo solo sbirri di merda.
3: Se io mi attaccassi direttamente col cavo a lui.
1: Esatto.
3: Non martellare. È cattivo gusto.
5: Ma perché è morto? No, adesso deve essere suscitata la brand.
3: È arrivato.
5: Vedete?
3: Default. Default, Linksys.
5: Default.
3: Allora, cioè, non giorno 01. È lui.
6: Giorno 40.
3: Mi allippo, penetrillalo.
5: Allora questo è il
3: se ne strasuca. Non dovrebbe avere un Cristo di DHCP abilitato quella merda?
7: penso che il cavo cross sia la soluzione per configurare simpatia.
8: Punto zero era?
7: Ma di funzione.
8: Non sappiamo cosa sia l'olocausto.
9: Ce lo state pervadendo?
10: Sì, sì, sì.
8: Host reachable. Ok, vado con il cavo. Lo vuoi tu? No, grazie. Bene, non bene, non risponde neanche sulla internet qualcosa.
7: Hai provato cosa? Hai provato un numero?
8: Adesso ci riprovo. Ci stiamo tirati internet.
9: Ah, internet. Ah, ok, avete già fatto quindi.
8: Vorremmo una cispoente che funzionasse. Host reachable.
9: Cioè, è accessoint con switch integrato.
8: Ah, se c'hai lo switch vaffanculo, lo usiamo come switch. Vai, forza, veloce. Dammi lo switch. Butta via sta merda. Stacca il cavo, via. Ah, il cavo, lascia. Veloci. Ah, sì, cavo. No, Cristo è già morto. Vieni. Io a Cristo gli sborro in testa.
11: Io nel DDS.
12: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
13: I.O.A.
12: Che vuol dire?
13: Istituto di Obbedienza Animale.
12: Diventata piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
8: Oh, non so dove è il microfono, ma io riprendo lo streaming. Eccolo qua il microfono.

0: Hey, John. Bene. Alle 8:46 del mattino lo streaming chissà perché funziona. E così, eccolo qua.
1: Funziona, sei sicuro?
0: Ma Dio è un po' così stamattina. Ah!
1: Natural petone.
0: Natural petone, esatto. Il problema è che non c'è caffè. Non si vede caffè in giro.
1: Il problema è che sono tutti morti.
0: Oh, Dio!
1: Siamo calcinacci dal vivo, proprio fatto questa cosa.
0: Come? Non ho capito.
1: Mi sono piovuti in testa di calcinacci.
0: Ah, a me no.
1: Credo che Cristo non t'ha scelto.
0: Il Cristo scimmia.
1: Sono sicuro che devi cominciare a fare colazione con una nuova fare di cielo. Campari col bianco.
0: Dio santo. Che splendida colazione!

0: Com'è? Mm? Non mi vedo.
1: Ah, scusa.
0: Wow, stai registrando.
1: Non fammi dire di sì con la testa.
0: Che bello.
1: Okay,
0: io sono... È l'unico momento in cui riesco a streamare. Non c'è nessuno collegato.
1: Fantastico.
0: E la rete va.
1: Radio?
0: Sì, sì.
1: Stacco qua e ti dico. Mi hai sentito nominare Loquendo?
0: Loquendo, sì. Sì, sì, sì.
1: Hai tirato giù il crack per le sue library. È una figata.
0: Minchia.
1: Ti ho dato un romanzo intero, 150 mega, te lo metti nel lettore MP3 e te lo senti quando sei in macchina. In verità è una figata quando hai gli archivi di testi, di documenti, che ti risparmia il fatto di dover tenere gli occhi sul monitor.
0: E funziona per?
1: Per PC.
0: Per Linux? Cioè pure?
1: Per Linux non lo so. Devo vedere fare il porting. Buongiorno.
2: Buongiorno a te.
1: Cosa è successo?
0: Oh, stai andando a fanculo?
2: Ho dormito solo 2 ore. Mi sono appena svegliato per prendere il treno.
1: Asco di attraverso che ne hai fatto subito.
2: Porco Dio.
1: E dove ti vai?
2: Austria.
1: Ah.
2: Sturzende. Sendelo in Bauten.
1: Stello, ci sentiamo per...
2: Sì.
1: Tramite...
2: No. Giove.
1: Bravo, c'è un vedo qua.
3: Cristo, muoio perché dovevo sciogliere.
0: Cristo per sempre, porco.
2: Ti devi prendere il caffè?
0: E dove?
2: Alla stazione.
0: Sì, col cazzo di Cristo che vengo fino alla stazione.
2: Poi anche con quello. Se le vecchiette si inginocchiano quando ti vedono passare. Ah, il cazzo di Cristo! Guarda, guarda, quello lì ce l'hai in mano!
1: È a 8 minuti qua da parte, di passo lento qua.
0: No, no, ho smesso di camminare da molto tempo.
1: Prima che ci lasci. Ciao. Messo video e dici qualcosa di carino.
2: Questa è di carino.
0: A quest'ora del mattino.
2: A quest'ora del mattino ho dormito 2 ore e me ne devo andare perdendo l'ultimo giorno della meeting.
1: Ha fatto colorita bestemmia.
2: Ma porco Dio! Incenerito da una scorreggia della Madonna, mentre è intrisa di cazzi degli angeli in colonna.
1: Solo che verrà riportato un po' l'amore.
0: Sei fottuto praticamente.
2: Sì, vabbè.
1: Ho segnato sugli archivi del Vaticano.
2: Come se non lo fossi già. Beh,
0: ciao bello. Oh, quando ti rivediamo Sicilia? Presto? Ma sì, anche a te, va. Ciao, fai un buon viaggio, divertiti. E sì. Vai anche un po' fa' culo.
2: Sì, giusto. Adesso sveglio Naito, però.
0: Naito era lì, l'ho preso a calci un po'.
1: Ci vediamo su un altro, se vengo a trovare.
2: Oh, bella storia, sarebbe ora.
0: Dai.
2: È un bella.
0: Ma pensi di farcela scendere?
3: Quando ci fai?
2: In Sicilia non lo so. Lascia, lascia.
0: Ale, sì. Ciao bello.
3: Buon Cristo.
2: Sì.
0: Ti accompagno fuori dal Sopus.
3: Sopus che fu.
4: Prendiamo, facciamo aspetto e rimaniamo per caso il pesce.

0: Vado a raccogliere il caffè.
1: Rapporto, signore, la caffetteria ha iniziato a funzionare. Sei morto. Bene, la non risposta è già una risposta.

God.

Madonna.

Gördük, bildik.

0: stanno tutte roba vecchia, proprio non si muove. Eh sì, perché ci sono quelle nuove, non le possono vendere perché non hanno più di niente. Sono chiaramente senza cordino. Io ho dovuto prendere questo perché non c'ho la catena, perché comunque non c'ho. Devo andare a trovare la catena, però alla fine mi stessa di altre nuove. Se io di fatto ti dico per 10 euro non è. Anche da quel fatto che prima è nuova, poi te la portano più. No, ma sì, di cose che sono più sono le grandi davanti, sono tutte le trovate nuove.
1: Vicino a te Osprey, un bello scoreggio, vediamo un po' se mi riesce. Ah, che bello vivere

0: E mo faccio un po' il nerdone pure io, il nerd di merda. Faccio un po' di nerd. Faccia di nerd. Sei veramente una faccia di nerd. Che bello, sono wired di nuovo. Non ci sono 80.000 persone sullo stesso access point.
1: Ma tu guarda.
0: Che bello vivere. Sì, è un portatile usato preso su eBay.
1: Illuminabile?
0: È a casa perché c'ha dei falsi contatti sulla scheda madre, quindi appena si muove si blocca. Devo cambiare scheda e per adesso lo tengo lì, lo usiamo a casa come fisso. Questa è una, ho già una mezza idea di fare qualcosa, però devo avere il tempo.
1: Ah, di...
0: Questo vorrei rivestirlo con un foglio sottile. Ma rivestirlo non penso che ci metto molto. Però devo vedere bene se poi si chiude bene, devo capire. Devo fare qualche esperimento,
1: Il museo giù come va?
0: Ma bene, nel senso, cioè, oddio, l'unico problema che abbiamo è lo spazio. Abbiamo poco spazio.
1: Sembrava grande le foto, però.
0: Come?
1: Sembrava grande dalle foto.
0: No, le foto sono angolature diverse della stessa stanza. Ah, okay. Sono due stanze sostanzialmente grosse. E poi c'è il bagno, è un ingressino piccolo. E poi molta roba è impilata fuori sul balcone.
1: Ah, ecco.
0: Coperta da un telo, diciamo, da una tenda. E ultime foto che ho fatto, non so se ce n'è qualcuno nuovo, mi sa di no.
2: Io mi sono rotto il cazzo.
0: No. Ottimo. Il tempo tiene.
1: Sì, oggi meglio.
0: Speriamo bene che non piova dopo.
1: Tanta gente questa
0: cosa. Sono tanti?
1: Almeno, nel pomeriggio c'era già.

0: perché fuori siamo nel parcheggio a pagamento.
1: Cosa avete?
0: Una macchina.
1: Ah, penso che se c'è spazio non è un problema.
0: Ah, perché no, per sapere un attimo cosa era di stamattina, siamo ancora tutti in quei giorni.

0: dobbiamo imboscare questi.
1: Mettili in fondo da noi. Oh, sono stanco morto. Sì, ho dormito.
2: Anche abbastanza bene. No, no, io sono venuto con l'aereo. Alcuni dei nostri sono venuti con il camper storico lì. E di Crash. Il mio è sventrato, non so se l'hai visto.
3: Ogni tanto leggo qualche lamentazione a proposito.
2: Allora, da carrozzina.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: 一个人可以再争取。
1: 够没吧？
2: 哎呀，ancora lì, anche se c'è solo una mezz'ora.
1: Vabbè. Sono distrutto.
2: Ma eri qui,
1: eh?
2: Eri qui.
1: Sì, ho dormito qua dentro.
2: Sì.

0: ¿Cuánto es bruto?
1: Onorevole, buongiorno.
2: Odorevole.
1: Odorevole.
2: Come state? Ma queste mele sono qui per essere mangiate?
3: Sì, sì, ma... Questo oppure dell'arredo.
2: Oh. Mangerò un arredo. Sto cazzo di computer che non si capisce che minchia è. Una delle macchine che abbiamo lì non parte.
4: Bugs.
2: No, Nixdorf 4/40.
4: Non c'ero ancora.
2: Con un sistema operativo che si chiama Niros.
4: Anni
2: 1990, dalla bolla d'acquisto che c'è dentro il computer. Stranissimo veramente. È lì, è una specie di tower gigante. No, no. Portiamo giù con il camper, vediamo un po'.
4: Allora dove arrivo?
2: L'ha portato De Osprey da Milano. L'ha recuperato in una discarica.
5: sarebbe che si abbiano praticamente in questo modo.
2: Hai dormito qua?
4: Sì, ho dormito in macchina.
2: Ah, in macchina?
4: Sì, perché...
2: Cavolo. Ah, anche noi qua sotto abbiamo dormito bene alla fine, all'aperto. Ma siamo stati bene. Il sacco a pelo ha funzionato bene, va bene.
4: Passato il cassino di pazza, la macchina non è
2: più. Vabbè, non ti potevi spostare, non poteva chiederti di andare.
4: No, sono svegliato poi da 8:30.
2: Cioè, ti ha portato una volta con te dentro?
4: No, io ero già uscito, sono svegliato alle 8. Sono assentato per 20 minuti per un cappuccino volante.
2: Minchia.
4: L'infame del video.
2: Qua
4: la seconda che è passata tranquillissima, ha detto guarda, finché sono io non pagherei manco il parcheggio, non potevo arrivare tu. Devo studiare mentre sono andato.
2: Sì, devo andare a Graz. Quindi è già andato via.
6: La gara di cose oggi?
2: No, veramente non c'è nessuna gara. C'è qualcosa sul giornale?
6: Giornale di sul tesoro. C'è tutto. Quando tutti insieme
2: sul Tirreno, cioè.
6: Pure sulla Lopentina addirittura.
2: Cioè su questo. Sostanzialmente. No, questo è il manifesto, non c'è niente.
4: C'era un manifesto.
2: C'era un Tirreno qui.
6: No, sulla Lopentina. Qui c'era lì. Io un paio di storie sarebbe.
5: Così.
6: Mangia biscotti. Di notte andò almeno. Si mette un petito, un petito, un petito. Se non comprare il computer in
4: giro.
2: Sappiamo benissimo cosa vuol dire.
6: Non ci capisco nulla. Allora compra il computer un sacco di soldi. Io sono come le donne quando guidano le macchine, sono mette in moto e camminano, quando si c'è la benzina non so nemmeno cosa fare. Allora prima ci penso io, andrò su internet, dopo 15 giorni arrivo sto pacco a casa e dovevo montarlo, ci penso io, pensavo l'ha montato, l'ha fatto pezzo, è la freccia, è costato la metà, è roba buona,
2: certo.
6: A dischi del coso ci ha messo, del IBM. Questo un sacco di soldi, ma il giorno dopo allora ha perso dei dati, ora è Empoli, c'è stata la grossa ditta, ha perso dei dati su un portatile e non riusciva più a recuperarli, c'è un incendiere
2: per cosa?
4: Sottoscrizione
2: non lo so, li lascia noi, adesso vediamo chi arriva, va bene.
7: Perché hanno detto che c'è chi voleva.
2: Sì, chi vuole dona, effettivamente.
4: Sì, sì.
7: Io li do voi, fatemi okay.
4: Ma vedo ieri c'era la cassetta, ma ancora è presto.
2: E ora no.
4: Ci siamo noi.
2: Vabbè.
7: Fate voi.
4: Grazie.
6: Allora che ha fatto? Niente, ci va, quello che dicevo, è dato importante. Lui lo vedeva in quel modo, poi c'ha chiodo qua, secco, veste tutto strano, qua le orecchine, e quello si preoccupava, dice, si finisce. Allora, ci ha tirato fuori i dati, li ha messo su un CD, dice comunque qua con lui ci ho messo CD la prossima volta stia attento e attento. Oh, quello l'ha baciato, gli ha regalato un portatile, com'è? Hai visto? Non la fa un passante no.
7: E un po' il tempo ci vuole.
6: Buona giornata, un po'
2: per anche voi.
4: Allora.
2: È bello, c'è gente curiosa che arriva. Ma che non siano della Ligo, sono bravissimi, sono bravissimi. Cioè, si mimetizzano.
4: Ma non bello. Ma sai che ci pensavo? Giusto ieri, non mi ricordo dove. Ah, Caos, con un'intervista su Caos. Disse che sugli ultimi report mensili c'era anche un insomma, parlavamo di autisti CCM e allora mi sono adesso ho sempre avuto la paranoia, dico, ma vuoi che non c'è nessuno dei servizi italiani in vista o nel canale
2: buongiorno sicuramente. Chi? Lui? Non mi ricordo.

Mm-hmm.

どうですか。

0: Senta, dov'è la cassa del meeting? Qualcuno ha lasciato 10 euro, non sappiamo dove metterli.
1: Se qualcuno di piatto forse...
0: Dobbiamo spararceli in caffè e fette di Nutella.
1: DHCP umano.
0: Adesso li rimettiamo lì. Io mi sa che fra un po' vado a prendere il secondo caffè. No, no, lì dentro c'è un bar ottimo. I don't know, really I don't know. Dove puoi, dov'è che si butta la spazzatura qui?
2: Metti anche quel carrello lì,
0: già sì. Ai. Basta cercare Siemens Nussdorf.
1: Cazzo.
0: Allora, riportati, eccola. Questi li mettiamo qua. Eh sì, insomma, penso che... Sì, però penso che la rifarò. Poso il portatile. No, dentro è molto buono. Osprey, non solo fanno un ottimo caffè, c'è una macchinetta professionale da bar, quelle grandi, ma fanno un pane Nutella che è spettacolare, è veramente spaziale. Quello fatto equo e solidale, iniquo e semovente, come lo chiamo io. Bene, e ora vado in giro, lo stream è aperto e farò foto tutti facendomi picchiare.
3: Però facciamo una foto assieme, dai, che dicevo.
2: Foto con tutti,
4: foto con chipster, vicino a chipster gigante.
0: Thank you.
5: Bene, è il momento di agire.
6: È il momento di scorreggiare col terra.
0: Ho portato la inculazione.
6: Che culo.
0: Già.
6: Ma ringraziassi il Cristo.
0: Per me è la seconda. Però ci sono i fettoni di Nutella.
6: Perché c'è un odore di sbocco di vino? Se nessuno qua brucia il vino.
5: No, comunque io sento quello di plastica bruciata.
6: Dai, magari è un Vax che ha incendiato qualcosa. È vivo.
0: Ah.
6: Che piacevole sensazione.
0: Pensi che sia ok sedersi sul Vax acceso?
6: Tanto quello non l'ha visto. Proprio non ce l'ha, quindi non gli puoi far danno.
0: Vabbè, comunque da qua è uscita aria fredda, quindi non so, non è servito un cazzo se non a farci compagnia.
6: Allala! Ma è più stronzo Cristo o Allah?
0: Siamo lì, eh?
6: In streaming?
0: Ovviamente. Unici momenti in cui lo streaming funziona. Invece di fare un resoconto serio.
6: Quale resoconto?
0: Ma non lo so.
6: Di cosa
0: non lo so. Stamattina ho cercato notizie su questo fronte, ci sono mail di tedeschi impazziti che cercano informazioni. Ma mail del 96, del 98.
6: Qualcosa secondo me l'hanno fatto e poi ha ritratto l'ano. Un po' come le cose di Tricom.
0: Ma che ne so.
6: Che Tricom fa, proprio però dice che no.
0: Il processore non è il 186, eh? È un'altra roba. Ed è un RISC.
6: Allora, il processore, da quanto abbiamo capito l'altro giorno, sono 4 CPU in parallelo, ognuna a 4 bit, per farne 16. Esatto.
0: 4? No! È orrore! Questa è una cosa orribile!
6: Ma no, perché?
0: Ah, quindi quella è un'interfaccia SCSI.
6: Sì,
0: con l'acid tape.
6: E c'è anche il disco dietro.
0: Ma le seriali allora sono quelle.
6: Sì, ma le seriali non sono standard.
0: Le seriali sono i livelli TTL, dici che
6: no, a parte quello c'è scritto le seriali sono tipo DCE 4/2. Non so cosa sia
0: DCE 4/2, vuol dire no, i livelli sono standard allora.
6: Ma perché c'è una 12 volte alternata?
0: No, non
6: una
0: può
6: 7.
0: Essere
6: insieme
0: in current loop.
6: Essere.
0: Minchia.
6: Ah, può essere, anche perché quello stronzo fa il sensing del primo terminale per partire, senza non parte. Non cerca
0: ma questi non sono i suoi, voglio dire.
6: Sì, ma non so come vanno settati o come vanno attaccati.
0: Non sappiamo niente di questa macchina.
6: Solo che Cristo è porco.
0: Tu hai i media originali comunque. Originali.
6: Di Niros no.
0: Che sta lì dentro. Che è un disco questo per avere il contenuto, per il contenuto. Ah, che bello, che bello.
6: Comunque il vampiro confermò che ne hai girato un altro.
0: Io ho visto sui IT Compre Tro Computing che
6: il Bradipo.
0: Tipo 162 anni fa uno regalava un 4/20.
6: Ha preso il Bradipo.
0: Ah, ce l'ha lui. E gli funziona?
6: No.
0: Anche lui stessi problemi.
6: Anche lui non è mai riuscito a farlo partire. Penso che l'abbia lanciato. Minchia, che atto!
0: Che atto!

0: quella rete me l'hanno tolta.
1: Vabbè, gli dico di... no. Vedo volando.
0: Se le trovi sono in mezzo a, al, all'orrore.
1: Sarebbe quella che legge i nerdisti.
0: A reggere gli hard disk basta mettere così tanti che si incastrano. Non so cosa cazzo stavo cercando di fare, avevo un'idea prima di sedermi.
2: Rete? Sei in rete?
0: No.
2: Forse volevi andare in rete.
0: C'era un giro, un cercapasso da qualche parte, ma non so
2: non
0: neanche
2: dov'è.
0: Ah, io sono
2: qua.
0: Sono finito sulla checkpoint stream. Sì.
2: Questa è per te.
0: Dai.
2: Per tuo. Io ne ho mangiate due. Ma questa è la terza.
0: Che non è criptato. Però mi sa che non va neanche fuori.
2: Una volta ero a Porto Palo, a posto in Sicilia, a posto di mare, dove sbarcano gli immigrati. Ero lì e praticamente mi ero programmato alle 4 del mattino di essere lì, perché avevo trovato un 242 abbandonato da cui volevo, sotto cui volevo infilarmi per smontare semiassi e cose.
0: Che poi ti hanno inculato.
2: E poi infatti sono arrivati alle 4 del mattino e non c'era niente, sono rimasto lì così. E poi riflesciarglielo completamente, no?
0: Mi ha fatto il vampiro con quello vicino,
2: Ah sì? Sì? Minchia. Gliel'ha riflesciato con l'open goretti,
0: Sì, perché no, gli ha riflesciato e basta, perché andava a merda, continua a piantarsi.
2: Sì. Vicino non si è accorto di nulla.
0: No, anche perché il vampiro poi non aveva connessione.

0: Alleluia.
1: Minchia, YouTube Poetry A Club.
2: Minchia, sei sul tuo tubo.
1: No. Introduzione ai documentati sul Poetry.
2: Oggi che è sabato avremo ancora meno rete, sento.

0: La rete è già morta. No, si è ripresa. Che bello, i tedeschi quando dicono Suchen. Beh, si è dormito bene comunque.
1: Perché?
0: Certo, se non avessimo strarotto il cazzo con la musica fino alle 5, Cristo idiota.
1: Andrà a pisciargli nell'amplificatore.
0: Potremmo spillarlo, potremmo spillare il cavo. Mettere gli spilli
1: e spaccarli dentro,
0: esatto, che non li trovi più.
1: Facevamo nei cavi del telefono e poi la

0: hablando, güey. Come si estraggono le schede?
1: Tirando.
0: Non c'ho
1: la maniglia. No, li fanno con l'orrore.
2: Ma come cazzo sarebbe il mondo se non esistesse il Fresnel? Me lo dici, come cazzo sarebbe?
0: È un porco di Yahvé.
2: Porco di Yahvé.
1: Il porco di Cristo.
2: Hai visto che su Twitter hanno scritto che il Freaknet, cioè che le cronache di Catania era un appuntamento mistico.
3: Mistico, non è
2: che si andava alla Mecca dell'Hacking italiano.
1: Allora al bar. Porco Dio. Anche porco all'aria.
4: Quella è la scheda delle seriali, quanto credo.
0: E infatti volevo vedere che cazzo di chip monta. Per capire se sono serali standard o Unixrd.
2: Upimrd.
1: Su Kirman.
0: Allora, qua c'è un Cristo in croce. LM339, direi che non sono standard. Porco Dio, sai che è un vero inferno?
4: A parte che i seriali sono quattro cipolli lunghi.
0: Come?
4: Quelli mi sa che sono solo i transceiver.
0: Ma fossero transceiver capirei, ma qua manco quello, sai?
4: Massima dettagli.
0: E qua c'è un'induttanza della Madonna. Poi c'è. Non lo so, saranno di condizioni.
4: Il pessimo giorno della vita.
0: Che l'anima guarda una bestia. Ti sta bene questa maglietta? C'è un ottimo caffè là dentro, una macchina del caffè spettacolare, sono professionale. Le fette di Nutella sono. Pane e Nutella sono uno spettacolo, guarda. Allora, LM339.
4: Cioè, su Canny Dharma amplificatore
0: operazionale. Poi abbiamo 7402, questa è una porta logica del cazzo. Okay. Poi c'è un 555, quindi un generatore di clock. Allora, questo a me sembra tutto fuorché una porta seriale, purtroppo.
4: No, ma quello è soltanto un ammennicolo. I cipponi lunghi.
0: TR1865.
4: Vediamo che cazzo sono.
0: Vedi un po'.
4: Dimmi un po'.
0: TR1865.
4: 1865. Minchia, roba mai sentita.
0: Questa sembra diversa.
4: Sì, la prima è diversa.
0: Ah sì?
4: Sì. Non chiedermi perché.
0: Avete già vista quindi.
4: Sì, no, c'è anche scritto che sono dei moduli diversi.
0: Oh Jesus.
4: È una WART.
0: È una WART?
4: 1865 sì.
0: Quindi è una seriale.
4: Esatto. Quindi quali sono i controller?
0: Allora, queste sono le seriali e queste sono le interfaccine.
4: Esatto.
0: Allora.
4: Per quello è una V24, quanto ho capito. L'altro sono delle DCE2, scritto dietro, sono stampato. In mezzo, in minuscolo. In nano.
0: V24 ci sta che sia questa a fare da console. V24
4: peccato
0: è
4: che quello non sia sul modulo della seriale che e non è alimentato.
0: Quello è il V24
4: standard.
0: Quindi è seriale.
4: Sì, R6232.
0: Vuol dire che non si è così detto che non è alimentato, non capisco.
4: Allora, praticamente l'unica seriale da cui escono delle tensioni è la seriale 0 della scheda della CPU board, che non è quella.
0: Cioè questa non funziona?
2: No, quella non gli arriva neanche qua, cioè non esce un cazzo dopo di tutto.
0: Cioè sti LED si accendono?
2: No.
0: Questo non è bello.
2: L'unica su cui c'è tensione è questo, lo giuro per questo.
0: Ecco, lì c'è una seriale.
2: Sì. Non fammi delle domande difficili, magari non la mai spiegato. Magari il Cristo non lo sa. Questo connettore sta vincendo. Poi quando fa stufare le vecchie per strada.
0: Sì, questa rimettila.
2: Tanto l'ordine è sparso.
0: Ma qua gli manca la scheda. Questa che andrebbe qua.
2: Ma se no ti c'è un tappo.
0: Vabbè.
2: Là.
0: Ma no, serve per agganciarla e tenerla ferma.
4: proviamo a mettercela.
0: Capito. Io proverei. Prenderei questo qua e lo metterei qui. Così abilitiamo questa qua. Mentre questa che cazzo è? Il cazzo di Cristo is a registered trademark.
4: Sono due pic.
0: Epsilon 300, 10 qui. 1441 mi ricorda qualcosa. MC1441.
4: La morte in Cristo 1441.
2: Mettiamo questo fantastico
3: Rasta 232.
0: Che cazzo è? Me lo dici? Non lo voglio il datasheet. Dimmi che cazzo è, porco Dio. Motorola, grazie.
3: Morto sola.
4: Ficcaglielo nel culo.
3: Dalle cazzo.
0: Citazione di?
2: Sei impreparato.
0: Coso di minchia, perché non mi ricordo mai i nomi.
3: Poi tu, ora.
0: Low power complementary MOS, sì, ma che cazzo fa?
3: Complementa.
2: La donnina in piedi un tocco di classe,
0: Sì, sì. L'esorcista.
2: Non te lo volevo dire per non fare questa figura, ma
3: quasi quasi che lo sapevo. Di logica che non serve.
4: Dalle il cazzo!
2: Ma ascolta, ieri avete abbandonato Pallo tranne su tanto.
0: Dove?
2: Ogni volta che passavo lo vedevo seduto sulla saletta con davanti il cibo, tipo. Don't feed the nerd.
0: Tieni, ficcagli anche questa. E poi
4: ficcagliela nel culo.
0: Quello cos'è? Cosa sono sti carini?
4: Questo è il cavo del pannellino frontale.
0: Okay.
4: Questo è il cavo del disco.
0: E mettiglielo. No? Era sotto?
4: Sì, almeno gli risparmiamo.
0: Ah, va bene, sì. E quello che stai ficcando lì?
4: È il cavo del monitor.
0: Il monitor quale? Perché a questo punto è tutto scollegato.
4: Esatto.
0: Dai, tiriamo via un po' di merda. Questo via.
4: Smerdiamo.
0: I pantaloni ripostiglio degli stronzi, via. Questo è vuoto, lo mettiamo qua.
4: Pantaloni a mano Cristo.
0: Se ti sali del cazzo. Ecco, guarda, il monitor si è frantumato in pezzi.
4: È morto.
0: Questo immagina che sia un pezzo di
4: vetro. Un pezzo di ano.
0: Terminal Holocaust.
4: Era dell'anno di Cristo,
0: si accende dalla tastiera.
4: Devi tenere premuto.
0: Wow.
4: Adesso c'era un cavo abbastanza lungo, uno.
0: Gesù, come si va nel setup? Vai nel setup.
4: Da solo con lock.
0: Dov'è lock?
4: Lock, ma ci devi andare quando lo accendi. Se no mai più.
0: Che bello sto terminato. E poi come ci si muove nei menu?
4: Con le frecce.
0: Ho premuto la freccia,
4: premi
0: il culo.
4: Premi lock. Premi lock.
0: Ah.
5: Che macchina è questa?
4: Questo sono il terminale per ora.
0: Stiamo cercando di capirlo.
4: Cercando di decifrare cosa può fare.
0: Clock model la metto esterna. Perché se qui c'è un generatore. No. Sulla sera non c'è un generatore di clock.
2: Un'altra parola.

0: cosa?
1: Cosa?
0: Chiavi.

0: 5 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 No, perché c'è tensione, dal power up e LED connesso alla scheda della CPU. In realtà c'è Satana dentro, il coso. Serial Atana, ma non Atana, ma non può essere già morta la rete, a quest'ora canale. Serial Atana, Serenissima informatica, c'è il numero di telefono là sopra, potremmo chiavarlo.
1: Ma quello è un numero verde, vecchio.
0: Eh già.
1: Però Veneto Imprese c'è, Serenissimo. Capito?
0: Gli telefoniamo e diciamo porco Dio.
1: Ora si chiama Serenissima Informatica, società per azione.
0: Pure una spa.
1: Per essere loro.
0: Porco Dio.
1: Sistemi hardware. Prodotti hardware, sistemi
0: ad occhi parlare.
1: Finalmente serinf.it. Gli telefoniamo.
0: E poi gli chiediamo.
1: C'è un vecchio rincoglionito di
0: Porco Dio. Faranno notare che è sabato e loro sono in ferie.
1: Ah, vero. Sabato.

0: Avrò un kernel che supporta, questa merda. Una merda di Cristo.
1: Di Link. Link.
0: Ah, digi. Compro. Ah. Compro. Ah. Magari mi faranno 9 euro in 90.

Bene, c'ho anche cose, Dici. Sì, sono di Venezia, credo. Bene, il driver non compila. Porco Dio.

Code, Linux Code, Linux config.h non trova. H non trova. Ottimo. Che è vero, l'hanno spostato, è vero, l'hanno spostato in... Perché fagli lì? Deve andare lì. Certo. Che compilare per un kernel che non ho. Un

Veramente mi fa veramente.

0: Non ti caghi addosso?
1: Ma sto pensando di costruire una latrina da campo.

0: di legno, ovviamente. Potrei chiudermi in un enorme sacco della spazzatura, defecare e poi uscire.
1: Perché non esiste il cesso,
0: oppure andare in mezzo all'unspace,
1: così ma in un cesso, ma in un cesso.
0: Troveremo due problemi.
2: In mezzo all'unspace.
0: Magari qualcuno
3: qualcuno si stacca
0: da
2: una gigantesca installazione.
0: Buttate questo tra
1: pieno di cessi qua dentro.
0: Porco di Cristo.

Questo è il

0: io maiale. Perché? Perché va a cercare le cose dove non deve, dove non deve? Questa cosa
1: sempre Ale,
0: non c'ho voglia di riscrivere il codice, di sta merda.
2: Però in effetti ora che ho un portatile così ce li potrei mettere, gli adesivi.
0: Vuoi fare l'approccio?
2: Mi senti frox? Mi sento super frox.
3: Hai visto quello che è l'IBM? Che fanno per il culo, nero?
2: No.
3: Hai visto appena comprato? Qui qua c'è male. Nero puttana Eva grosso. Sto così.
1: Dai.
3: Che? No, non lo so, che spiega tutto l'ano.
2: E ce n'è uno che ha fatto uguale con tutto
1: questo. Preso per il culo.
2: Sempre in fonti di IBM, quello, no? Serissimo.
0: Quello che muori quando lo leggi.
2: Esatto.
0: Lo leggi.

chiesto c'è Springsteen, che mi cacca il cazzo che mi si associa sta merda di coso.

Hey,

0: come il Dalai Lama, il Dalai Lama.
1: Success story. Aspetta, perché questa me la voglio,
0: cioè, porco Dio. No.
1: Serenissima. In ASP, attenzione alla pagina in ASP,
0: sono troppo avanti.
2: Guarda che figa la stampante di la stampante della Apple
1: della Apple
2: immagine dritta.
1: Anal Reader. Il pezzo migliore è la stufa, comunque, secondo me.
0: Certo. Se funzionasse, ci avrebbe tenuto caldo la notte. Non ti ho chiesto una cosa difficile, porco Dio.
1: Ma questa è Black Fox?
0: Non mi ricordo. Sta cosa troppo tempo fa. Dovrebbe essere o Black Cox o Open Box. Comunque uno dei due.
1: Un Windows Manager negro in ogni caso.
0: Esatto. Perché è difficile il route delete e l'IP del coso da togliere?
1: L'IP del coso è sempre...
0: Che bello, Linux. Tu specifichi route del 0.0.0.0, ma no, devi specificare route del default.
1: Certo.
0: Porco Dio.
1: da che mondo è mondo?
0: Porco Dio.
2: Sul giornale c'è scritto che i relatori e le tecniche sono 5 hacker sessantenni.
0: Tu sei uno di quelli?
2: No, io non relo.
1: Io relo. Perché tu non hai sentito l'intervista di Chaos di ieri?
2: Il virus
1: TG5 ha fatto un... No, ma è veramente il nostro uomo... No, precisi, sembra da telegiornale, cioè, precisissimo.
2: Benissimo.
1: Cioè, ci credeva quasi quando diceva le cose, era incredibile. Che cos'è questa cosa?
0: Allora, porco l'iddio. Cioè, ho network unreachable, non raggiungo neanche l'access point.
1: Santo.
0: Yale, il bello è che mi associa. Siamo messi peggio di ieri come rete.
1: Una comunicazione bianale.
0: Comunicazione non esiste. Se adesso andassimo di là e mettiamo la 220 al posto della Ethernet, LAN space.
1: Se prendiamo queste neon e li mettiamo nel culo a tutti quelli che stanno.
0: E poi li prendiamo a calci finché non si sente crack.
1: Esatto. Potrebbe essere un'idea.
0: Il problema è che muoiono di tetano. Troppo lungo.
1: Sai, Cristo tetano.
0: Devono morire ora.
1: Scusate, potreste morire ora, magari. Non domani, ora.
0: Vediamoci la luce, perché è bello consumare.
1: Oh, beh.
2: Oh, bene.
0: Pene.
2: Perfetto.
0: Ah, no, ha semplicemente finto le porte. Cioè, ping. Io pingo il gateway e da destination port unreachable. Abbiamo finito le porte per il NAT.
1: Finito le sporte.
0: Ecco perché andiamo così di merda. Abbiamo un IP in 6 milioni di gente con tutti col mulo.
1: Eh sì, stanno scaricando come gli animali.
0: Che Cristo li impali.
1: Ma non c'era una volta la storia che la rete esterna, no, la rete esterna,
2: non lo so.
1: Ci facciamo le seghe condividendo tra di noi le robe.
0: Infatti guarda come si fanno le seghe. Si accoppiano.
1: Ai tempi.
2: Gesù.
0: 100% packet loss. Noi siamo a una distanza del Cristo da quella cespoglia. Abbiamo perso il nostro diritto anale di comunicare.
1: Adesso non c'entra un cazzo, ma io ho comprato un IBM merda Lenovo e la plastica è fatta, non lo so, in Amazzonia, non lo so dove cazzo l'hanno. Cioè, questo affare arriva qui. C'è un gioco che non dovrebbe esserci, non lo so. Vedo che su questi non c'è. Me la sono presa nel culo, praticamente.
0: Beh, quelli di Lenovo sono peggiorati comunque.
1: Sì.
0: I nuovi sì.
1: Io ho preso una serie R, non è che sia proprio.
0: No, l'R non è mai stato il caso di prenderlo.
1: No.
0: La serie quella economica, proprio. E no, tutti la sconsigliano.
1: Sì, eh.
0: Perché ha cazzi seri.
1: Addirittura.
0: Sì, perché comunque IBM se lo fa pagare comunque un botto. Però non ha la qualità degli altri della serie, neanche si avvicina.
1: Però porco Dio, 2000 euro costa la. La T mi pare.
0: Sì, queste due sono due T. E non sei preso questo usato, gli ho 200 euro.
1: Non te lo dico quanto l'ho pagato io, no? Mi vergogno. No, oh, perché vedo? Ti. Vedevo che la. Vedi. Scusa, vedi questo.
0: Questo non si muove.
1: Questo non si muove. Il mio c'ha un certo gioco che. Cazzo dico, ma questi non sono quelli che tu li sbattevi sul muro.
0: In questo ci pianto i chiodi.
1: Probabile, col mio non credo.
0: No, vabbè, la R è una serie abbastanza sfigata.
1: Sembra più plastichina, capito?
0: Sul T che avevo prima c'era la plastica fuori e dentro l'interno il magnesio.
1: Questo no invece?
0: No, questo è già scocca solo plastica. Comunque già decente.
1: Non la sapevo questa roba.
0: No, beh, quelli larghi, orrendi.
1: Pistelloni con il brand IBM che fanno. Che 5-6 anni ne c'avevano. 6 anni ne c'avevano.
0: Forse anche di più.
1: Sì.
0: Perché un cazzo.
1: Ti ho visto l'amore.
0: Il
1: piccolo. Piccolo.
0: Minuscolo. Tra l'altro in realtà c'è di mezzo Global Value, che è un altro partono di quelli grossi.
1: Ma comunque mi sa che
0: non c'è un cazzo d'altro in giro.
1: Non so di l'estero, mi sembra tutta merda.
0: Che bello è lo torch.
1: Sì.
0: Ma anche cagare.
1: Parliamo.
0: Non li trovi manco in giro. I DM devi bestemmiare per trovarli.
1: Sì. Rivenditori, roba. Ma tipo Panasonic, quei tote book, quelli piccoletti, non hai visto come sono.
0: Non hai messo mai, cioè finora hai avuto un Apple, per il resto solo i VPN.
1: Che è cambiato?
0: Ma l'Apple fondamentalmente costa troppo mantenerlo, e le ultime serie sono fatte veramente. Culo.
1: Costa troppo mantenerlo. Cioè perché assistenza tecnica solo lì.
0: A parte quello, le cerniere si spaccano.
1: Sì.
0: Anche sono tratti bene, si spaccano. Poi non lo tratto bene, quindi si spaccano ancora di più.
1: Cioè non è da baci,
0: e sono 150 euro a colpo.
1: Ho capito. Non è da
0: 50 euro usate o recuperate.
1: Neanche, cioè proprio alla meglio.
0: Sì. No, oddio, gli ebook ancora, che hanno delle cerniere umane, sono di plastica, magari riesci a rincollarle. Però minchia, sono di plastica. Avevo iniziato col Titanium, la prima serie.
1: Sei un attimo passato, hai cambiato.
0: Ma poi ho preso un ultra portatile dell'IBM.
1: Quelli leggerissimi.
0: Minuscolo. Poi ho preso un ThinkPad 600 liscio 21.2, poi un 600 liscio 21.3,
1: sempre IBM però, ma vedo che
0: rigorosamente usati.
1: Il problema a comprarli usati è che vai a fiducia.
0: Vado su eBay alla cieca proprio. Questo l'ho comprato che era massacrato, dichiaratamente massacrato.
1: Sì.
0: Infatti c'è il telaio rotto in vari punti.
1: Ma dopo ci hai messo mano tu o...?
0: Ho messo un po' di colla, vaffanculo, finché va.
1: Certo.
0: Ma tanto tra un paio d'anni lo rivendo.
1: Sì, è l'unica. Sì, vai di usato in usato, insomma. Tanto c'è un gran mercato.
0: Compri in Germania e rivendi in Italia, ci stai dentro a fare sto giro.
1: Sì.
0: E questo l'ho pagato 200 euro in Germania, se lo vendo adesso in Italia ce ne faccio su 500.
1: Sì, in Italia non vale comprare un cazzo, ma esatto,
0: sono dei prezzi cranio, la gente.
1: Sì, cioè, ho visto le robe più prezzi più alti che dai negozi.
0: Cioè, sì. Però la gente li compra.
1: Sì, la gente li compra, ma porco.
0: Sono felici.
1: Niente, mistero.
0: C'è l'asbesto che diventa nevrastenico.
2: Non possibile andare in bagno.
0: Puoi cagare nel lavandino oppure su un asse e poi la portiamo fuori.
2: Tratterrò l'Eritreo. Niente, voi sentirete?
0: La banda ci ha abbandonato come ieri, per la sempre. Però.
2: Dovremmo bucare quel cazzo di access point e la cambiare la chiave web.
0: Perché c'è una chiave web?
2: Eh sì.
0: Da quando?
2: Da sempre.
0: Se non ce l'hanno data, sortire di merda.
1: Siamo hacker fighi, mica...
0: No,
1: c'è sempre questo odore di plastica bruciata.
0: No, ma più che altro io non l'ho mica usata a chiave web e prima andavo.
3: Ma per quale access point?
0: Per sbirri di merda. mi pare molto strano. Comunque io pingo con 50 millisecondi.
3: Sì.
0: E allora direi che mi serve la chiave web. Ma cazzo si usa il web? Io non l'ho mai usato. Serenissima informatica.
1: Volevamo leggere le storie di
0: successo. Porco Dio! Ok, tu hai la chiave da qualche parte? Madonna cane 00. No, veramente anch'io sono dentro senza.
4: Scusa, mi tirate fuori un po' quello che mi serviva. Cioè, come posso regolare?
0: Non lo so. Vedi lì, noi abbiamo. Ma cazzo lo vuole sta chiave di merda?
2: Devi guardare il fondo nei case.
0: Sì. Che vuole una chiave da 4 cifre? Che cazzo lo vuole fare?
2: Se vedi roba
0: Apple, trattino nn. S due punti. Perché devono fare le cose difficili?
1: Ma
0: non serve un cazzo fare una rete con ste chiavi.
2: Ho il coltello multiuso.
4: Sì, guarda.
2: Cioè, cacciavite tutto. Oh,
0: prendiamo una cosa più vicina. Bene, anziché porta un reachable, il ping semplicemente rimane zitto adesso.
1: Che dolore vivere.
0: È bella questa cosa. Non va in timeout, non pinga. I pacchetti li rapiscono gli alieni e non tornano mai più.
3: Allora, la nostra cazzo di storia. Anni 70, Nixdorf Computer. Perfetto, eccoli loro. Primi sistemi di elaborazione Nixdorf. Cioè, quindi sono loro.
1: Si sono inventati un sistema operativo, ovviamente.
3: Contatti.
0: Sicuro che la chiave è quella?
3: Il nuovo telefono qua c'è, stanno a Padova. Li chiamiamo? No, me ne fotto. Però, bookmark.
0: Trisult non trova chi è l'access point. Hanno fatto l'access point è riverso in un mare di sbocco. Mi dice che non si è associato nel modo corretto questo coso. Porca Madonna! Stisce un porta anche il cibo. Pure il link c'è. Perché non prende il raid sto stronzo? Uno, perché vai a 11? Tagli.
3: Allora, dobbiamo bucare questa access point, trovare l'indirizzo IP di questa macchina. Come facciamo a trovare l'IP dell'access point?
0: Vado dall'access point e gli pianto una martellata fortissima. E lui parla. O muore. Scelta. Ma tra l'altro sei sicuro che la chiave è la strada?
3: Apple Computer. Torniamo Linksys.
0: Minchia, non raggiungo manco il cazzo di gateway di merda. Non raggiungo il DNS, non raggiungo un Cristo. Porco l'iddio.
1: Se non vuoi morire sotto l'arco stufo del tuo vicino, salta qua.
4: Per un attacco non ho sentito.
3: Cos'è?
0: Un Cristo.
4: È un Cristo. Quando si è rotto il clacson nel camper abbiamo dovuto reparne un altro. Questo ha lo stesso valore della bottiglia di plastica.

0: Streaming cade in continuazione.
1: Mi
0: Non credo che qualcuno pulirà entro sei mesi. Questo posto per una settimana passerà una merda che come sono arrivati. Beh, però resterà un pavimento flottante.
2: Esatto, perché non credo che lo smetteremo poco.
0: Direi proprio di no.
2: Ah, Neuros è real time.
0: Beh, c'è anche Thamos. Disponibile per quei cosi.
3: E devo risolvere
0: il problema che sei andato. Perché vedi, non so perché. Ma che è?
3: Sì, però quello fa di
0: ci parleremo con i gesti. Cerca informazioni sul Nixdol. Tu ok,
2: imparerò a fare i puntini da sopra.
0: Vampiro che ieri sera diceva pompini di streaming al telefono. Chi? Il vampiro che ieri sera sta ancora streamando. Io ho passato lo stream al telefono.
3: No, non faccio io. Se mi scaccia il pulsante invece di farmi niente. Se mi faccio, se mi faccio qua, se mi faccio qua, non mi conosco perché non mi faccio qua.
0: Le mani. Allora, questo di forse sembra essere il sistema. Di che? Di quella merda.
2: c'è un look Stromswinger di Grondrum.
3: No, stavamo aspettando altro, stavamo per il problema, ho
2: detto sì. Ho il gruppo di disco di muta. Sta leggendo in novità gruppi. Si è rotto tutto. Dio mio. Che c'è inculato?
1: Tipo alla fonda, avete visto la fonda per gli anni quando lei alza la cavata grande?
2: Ah sì, però mi domando dove è finito il Power PC che era messo.
1: Guarda questo sembra un cappello.
2: Quello grosso.
0: Ah, quello grosso era morto?
2: Morto completo? No, si avvia solo con la tastiera.
0: Chiaramente ha preso un vento.
4: C'era solo un monitor.
3: No, c'erano due.
2: C'era il Power PC.
0: L'hanno lanciato.
2: No, spero che non lo squarti.
0: È tardi.
2: Se no è là. No, là c'è solo il monitor.
3: Quella macchinina.
2: Questi sono pezzi, non c'entra. È un monitor con dentro tutto il computer. Era qua sopra. Era proprio sopra le macchine. Sopra il bull.
4: Ma qua io ho spostato il monitor e basta. Era qua.
2: Allora era giù per terra a fianco.
4: Io era sottile.
2: No, era un Power PC, era uno schermo con...
4: Ah, ok, ok, sì. Allora non l'ho visto.
2: Col tetto sfondato, ma secondo me funzionava.
0: Porco Dio! Qua c'è la descrizione di un recupero di un Nixdorf, questo qua. Ovviamente di chi è? No, Rubinelli, di DK o no? Rubinelli questo qua. Questo è Rubinelli.
2: Questo qua.
0: Proprio lo faccio dopo.
2: Ah, posso dire.
0: Ma lui li fa partire i computer o li accumula e basta? Vaffanculo. Lui è un capannone con la 3080. Questo dovrebbe essere un pezzo di posto.
2: Il protocollo di collocazione è il protocollo 4580.
0: Lo conosci?
2: Porco Dio! Thank you.
0: le macchine simili.
5: 45 You are
2: Siamo partiti o no? No, we have not. I don't know where they are. Dove sono quelli di NetBook? Lui cerca informazioni. Te li porto. You can follow here. Follow here.
0: Vi fa la maglietta, ha detto questo qua succa,
2: devo anche la capanna dei succhi,
0: tra l'altro c'è scritto
2: Mezzucchi, allora andarsela a fanculo,
0: perché abbiamo l'hardware morto, che è un fatto ai circuiti, tutti insieme contemporaneamente, e a noi toccherà il
2: vending su
0: tutti i canini e burvaldo le cose qua, cioè, da quando l'avevo visto sto Nix 2.4 è stato solo in Germania, sì ma è tutto in tedesco,
4: ma da guarda se non cercavo disperatamente,
0: assolutamente sì. Dove andiamo? Andiamo
4: a cercare acqua.
0: Ma sono tante.
4: La tutela di Google non funziona.
0: Con il tedesco non c'è niente che funziona. Non si capiscono neanche i tedeschi quando parlano tra loro. Questo tipo, guarda che faccia che c'ha, questo storia di un Nix. Mettiamo così. Ma mi hanno già portato della gran pizza.
3: Ci mettiamo la pizza? C'è lassù nel paesello?
0: Bene, come arriviamo?
3: Le tue avventure col book crossing, la biblioteca?
0: No, è finita sul nascere.
3: Ah sì,
0: è
3: sul nascere.
4: Questa quadretta è l'ultima.
0: Stiamo cercando di capire che cazzo di macchina è questa e come l'unica funziona, non da segni di vita. Si accende e ci ignora, secondo me manda trasmissioni agli alieni.
4: Più di noi,
0: è una sonda aliena. Sì, poi tutto in tedesco, ma è tardi che non sono altro. Capisci un po'.
3: Chiama un po'.
4: E Sonia?
0: Scusa, non posso vedere il
4: tuo consenso?
0: L'hai vista qua?
4: Questa roba?
0: È la bolla di vendita. Del 90 multiprozessor Adelsen,
6: senza fare un tempo
0: cosa,
3: noi abbiamo si fatto male
6: corrente. fare la pasta in casa, no, ma ti sento uno spento?
0: Non c'è che lui non vuole.
4: Non c'è un punto di separazione.
6: Quando io sto guardando il
2: Come si chiude qua? Ti ricordi? Oddio! No, mi dispiace ma non funziona.
0: Cerco di levarci quello.
2: Ci deve essere un sistema, il metodo Stravinsky non va.
3: No, no, dai, ci adesso. No, ragazzi,
2: vabbè, ecco, ora si è chiuso. Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Comunque credetemi, un seriale connessa così io ne dubito.
3: Te lo lascio lì perché se io non mi scordo di sostituirti giustamente.
2: Non è grave.
3: Beh, insomma,
0: posso dire connessa così non ti piace? È un 2006, non è mica veloce,
2: è vero.
0: Cioè, quello verde sta prendendo?
2: Non è un po' scritto. Ma ti è mai scorreggiato? No. Se no staresti diventando verde. Sto diventando verde, infatti. Senti i cadaveri, come sono qua? Sto cercando di convincerlo?
0: No.
2: Faccio altro.
1: Avete abbandonato il 4?
2: Il 4 è già abbandonato da se stesso.
0: Cioè, guarda, questo è un proprietario di Nix col 4, guarda com'è ridotto.
1: Ma non è che tu. Io sono lì.
0: Chiede aiuto delle vite e mi dice cose.
1: Ciao. C'è troppe buone informazioni in una riga, anche su un certo tedesco sono convinto che non sono sufficienti. Potete andare la cosa con la massa
4: della schiena. Ma che faccio? No, c'è un
7: Ecco, perché se non è vero, cosa sta facendo?

0: era però al fine
1: questo è un po' particolarmente serio, con un mal di petto.
0: Ospri, è tuo, che devo dire?
1: No,
0: non mi piace fare di tanto.
2: A lui, non è che è stato due volte la stessa
1: non
2: domanda.
1: No, è il posto. Ed è il posto, sì.
0: Allora ne posso togliere un bel pezzo.
1: Guarda, c'è anche quello qui era legato al cane, se vuoi. Non mi muove il braccio. Andiamo, finalmente
3: le solite impatta il culo. Perché vanno anche quelle il frequente del
1: e non ci sono più magliette. Frequenz sono più.
2: Sempre!
1: Se mi attivi shutdown, mi trovo shutdown, controllo, controllo. Più l'invio.
4: No, no,
1: no. Miliardi, no, ma abbiamo miliardi di magliette di. Abbiamo 200 o 250 quindi abbiamo portato 150 delle altre 50 a botta, lo so, saperlo prima no, non era chiaro
3: sicuramente dove le magliette vecchie si vendono. Quello che diceva un idolo.
1: Però vedi, a Palazzolo non sono inculate nessuno le magliette qui, mentre 56 se ne sono andate su.
3: No, ma qua era chiaro.
1: No, non era chiaro, siamo un acqua, facciamo le magliette dell'acqua.
3: No, intendo che era chiaro che qua le ridevano, mi piace, le riconosco.
1: Comunque è bene, ne terremo conto. Si venderanno comunque
3: online,
1: i vari lupi.
3: Sì, è online.
1: Come le prendo? Chissà poi chi lo sa.
3: Ma tu segui qualcosa o no? No.
1: Come?
3: Vai a seguire qualcosa o
1: no? E che cazzo devo seguire? Non ho tempo neanche per respirare. Fa, finalmente iniziamo a filmare. Dopo due giorni di impazzimento generale non arrivava un cazzo di niente. E adesso basta scorreggiare.
3: Basta scorreggiare.
1: Arrivano le ventate di merda. Chi è che peta? Chi peta sarà ucciso. Vita senza permesso.
3: Io poi sembra di
1: essere. Sì, come?
3: Mi venga a prendere qua vicino.
1: Tutti.
3: No, tutto la visita. Diciamo. La connessione per andare in
1: Non si chiede in baccherite. Che figata. Viaggi e diventi Amsterdamnet.
0: Andare anche una volta che uno
1: può scoccare
0: un posto a
1: Giano.
0: Ma tu
1: dici
0: non sei convinto
1: posto
4: io,
1: conoscendo vivrà in situazione di inferno male.
2: Che come dicono dalle mie parti abbiamo innovato al sito,
4: siamo avanti,
2: al sito
1: nertic.org è già

0: però anche divertente.
1: Ma detto che il tuo paese è poco.
0: Perché?
1: Come è che si chiama, ripeti?
0: Palazzola Crane.
1: Perché fosse successo
0: due festa dei santi.
1: No, storicamente è successo qualcosa. Ma forse nel periodo di Garibaldi?
0: Questo non te lo
1: so. Pensavo a te, a un certo punto leggevo una cosa e leggevo di fare con più circuitino.
2: Sono stato. Questo è stato, queste tre settimane fa.
3: Cioè, ci siamo entrati alla loggia, alla vita, c'è un competitore,
1: io ti ho detto a Marta che è arrivata al 100% della mia vita presto,
4: mi ha fatto
1: questo è un altro. Io ho vissuto in montagna, in città, in collina e in campagna, mi manca lui quando è finito. Io ho detto, ma se ci trasferiamo al mare, che si va, arriverà a mare a se mi la fai, ma ce la faccio. Alle 5 terre? Già che siamo alle 5 terre.
2: No, invece ecco, un'altra delle ipotesi che avevo pensato.
3: Ho visto gente che
1: trasferimento.
2: Un trasferimento. Si potrebbero fare tutto.
1: Sì.
0: Contemporaneamente.
1: Che fai in contemporanea, perché no?
0: Che non ti sono felice. No, no, mi sento infelice. No, sono stanco della vita. Mi spiace che non troviamo informazioni su questo porco Gesù. Potremmo provare un connettore 15 pin, impossibile.
2: Due,
0: il tester dov'è?
5: Era di qualcuno che se l'ha riportato a casa.
0: E Flavio, tra le sue cose lì sicuramente sarà l'idea. No, stavo pensando di misurare le uscite della seriale. No, e capire se l'uscita è in corrente.
5: Ah, 12, una 5. E poi comunque non abbiamo la pagina solo per entrare nel monitor.
3: Sì, scoprire con assolutamente.
0: Ma io questo penso che sia stanno.
5: Entra in una su 2-3-2 in corrente. No, il fatto è che abbiamo il cavo che va dal terminale al muro e dal mixport al muro. E a occhio sembrano poter essere cablati sullo dritto.
0: A meno che tra terminale e mixto a muro non ci fosse un apparecchietto che manca.
5: Magari in realtà noi dobbiamo entrare sulla porta su quattaccia di qualcosa, la porta sasso. Niente, non c'è proprio un cazzo in rete.
0: Non lanciamolo da queste parti. La tua library di magneto fotici è stata scaraventata in garage tra la merda.
3: Ottimo.
0: Comunicazione da fuco.
3: Dici che Dio è porco. Ufficialmente porco.
0: Abbiamo dei cari seriali. Cavi seriali?
3: Io ne
0: dubito. Di 9. Femmina, cazzo del cavo normale. Grosse. Dovremmo entrare su un hook.
3: Ma dove? Ma rischi di bruciare la porta seriale? Io eviterei.
0: Bello vaso, 17 pollici, 18 al cuore.
3: Vado a prendere Marietta con gli amici.
0: Cosa ti serve?
3: A chi?
0: Adesso le trovo.
3: Quante?
0: 2XL e una
3: XL solamente?
0: Queste sono XXL.
3: E una L?
0: XL.
3: Scala
0: per
3: la donna.
0: No, per una mica. La donna è XXL.
3: Ok. E quindi XXL,
0: 2XL e una XL.
3: Se ce ne sono.
1: No, questi sono
0: niente si trova.
6: Ah, di quel macchinario.
5: Per ora abbiamo trovato solo dei post di gente tedesca.
6: Ma qui l'avete trovato qua?
5: No, arriva da Pocky Bay. Un ottimo regalo per il poeta, è perfettamente inutile.
6: Sì, l'ho visto il sito delle macchine.
5: Perfettamente inutile.
6: Ma sei di bene, ma sei una volta, c'è anche una macchina. Sanno, ma sono tutti da un'altra. Io tipo l'ho comprati 4 o 5. Dai dei, tre volte mi arrivano danneggiati. Sì, quindi ho detto basta.
5: Ma anche in quello tipo lì quando appena l'ho messa, appena butta
6: le tue rombe con i schermi, quando è tutta la memoria, le quattro memorie che ci hanno trovato questi danneggiati.
5: Sporco
6: la rambe della macchina.
5: Abbiamo un cash square insieme.
6: Dovrei andare a vedere un
5: po'. Appena torno a vedere, so che cosa lo faccio.
6: Posso portare giù la macchina a un processore, una seriale.
5: Non è enorme.
6: No, è così.
5: Ho la mia cavi seriale per
6: questo. Cioè, la cavi seriale se non funziona la macchina. Perché, senti, può darsi... Perché è strano, allora, il discorso è questo qua. Con macchina e macchina, il processore sicuro che funziona, mi messo lì la macchina funziona. Con il suo no. Con un altro l'abbiamo sempre provato, ma no, prima andavo, a un certo punto ha smesso di funzionare. Ma è una... No, neanche spazio. No, è una ultra 5.
5: Non va.
6: È strano, cioè, pure il suono sicuro che va, lo spuntavo da macchine della Ultra 10, mi sa lì. E poi mi ha detto, guarda, sai cosa? Si rimedia, una se riuscite a rimediare un po' di suoni,
5: standard di Pentium Pro. Che cazzo non piace il tronco?
6: Ah, dici proprio...
5: Penso che adesso c'è quello, per fatto che spinge.
6: E lo infilito, proprio sopra il...
5: Sono attorno alle 4 cifre. E non mi ricordo come si fa a pescare quello che si fa, c'è il capellone da qualche parte dietro la macchina, c'è il mano. E niente, spinge. Devi cambiare anche il problema.
6: Ah,
5: mi piace che ti usano un po' la anche se la fine la 5 volte la
2: 4 vediamo, se mai dopo io lo
5: porto. Prima di andare via tutto il clima.
6: In particolare, tra l'altro la macchina ha una, non mi ricordo come si chiama la scheda, che c'è un...
7: Per il fatto
6: però io guardando non ho visto, funziona solo Solaris.
5: Guarda, su quelle macchine dico Solaris e basta, ma...
6: Sì, perché...
5: anche lì non sono morti in carta, sono dei casini che non c'è più. Dei casini con gli installanti, la Bibbia si fa bruciare il disco a casa. Amici, fate una partizione da 5 metri di troppo con il
6: carro. Ma forse perché
5: ti vedo triste,
8: niente magliette, completamente esaurito, e alle crash 5 se ne devi andare, quindi sicuramente dovremo cominciare a caricare le cose fra un po', smantelliamole, organizziamole, prepariamole.
5: Ma che cosa molto. tanto la stasera devo andare anch'io, partirò penso verso le 7.
8: Ah, cazzo,
5: una minchia proprio.
8: Il monitor stampante.
5: Non c'è niente.
8: Io più che altro comincerei a vedere come...
5: Vediamo se è ancora in assistenza. Magari ha un contratto di supporto attivo.
7: Io respiro...
5: Ma con questo ho trovato forse la piedinatura del D15 della serie.
7: Ma c'è pure questo, non mi serve
5: e magari non si è attaccato a questo.
9: Vabbè, comunque non è stato buco. Ti guardo come sta.
5: Devo darti il mic solo.
8: Stavo pensando a come organizzare qua. Sì, sto tremando.
5: Non si capirà un cazzo. Non c'è una grave.
8: Qual è il mio bacco? È scritto su?
5: No, il tuo può sentire.
8: Spero sia sano. Plastica e tutto. Wow.
5: Prendilo prima con il panda, perché con il panda scomparso. Non capisci, con il panda gli mancano due mascherine.
8: Scriviamoci asbesto sopra. Con il panda c'è il setto panda.

0: Quella orrenda?
1: Infatti quante volte è uscito
0: da
1: uno
0: di questi quello lì Pilan 5 gradi 5 porco di Dio, potrebbe essere ancora di qualche mondo qui,
1: però ieri c'è il punto nostro la differenza c'è davanti, c'è il dito che io davanti.
0: Perché noi stiamo supponendo che il sistema vada attaccato alla porta system.
2: Ma potrebbe non essere così.
0: Perché no? Sono altre porte su cui terminare.
1: La batteria. Io spingerai.
0: Niente, il pinottico, cosa non è reperibile.
2: Stiamo cercando di capire cos'è questo alieno che non comunica con noi, ma pensiamo che mandi messaggi alieni, è una sonda sostanzialmente, è venuta qui per studiare il genere umano.
3: Gli ultimi erano piccolini così,
2: è un corpo veramente strano e non riusciamo a comunicarci.
0: Lui si chiama un
2: figlio è del 90,
3: sì.
2: Uno
3: deve essere in saldo anche
2: nel 90. Eh sì, e in rete ci sono solo messaggi di tedeschi che cercano informazioni su questo coso e non c'è niente.
0: Almeno trovo qualcosa di interessante. Come procedere anni?
2: Ma coordinate non lo so. Non stiamo codando qua. Non c'è la capanna in questo momento. Non so dove siano gli altri.
3: Sono appena
2: Cosa bene, stiamo lavorando tanto sul museo dell'informatica. Ora con il campo non è nostro scendere giù un po' di quest'altro, tutto questo è un po' di nano. Ci serve un po' di
3: Ho avuto un problema del genere?
2: Ah sì?
3: No, è da voi,
2: eh? Ora sappi che li potrei spedire a noi.
3: Da voi ultima settimana è cazzosissima.
2: Ma adesso cominciamo veramente a fare il
3: recupero da. Ti fanno firmare il primo giorno tante, tante di quelle cose sono.
2: Ma le cose che
3: sono. E io
2: devo dire il genere
3: di nuova opinione.
2: Ah, sì.
3: Okay, non ti dico per quante cose devi firmare, quante polis, minacce di materiale interno. Ho molta fiducia che li avete letti anche di
2: noi siamo soggetti al popolare, magari qualcosa potremmo anche fare a livello di consulenza.
3: È evidente che questi comitati che ci avevano in DPL e si è rotta.
2: Succede, succede.
3: Però
2: non dovrebbe, però
3: la situazione di archeologia informatica è roba che ha avuto successo perché ho ritrovato del software che si chiama per due mesi, poi era una catarata di rovine come e non si sapeva dove era.
2: Certo,
3: qua il cavo con il coltello
2: di dentro. Fortunatamente erano conservate bene.
3: In un cavo interrato, nell'armadio del centro. Quindi la magnetizzazione.
2: Poi purtroppo sono in altri che si accendono. C'è questa cosa per cui si perde la,
3: il materiale a bassa conduttività, non sono i condizioni ideali. Il casino si rimuove.
0: No, no, ma anche il film plastico si modifica con gli anni e diventa una specie di gomma. Passa sulla testina e si incolla.
3: Al di là della caduta del supporto, il problema è che cambi la magnetizzazione del sito, che se ne va a puttare. Invece dal freddo, tenuto bene, i nastri più vecchi erano dell'80 e uno si è letto. Nell'80 sono stati messi nell'armadio all'80, una volta non è che si può ottenere lo usare una volta e lo tirare via.
0: Sembra anche il lavoro già fatto, questo? Sì, sì, cioè, metti la bobina e lui
3: la bobina col nastrino.
0: No, no, questo se l'ha tirato lui con un filo con l'aria.
3: Sì, ma la devi mettere con la protezione o non la devi
0: mettere? No, l'ho fatto tolto. Devi metterla aperta.
3: Con l'IBM che andava dentro con la protezione.
0: Ah, quindi se la apriva lui?
4: Quale grosso, sì. Questa è piccina.
3: Ma io sono utilizzato.
0: Piccina, scarsa, questa me la metto accanto alla, sul tavolo.
4: Ma quella è comoda che scarsa.
0: E stare in piedi anche?
3: Questa è un po' di cose. I miracoli a Catania nella vita non si sa se ci potranno mai tornare. Perché non
0: è è tutto complicato, Stiamo cercando, perché stiamo lavorando sul museo dell'informatica, stiamo cercando di mettere sul sito come si deve.
3: È l'unica cosa che mi è arrivata.
0: Quindi sì, stiamo cercando di organizzarci meglio, purtroppo siamo un po' siamo da soli.
3: Sostanzialmente sei tu, sei
1: il schermo
0: del futuro. Adesso abbiamo un po' di, abbiamo un bel po' di nuove leve, che sono nuove leve, sono tante cose che non vuole fare niente. Speriamo bene. Cercheremo di fare manutenzione.
3: Vai, mando che Dio nella garanzia. Attenzione, fai Dio nella garanzia.
0: Perché?
3: Se rompi l'adesivo giallo.
0: Ah, è vero, ragazzi. Con gli umidi PM ti frustano.
3: Quindi
0: sì, perché questo è Nixon. No, no, CDM. Volevo chiudere la macchina sotto. Mettiamo sui VAX.
4: O anche per terra.
0: Ti va? No, per terra preferisco non piegarmi tanto. Questo l'ha portato lui da Milano, lo portiamo giù.
4: 9.000 kg.
0: Perché abbiamo un bobine da operativo della regione.
3: Questo è terminato
0: subito. Lo chiamo di. No, no, non è qui. Non lo so, devo chiedere all'ingresso. Cos'è questo, questo fatto scatenato? Sì, sì, lo sta fatto un po', ma vediamo. Va bene.
3: Lei ha iniziato gli affari.
0: Dio mio.
4: Che neanche tu finale si trova roba. Niente.
0: No, no, ma non si trova proprio un cacchio.
4: Io mi do fuoco. Ho trovato informazioni su
0: come Cristo l'ha aperto.
4: Craig. Il nostro produttore.
0: Quel porco di Gesù
4: che sei porco, io lo spermo,
0: io babilonese di merda. Vaffanculo, porco Dio!
4: Altra!
0: culo mio cane. Fa pure allora. Mio bastardo mille volte.
4: Cristo mille volte, ci bisogna
0: gli accidenti cavi. Buttaglieli tutti dentro.
1: Vai aperto. Vai aperto.
0: Purtroppo lui non parla.
1: Va.
0: No, non c'è la
4: Tu porco dio. Lui è un dio personale, è porco, voglio assaggiare questo.
0: Ma c'è la buongiorno,
4: Farei mangiare le ossa di giallo.
0: Che spinacio.
4: Spinacio in merda?
0: C'è anche un'ottima zuppa.
4: No, ma in realtà ho già mangiato.
0: Perché mi attirava questa cosetta. Dove la vendono?
4: Cucina qua?
0: Sushi, se un attimo da qua e capissimo cosa c'è intorno.
4: Cos'è che farò? Ho fatto avanti e indietro 40, per 40 giorni qui per andare sta cazzo di rete. Che non va comunque.
0: Almeno pulga.
4: Cristo pulga. Purga satanica. Questi satanissimi. Ah, aspetta, ficcaci dentro questi, così non ci ripetiamo.
0: Metti che a farne la quinta piena.
4: Sono pieno pieno?
0: Aspetta, perché non va vada.
4: Devo metterli davanti. Allora tieni.
0: Dietro tutti quanti.
4: Di dietro every.
0: Every cop che si va.
4: Porco dio tedeschi di merda.
0: Cazzo di inventario.
4: Porca madonna puttana. Non si apre, io porco. Non si apre, no,
0: devi girare.
4: L'ho girato, ma questo non
0: voglio arriare.
4: Non sei arriato.
0: Sai che prima si era uscito, prima si era venuta a coprendo a calcio e poi ci mette il fuoco a fa così.
4: Il cane della Madonna, lo so, non sono nato, no? Cazzo di cavo di rete, chi è la
0: non sapevi che caricopulano?
4: Che li lasci da soli, iniziano a chiavare. Porco dio, le zanzare, porco dio! Dove? Qua! La Madonna puttana! Spingi un lano, nel lano Roosevelt! Sì, Franklin! Mi hai capito? Quello è il davanti? No, di là! Lì c'è il negro! Il negro bruciatore.
0: Friendly nell'anno.
4: Fai vedere quel gruppo di continuità? Sì. Ah, grazie. Volevo capire se dentro c'è la batteria. Non c'è.
0: C'è davanti.
4: Ma dietro c'è solo Cristo.
0: Cos'è questo connettore?
4: Cosa seria?
0: No, no, questo.
4: Ah, è la cosa opzionale per la posizione della rete.
5: Allora, queste robe qua, per una spesa non faccio sì, ma è una macchina, una telefonica, da un giorno, non mi ne faccio più.
4: Cristo viene e se no...
2: una vite, una vite. Comunque no, non c'è, è troppo leggero.
6: Ho l'impressione che manchi qualcosa.
2: La batteria. O le batterie.
6: Come sapeva questa roba?
2: Dici, è il caso di portarselo? Sì, infatti, 6 euro l'una.
6: 30 euro da rifare.
2: Abbiamo un problema.
6: Quello che lavorava per la dell'ingegneria ci sta un senso. Se ti ricordi una volta.
2: Io ci prendo di questo, anche le viti.
6: L'uomo passa, se c'è presente.
2: Tieni. Io ho una donna in questo.
6: Hai ragione.
2: Cristo Silke Pill. Cristo Silke Pill, esatto. No, non serve aprirlo, non serve.
7: Le schede?
2: Sì, ma si apre da davanti.
7: Ah, vero.
2: Quello l'abbiamo tolto per optional. Franklin Brillano. Tu rusli?
8: Io ruslo. Assolutamente ruslo.
2: Dentro il brusacù. Bene, ci mettono delle viste. Vabbè, va bene.
6: Caso avete visto l'idea di rete ISA e PCI con giro?
2: PCI dire di no, c'erano delle ISA 8 bit. Ma
6: bellissimo.
2: È crescente, abbiamo anche il lettore.
6: La tua.
7: Funziona. Certo.
2: Cosa c'è qua? Una domanda. Non da oggi.
7: Bisogna decriptare l'ABC, cosa vuol dire?
2: No, ci vuole una macchina con la SCSI per me.
7: No, ma dico, l'AV5 cosa vuol dire?
2: Ci mancano ben tre vite.
7: Ma è stata molto.
2: Ma
4: Allora, è un coso che Google non conosce. Comprata quella di prima.
3: Ah, sì.
4: Comprata dopo. Prima era Mixcore. Adesso è il Wincore, mi sembra. Che fa a cosa di banco. Ti sto con i coglioni. Schiacciati in forma di madonna puttano. Arriva l'unione mongoloide.
3: Vado a vedere dov'è? Come che non ho mai sentito una nota di...
4: Come no? Perché non eri qua. Ottimo pacchetto. Esatto. È finita quel cacciavite?
8: Sì.
4: Caccia le viti.
9: Ti saluto io dalle trovare sua
4: parte. Ah, ciao.
9: Piacere.
4: Sicurati. Qua, non c'entro niente. Non so dove sarà. Va bene, ciao. Ciao. Ah no, tu rimani.
8: Ma quindi sei tu che organizzi, allora posso inculare a te perché non vuole
4: sì,
8: rete.
4: Sì, puoi mettermelo di dietro. In continuazione.
8: Manco Dio.
4: Sì, qui.
8: Cristo manicure e pedicure.
4: E culo cure.
8: Ah no, è cure.
4: Andiamo alla versione anale di cure. Un culo depresso.
9: Fagli un po' di...
4: E Cristo ci punirà. Sai se devi cercare questi conduttori che non ti viene dai Cristo? Cioè, guarda come la sgancia. Vuole tirarsi una scimitarra nel culo e fare culo kiri.
3: E per il volo questo lo collega direttamente in un parallelo.
4: Sì, ma sono enormi, ti vuoi fare 30 milioni?
3: Questo devo mettere da qualche parte piuttosto che portare il carnello.
4: Lo dici? Cristo, ama il Cristo.
8: Stai affocabile?
4: Sì, sì.
8: Ma peggio morirò entro 3 secondi.
4: Negro, morirai in negro. Allora, se poi viene razionalizzato,
8: sempre meglio negro che napoletano.
4: Vedo pezzi di stampante, scanner di F.
8: Ma i pezzi sono... non c'hanno stampante. un orgasmo di notte.
2: Di che cos'è?
8: È il copriculo dei terminali.
2: No, niente, questo è di un vax.
8: È copriculo di un vax.
2: Questo è pronto così.
8: Allora è pronto. Qua avanza un cavo.
2: Poi qua
8: è un magneto forte qua.
2: Qua forse potremmo farci qualcosa. Potremmo portarlo così com'è.
8: Almeno ho una forma definita.
2: Questo assolutamente si porta. E questo ha il suo senso.
8: Ha il suo seme.
10: Semen.
7: L'importante è importante.
8: Puoi dire tutto quello in radio?
10: No, minchia, Radio Cybernet.
2: Vaffanculo,
8: non più.
2: Cos'è questo?
8: Ah, è il carrello d'ingresso della stampante.
2: Quella?
8: Sì.
2: Io la stampante la prenderei così quasi.
8: Ma no, perché? È così simpatica, è sas.
2: Su qua faccio che si discono. È assassino.
7: Ma qui spuntano fuori sempre cose belle o male?
8: Io non lo farò in Italia. Come ho separato che ci ho tagliato carne tutto oggi. Ho tagliato carne tutto oggi.
7: Sì, è meglio che da l'anno
8: che ti taglia uguale. Abbastanza per uccidere.
2: Sì. Bene, siamo pronti a morire.
7: Guarda, un buon morire. Che commenti?
2: Prepariamo cose da caricare sul camper.
7: Hai arrivati? Messo per stesso.
2: Vai, rimettiamolo qua.
7: No, no, come coltello.
8: Oh. È che prima di farti cadere però ti devo affilare la testa.
2: Questo è uno dei modi più a
10: Cristo pazzo!
2: Dov'è
8: Cristo? Dietro di noi. Io non so cosa sia l'olocausto. Sì, da un paio d'ore finalmente sì.
2: Ci stiamo cercando.
11: C'è qualcuno a cui vale la pena di dare questo per giocarci?
2: Sì, grazie a me, grazie.
11: Però ci giochi qui, eh?
2: Che cos'è?
11: Credo che la videocamera sia sana, la tele, la fotocamera insomma sia sana.
2: Fotocamera?
11: La batteria forse la batteria digitale serve il
2: telefono.
11: E poi il display è fracassato ma si accende.
2: No, ti lo dico. Sai che l'ho comprato poi non la di nuovo il fai.
11: Cosa hai comprato?
2: Cosa c'è?
10: È morto.
2: Funziona?
11: Se mi hai chiesto cosa farei quando non ci sarà più corrente elettrica.
10: Sì, metterò pepi.
11: E
10: camminerò con il gasogeno.
11: Ma i cinesi sono geniali. Questa roba qui che è mano bella ti permette anche di ascoltare la radio, ovviamente senza porti il problema di cosa succede quando non c'è corrente, per cui neanche le radio cosa mettono, però
2: in teoria.
8: Tra magari ci saranno delle radio che trasmetteranno in quel modo.
11: C'è un gnomo dentro.
8: perché in realtà monocolle è collegato a tanti spilli che partono da
2: mongoloide.
8: Dice Cristo,
7: l'arma funziona.
8: No.
7: Dai.
11: E dei pennarelli con cui vado a scrivere cose intelligentissime.
7: Sai tu che scrivere quelle cose a Pescara? Tipo
2: ma non lo so, devo giocarci.
7: Qualcosa da fare io.
8: Porco Dio!
2: Porco, lo so.
8: Non si trova un cazzo neanche su questi terminali di merda. Qualunque cosa.
7: Larga,
8: cioè, quello che si trova è questo. Il tipo mi chiede e nessuno risponde.
7: Chiede una roba, non sa neanche in che lingua, tedesco.
11: Non credo, magari.
8: US. Anche Sean Malvorveg. Orrore.
2: Da questo microfono. Perché?
7: Da vicino.
2: No, non c'è bisogno, si sente anche da distanza.
7: Il microfono è sensibile.
2: È un microfono, eh. Tutti i microfoni sono uguali.
7: Il microfono della mano.
8: Tutti poi si spaventano, sta vicino.
7: Ci studi.
8: Hanno paura loro dell'acqua. E anche della doccia. Golden shower per tutti.
2: E che devo fare?
7: E pio!
8: Ho trovato Heinz Nixdorf Institute della United Monolithic Semiconductors. Che inquietante. Doctor Insider. Ok, allora sono le stampanti. Bene, il pene, le porte tonde del monitor servono solo per lo stampante. La merda parla qualcosa.
2: Ma vai via?
12: No. Ah. Hai una live?
2: No, non ho niente. Le live sono all'ingresso, le tine boli.
12: Ah,
2: minchia, fammi un po' di massaggi, ti prego, sto morendo.
12: Ah, da quanti anni?
2: No, minchia, da quanti anni?
12: Piano. C'è qualcuno che ne
2: lui è geniale. Minchia. E lui è bravo.
13: Stai partorendo.
2: Ha le mani sane. Sì.

0: tormentone è quello là.
1: Ah, ma è la cervicale che si fa.
0: Anche qua mi
1: sembra. Sì, vero? Tu hai studiato per fare queste cose?
2: No, devi preoccuparti quando smetti di fare rumore.
1: Sono a pezzi, vero?
0: Ma come mai?
1: Come mai? Il Cristo. Ah, è dolore.
2: Dolore anale.
0: Anale non lo sente più. Sente solo questo. Beh, banale, ma si sta sul capo.
1: Senti, il cazzo
0: qua,
1: nel...
0: lo senti qua?
1: Sì, è un osso probabilmente che mi stai spaccando.
0: No, l'osso è sotto, la palla che sta sopra.
1: E non dovrebbe esserci?
0: No, perché guarda, qua non ce l'hai, è qua sì.
2: Sbaglio.
0: Quindi o sei asimmetrico o c'è qualcosa che non va.
2: Fortunato, perché non ti ha inculato, dimenticato la palla dentro.
1: Le palle Niborg.
0: E ti sono salite.
1: Ti sono salite, sì.
0: Vedi?
1: O centro.
0: Lo faccio qua.
1: Ah, guarda, c'è anche lì. Secondo me è normale. Un tendine, mi stai spaccando un tendine, se no come fare a contatto. Ah! Ti fai malissimo!
0: Oh. Dai, riprendi.
1: Niente, come cazzo mi
0: dice. Quindi che si dice a Balanzu? RAM?
1: RAM è qua in chat, mi stava chiedendo.
0: Non
1: un po'
0: è
1: di
0: salito?
1: Cosa. No, non è salito.
0: Aveva il lavoro.
1: Ma tu va bene, abbiamo avuto un sacco di contatti, è venuto a trovarci il vice sindaco, siamo stati dal sindaco.
0: Il sindaco di Palazzo?
1: Sì, e proposte ce ne hanno fatte.
0: Il sindaco c'è?
1: Sì.
0: Cioè?
1: E cioè ci hanno proposto dei posti, insomma, dove poterci mettere. Da un po' vedremo.
0: Allora però, quindi sì, se sì. Ne vuoi a dire io sì o no?
1: Nel senso che per adesso questi posti sono ancora poco agibili, li stanno ristrutturando. Però noi gli abbiamo parlato, ci siamo, sì, facciamo sta cosa, il sindaco fa. Bella questa idea del museo dell'informatica. Non c'è da proporre. Potreste venire qui, potreste mettere qui lì, allora vedremo un po' come va, cioè è diverso da una città come Catania, quindi i rapporti sono molto più, perché ci conosciamo tutti, conosco il sindaco, conosco il vice sindaco, abito a 200 metri da casa mia, capito?
0: No, ma a parte tutto il sindaco non è che ha tutti i cazzi che c'è il sindaco di Catania, ammesso che il sindaco di Catania se ne voglia occupare.
1: Certo.
0: Mi frega un cazzo,
1: cosa c'ha
0: altre idee lui per arricchire.
1: Per cui vedremo. Vediamo un po'.
0: E quindi, che dice?
1: È Plugs. È suo.
0: La più bella
1: del lettore di nastri, eh? Che cosa?
0: La pinza quella così.
1: Ma ne avevo una simile.
0: Scroccata tu?
1: Scroccata?
0: Ce l'avevo una io. Poi... non mi ricordo se tu un altro ha detto
1: no.
0: Vieni.
1: No, io l'ho presa una dei cinesi.
2: Quella sembra la mia pena. Guarda, la giuro l'ho comprata
1: e niente. Ora comincio a essere stanco. Stanco di vivere sostanzialmente.
0: Si compiono gli anni.
1: Minchia, veramente, ma troppi.
0: Vabbè, tu quanti ne hai? 38?
1: 39.
0: Quindi un'età di tutto rispetto.
1: Sì.
3: No, cosa?
1: Devo comprarmi una bara.
2: Su Postal Market,
1: esatto. Che poi è fallita, non esiste più.
2: Cazzo.
3: Sì.
1: Che ne so, io non so più dove comprare le bare. Penso che me le costruirò con i pancali.
2: La volevo prendere a più punti. Provare a chiedere all'oscio.
0: Che tempo è arrivato? Il lobo.
1: No, il lobo non si è visto. Questo è un grosso problema.
0: Ma lui non sta a Firenze.
1: Appunto, sta a Firenze, il pirla.
0: Che cazzo ci vuole?
1: Cristo ne so, ora vediamo.
2: Ho trovato un banco fritto in acciaio con quattro sportelli di marca Nitto.
0: Sì.
1: Ecco, un banco fritto.
2: Non è la stessa ditta che...
0: sicuramente.
2: Che si è data... Sì, a Nixto. Che bello queste scatole di cosa ci date per i pianti di refrigerazione?
0: Adesso fanno tanti.
2: Adesso
0: tuo marito anche quando

0: la NCR che prima faceva computer della Madonna e ora fa registratore di cassa.
1: No.
0: E bancomat.
1: Però il bancomat può buttare.
0: È uno spaccato?
2: Siamo lanciati dal piastrello, che lo ricordo. Vedete quanto sta tagliata via.
1: Vorrei prendere le tastierate, quella
2: sera. Diamo un senso al mixto. Rotei per il cavo e glielo lanci. Vero orrore ariano. La carambola di morte.
0: Bene, ora cerchiamo su Google Arian Horror.
1: No, voglio vedere che viene fuori. Ma su immagini proprio, cioè.
2: L'orrore ariano. Sonoro peto.
1: Eccolo. È l'immagine del orrore.
0: Cazzo.
1: Non mi voglio.
2: Viva Cristo,
0: Apocalypse Now.
2: Ma no, è tranquilla. Tra le più brutte cose che ho trovato ieri sto facendo questo ieri. Lì veramente è uscito l'orrore.
0: Katsumi Inano. Ed eccola qua. È lei.
2: Dice che si rende conto di chiamarsi Katsumina.
0: Io non credo.
2: Lo capirà il primo tour all'estero.
0: Eccola qua, Katsumina.
1: Eccola.
0: E lei.
2: Manco male.
1: Ok, le prossime magliette così. Altro che serve canale.
0: Vediamo se c'è Amano Inano. Ma no,
2: è un orrore.
0: Suka. Suka Inano. No.
2: È comunque col culo.
1: Quello c'è probabilmente.
0: In adr.arpanculo.mpeg. Cristo Scimmia. Io ho una foto del Cristo Scimmia.
1: E ne vai fiero, scommetto.
0: No, purtroppo non qua.
2: Oh, pronto il cacco.
1: Questo è il mio orgoglio della vita, fiera con la vita.
3: Ci
1: sono
3: anche i
1: pulsanti
3: dell'acqua
1: geopachi
3: che abbiamo
1: trovato.
3: Quello è carino.
1: Ma soprattutto questo.
3: Fai tu.
1: Fai tu.
3: Qualcosa del genere perché. Dovete trovare qualcosa del genere perché le tutti come lo bisogna
1: fare.
3: Già. Sì, no, a casa.
1: Ma tutto le sono.

0: 娃娃的剧。
1: 哪里有这个名字啊？叫什么呢？这是我们的，我们离这国家都是去做一点。
2: Vedi, qua si vendono delle macchine rubate.
3: Non so come mai c'è la macchina
2: di ma questi hanno un Export 4, però vendono macchine rubate e CD pirata.
4: Tutto sulla stessa pagina.
2: Questi hanno un Export 4 dalla 40, però vendono macchine rubate.
4: E CD pirata. E tutto insieme. Non so se sono.
2: È un file TXT. Vabbè, cerlite.msk.u.
4: Con una Volvo c'è il CD di Warcraft 2,
2: magari che ci verso,
4: un PC di Warcraft 2
2: è una Volvo, magari
5: questo
2: buono nella mia
4: madonna,
2: porca madonna, non toccò. Mi sono anche un po' spaccato il cazzo di cercare no, della roba su quello.
4: Uff. Ma sul tetto verde? Il pera pera.
2: Credo proprio. Avevamo utile dal pera pera sparisce al volo.
4: Ma minchia, dai, sarà pieno di robe sul mento. Li spacciano da morire. Esatto, e adesso lo troverai
2: 4000 volte beautiful come primo risultato.
4: Io penso che c'è
2: Madonna, è uscita della pizza da qui. Allora, perché cercando un Xbox 4/40 esce il forum referendum sardo? C'è Google che non sa più cosa dire. Non so se, ma io mi sono rotto il cazzo di quella macchina.
4: Però quando lo trovo?
2: fai? Dicono che ti viene ancora sono stanco, guarda. Andiamo a provare a fare una prova. Stavo incrociato. Facendo solo il pigliino 2-3. Vedere che Cristo è su. Non ci assisterà mai.
1: Ma ormai.
2: Secondo me sta bene in balcone.
1: Beh, non occupa molto spazio.
2: Da poco, per l'utilità che ha.
1: Beh, se funzionasse sarebbe una bella cosa. Funzionassero le porte seriali, potremmo attaccare lo spider port e far entrare la gente in rete a usare i Niros.
0: Alleluia.
3: Devi pensare da qualche parte una cassa lì.
2: No.
0: Fanno il RFID adesso, non fanno neanche l'acqua.
1: Come?
2: Non fanno più neanche l'acqua.
1: Ah no?
2: Provando a portare sul loro sito se c'è qualcosa di qua macchina.
1: Non siano maledetti. Allora, maledetti Nixdor. Immagini, schema, cavi, console, avviamento.
2: Proprio Dio, se rispondo una cosa così al call center cosa fai?
1: Un gay così.
2: Che brutte esperienze.
1: No, ma quelli te la incurano l'assistenza, te la incurano proprio.
2: Certo. Potremmo anche chiamarlo.
1: Ti assistono dietro. Vado a vedere Crash che cosa pensa di fare come combinato. Minchia, io sono veramente stanco molto. Il
2: cadavere. Un cadavere.
1: E quindi non resti stasera, perché non resti?
2: Devo salire a piscina.
1: E che cosa vai a fare?
2: Poi devo finire di fare il pollaio. Il pollaio?
1: Il pollaio?
2: Certo, sono una gallina la mangio più tutto già quest'inverno.
3: Sì, sì. Oh, ma qui io sono andato a cercare, ma guarda la donna si è
5: quando uscire di nuovo da qui.
6: Okay. Thank you.

0: 車とかどけならいい
1: んですか。何も
2: 言ったらええわ。まあ感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じが感じ
3: c'è il meeting, c'è la cosa che sta facendo il Flavio, se vado a vedere un po' il mare, registrare e andare a fare in giro.
1: Ma una cosa che non serve un cazzo, no?
3: Eh?
1: Una cosa che non serve un cazzo? È vera.
3: Io porco! Cristo Nixford. Fortunato te.
0: Madonna, che roba!
3: Oh mio Dio! Rave.
0: Cristian. Questo hanno senza dubbio visto un mix, un mixto da vicino.
3: Sicuramente.
4: Mi ci vuole un po' di zolo scatolato
0: per fare. Gravettone.
3: Ma è installato in inglese? Non
0: capisco. Installare finito. Siete chi?
5: Cercavo una pastiera.
0: Una pastiera? Tra le pastiere napoletane.
5: Una schiera? Quella più forte.
6: Che avanza in che senso?
0: Ah, minchia, ci è andato il culo. Penso sarà un 4/30. Madonna puttana, cioè guarda cos'è il 4/30.
3: È un frigo,
0: sto impazzito,
3: è un frigo.
0: E allora questi hanno un ragazzi M20, un Spectrum ZX, un Xford 4/30, un P11, le tipe, un Atari, un Atari 1040. Duro fare.
3: Capirò mai come funziona Google, non lo so, cioè, non è Google sta
0: vero.
3: No,
0: è un
3: mini. Una volta mi fa fuori una roba incredibile.
0: Voilà. Se ne vuoi un po' del nostro, ho dimenticato di chiedere che non è che io tutto una mucca nella Maria seguita da questo seguita vai secco, questo è Steven Seagal, ecco, no, adesso mio
3: brutta brutta.
0: E poi sono usciti anche questi, i Ray Bonet.
3: è orrore.
7: Questo c'è bene,
3: Cristo è misto. Ah, Cristo è misto. Non vedo se questa cosa. È un registratore. Con microfono stereo. Questo fa registrazioni, registra bene. Questo registra veramente bene. Sì.
8: Oh, alleluia.
3: Assolutamente, porniamo.
9: Io pensavo un sottotitolo in
3: cose da fare,
9: in kanji.
3: Io non mi ricordo chi sono.
10: 5 miglia,
9: ah, quella è stata
10: quella
9: per
10: qua, abbiamo fatto delle
3: ricerche
10: strane,
3: buttavo
10: due
3: watt,
9: fugata,
3: non
9: spacciava,
10: può essere che abbiano avuto contatti con
9: i gambi,
10: non ci fosse niente,
9: e gli erano tardi, però, ma
10: cari, sono fatto tutto il sito, 2 watt, perché tanto, quella c'è il
9: tuo. Io, guarda, esci,
10: non
11: ce l'ho un'altra, no, no, no, no. Sono contento, non devo provare, ma cosa scelgo?
3: Ma puoi tenere, per sé c'è dire.
9: Ah sì?
11: Sì, che tu stai
3: comprando?
9: Sì, ma
3: vediamo.
9: Ma magari
3: lo
9: diamo quelli del scambio dati FTP, se lo copiano nella file base.
11: No, ma quello del ciclo puoi tenere.
3: Ma il documentario è libero?
11: Cosa stronzo?
3: C'è un po' di rame.
11: Vabbè,
12: cose sono messe su quel canale, per adesso siamo tra virgolette legali,
13: non c'è stata legge di diffusione.
12: Adesso però la legge
13: più avanti ci serve di nuovo,
12: sì, cammincino
9: a fare
12: il profitto entro una certa data,
9: guarda,
12: saranno automaticamente legali, non andare a fare ciò,
14: si deve anche se comunque
13: la cosa si chiama
14: questo dove stiamo noi, cioè tutti i presenti hanno la economica,
9: che
14: comunque stai a copiare la frequenza assegnata ma non utilizzata. E questo non è commerciale, diciamo.
12: Però lo dovrà
14: fare. Cioè, se quelli che non arrivano a dire ora su loro, prima o poi... Sì, quello si deve fare, perché comunque lo sarà la concessione.
9: Stiamo aspettando, vedi, oddio.
14: Era te, ha smesso. Quindi ci si deve fare.
12: Sì, sì. Mi pare.
9: Non schiacciare 47 volte. Qua c'è, sono da scaricare. Comunque grazie lo stesso, dico. No, cosa c'è? Bellezza. Tu sei porco o sei Dio? Sono porco. Quindi Dio. Cosa ti ho preso? Ti cadeva per il mio amico.
14: Vedi la gente morta.
9: No, ero morto. Pensate che quando sono entrato all'università di Catania, nel... L'88 io posso dire.
14: Ciao,
9: la macchina che ho fatto con le
14: parti di sono vinto
9: un neon lavorare eccetera con l'informatica 1994 ho usato il Micromax 1140 cioè uno di altri non mi ha beccato perché stavo cominciando a lavorare per dirigere le foto di stampa, dei file, che stampavano il codice di esame con questa parte dei file. Esatto, copiamo le GPS in porta, lo vedevo con calma, il giorno prima dell'esame, la notte, studiavo e poi non ho potuto completare. Stavo divertito. Bella domanda. Ottima domanda.
14: Ho cercato di farlo in modo di fare il più semplice possibile. Ma anche se andiamo qua.
9: Quello del bambino non c'è. Non è venuto a prendere.
14: Poi dobbiamo anche prendere.
9: Sei sicuro? Porca via. Per me è la pagina, le pagine, allora, noi le pagine di solito diciamo somigliano per le pagine degli utenti, che però è indecente, attualmente è una commissione indecente, perché è una stacco 7, assolutamente non aggiornabile, perde il 2219, ma
3: non ti dico le versioni di Apache che per tutti i codici sono per quello che hanno copiato, sono colpiti, per cui è vecchissimo. Perché non abbiamo più mantenuto stamattina? Sai quando c'erano tutti i bambini? Marco, un giorno c'è niente, non serve la sua rete, non serve la sua rete, non serve la sua rete, non poi c'è, ci sono altre patch del piano che ci controllano gli utenti, poi molti sono per la licenza, per portare gli utenti dall'uscita, questo è scritto un modulo del piano che si accetta nella materia, gli utenti sono abilitati e sono usciti, ciao. Poi è tutto pacciatissimo, la roba vecchia non c'è più nulla, c'è la giornata di pace per aggiornare le lingue cifre, la giornata di cifre per aggiornare i minuti, per aggiornare i minuti per aggiornare le chiese, per aggiornare le chiese, per aggiornare le lingue cifre, è un cane che si morde la coda, non si riesce a fare un cazzo, e quindi dobbiamo aspettare che stiamo facendo un media da colore, questa volta con una tecnica. È un lavoro lungo perché dobbiamo passare 450 tempi a fare le loro onde, speriamo che il ministro non abbiamo sì, è dentro là, dentro la lavadina. No, non mi andare sopra che il bagno non si vede passare. Io abbiamo qua un corridoio che devo andare a fare macchine, sì.
15: Se senti
3: un rumore atroce vengo con un lanciapiatti o con un estensore, tu preferisci?
15: Entrambi
3: alternati, esatto. Quindi in realtà ci trovavamo le scene, appunto abbiamo le scene, però ti proposta qui è una cosa come visione. Tu sa Slack non si compra più un carro, questo poi te la faccio proprio, sì, su comunque cose che facciamo le facciamo no, su Swift siamo su n2.org, no, solo in SSL, sempre no. Facciamo tante cose assieme, adesso speriamo di fare ancora di vedremo. E quindi siamo una cosa di poi tre io che sono scritto palazzolo, quindi lì che ogni 40 prendiamo un laboratorio e della sinfonia. Però sono qui. Ma la migliorata che poi non c'è più perché ci si è spostato in una sede e quindi abbiamo solo tutta la roba storica di computer che era del Midland a poi. Quindi poi è Midland, cioè sono molto vicini. In Edini sostanzialmente è la casa di crescita, la nostra stessa ci vedevamo e dove sono i pezzi di codice di sicuro. Quindi è un laboratorio così. Immaginiamo che un laboratorio che ha su un modo per fare un sacco di cose che si lavorava, però è abbastanza ottimo, robusto, e poi c'è il suo serve, sì, perché non ha sempre una DSL in ballerina, poi il media lab appunto, come dicevo, non è aggiornato da un sacco di tempo, cioè, le due macchine DSL, quindi ha fatto lui. La meditazione è un'altra cosa, sta sul fatto di cose, non è una macchina di stanno, e non è proprio parte di noi, ma comunque c'è un po' di la meditazione è un è nato per dire, ma guarda un po' che non va più.
16: Sì, ho fatto così,
3: un irraio di suoi giorni. E questo è in linea generale.
17: Allora, la città è in una valle, montagne da tutti i lati, Poi c'è un fiume che passa in cielo e una teleferica che parte da uno dei lati del fiume e arriva a una montagna sopra, c'è un posto dove un bastione dove entrava i militari e trovare i cellulari. E da lì volevo fare la si vede un cazzo, cioè, quando guardi la preview, cioè quando ti fa la foto e poi ti fa la foto l'anteprima nello schermo della macchina fotografica, sembrava un più o meno deciso. Appena le passi al pubblico e le guardi lo schermo, perché il torturatore era un po' troppo aperto e quindi tutta la luce di tutte le strade, anziché vedersi, che ne so, le due strisce di pali della luce che andavano e poi strada in mezzo, era talmente aperto che la luce che è entrata all'interno fondeva, quindi erano strisce striscioni di luce nel nulla. Quindi peccato perché mi sono sparato di
9: E allora si tirò a fine distesa, come parecchio un sacco di gente ha fatto tesi con noi su di noi, per cui abbiamo che ha il compito di occuparsi di questa cosa delle tesi,
17: sì.
18: Ovviamente adesso un aspetto particolare, però non te lo dico, però te lo dico subito.
19: Adesso?
17: Sì.
19: Fine?
9: Oh.
19: Come va? Bene, tu?
9: Bene.
19: Come sta?
9: Ma
19: so che avete fatto la notte, ah, io sono arrivato adesso.
17: E ora vi siete?
19: Cioè adesso, in realtà. Niente, mi posso affacciare.
9: Senti, la possiamo fare più tardi, però
18: sì, bene.
9: Io sono veramente distrutto.
18: Qua.
9: Non so, più tardi.
18: No, perché io vado via
20: la Giocena, 6 pareggi, 2 vittorie esterne. In formazione per gli angolari non ci sarà il tempo per
9: discorsi. Perché tra un po' dovremmo caricare le nostre, un po' impegnato.
20: Andiamo a prendere un caffè assieme,
9: sì, dai.

0: Punto B direttamente, cercare lì. Suken. Perché se lo cerco sui miei punto IT non mi spostano la stessa effetto. Qua ce n'è uno che scade domani a 8,48. Perché seriana? €25 comprano subito. USB GPS mouse. Si chiama mouse. Tu come l'hai cercato? Icon. I-H-A-I. Eccolo qua. Mi costa €50. iPhone SIRF 3, laptop, GPS e SIRF, butter flush, lo puoi mettere nel butter e a prova di butter.
1: Vedete, l'hai mangiato il giorno prima? Dopo che entrò tutto bene, adesso lo infatti, è crescendo lo schermo, sento un urlo.
0: Regno Unito, sto cazzo di iPhone.

0: 以
1: tutti in isola,
2: ma sono tutti uguali sti cazzo di GPS di Silver o
1: sì.
2: Non c'è di gare di gare
1: questi c'è
3: la fine della battaglia, c'hai 10 secondi per rimanere. Non lo so, io sono un macchino. Chiedi a un passante, meglio. In via c'è stata la 50. La via lunga,
2: Beh, ci sono sta cosa, allora. Ma sarà... funziona anche a lui se vuole.
0: Perché io in giro.
2: Ma cos'è la TTT Lines?
0: No, è da Livorno alla Grandi Navi Veloce. GNV.
2: Catania Napoli TTT Lines.
0: Sto guardando una cosa solo. No, sono andato.
2: Grandi navi veloci? No, dice che l'hanno soppresso. Diceva.
3: Fa marrone il pelo.
2: Civitavecchia, infatti, vedi? Civitavecchia a Palermo.
0: No, vabbè, Civitavecchia è una penna a Napoli, Civitavecchia. Sì, però Civitavecchia fa Civitavecchia a Palermo, e poi bisogna fare Palermo a Catania. Tanto vale, faccio Napoli Palermo.
2: Lunedì, mercoledì e venerdì, quindi ciao.
0: Cosa, Napoli Palermo?
2: Civitavecchia a Palermo. Cazzo ne so, TTT Lines. Devo andare a vedere. Oddio, lo chiamo mongoloide
0: questo. Cazzo è un'esistenza. Perché vanno questi stili di merda, questi stronzolotti in culo? Tra Genova Palermo, c'è una chiesa. 20 ore, no?
2: Meno del camper però,
0: Non me ne vado in Tunisia.
2: No, Napoli Catania. Minchia, apro di Tichilari se già mi dà Napoli Catania.
0: Non penso che lo si vede in Tunisia.
2: Giorno 30, quindi domani.
0: Sono 30 della prima.
2: Come da giorno 30?
4: Morto! Ti vedo morto!
1: Cristo collasso, Cristo collaio!
2: Ah, c'è 29 alle 21.
0: Che è oggi?
2: Però Napoli.
4: Ah, state vedendo?
2: Domani è 19.30.
4: Che arriva alle?
0: Domani deve essere lavoro. No, no,
2: no. Verifica, c'è posto tanto.
5: Case tratta di viaggiare.
2: Ma io non capisco.
5: Si tratta di viaggiare, capo. Compagnia di
4: Napoli, portanza, domenica. Di Livorno, Palermo.
2: sono andato, faccio fare un
5: Livorno Palermo. Una nave. Oh, te quella più lenta possibile. Sì, perché non c'è un male morto.
0: Promozione speciale casa, relazione associazione di
2: mezzo. Ma non mi dice la durata del viaggio. Comunque ci metti meno.
3: Fatto apposta. Viene nascosta appositamente la durata del viaggio.
2: Dormite sulle poltrone e arrivi fresco.
0: Secondo me la cosa in ogni caso c'è questa notte, per arrivare a Napoli per decidere la storia.
2: Ma come vai?
0: Io già non lo
2: e come?
0: Da dove la vita?
2: Ti tutti là fa solamente Napoli.
6: Dovevo portare il segno.
7: Dovevo portare il
6: megafono.
2: combinazione di vitamine.
3: Ragazzi,
2: se
3: vuoi uccidere, ti do il megafono.
0: Cioè, accettare, ma devi capire.
2: Dov'è l'opera? Esistono?
0: Si vogliono mettere qui.
2: Io mi spanto.
3: Mi conterai il giugulare.
2: Anche tu?
0: No, bravo. Abbiamo trovato il modo di cacare. Tu l'ha detto.
3: Questo cagamore ti aspetta.
0: Monti il cesso, metti la busta di plastica e cazzo.
2: Poi la chiudi e
0: la chiudi in balcone. Però questa facciamo domenica.
2: Io ho portato il cesso per il cazzo.
3: Ho portato il cesso per
2: la sedia, ti levo che lave, c'è il cesso. E gli metti il spazio di plastica da
3: fare. È orrendo.
2: Perché? È perfettamente pulito il cesso. Sì. Il sacchetto lo apri, così
0: ti metti. Lo chiudi, riso, che
2: lo chiudi e lo chiudi nel cassonetto. I marioli da pazza sola.
0: Scusi signore. Io lunedì alle 17.
2: Lunedì? E come fai?
0: Perché domani io stavo a 100 metri. Non c'è più uno.
2: C'è la mail?
0: Non dirò qui. Infatti, io e te. E stasera andate a
3: vedere. Chi ci deve sapere la bottiglia di unità che direi?
0: Quello là poco fa ha detto che il calcio è un po' fascista.
3: Perché è della Lazio.
0: Cambiato, può cambiare squadra.
1: No, no, questo. Ah sì, la parte centrale è sincera. Facciamo un'altra adesso
2: morale.
6: Su iee.swinger.com.
2: Cos'è?
6: È un blog dove anche loro si lamentano a modo loro, però dei fatti d'attualità. Qui si viene su un po'.
2: Da un occhio, sì.
3: Ciao, ci ha inventato.
2: Ah, c'è una tua lamentazione.
6: Tu sei per quello che mi ha chiamato. Ho visto una lamentazione, ma iee risponde.
3: Tu già hai posto un commento.
0: Vai che tutti
6: ho chiamato a Godoma.
3: No, no, vai.
2: Thank you.
3: ok.
2: Non si fa più di come hai anche
1: detto.
2: Ah, è lui! Che bello! Che bello iniziare la mattina così! Sento!
7: Sono da 5 anni, 4.
0: proprietario loro.
7: Lo trasportatore
3: bolla di spazio tutta la collegata, ma non
0: cosa bobina si
3: fa un pezzo del nostro termine, la seconda bobina
0: Dio bene.
3: Cosa viene rispetto a Pergolino? La prossima sta voce da
7: quanti giri la testa
3: qua? No, non siamo
2: non
3: siamo ma è giusto o io l'ho fatto per cavolo?
7: L'ho fatto lungo
3: è andato zitto ma così no,
7: però questo è un po'
2: Non lo so, a parlare.
3: Io mi sono scordato che sono chiamato per essere portato stamattina, non mi sono potito.
6: Ma...
0: stavano fatti, mi sono regalato.
3: Infatti se non viene,
0: quello che fa a Bologna. A Bologna.

0: Quello che sia, che noi possiamo fare, noi ci siamo posti il problema di paranoia anche se non c'è instabile,
1: però questo cazzo di iris per loro è ancora
0: in vendita, come solito
1: poi ti fa
0: però se ti prendi una
1: io vendo la iris adesso
0: posso comprare la iris
1: e comprare una nuova.
0: Sì,
1: c'è il jumper che sta
2: intanto
0: e questo l'altro,
2: questo è il mio e questo è il tuo.
0: C'è caduto, guarda, c'è stai perdendo il piedino però
3: se
0: là ne manca uno e questo?
1: Questo è tuo.
0: Ma c'è la sorpresa,
1: ma la sorpresa,
0: porco dio,
1: che sorpresa.
0: No, io voglio questo,
1: ma è mio, fa culo, non posso aggiungere
0: niente, schifo.
1: Mi sono disinfettato con le cose brutte,
0: questo era rimasto, è orribile
1: quello, quello.
0: Ma no, ma non si chiude neanche.
1: Poi c'è questo, è sporchello.
0: No, questo alla fine.
1: Aspetta, no, questo dentro è sano. Quindi cambiamo lo sporchello.
0: Ma manca questo, manca il CD.
1: Non c'è mai stato il CD, manca il disco.
0: Oh, Dio!
1: Manca il disco. Manca il disco. Più questo, no, non è
0: questo. Quindi questo manca il disco.
1: Può essere.
0: Minchia, no.
1: Questo non si apre, quindi.
0: Qua non funziona un cazzo,
2: comunque sono funzionale,
0: se lo funziona però
2: io li metto in giovane,
0: mi dai un coso per premere?
1: Lo stuprens.
2: Vabbè, allora io sistemo delle cose, spero di vedere chi cazzo è il
0: pene.
1: Vabbè, morire.
0: No,
2: questo quanto ci sta?
0: Non lo so. Dipende come
1: la maschera.
0: Come?
1: Questo non ha la maschera del blocco.
0: Come si leva?
1: È un bel di sopra.
0: Bene.
1: Ma comunque non si può
0: se ne hanno.
1: Come?
0: Non ho capito. No, le
1: vabbè. Io.
0: Bene, dammi l'adesivo Dark Panda, lo mettiamo lì. Questa è Spare. Beh, non si chiude?
2: Quasi.
0: No, dico la, il portalino.
1: Sì, per cristarci un po'.
0: Allora, scambiamole. Questa malata.
1: Il Cristo di stracci.
0: Sì. Straccia Cristo.
1: Mi ha fatto un Cristo di stracci.
0: Cosa abbiamo perso?
1: Niente, sono gli sportelli che io li faccio dentro.
0: Ma quindi nessuno ha il disco?
1: No, cioè la maggior parte in realtà. Questo è pantalone.
0: Minchia. Ne abbiamo smontati e con problemi purtroppo.
4: Hai trovato dei monitor a poi
0: centrali? Sono i terminali, cioè noi se c'è no fanno. Ta-da! Avete anche la scheda video che voi?
1: Porco madonna di Dione,
0: il cristazzo anale,
1: il cristazzo.
0: Lucia, amici altri,
1: abbiamo dello scotto,
0: funzioneranno.
1: Sì, no, non è che
0: li stiamo portando giù.
1: Ma non sono
0: perché c'è un certo qua, ma non posso
4: decimare.
0: Non può.
4: Non ha nessuno. Gli occhiali,
0: no, c'entra perché doveva essere una capanna dei suoi, però non so perché non l'hanno ancora fatta. Così sta chiuso anche se dovesse aprirsi. Dov'è che
4: lasciamo la scuola? Lasciamo, ma se ne è andato. Ha detto a fare in nano.
0: Cristologi. Cazzo, erano caduti. Io ho deciso infatti che anch'io non voglio toccare sul portatile.
4: Sono una merda io. Il presidente che un taglio non posso attaccare io. Minchia, Radio Cyber 10 anni.
0: Ho già
4: 10 anni, la prima pizza con la mia parte. No, ma 10 anni. Quella che non si staccherà mai più.
0: Sì, stasera siamo al
4: Colt, sulla Dick, sul Dick.
5: Era una barba di metallo che era sotto tutto il
0: con scritto porco e a me.
5: Esatto. Inciso il laser, no, poi con il cartello, che è nero,
0: schiava.
5: Non so quanto diventa.
0: No, no, io pensavo di togliere tutto il case, fare solo le schede.
5: Ma arrivano, dici?
0: Sì, sì. Però la parte sono la tia di birra. Sai che fai? Smonta i pezzi.
5: Più che altro, sono la tia di birra nuova.
0: Lo so.
5: È nostra?
0: Non ne ho idea.
5: Potrebbe diventarlo. Vuoi sete?
6: Anche.
5: No, è nuovo. No, non lo so, ma non devo dirlo, in teoria.
0: Le macchine Apple di anni fa.
7: Uno di questi che hai visto oggi che cercavo, era questo che cercavi tu oggi.
0: No. Era uno che era praticamente era un monitor.
7: Ah, che quelli le nostre con lo...
0: esatto.
7: Poi vecchi meglio e buonissimi.
0: No, non era così vecchio.
5: Un po' di amore.
0: Capito?
5: Ma perché mi devo torturare la mente in qualche modo?
0: Questa di che pezzo è?
5: È del mio.
0: Ah, mettiglielo dietro, va.
5: E lo infilo.
0: Cannibalismo.
5: Io faccio uccidere qualcuno.
0: Cannibalismo.
5: Ecco,

0: salita troppo.
1: Bene, abbiamo guadagnato spazio.
0: Però potresti mettere al traino del camper una capanna. Deve essere qua da un po', della calda. Industriale.
1: No, l'agevole informatica non è raccolta su pezzi e
0: parte.
1: Ha un senso. Ce lo dona in quanto associazione culturale. Sì, sì, no, ce lo vende a un prezzo simbolico, ovviamente se ci chiede un costo noi gli andiamo a cagare, cioè. Di solito però siamo noi a fare loro il favore di liberarci del materiale. Sì, ma solo vedere, perché lo stiamo prendendo per spostarcelo. Con gli alimentatori degli equis. No, dovete smontarli.
2: No, no.
1: È tragico.
2: Stiamo cercando di trovare
1: una soluzione
2: per non pagare neanche le cose.
1: Per un euro, due euro.
2: Sì, ma guarda, guarda, guarda,
1: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
0: ma per quello mica si porta a casa tutto di bene, perché con le laser con tante morte gli rimangono.
2: Se lo porto anch'io, però mi abbiamo
0: così, così,
2: così,
0: così, così, così,
1: così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, ma prendiamo e la portiamo lì con le prossime, per la fine. Noi non abbiamo un magazzino per cui dobbiamo tenere in roba, no? Non esiste, cioè. Come associazione non ho mai avuto questi obblighi. Le aziende ce l'hanno, ma non lo...
0: La capanna dei succhi.
3: La capanna dei... Una gigante capanna dei...
0: Notare, dei succhi tutto attaccato.
1: Grazie. Fresh. Com'è? Sono sconvolto. È che bisogna portare tanto qua.
0: Bisogna portare tanto qua.
1: Come cazzo non va a portare tanto qua? Bisogna portare le persone.
0: Se no usiamo il carrello della spesa e poi tirare la roba.
1: Ma il problema è che lui deve andarsene col campo. Ci passi tu per andartene? Poi per andarmene faccio un bordello. Metto lo stereo a palo, lo metto di un qualcosa di veramente violento e per dire che si sposta. Prendilo. Qua ci vorrebbe un sacchetto per questa robetta spazio.
2: Anche un troppo, un sacco di plastica.
0: Questa è una puttana a colori.
1: Quello là, un sacchetto per questi
2: colori. E allora?
0: E ci sarà un cazzo.
1: Allora?
0: Penetro.
1: Allora?
0: Vuoi soccorreggiare?
1: Allora?
0: Avvisa quando si sposta.

0: onlar.
1: Cristo parlotto lì.
2: Cristo seminario.
1: No, mi dammi scherzo.
3: Seminaria.
1: Dio merda.
2: Cristo Vax.
3: No. Non si può. Il Vax non è Cristo.
1: Cristo due merda.
3: No, è quello confione a differenza di Cristo.
1: Vuole andare per dritto.
3: Per il Vaticano. Il Vaticano.
1: Cristo d'ecco.
3: Si tanto fallito. Fallisse anche Cristo. Ah, si spinge.
1: Molto bravo.
3: Sai che dopo un po' le leggi della fisica si arrendono.
1: Bene, e uomo, questi qua magari.
2: Cioè magari spenderei anche un altro po' di merda.
1: Porca Madonna, non è il disco originale Apple per il corpo di
3: un magneto crostico.
1: Grazie, un magneto crostico, questo è molto utile. Non la prendiamo così.
3: Non vorrei mica lasciare da solo a scannerizzare i manuali.
1: Ma basta, ci mettiamo il carrello e ciao.
3: Ma il carrello no, tiene il traino.
1: Ma che è sto robo? Dai,
3: fuori continuità. Aspetta, un bel provato almeno prima che esplode.
4: Cos'è quella che sta bugiando?
5: Non butti sui batteri.
1: Io non lo so, vabbè.
5: Di quelli di questo lato, io non è bello.
3: Ma ci stanno queste cose, ci stanno.
1: Che cazzo vuoi?
5: Che dici uno?
1: Come dici robe? Ma pure sta... Cos'è questa cosa? Dai, che cazzo ne faccio? Ci sono questi. Cipolle. E non si può perché c'è un sacco di altra roba dentro che serve. Credimi, abbi pena.
5: Io ti credo qua fino a invece essere partito, non c'è la spazzatura.
1: Spazzatura.
3: Cristo roto.
1: Scusa, ma a parlare quanti siete? 4,
3: no? Vabbè, faremo, faranno come noi in aeroporto.
1: Attenzione, permesso. Scusate. Cristo roto. Inverno, aspetta, inverno.
6: Ehi, un cestino mi
3: piace.
6: Ma allora non ha venuto. Certo, qualcosa dice. Ecco, si poteva toccare anche qua, anche qua, e si poteva andare.
5: C'è un altro.
6: Non
3: c'è
6: niente!
3: Potrebbe
6: servire per il
3: soffiare del vento! Serve per dormire
6: stanotte! E come se fossero più bei fosse mai più, ma di cante così possono che sarebbe le vibrazioni.
5: Ah, bellino è questo.
6: Sì? Questo non è tuo. Ma è un po' vecchio. Però potrebbe servire anche a.
5: Serve per tutti? No, no, non sono per il taglio.
6: Bravo!
5: Bravo,
6: questo?
5: Questo funziona.
0: Thank you.
5: Ma cos'è? Non si vede la maniera di fare razza.

0: Qua a fare musica
1: alla schiera,
0: a passare che
1: abbiamo
0: questa fatta gara, ma però è bello, scritto aperto, mi piace perché
2: anche qua c'è scritto aperto,
0: mi piace
1: questo è per la stampante,
0: e questo no, vero?
2: No, con un ballo.
1: Ah minchia, questo qua ci stiamo dimenticando gli strumenti.
2: No.

Thank you.

sonando.

0: quanto ci sta rispondendo. Adesso non credo che ci serva. Prima che qualcuno lo faccia sparire.
1: Sì, lo ricordo tanto. Ma
0: lui si sta. Sì, perché cresce che con una tanto si crea.
1: Io lo faccio sparire.
2: Sta streamando, ma senti da questo inferno che noi stiamo odiando perché vorremmo lavorare? Beh, è l'inferno.
3: Maiale.
2: Bene, dopo 2 ore e mezza che ho rotto i coglioni a tutti con Privacy Sin P, me ne vado a fanculo. Addio.
3: Questa è la maniglia e questa è la testa.

0: Metallica. Permesso, porco Dio!
1: Facciamo... Quando lo dentro, poi non lo tiriamo fuori più.
0: Abbassa!

Abbiamo fatto un po' di

Ooh.

0: 走吧，坐进火车，然后从大街走。哎，听到了，听到了，听到了。
1: Tutto qua.

Thank you.

0: Come?
1: Chi è il tipo delle prove?
0: Non lo so, non è quale.
2: Ma quando mi saremo restati in zero di tanto ora un'ora.
0: Va bene. All'inizio.

0: Ora,
1: improvvisate su questa cosa, no?
2: Suca, suca!
1: Chi c'era qua prima a salutarci? Positive Mind.
3: No.
1: È stato qua prima.
3: No, dai.
1: Il PM.
3: No, ma no, dove?
1: Minchia, sì, sì, è andato via.
3: No.
1: Cioè, forse passava stasera. Minchia, erano tipo 7 anni. Sì, anni.
3: Io.
1: Dal 2000.
3: Ma l'ultimo
1: dalle Firenze.
3: Firenze al...
1: Sta benissimo. Sempre pazzo come al solito. È buttato nelle cose gay, nelle comunità gay, suona, sta con un ragazzo da 7 anni. Bello, bello di vederlo, fantastico. Sempre uguale, sembra che si è fermato il tempo esattamente com'era. Giovanissimo, boh, non so. Come noi, da sempre lì. Quanto cazzo lo vuoi fare? Va bene, continuo il mio giro. E io registro.
4: Stai bene?
1: Non suoni, rumori. Avete visto il True Nepal?
4: Sì, era sceso qui.
1: Ah.
4: Giù.
5: Aspetta, sei un zucchero, sei un zucchero.
1: Sì signore, agli ordini signore. Sì signore. Vediamo che c'è di qua. Fallimentare così
6: col track,
1: ma che track? No, no, com'è?
4: Bene, bene, eh? Sì.
7: Sì,
1: sta sto pagando un po'.
4: Anche io stavo
1: scrollare.
4: Flaggus.
1: Hai visto il vero Nepal?
4: Sì, è al bar.
1: Ah, ok.
4: Qui c'è il seminario sulle giliba, sulla giliba di GTK. Quindi alla fine bisognerebbe prendere il potere e fare la capanna contro i programmatori. Ne parlavo con chi ti tiene il seminario,
1: so,
4: e lui è d'accordo.
1: Come intervenire?
4: Ma alla fine
1: questa cosa succede delle GTK che non andava, a parte tutto.
4: A parte il fatto che non sono le uniche librerie, niente. Non mi importa che faccio una cara, devono essere solo.
1: E uccidere tutto il resto.
0: Maledica sempre.
1: Perché il panda è nero?
0: Sia, perché il panda è scuro.
1: Ah, beh, ma nero.
0: Il panda è negro. Il panda ama i negri.
1: Ah, ok.
0: Anche e soprattutto fisicamente.
1: Questo amore è ricambiato?
0: Sì, sì, magari.
1: Ci prova, diciamo.
0: Sì, sì.
1: Madonna, che ressa.
0: Serve qualcosa? Serve qualcosa?
1: No, no, stavo cercando di capire cosa succede di qualcosa. Poi ho visto una birra, ho capito.
0: Levarsi qualcosa?
1: No, no.
0: Ti astengi?
1: Sì, no, niente alcol per me.
0: Sta continuando a costruire la meeting.
7: Ha messo questo, che non si capita.
0: Guarda, per foto però.
1: Gran loggia dei succoni. Minchia, cos'è questo? Che mi manca?
8: Ghost in the Shell.
1: Quale?
8: Il primo, il secondo direi.
1: Il primo, io non ho mai visto questa scena nel primo.
8: Con lui perché io.
1: Qual è questo? Il primo? Ma io non me la ricordo questa scena.
7: C'era anche.
1: Questo è Ghost in the Shell. Ah ecco, ora me lo ricordo.
4: Basta che non c'era la scena
1: in questo. Minchia. Com'è?
9: Senti, ma a te non sembra che stanno creando delle nuove. Ma stai registrando?
1: Sì. Vuoi che non registri?
9: Sì, perché. piace.
10: Quindi potremo dimostrarlo. Ah, è un mini disc, un registratore.
11: Ah, ok.
10: È stereo.
12: Il microfono stereofonico.
10: Sì, sì. Finalmente registra come si deve.
12: Che tecnologia.
10: Sono sigarette color muffa.
13: Oh, muffa. Sono sigarette speciali.
10: Orrore, horror. Ah, che bello. Sì, questo sì. Eh? Io odio, punto. Eh sì, è giusto.
13: È giustamente, porco Dio. Porco Dio.
10: Beh, dicono che c'è Mayhem che dorme in mezzo alla strada, fuori.
14: Sì.
10: Gli hanno portato il sacco a pelo.
13: No, dorme sul palco.
14: No, ah, se dorme sul palco
10: porco Dio!
14: In mezzo alla strada. Oddio, Dio,
13: no,
14: sento
13: no, il tuo. Wow, c'è un muto che dice porco Dio!
10: Poi se l'hanno portato lì.
14: Aspetta, andiamo a vedere.
13: Asbesto! Asbesto, prestami una mano!
10: Non posso!
11: Asbesto volendo!
10: Porco Dio! Volevo andare a vedere il Mayhem che si è addormentato. Angioletto! Fratellino dorme?
4: Dorme? Sai dove l'abbiamo ripescato?
10: Là? In mezzo alla strada? On the road?
4: Secondo me è caduto se... Non hai un pennarello per caso? No, volevamo scrivergli one lì in fronte?
13: C'è la gente che sta giocherellando con le meter.
4: Andiamo a giocare. Electrofico.
10: Ah, che bello.
11: Siamo arrivato là e c'erano degli sconosciuti che usavano la casa.
4: Noi... Ciao. Grazie mille.
10: Vai via?
4: Io devo aspettare Naif che ha la mia macchina.
15: bello, bello. Ma l'hai seguito?
16: Un pezzettino.
15: Ma cosa volevo dirti? Hai registrato qualche altro seminario per caso?
16: Quest'anno non ho voluto infilarmi in registrazione. Sto un po' così.
15: Io vi sento ogni tanto.
17: Divertiti un casino.
18: E divertiti, Poplix, Dio boh. Divertiti, bevi.
16: E tu invece mal di testa.
18: Mal di testa forte. No?
17: Deve essere qualcosa
16: però
17: nell'acqua.
16: Ci vedi sopra.
18: Deve essere qualcosa nell'aria.
17: Nell'acqua.
19: Tu sai cos'è un troll?
16: Sì,
19: io non lo sapevo.
16: Tu sei un troll.
19: Mi hanno giudicato un troll. Mi
16: ha detto, ma sei bello. Tu sei bello perché sei naif. Sei
17: no, no.
16: Sei nudo davanti al Signore.
19: Che sono un troll. Io non sapevo neanche che cazzo fosse. Tu sei un troll.
16: Tu sei nudo davanti al Signore. Tu vieni con un saio. Esatto.
17: Prima si era nudo davanti al Signore.
19: Poi ho scoperto che un troll è uno che rompe i coglioni. Ma io sono un rompicoglione. Quanto hanno rotto i coglioni questa sera, mamma mia.
16: No, perché?
19: Agli altri hanno rotto i coglioni.
17: Però ti sei divertito?
19: Ma guarda,
16: visto che sei inciampato in tanto hardware.
19: Guarda, inciampare nell'hardware è la mia proprio la mia etichetta.
17: Neanche nel cavo.
16: Che tu mi fai da psicopopo, lo guidi.
19: Guarda,
16: mi
19: faccio da
16: mi sono divertito
19: da estremuntore.
16: Mi sono divertito
19: da necroscopo.
17: L'anno prossimo.
19: No, io riamino
17: su. Ma guarda, io sono da
19: esami autoptici.
17: Ho la maglietta della Committee 99. No, vedo che frequenti ben buone
19: compagnie. Non ho responsabilità, non ho un lavoro, non ho un coglione, un lavoro tranquillo. Ma mi sono divertito un casino, ho riso tantissimo. Sto bellissimo.
16: Bene.
19: Tu ma sei un troll? Io non so bene. Che cazzo è un troll? Che cazzo è un troll? Che cazzo
16: tu
19: vuoi?
16: Tu sei un troll del caso.
19: Ho rotto i coglioni a manetta.
17: Figlio di troll.
19: È un figlio di troll. Ho rotto i coglioni
17: tantissimo. Figlio di troll.
19: Non sapevo neanche cosa fosse, per me era io so Dungeons and Dragons che sono Dungeons and Dragons.
16: No, perché tu sei nudo e puro e vieni davanti al Signore.
19: Esatto, perché io sono un puto che sono con le frecce da pupillo che sono.
16: Perché sei bello, sei.
19: Sono bello e puro.
17: Sono pure e bello.
16: Esatto. Vivi nelle isole della
19: quanto riso, quanto ho gli addominali che mi fanno male da quanto giura che so che non potrei ridere di più di quanto ho riso. Quanto mi sono divertito.
16: Sono contento, cazzo.
19: Ma sei un troll, ma LZO, le compressioni dopo il VPN,
16: bene.
19: Madonna, quanto mi sono divertito, quanto ho riso.
16: Ma sono tutte menti allo sbaraglio.
19: Ho riso tantissimo, mi sono divertito tantissimo.
16: Ecco perché ti dobbiamo cassolire nel calcolatore.
19: In realtà ho rotto i coglioni a un sacco di gente, quello è il fatto.
16: Non sprecare.
19: Sono proprio un rompicoglioni, ho rotto i coglioni a un sacco di gente.
17: No,
19: veramente, cioè.
17: Aspetta un attimo,
19: ho rotto
17: prossimo
19: i coglioni.
17: Aspetta un attimo, facciamo una discussione seria.
19: Madonna.
17: L'anno prossimo, domani in assemblea facciamo il
16: programma. No, domani sono qua.
17: Ok, assemblea. La proposta cosa potrebbe essere? Nel Veneto o nella Sardegna? Ci sono ancora le due.
16: Attenzione.
17: Manca Veneto, Sardegna e Puglia.
16: Esatto, no, ne parlavo con
17: Puglia.
16: Puglia va bene, Sardegna è estrema però, per motivi di trasporto. Veneto va bene, ma
17: si è già fatto.
16: No, Veneto non è che si sia già fatto. Noi
19: no, quanto ho riso, io ho riso tantissimo, ti giuro che sono andato per terra, ho riso tantissimo.
16: Tipo, a Venezia abbiamo
17: si viene, vi si prendono lì. A Venezia sì.
16: No, a Lido di Venezia, la spiaggia davanti.
17: Sì,
16: abbiamo
17: sì,
16: delle
17: sì,
16: colonie abbandonate, edifici di 4 anni.
19: È vero.
16: No, ma Poplix, guarda
17: troppo. A Lido, sì.
16: Sì, vuote. Ci andiamo io e lui a fare le foto. Di domenica pomeriggio.
17: No, perché per
19: il CMP
17: il video deve essere Venezia piuttosto che Sardegna.
19: Ma quanto riso stasera, mamma mia,
16: meraviglioso.
19: Per respirare
17: bisogna venire tutti in
16: assoluta, assoluta proprio.
19: LZO.
17: Oh, no, giusto per la serie.
16: No, guarda,
19: ho riso tantissimo.
16: Le strutture ci sono.
19: Stiamo per capotare i premi.
17: Mancano le braccia,
16: mancano.
17: Si è fatto, però si è fatto un po'.
19: Quanto riso, non potevo dormire, ho riso troppo. No, no, no.
20: cumino, al cumino.
16: Stai tranquillo, te
20: ho riso tantissimo, l'acqua mi ha voluto
16: riso. No, è acqua e sapone.
20: Madonna, non ne posso
16: no,
20: più.
16: Acqua e
20: ho riso tantissimo, sai, dopo.
16: No, comunque, se ne può parlare,
20: no,
16: sai?
20: Un po' di cloro, no,
16: sì, di cloro,
20: stavo con il rubinetto,
16: veleno, veleno,
20: il rubinetto, ah, tipo, basta. Ma come posso andare una mail accademia del Suizio? Banda è... ho riso tanto,
21: è il suo,
20: no, basta, non mi rompo i coglioni.
16: Ma comunque a Venezia se ne può parlare.
20: Devo
16: io
20: fumare tabacco. E da capire come
16: abbiamo dei piani, piani, piani,
21: piani,
16: piani, quattro piani.
22: Andiamo qua.
16: Proprietà si chiama Colonia Città di Padova. È proprietà del comune di Padova, ma si trovano
22: a Lido,
16: sono scritti da 10 anni. Benissimo, fratello. No, il problema del trasporto è relativo. Nel senso che esatto, cioè, come arriviamo qua? Arriviamo.
20: Guarda che c'è un malino qua. Visitami.
16: No, dopo devi stendere. Ho bisogno di attacchi. Io ragiono sulle immagini.
20: Ho riso, che non riuscivo a stare in piedi.
16: Ti stai beccando. Esatto, io sono infallibile, però ho bisogno di alcuni strumenti.
20: Ma quanto ho riso.
21: Vediamo un attimo se sono.
20: Io vi giuro che non ho mai riso così tanto.
16: Ma sono bravo come radiologo,
20: Non riuscivo a stare.
16: Lo so. Mi fanno anche i complimenti. La mattina, quando sono perfettamente sobrio, mi dicono: porca la puttana, chiamiamo. Oh. E arrivo io.
20: È una merda, è una merda. Oh, hai visto la mia. Questa è la merda freaking.
22: È una merda. Hai un professore che deve.
20: Ma quanto ho riso stasera?
16: Oh, io vi giuro. Il mio professore che deve. È un genio. Il mio professore.
20: Non ho mai riso così tanto.
16: No, guarda, professore.
20: Non stavo più in piedi, ho riso.
16: No, guarda, è veramente, ti voglio bene. È completamente.
20: Oh, hai visto
16: impazzito.
20: La mia maglia
21: freaking. Il sindaco di Venezia è compagno.
20: Questa è la.
16: È compagnone. Sì.
20: Questa è la maglia freaking. Sai che sono.
21: Il riconoscibile è filosofo, la prende con filosofia.
16: No, tranquillone.
20: Oh, ma vedo che sono irriconoscibile così. Mangia la freaking. Un po' tipo ninja giapponese.
16: Sei orribile, sei un mezzo negro.
20: Ma io sono sempre un mezzo negro. Ma figlio, mi giuro che stasera ho riso come proprio. Mamma mia.
16: Questa sì che è una felpa seria.
22: Cazzo,
21: Diabolik.
20: Io non ridevo così, davvero, non mi ricordo quanto, ma ho riso.
16: No, comunque è bello, perché te che passa e siamo bello, sempre qua, no? Meno male.
20: Sì.
16: In carne ed ossa. E non siamo ancora entrati nel calcolatore, cosa che io aspetto.
21: Prima come questo. Tron.
16: No, in moto, ci facciamo questa vita qua, uguale dentro. Siamo nel calcolatore.
21: Come è matrice?
16: No, secondo me
21: è a tipo bionda, se passava tipo bionda, di suonare. È finita.
16: Devo fare, mezzo marocchino.
20: Lo so,
16: una persona da coltivare, da annaffiare.
20: Ho perso il mio cubino, porca madonna, porca
16: Dio. Stai tranquillo.
22: Ma ti sei rovesciato. Sono cose che accadono, è Newton, la gravità.
16: Newton, il PDA di Apple.
20: Quello della mela.
16: Esatto.
20: Il coglione della mela. Alla fine, se ci pensi. Allora, hai mai pensato? No, posso farti?
22: Poi.
16: Non gli rompere i coglioni, però.
20: No, guarda, ho ritrovato i coglioni a tanta gente. E ho riso tantissimo stasera, ma non vi racconto quanto ho riso.
16: Vabbè, però è importante, tu ad aspetto non gli rompere troppo i coglioni.
20: No, non gli rompere i coglioni. Posso farti notare una cosa? A me è sentito che alla fine l'universo che noi conosciamo. Allora, dove sa che l'unica stella esistente potrebbe essere il Sole? E che l'universo da noi conosciuto potrebbe essere una sfera? E che tutte le stelle che noi...
16: No, ferma tutto.
20: No, ferma un cazzo.
16: Allora, tu non rompi i coglioni, ma io ho letto a riguardo. La congettura di Poincaré.
20: Dai, sentiamo cosa dice.
16: Congettura di Poincaré dice...
20: Dai, sentiamo cosa dice la congettura di Poincaré.
16: La congettura di Poincaré praticamente è uno dei Millennium Prize. Ma sapete la storia della tenda?
20: Io ho perso una roba da bere, che avevo mezza roba da bere.
16: Praticamente sostiene che tutte le tre sfere sono
20: omeopatiche.
16: Omeomorfe.
22: Omomorfe.
16: praticamente porco Dio, viviamo
20: in, posso
16: viviamo in una atmosfera. Questo è il risultato.
20: Allora, la mia teoria è che in realtà l'universo che noi conosciamo sia una sfera. E che il sole.
16: No, è una trasfera.
20: No, no, no, lascia vaffanculo, Pancake e Pancarre, che io me lo faccio.
16: Guantanamo, galera!
20: Quello che è. Nel toast me li mangio il Pancarre, vaffanculo. Allora.
16: Ha ragione, Corano.
20: Allora, il sole in realtà è l'unica stella che esiste. Ok? L'universo è una sfera.
16: Una sfera, sì, certo. Che... Mo...
20: Mi fai una sega trepa del cazzo. Ok. Che dio cane. Allora, l'universo è una sfera cristallina. Il sole è l'unica stella che esiste. Tutte le stelle che noi percepiamo come...
16: Ma sei bruciato.
20: Che due coglioni. Come si fa a esporre una teoria con un rompicazzo del genere?
16: Io sono mentore, io sono sopra, io
20: sì,
16: guardo.
20: Ma fa culo, allora ascolta la mia teoria. Allora,
16: ascolto, dai.
20: L'universo.
16: Però non puoi rompere i coglioni dell'asbesto, non glieli puoi rompere, non glieli puoi rompere.
20: Dai, dai. Qua si reffa anche presto, che sono, siamo a
16: Pisa. Si reffa presto, puntura te le faccio io.
20: No, puntura me le fai tu, ero io. Allora, l'universo, in realtà noi concepiamo l'universo, ma in realtà l'universo è una sfera cristallina. Il sole è l'unica stella che esiste in tutto l'universo. E tutte le stelle che noi percepiamo come stelle distanti milioni di anni luce sono il sole. La luce del sole... Oh, delle riflessioni, delle
16: riflessioni di quella Madonna benedetta
20: sui limiti della sfera.
2: Come va?
16: È malissimo, va.
3: Abbiamo appena scoperto che l'universo è una cagata.
20: Allora,
2: porco Dio, sono una cagata.
20: Allora, allora siete 1 2 3. Allora, vi sfido, siete 1 2 3 contro 1.
3: No, no, io sono no, neutrale a stesa.
2: No, okay. Io voglio sentire la sfida.
20: Allora, allora con Nepal de merda, Nepal
16: me l'hai insegnato tu, me.
3: È vero.
20: Nepal.
3: Ce l'avevo nell'home
16: page. Io non esisto.
20: Allora, l'universo.
2: Guarda come roba.
20: Allora, tu mi ascolti. L'universo, in realtà, che tu concepisci, è una sfera cristallina. Ok.
2: È una domanda o un'affermazione?
20: No, è un'affermazione. Allora, il sole.
3: Bellissima.
20: Una delle mie sue
2: sfere celesti.
20: Il sole è l'unico.
16: Occhiali, telecamera, bellissimo.
2: È l'unico astro.
20: Ragazzi, ragazzi miei, il sole è l'unica stella dell'universo.
16: Quale universo?
20: L'universo concepito, l'universo è una sfera. Il sole è l'unica stella, stelle che noi percepiamo.
2: Vabbè, sugli epicicli arriviamo allora.
16: Allora,
20: io non ti coglio una troppa gente se ce la allora. Per i coglioni anche a voi.
16: Prendi allora ti spiego una roba.
20: Dai,
16: prendi il filo, prendi il filo.
5: È un microfono.
20: Posso esporti una teoria e tu mi poi puoi no, usare tutte le no, N teorie che no, vuoi no, il cazzo per
16: ti
20: confutarla.
16: Ti faccio un esempio molto semplice.
20: Vai.
16: Prendi il filo di Arianna.
20: Con cui io saprei bene che ho un certo...
16: E fai dei giri per il mondo. L'unico universo in cui tu puoi ritirare il filo, cioè farlo su tutto...
20: È quello terrestre.
16: No, è una trasfera.
20: No. Allora, la
16: perché
20: mia teoria...
16: un toro si invarigola.
20: Va bene, questa è la...
2: come roba.
20: Allora, questa è la tua teoria. La mia teoria... La mia teoria
16: di matto russo...
20: Vabbè, quello vabbè, che è... La mia teoria del
16: popolo... Bravissimo! E ci è arrivata la congettura di Pancarè. Esatto. Orca troia la madonna.
20: Mi fate una sega. Uno e due. Dai, dai.
16: Non gliel'ho detto, la congettura di Pancarè.
3: Esatto.
20: Allora, il Pancarè io alla mattina lo spalmo con la marmellata e lo tosto nel tostapane.
16: Pancarè, Pancarè. Esatto.
20: Allora, volete...
2: Intanto...
16: È arrivato Pardi e ha risolto il problema.
20: Volete sapere la congettura del Poplix?
16: No, no, siamo sì, noi siamo con la congettura.
20: Questa è la congettura che comincia con la P e finisce con la X.
16: Sei un marocchino.
2: Intanto
16: è il volo vivi in Libia.
20: Spaccio eroina e vivo Pianelli.
16: Ti spaccio eroina.
2: È incredibile.
20: Sì, vai, dai.
2: È una barba meravigliosa.
20: Scusa, dai, vai, avanti. Allora, la congettura del PX.
16: Bravissima, sei arrivato al punto giusto.
20: Allora, volete sapere il vero punto giusto? L'universo, in realtà, per quanto voi potete possiate concepirla come una sorta di infinito,
0: ma comunque
20: che pare non ascoltano,
16: hai capito tutto.
20: L'universo in realtà è una sfera.
16: Ma tre sfere?
20: Che due coglioni, non mi fanno finire di parlare. Oh, i trnepa de merda, mi fai finire di parlare?
16: Vai,
20: posso
16: vai.
20: Finire di esporre?
16: Vai, vomita, però. Da sotto spermo, quindi.
20: No. Allora, state
0: finendo come varietà tridimensionale di uno spazio.
16: Bravo, bravo.
20: Ma mi rilasso.
0: Tu stai dicendo delle cose.
16: Rilassati con l'eroina, distendi.
20: Ok, posso parlare?
0: Parla, però, bene.
20: Scusa, no, posso... Esponi la tua teoria, non voglio...
0: No, nessuna teoria, stavo solo cercando di avere maggiori...
20: Allora, la mia teoria è che l'universo in realtà sia un'unica sfera cristallina. Ok?
16: Una trasfera vorresti dire?
20: No, una trasfera, tua sorella è una trasfera, è una sfera del cazzo!
0: Quindi una due sfera.
20: No, una due sfera, una sfera!
16: La sfera è merda!
20: Sapete cos'è una sfera? Giocate a calcio, è una sfera!
0: Comunque non giochiamo a calcio, io almeno...
16: No, ma la due sfera è merda della merda! Quello che funziona è la tre sfera, la tre.
20: Allora, sai che...
5: Un toroide è difficile.
20: No, un toroide...
16: No, un toroide è merda altrettanto.
20: Posso cantare gli Iron Maiden mentre vaneggiate? Allora, l'universo in realtà è una sfera unica.
0: Guarda che questa cazzo di teoria non è tua.
20: Di chi è?
0: Le sfere cristalline.
16: Spaccagli il culo, spaccaglielo. Staccagli.
20: Dai, dai, attacca.
0: No, non attacco un cazzo.
20: No, dai, che so, ci divertiamo.
0: No.
20: No, va bene.
0: Io ho detto quello che volevo dire, veramente. Non so abbastanza per tirarne fuori.
16: Nessuno ne sa abbastanza.
20: Nessuno ne sa abbastanza, ma quello che sostengo io è che l'universo, in realtà, però, per quello che ne sappiamo noi... Allora, posso farvi notare una cosa?
16: Ma che ne sappiamo noi chi?
20: Che due coglioni. Porco Dio, posso parlare? Trnepal, posso parlare?
16: Io vivo nella merda.
20: Posso parlare? Trnepal, posso parlare?
16: Prego.
20: Ok, grazie Trnepal. Allora... Tu concepisci, allora tu dici...
16: Ho un forte mal di testa, io.
20: Che palle! Oh, ma è stressante che suono, che palle!
0: Sei imbragato ieri sera.
16: No, ieri sera
20: allora,
16: no.
20: Posso io dire... Ragazzi, posso espormi la mia teoria? Ve la espongo?
16: Allora, poi, io ho dei capelli da negro, parla!
20: Allora, posso dirvi una cosa? Intanto, allora, alla base della mia teoria c'è il fatto che, innanzitutto, tu dici una stella XY... vista n anni luce dalla Terra
16: n.
20: È una stronzata perché tra
16: perché, no?
20: Perché posso spiegarti perché?
16: Oh porco spiega. Dio
0: poi ti rompiamo dai,
20: fatemi a pezzi
16: no non è che ti rompo i coglioni ti fai
20: allora posso dirti che in realtà allora tu studi astrofisica
6: stai per prendere a calcio un altro secondo me.
20: Dici?
6: Dimmi se l'idea
16: è giusto così. Ragazzi, allora, fatevi il culo.
23: Quanto vuoi per starti zitto?
16: Non ne posso più. Non posso più.
23: Quanto vuoi per starti zitto?
16: Fategli il culo.
6: Dimmi la natura del problema.
20: Allora, la natura del
16: fategli
20: problema
16: il culo.
20: È
0: la natura del problema.
5: Rigore.
20: No, è la doppia fischia rigore. Questo è pausa.
16: Fategli il culo.
20: Allora, tu cosa studi?
6: Che? Astrofisica a Torino.
20: Astrofisica a Torino.
16: Fagli il culo.
20: Allora, tu
6: minchia, ma
20: nell'astrofisica studi
6: sette persone,
20: una stella
6: X, un altro,
20: no? vai. Vista n anni luce dalla Terra, giusto? È normale nell'astrofisica. È la teoria alla base dell'astrofisica.
6: Sai quante persone mi hanno fermato?
20: Come puoi dimostrare che tra la Terra in cui siamo noi e quella stella che sta milioni o migliaia di anni
16: poi non risolgono come è felice.
6: Sì, non so per quanto
5: meglio di prima.
20: Scusa.
16: Ma ridotto.
6: Hai ragione.
16: A sperma e sangue.
20: Allora, tra la Terra, allora, secondo la tua teoria, che è quella della fisica moderna,
6: la tua teoria.
20: Non la tua, no, non voglio colparti di niente.
23: Secondo la tua
6: teoria.
20: La teoria che studi. Allora, la teoria che studi tu dice che tra la Terra e una stella X, tipo Alfa Centauri,
6: tipo
20: esistono milioni o migliaia di anni luce di distanza. devi immaginare. Allora io ti dico, come puoi dimostrare che la velocità trasforma da un fotone nella Terra, ovvero che la distanza che percorre tra me e te un fotone è la stessa che percorre tra migliaia di
19: metri? Ok, io voglio
20: dire tra me e Alfa Centauri, che è l'esempio che abbiamo tratto in causa, potrebbero essere degli avvitamenti spazio-temporali per cui
23: vado a pisciare.
20: Quello che tu vai a pisciare. Dai, per cui no, ascolta, è interessante. Per cui la luce, allora, la distanza tu la misuri in base alla velocità dei fotoni, giusto?
0: Sì.
20: No, e unicamente
19: ma ferma tutto, io fermerei tutto. I fotoni, che cazzo sono sti fotoni?
20: Ma come cazzo, spiegali che cazzo sti fotoni, porco Dio, stiamo basando tutto sui fotoni, madonna troia.
22: Oh, ma me li continua sugli avvitamenti.
20: Allora io posso dirti che tra te e Alfa Centauri, ovvero tra me e te sulla Terra e Alfa Centauri, noi misuriamo i fotoni, ovvero il tempo che mette un fotone ad arrivare da Alfa Centauri alla Terra, giusto?
19: Faccio il no.
20: Allora io posso dirti che tra noi, la Terra e Alfa Centauri c'è un avvitamento spazio-temporale, perché i fotoni sono contratti, complessi, subiscono qualunque valenza tu voglia. Per cui io posso sostenere, senza che tu possa dire che non è vero, che tra me e Alfa Centauri c'è un centimetro di differenza.
19: Perché io sono fatto un viaggio
20: da parte,
19: ma
20: secondo me
22: tra me e
20: te.
22: Però se ci fosse un centimetro di differenza,
1: guarda, almeno io mi rivedo.
20: Non è detto, perché noi come umani,
0: è un'autoesilia.
20: La scienza che noi abbiamo è enorme, ovvero io e te siamo degli ignoranti davanti alla scienza pura.
22: Però se fosse vicina ci sarebbe l'attrazione gravitazionale,
20: okay,
22: che
20: non dico che fosse, okay, non dico che sia vicina, non dico che non sia, che la scienza attuale dice che è un milione di anni luce, non so come sia, in realtà magari è 10 anni luce, non potrebbe essere, perché tu non sai in realtà cosa succede tra la Terra e Alfa Centauri, potrebbe essere gli avvitamenti spazio-temporali, per cui un fotone potrebbe subire delle alterazioni tali che noi non abbiamo la conoscenza di analizzare. Okay. Per cui un fotone arriva e dici cazzo, ci mette un milione di anni luce, no, se ne mette 5 secondi di luce. Portano una differenza enorme sui fotoni. Vuol dire che tra me e te c'è una costante, ovvero la intensa, che ci mette un fotone per arrivare tra me e te. Ovvero tra me e te.
22: Stiamo parlando di distanza verso le stelle. Esatto. Che
20: l'anno luce, ma come puoi provare l'anno luce? Come puoi provare?
22: Allora tu dici che è corretto, che è sbagliato il modo in cui
20: vengono. Esatto, perché nessuno ha mai provato.
22: Magari quello che noi chiamiamo anno luce in teoria è mezzo anno luce.
20: No, non è vero. Io dico che semplicemente tra te sulla Terra e Alfa Centauri, un pianeta X, il delta è KY, mentre da te è un'altra stella, un'altra pianeta è un altro. Voglio dire semplicemente che tra te pianeta, tra te elemento X sulla Terra, la distanza tra un qualunque pianeta non è calcolabile, perché semplicemente noi non abbiamo gli strumenti per determinare cosa comporta che tra me e te un fotone ci mette un tot ad arrivare, no, tra me e te milioni di anni luce,
19: ragazzi, stop, ci sono problemi di quanto meccanica, no,
0: delle definizioni, problemi, e cosa questo tutto
22: ci chiude, dai, non importa questo, ragazzi,
0: dai nomi alle cose, ma se poi dimentichiamo distanza,
19: andiamo in prigione, in galera,
0: questa è la cosa fondamentale che voi.
20: Cioè, lasciami parlare tra me un fisico, a parte madonna, che sono. Non è definibile. L'anno luce è una stronzata, non è definibile.
22: A me che cazzo me ne frega se è due
0: sperimentali. Puoi fare delle cose, sì. Puoi chiamare degli oggetti che rimangono costanti con un certo nome. Continui a invasarti. In realtà è tutta una farsa.
1: Mi sta registrando, questo è il problema.
20: Non è un problema, in realtà è un punto a mio favore dal mio punto di vista. Perché sono convinto di aver ragione.
22: Ma non è. Ma tu puoi avere pure ragione. No. Ma questo non cambia la natura. Dai,
0: bisogna essere molto
22: l'anno luce, o è mezzo, o è...
20: Allora tu sei realmente convinto che tra noi sulla Terra e Alfa Centauri c'hanno un tot di anni luce?
22: Ma a me me ne sto fottendo, io
20: non te ne puoi fottere, non te ne puoi fottere, ma dalla
22: cosa che mi interessa, che lì c'è la
20: battella, allora vai, non te ne puoi fottere, che
7: Ma che me ne fotte, mica esploriamo nei stelle.
8: Ma sì che le fotte. E sì che le esploriamo.
7: Ci vanno navicelle.
8: E invece sì,
7: non è che gli finisce la benzina.
8: Che cazzo, sì, ragazzi, ma dai, ma
0: ci va? Ci va quando l'umanità sarà estinta,
8: allora,
0: no, sarà
8: a metà strada. La scienza attuale dice che tra noi Alfa Centauri sono migliore di luce, che non è vero. Non è dimostrabile.
0: Vabbè, allora vacci, portaci un sasso e torna.
8: Non posso, non è dimostrabile. Puoi dimostrarmi che la statistica dei numeri piccoli è uguale alla statistica dei numeri grandi?
0: No, ma che cazzo è?
7: Te lo dimostro per assurdo.
8: Puoi fare un miliardo di milioni alla N di prove per cui tu
7: te lo dimostro per assurdo.
8: Non puoi, non puoi.
7: Te lo dimostro per assurdo.
8: Vai,
7: la stessa di Wiki non è uguale alla stessa di Wiki. Questa cosa è falsa, quindi per assurdo.
8: No, puoi ripetere all'inizio.
7: Qual è il tuo problema?
9: Non ho seguito. Qui acqua stai delirando. Non metti vai a parcerare.
7: Che squadra di?
8: Sei
7: Juventino,
8: non
7: sei
8: col calcio.
7: Dimmi che sei Juventino.
8: Sono
7: Juventino. E allora va, sei Juventino. Sei Juventino. Sei Juventino, ragazzi.
8: Come puoi dimostrare che per la Terra Alfa Centauri sono milioni di anni? C'è la
7: maglia.
8: Aspetta il Gulag.
7: Dai,
8: i anni. Il Gulag mi aspetta. Grande spezzatina.
7: È una questione di unità di misura, capito?
8: Gulag.
7: È un'unità di
8: misura. Le unità di misura che tu stai zitto, le unità di misura che tu definisci sono quelle tra me e 100 anni luce, 1000 anni luce, come puoi definire un milione di anni luce? Potrebbero svilupparsi degli avvitamenti spazio-temporali che non possiamo definire, non abbiamo la coscienza, non abbiamo la conoscenza per definirli. È l'ignoranza dell'essere umano, non possiamo definirli.
7: La scienza si evolve.
8: Si evolve, ma l'ignoranza è la base di tutto.
7: Ma l'ignoranza è ovvio, so che grazie. Non sapere, diceva.
8: Esatto. Quindi come puoi affermare con sicurezza che tra noi e Alfa Centauri c'è un milione di anni luce? In realtà c'è un secondo anni luce, solo che il fotone subisce un avvitamento spazio temporale per cui arriva in un milione.
7: E spera, povero.
8: Esatto, l'ipercubo. Vogliamo definire l'ipercubo? Ragazzi, dai, porco Dio. Datemi una sigaretta, porca puttana.
7: Io penso che
12: Bob, siamo nella merda. Tu non ti rendi conto che siamo nella merda?
24: Guantanamo.
12: Siamo nella merda finché non vivremo nel calcolatore. Sepolto sotto la Siberia. Siamo nella merda.
8: Delle istanze,
24: mi devi dare il nome di quel fumetto.
8: Noi non conosciamo le istanze.
12: E si chiama Diaspora di Greg Egan.
7: Fare questo casino.
12: E fino a quando non raggiungeremo quello, siamo nella merda.
7: Comunque io credo che fare questo casino per una retrocessione.
12: Questa è una vita buttata là.
24: Così
12: a caso. Esatto. Senza nessun tipo di controllo. Una sborata.
24: Scusate la
7: volata. Però sborrata in Sicilia non si dice.
12: Si dice appena di morte.
8: Ragazzi, allora
7: per una retrocessione non mi pare il caso di fare tutta questa tragedia.
8: Non è una
7: siete
8: tragedia.
7: Siete tornati in A, state cercando di salvarvi, ora basta.
8: Non è salvarsi. È il fatto che io sono perfettamente cosciente, perfettamente convinto del fatto che tra noi e una qualunque stella non ci sia, non sia possibile.
12: No, proprio se sei un mezzo negro tu.
7: Solo dalla scienza in su.
8: Liquidate così, andate a fare in culo, Marco Dio.
7: Mio
12: Dio. Cioè, tu non è che sei normale.
8: Lo so, ma vabbè, ma Dio, che cazzo sento che non sono normale? Ragazzi,
24: ci stiamo spostando, stiamo descrivendo un'iperbole.
8: Lo spazio non è lo stesso nell'universo, lo spazio e Star Trek lo insegna.
7: No, Star Trek
24: insegna.
8: Tra l'altro,
12: Star Trek insegna molte cose.
7: Ma Star Trek non è un manuale di fisica.
8: Star Trek non è un manuale di fisica, ma
24: Klingon
8: insegna che lo spazio, come lo concepisci, la distanza che ci mette un fotone a percorrere.
12: Ma che mi ha insegnato che gli animali sono buoni.
8: Potrebbe non essere la stessa
12: perché
8: tra me e Alfa Centauri.
12: Potrebbe puntare di Star Trek in maggiori
8: cose che noi non conosciamo.
12: Di curvatura sono delle orche e dei delfini.
24: È vero.
12: E questo ti fa capire che gli animali si fanno i cazzi loro, ma fino a un certo punto
8: no.
12: In realtà potrebbe essere meglio di noi.
7: Lo dice anche Razzi, che è la sua cosa.
4: però
20: il Papa
7: chi ha nominato
20: la solo per il Papa,
7: porco Dio,
20: no, porco Dio, devi per il Papa, non si porco Dio,
7: lui è per il Papa, lo sai.
16: Guarda che il Papa fa merda, il Papa.
7: No, porca Madonna, che cazzo dite? Cristo Santissimo.
16: Gesù d'amore acceso.
20: Che nessuno mi ascolta, ma ho ragione, per così dire. Ho ragione.
16: Sei da galera tu.
20: Io sono da galera, ma ho ragione. Come puoi pretendere che la distanza da Terra e Alfa Centauri sia strameta?
16: Ma che te ne sbori? No, ma guarda dove sei bloccato! Ma guarda dove sei bloccato!
7: Guarda dove stai!
16: È questo il punto! Guarda dove sei bloccato! Sei bloccato sul cemento di Cristo!
7: Esatto!
16: Hai
7: ragione! Di che colore sei?
16: Sono nero, sono fascista io!
7: Mi dissocio! Vai tu! C'era qualcosa di grave.
24: Avete fatto outing.
7: C'è un cacciato.
16: Io sono gay.
20: Sono nero.
7: Siamo negri.
10: Noi andiamo via. Andiamo
16: via prima che arriviamo
20: via. Ci ammazzo.
24: Guantanamo.
20: Guantanamo con la tua ragione.
7: Sì, qua
20: e col corano.
7: Ci ammazzano.
20: Non se ne caga nessuno la mia teoria. Non se ne caga nessuno.
7: Per fortuna.
24: Con la freccia che indica la Mecca, però. Nella cella.
10: La Mecca è a Catania.
24: Chi lo sa.
10: A
7: Guantanamo si mangia meglio che a casa mia.
24: Probabilmente.
7: Ti danno anche la Bibbia.
24: Basta, io mi siedo, sto morendo. Mi devo sedere.
11: Porca miseria, date una serie al professore.
24: I snazzi
20: stronzo.
7: Ma porca Dio. Madonna!
10: Questo nastro è mitico. Dio santo.
24: C'è Alfa Centauri, c'è Proxima Centauri.
10: Un check.
24: Porco Dio, non ho le cuffie, peccato. Volevo farti sentire come si sente, ma.
10: Ce l'ho io.
24: Ce l'hai? Buone?
10: Sì. Cioè, invece no, quelle dell'iPhone.

0: A fare gli americani, tu non sei porco Dio, un cazzo, dici qualcosa,
1: quando lo senti è così,
0: dici qualcosa di utile,
1: è digitale, capito? C'è questa qualità CD,
0: non c'è un cazzo di nessuno in questo momento,
2: pazzesco.
1: Su caminchia di Dio.
3: Dai, no, devo fare anche io. Come cazzo devo costruire?
1: Ma sono due cazzole, cioè tu hai. È come le cuffie, presente?
3: Sì.
1: Al posto degli altoparlanti ci metti i microfoni, le capsuline. Quelle a condensatore, no?
3: E esce così bene.
1: Certo, le capsuline queste sono. Poi questo filmato lo voglio, me lo mandi?
0: Certo.
1: Asbesto@freaknet.org.
4: Certo, glielo mandi.
1: Tu ricordi? Mo mandi.
0: Scienziato, che cazzo vuoi?
4: I bongi mi suona pure.
1: Aia, porco di Yahvé.
0: Guarda, stai bruciando. Sei bruciato, per Dio.
3: Volevi il caffè.
1: Grazie.
0: Hai scritto qualcosa? No, hai suonato qualcosa? No!
4: Sono in bagno da fuori tempo con se stesso.
5: Sei un drago, sei il migliore.
4: Sei nessuno.
3: Solo per questo però.
4: Era la mia serie.
3: Basta scrivere, sono
4: stato in serie. Devi
3: stare. Cioè, già troppo è scritto male. Sente benissimo.
0: Scienza! Urlaci qualcosa, dicci qualcosa, suona sti cazzo di bonghi immaginari nelle tue gambe, sbatti dei pezzi di pelle umana, Cristo!
3: Cazzo ci sente?
1: Ci sente? Se suoni si sente?
3: Si sente. Madonna.
4: Ma te stai stando?
6: Stai andando fuori testa.
1: Bellissimo.
4: Sì.
1: Se segui un po' di aste, 30 euro su eBay lo prendi. L'unica fottuta è che il sistema di incisione, di registrazione è proprietario, quindi non puoi trasferire in digitale sul computer o su un altro formato.
3: Rimane là.
1: Devi reincodarlo, devi ricampionarlo.
3: Ok.
1: Questa è la fottuta. Oppure, se hai l'uscita ottica, questo ce l'ha, con un ingresso ottico lo trasferisci in via laser.
3: Ok.
1: Però qualche perdita ce l'hai sempre.
3: Se no il mini jack te lo devi ricampionare.
1: Sì, sì, con un cavetto.
3: Là forse perdi qualcosina, però. Sì,
1: sì. Non avverti la differenza.
3: Bellissimo.
1: Siamo live. Sto registrando. La musica viene di i live, i concerti, a bassi livelli, in modo che non distorce, ed è come se tu fossi lì, perché sono come due orecchie, hai l'ambiente, esatto. Sì, sì.
3: Chissà se gli va bene anche
1: io ho fatto l'antivento così. No, poi più spugna metti più ti attutisce un po' i toni alti, per esempio. Ci vorrebbe la spugna sua, pure il pelo, quello sai che usano i fonici con i microfoni grossi.

0: cane, porco Dio.
1: Porca Madonna Crista.
0: Porca Dia.
1: Porca Dia.
0: E porco Madonna.
2: Ma a che cosa è attaccato? Che cazzo cosa che è uscita Sharla?
0: L'antenna. Un jack
2: dritto. Sì, sì, sì.
0: Ah, un jack. Com'è le cuffie?
3: Quando lo prendevi in culo.

0: chiede di accendersi per favore, per favore.
1: Nixon 488/78/70 e PC terminal emulation.
0: Sta accendendo. Potreste sentire lui che
1: è ma dove la mettiamo noi?
0: Se dovete stampare qualcosa, almeno spaccare. Realmente.
2: E poi.
0: non collabora, non collabora purtroppo. Cosa? Siamo molti che capire, siamo molti che capire cos'è.
2: Allora, non si trova. Non si trova.
0: Eh?
2: Non si trova? Non si trova più. Cavolo, lasciato. Lasci da capo. Deve fare così. Sì, le materiali.
1: Ho smesso di fumare.
3: però mi trovo.
4: No, nella rete,
3: Solo perché c'è altro che li fa. Yeah.

0: Ora mi siederò.
1: Aia, che dolore.
2: Se ti dico che il mio metto tutto le gambe, tranquillanti della
3: parte
2: della
3: parte
2: ben
0: Qua c'era una montagna di biciclette, abbiamo spianato, pavimentato e siamo qua. Tu ovviamente dormirei qua con noi.
4: Ovviamente
0: di dormire qua. Com'è? Nulla da segnalare?
4: Ti stai fermo tu, che sto facendo con lui. Chi ha fatto entrare?
0: Siamo qua.
5: ai getti che ci sono
6: Ospri, eh? Che uomo, lo uomo, lo
5: ombrello.
6: Uomo, uomo.
5: Che pazza.
6: Mangia un po' meno. Mangia un po' meno.
5: La pazza con un tizio.
6: Dimagriamo.
5: Quadro.
6: No. Sui nuovi hobby che dobbiamo fare.
5: Hobby che dobbiamo poi anche
6: io non ho
5: materiale meglio.
7: per
8: no,
7: i
8: no,
7: figli
8: no,
0: faccio conoscere,
9: sta qua,
10: sta qua, in play, perché è un pezzo solo, solo,
0: lo so,
10: è poco,
8: più nessuno, se no è generazione,
0: devo cercare,
8: non mi serve,
0: apposta.

0: fuori
1: bello qua, inizia con la voce normale.

0: 感谢的看。
1: Thank you.

0: dentro.
1: Cosa sta dentro?
2: Gesù! Gesù! Gesù, Gesù! Perché eri abbandonato?
1: Dio mi pare di caduti, pare di caduti.
2: In realtà non sta copiando, sta copiando a una lentezza spaventosa. No, nemmeno.

0: Va bene, va bene, ci vediamo dopo. Non formalizziamo, sai cos'è? Forse non hai più spazio, libero.
1: Allora stai streamando,
0: Dell'arca Madonna.
2: Isa,

0: Ho fatto l'errore di comprarne uno io. e quindi arrivano uno dopo l'altro,
1: e me ne hanno regalato uno settimana scorsa, enorme, enorme.
0: Ma non c'è una S, ma non c'è una S quattrocentino che può andare giù al po', che può andare giù al po', però teniamo giù, però teniamo giù.
2: C'abbiamo un Y10 in coso,
3: Thank you. aria di mare.
4: Gli dicevo, chiedi a lui, pare, chiedi a lui, pare di rispondere.
5: Yeah.
3: Thank you.
1: festa. La scheda da filo giusto, filo giusto.
4: Se non avanti non ce ne sarà mai, non ce ne sarà mai.
1: Sto già mi piace. Tastiera?
4: Posso dare a Dugarci?

0: で雲によって
1: scriverò bestemmia non di asbesto, non di asbesto. Non abbiamo un'altra copia di Miros. Miros. ci credo. Vedo. Google non trova che asbesto, trova che asbesto è frocio.
2: È talmente banale. Anzi, bianale.
3: Non era la macchina che...
2: Dai, abbiamo un documento,
4: non sappiamo se qualcuno ci ha messo mano,
2: Madonna petente,
4: se il terminale va cambiato in modo più radio. Ma più che altro avendo i cavi che non sono quei cavi che non sono quelli giusti, perché di natura abbiamo provato a casa. Sono un po' troppo variabili.
1: Workstation BA80 vi darà 64
2: Dubai.
4: BA80. Già che abbiamo i terminali che vanno.
2: Perché qualcuno
4: nel passato.
1: Era registrato di asbesto.
4: Mini disc.
2: Sarà contento.
1: Non si è fatto finta
2: niente. No, quella era già.
1: Cristo.
2: Come va Cristo?
1: Ciao
2: Cristo. Come va Cristo? Basta.
1: Ciao Cristo, come stai?
2: Vieni a divertirti con noi.
1: Ciao Cristo,
2: divertiti. Dici con noi.
1: movimento anale.
2: Sto facendo di step test sul
5: Jesus. Che cos'è?
2: Il set test del terminale.
5: Ah, affanculo Dio. Affanculo Dio. Abbiamo una notifica di pensando che era questo qua
2: sta facendo i test. Mi piacerebbe,
5: mi piacerebbe, sì. Perché non parlo?
6: Ma questo
3: manuale senza
6: con i LED dove sono i segnali, dove sono i segnali.
7: Abbiamo provato tutte le combo immaginabili.
6: velocità del terminale?
7: Aspetta, questo cazzo.

0: veramente io ne ho visto.
1: No, potendo benissimo. No, potendo benissimo finire in balcone.
2: Perché
1: non va?
0: Quando riuscirò più o meno a capire come cazzo si collega la voce, dentro quel codice, il montaggio.
1: Ah, perché se è un sistema DPS, se noi le scoperte dei DPS ce l'abbiamo. È successivo, dici?
0: Mix super team.
2: Sai, no, io ho molto tempo.

0: Cristian 4. Infa. Paisa. Che fa? Ora modifica un po' le pinne.
1: Non dico quel tipo. Oh,

0: Non toccare, perché
1: ambiente.
0: Compressore resistente.
2: Thank you.

0: per linea funziona invece perché va su Google Co-JP. Perché sei Google in giapponese tu.
1: Lo sai?
0: No,
1: per adesso.
0: Lo sai?
1: No, però mi piacerebbe sapere. So che so molto forte.
2: una ciambella.
3: Non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non so che ci sono, non
1: tengo seme, tengo seme io.
2: Vediamo,
1: metto seme,
3: faccio
1: seme,
3: faccio proprio in chiave.
2: Poi mi fa,
0: ragazzi
4: perché succhia fatti
5: non c'ha bisogno delle persone senza bisogno.

0: Roma.
1: Un lettore di nastri, un lettore di nastri.
0: Oddio.
1: Date una mano a mettere su qualche qua.
2: Padre. Dovrà fare qua. Ciao.
1: Perché si stupe il nastro da solo, e poi se lo piglia da solo.
0: Non funziona, buttiamolo, questo non ci può portare.
3: Grazie.

0: non c'è un terminale, c'è un terminale SDA.
1: Questo. Si sbloccare a DAF. Sta sbloccare a DAF.
0: No, questo è sudore. Perché una sola per piede, almeno.
2: Yeah.
0: Thank you.

Bye.

0: Funciona la rete.
1: Video lunghi.
0: Tutto? Bello, eh? Bello.
2: Una bella favola.
0: Sì, è una bella favola. Poi favole, poi c'è un sacco di cose scientifiche dentro mischiate.
3: Io
0: un paro. Sì, particolare. Poi non l'hanno più trasmesso per nessuna parte, si è visto raramente in giro. So che lui sta la gente
1: sto più badando.
0: È una roba sul cerno, quindi come faccio a buttarlo su?
1: Ma quanto è lungo?
0: Sono 50 mega, 50 mega.
1: Niente, devi andare su
0: Va,

0: Precipitare nel passato, un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
1: Asbel, l'hai messo il sito sul link sul sito?
2: No, no, non riesco a entrare su niente di sito perché è lentissimo. Ehi, sto facendo 30.000 cose assieme.
1: Dai, ci provo io.
2: No, stai fermo un attimo, fammi ragionare su una cosa. Però dovremmo essere solo noi.
1: Come si chiama il file?
2: C'ho problemi per i cazzi suoi.
1: Voyager, come si chiama il file? Voyager.org/
2: Voyanet.org.
1: rg.org.
2: No, ma tu non gli devi dire questo in locale. In locale devi dire norad.hackmeeting. No. Ora lo mando.
3: Norad/ locale.
1: .org norad.admeeting.org.
2: Un momento, non lo dare adesso. A parte che c'è scritto sul cartellone, potrebbero registrare solo.

0: Ok, siamo anche in locale adesso.
1: E mi hanno nucato di nuovo, porco Dio, va. Mi hanno fatto di nuovo nuca.
0: Come nuca? Ma chi?
1: Il 2.2 la devo baciare.
0: Chi te l'ha fatto? Lo riesci a capire?
1: No.
0: Non ce l'hai uno sniffer? Lo vuoi?
1: No, lo stavo montando proprio.
0: Io c'ho il TCP scan che ti dice cosa ti arriva, da quale porta e chi è stato, eh?
1: Ah sì, lo logga nel syslog, vero?
0: Sì,
1: ce l'ho pure io.
0: Già, mi sa che siamo in diretta. Allora, tu sei senza il real player, giusto?
1: Sì.
0: Porca puttana, bastarda. Come va in FTP su di me? In FTP su di me come vai? Veloce o lento?
1: Lento,
0: porca troia. Ok. Per non far entrare la gente, perché non stiamo sapendo una minchia.
2: Già? Io entro
0: allora. No.
1: Dai, entra, dai.
0: Ma bisogna essere inflessibili.
1: No, ma perché devi essere inflessibile? Perché bisogna essere inflessibili.
0: Dov'è la borsa della telecamera?
1: Ecco la inflessibilità.
2: Volevo vederlo dal vivo, allora ce l'hai.
3: Ce l'hai davvero.
1: Chiaro.
0: Ma che cazzo è la telecamera?
1: Io porto. Là dietro, dai.
0: E che mi devo prendere in
1: effetti? I suoni di radio cyber, che ti vedi tramite da mandare.
0: Minchia, ma sono tutti in real audio, che cazzo di strizzo? Debian di merda, perché non installiamo la Slackware domani mattina su te? O stanotte?
1: No,
0: ti rasi via quella merda lì.
1: Ma sei pazzo,
0: ma non ti funziona un cazzo, ma lo vedi come lavora male?
1: Cioè,
0: lavora malissimo. Allora ti copio solo i suoni.
1: No, secondo me è real play.
0: No!
1: Ce l'hai la versione vecchia?
0: No.

jaromirlaga.wav. Dipende come un codice.

0: c'era gente che adesso non so, c'era gente che stava su un quadri.
1: Sì, cioè?
0: Ma
1: tu sei? Perché non gli stacchi la, perché non gli stacchi la spina a questi coglioni? Porco Dio! Ma perché non gli stacchi la spina?
0: Se sapevo chi era, sì. Però io sono, siccome quello che ho installato ieri, non c'è un cazzo. Cioè non ci sono pacchetti di utili, diciamo, li devo sempre scaricare.
1: No, no, io dico, questi qua che smurfavano, perché non gli staccavi la scheda? Dei coglioni.
0: Siccome non sapevo chi era, dovevo analizzare il traffico un attimo. Siccome dentro c'era solo il speed dump, non è proprio la cosa più comoda del mondo per capire.
2: Io ho capito che smurfavo, già ho capito.
0: Ah, vabbè, se c'è qualche cosetta, se
2: sto smurfando io.
0: Ah, bravo, c'è un po' di utility, tipo di map, di
2: un po' di ultimati, cioè non esiste.
0: Quindi ovviamente è stato
1: ieri. Jarmin, Directory, FTP, boom, suoni. Prenditi tutto quello che c'è lì dentro. Sono i suoni che devi mandare quando vuoi, come vuoi, e se vuoi, se li vuoi, questa notte.
3: Cioè, ti vedo silenzioso. Stai ascoltando te stesso guardando le cose.
4: Guarda le mie basse.
3: Si organizzano, eh? Ma sono in garanzia. Le partite dei treni?
4: Sono quelle che ho finito.
3: Quelle pastiche dei frenuli?
4: Quelle dureranno troppo.
1: Hai cambiato le pasticche dei frenuli?
3: CD Pub, Dio porco, CD Pub.
1: CD Pub, CD suoni.
0: Ah, ma andate pulito. Ah,
1: sto effettuando dei peti colossali. Prendi tutto. Ho fatto dei peti colossali. Wow. Ma guarda la cosa da te.
0: Si mi sta ammazzando.
1: Sei. Ma dai, ti sta arrivando?
3: Una aspirina? Ma chiedo a tutti le aspirine, ma vi calate di aspirina e cosa cosa?
5: No, siamo un gruppo di amici.
3: Cioè, e si deve, Radio Saiba non ci sta invecciando le aspirine, perché se no non tirano
1: la farmacia del frasco.
3: Dio porco.
1: La farmacia del Dio Santo. Radio Cybernet è anche farmacia in questo momento, visto che forniamo aspirine.
3: Anche farmacia per voi,
4: per il
0: io volendo se delle partite quanto le figlie.
3: Questo se vedo da qua, però pura.
1: Ma così va in distorsione? Ma che cos'è? Qual è il problema?
3: Cosa? 53 mega liberi?
1: Ma che c'hai caricato lì dentro?
3: Che cazzo c'ho qua sopra? Oh, porco
4: Dio. Guarda, se lo sai.
1: Siamo arci fottuti. Allora, io se ci riesco manderei... Oh, no, non ci riesco.
0: Ah, ma è quello di Firenze.
1: Volevo mandare un CD in play, ma vorrei anche farlo arrivare in qualche modo in ascolto.
3: Ti sento, scusami.
6: Si può sentire anche fuori dal nostro palazzo?
3: Sì. Stiamo provando sperimentalmente.
1: Su IRC lo diciamo appena è pronto.
6: Perché sarà quel giorno che ci vediamo sul canale su ACI99.
1: A tutti quanti.
3: Stiamo ancora provando.
1: Cioè siamo. Dillo pure tu.
3: Ma l'abbiamo scritto poi a net.org.
1: Io sì, lo sto scrivendo. Poi come sono una.
3: Lei chi sei?
1: Jarmin.
6: Io sono Comagliaccio, comunque dillo.
3: Però lo diciamo sul canale.
1: Dai, diglielo. Voyanet.org/ Hackit 99, scusami, rcib.rm. Bene, e qua in questo momento siamo veramente nel panico perché non riusciamo a concretizzare i nostri sforzi, perché noi due stiamo encodando. Ci voleva almeno un computer funzionante che mandasse audio sonoro non fecale, mentre invece ho un'idea grandiosa.
4: Quest'uomo si è messo un'idea meravigliosa in testa.
1: E gli è cresciuto un capezzolo.
6: Guarda, è una paura, è tutto quello che fa il caso suo.
3: Me lo ficchi nella presa delle cuffie della Workstation Alpha? Dietro zie. Ecco.
4: Poi
3: dai, non ci fa. Davanti, davanti, sul frontale, sopra il coffee.
4: Allora gli dà 00000 come timing e si ferma.
3: Vedi, non apri i bottoni e provare di nuovo, finché non va. La Workstation Alpha. Processore alfa, RISC 150 MHz, SCSI 64 bit, Linux. L'abbiamo pagata $99. La web ne abbiamo comprate 15 insieme. 15 amici, sì. La spendevano perché è fuori produzione. In effetti comunque è abbastanza lenta, è quasi come un Pentium 100 praticamente. Sì. Però questo dove me lo ficco?
0: C'è un gesto diretto.
3: Credo di sì. Ebbene, io l'avrei fatto. Fagli un guest quest lì. Dagli la password di root.
0: No, la password di root. C'è un hackit.
4: No, non so.
0: Hackit.
4: Hackit.
0: Super.
1: Password login hackit password suca
0: la mia Camilla,
4: non ci posso credere,
1: è fantastica
0: con il coccio di birra che
1: sì, grazie.
0: Come è la situazione?
1: Grave, da lì non funziona il Real Audio Player.
0: Però no, sono già vero.
1: Come si chiama? Corva. Ma che cosa vuol dire?
4: Oh, il Coronic Bar, non te lo ricordi?
0: Non no. Mai attaccato la cosa sulle cuffie dell'iPhone? Tu parli su un'Europa.
1: Volevo fare il canale di MP3, ma li posso suonare da Corva, fortunatamente.
6: Si collegano
0: da qua giù a
6: voi.
0: Che cosa?
6: Non ho capito.
0: Oh!
6: Minimo. Allora.
1: No, non capisco.
4: Ho visto che sta anche questa roba. Ci sono delle connessioni da qua su a voi. No, va bene. Cioè, da qui, da locare.
1: Da qui dovresti devono mettere.
4: Da qui si va su Norad.
1: Addio, porco, dimmelo.
3: Com'è Norad? Com'è Norad poi?
4: Norad.org rcib.
3: Com'è?
4: Rcib.
3: Vieni di leggere il cartellone e ti metti su un paio di occhiali.
0: Continuamente comprate Splash? Sì,
4: sì.
0: E dove stanno le altre quattro? Già l'ho soltanto un po'.
3: Scusami,
1: già arrivo. Ma tu l'uscita tua dov'è? L'uscita audio tua, dove sta?
4: L'uscita audio mia?
1: Le tue cuffie, le tue merdosa Sound Blaster. L'hai tolta dal tuo computer?
7: No. Questa.
1: Che c'è?
4: Dove sei posto?
1: Da te. Non hai lanciato
4: bene, automatico.
1: Sei connesso. No, questo è in automatico, è il nostro server auto che sta prendendo la posta. Oh, vai a un mix, ma
4: oddio.
1: Stoppa tutto, blocca la trebbia. E qua non si sente un cazzo degli MP3 tuoi. Io stavo suonando gli MP3.
4: Sei occhillato.
1: Ma perché?
4: Perché porco Dio, sette il mixer prima, no?
1: Quale mix?
4: Vai a un mix. Alza il synth. Il tribo. Lo faccio io.
1: Cazzo. È pazzesca questa demo, veramente pazzesca. Non ha parole.
4: Tu se ti ha sconcertato la Debian?
1: No, ma sarà che già mi avrei installato un fottio di roba qua sopra, vero? E quindi è normale, succede anche a me. Me lo posso mettere
4: nel culo. Grazie. No, lo sento.
1: Allora, dai, settati il mix.
4: Ma tu sei ancora dentro, sei uscito?
1: Sono uscito.
4: Bloccato.
8: Ciao,
1: ah, vedi? Ciao. Che te ne pare qua? Incredibile. Va bene. Allora, ma io sto ancora incodando.
4: Va bene. Mister va.
1: Allora mandami. No, mando io in player, dai. Pazzesco. Ma non funziona più il terminale sotto X. È una roba incredibile.
4: Guarda la roba che c'ho, porco Dio.
1: Io porco! Io sto cercando di mandare del suono. Mi arrivano... Ma perché? Perché non fai un reboot? Non lo so, non capisco. Sono uscito.
4: Ma ho configurato la scheda audio.
8: No, è configurato. Che stanno girando un po' di roba.
1: Non è che quella cosa del mixer che... che no, il free... come cazzo si chiama? Il rebirth che hai usato.
8: No, mangia le puttane.
1: Ma ributtare, no?
8: Sì, sì.
1: E allora perché per di te chiudere tutto? Tanto ributto più tutto lo stesso.
8: Sì, lo so. Il Windows Manager salva un po' di cose.
1: Ehi, vai a sbesto, dove devo andare?
4: Io non lo so.
8: Adesso insegnato quando...
4: Quando arriva
8: quando devo fare spazio le cancelle.
6: No, perché c'è tante utenze, no? Quindi automaticamente lui si chiama tutti gli utenti. Quanti utenti ci sono?
1: Chi se lo ricorda? Ascolta, metti questo CD audio da te?
3: No, non si sente il CD. Ah, è MP3.
1: Audio. No. Non si sentono.
3: Perché? Perché praticamente non supporta la Soundaster in collegamento col CD, le cose. Ma ora metto gli MP3.
1: Ma no, MP3, ah, devi mandare sempre MP3, cosa ce ne frega gli MP3? Io volevo mandare sta roba di Radio Alice. Ora vediamo con quel cavo che avevo fatto e ho attaccato all'alfa.
3: E non mi salvo soltanto.
1: Con la violenza si ottiene sempre tutto.
3: Esatto.
1: Vediamo un po'. Dunque, il cavo qua c'è.
0: Come va questa macchina?
1: Va male, va tutto male. Non funziona niente, non abbiamo la banda.
0: Oh, ce l'avete fatta?
1: Non è mia.
0: Aspetta, aspetta.
1: No, non sta andando, Non sta andando, Jaromil, non va. Va a scatti, sente. Sai una cosa,
3: dai, dammi. Dammi.
1: Radio Popolare in linea.
3: Dai, quando chiamano gli spiego.
1: Va bene. Gli dai il link e
0: poi abbiamo un sacco di problemi. Sì. Cioè parlate nel microfono.
1: Solo via internet. Cosa stiamo andando? Ah, i fugazzi. Mi stavo risvegliando con questo.
3: No, senti. Perché se sono respirati quindi lo puoi mettere, non so come fatto di
0: applauso.
1: Ciao. Ah, prova. Si sente la musica? C'è. Alzati un po' il volume. Bravo, bene così.
3: Facci sentire, mandaci qualcosa.
1: No, perché fai il Larsen,
3: il microfono. Attacca il
1: microfono. Se è una puoi attaccare qua. Se vuoi usa questa, fa un caldo della Madonna. Certo che va un po' in distorsione.
3: Un altro attacco per il microfono non ce l'abbiamo.
1: Stai facendo l'asse?
3: No.
1: Mi sente?
3: Sì, sì.
1: Aspetta, metto una prolunga. Sì, è attaccata all'alfa, guarda, lì. Bene, mi sa che ci stiamo muovendo in direzione.
3: Sì, sì, ci stiamo muovendo. Questo microfono si sente?
1: Si sente. Se potessimo collegarlo sì, ma non è il caso di provarci.
3: arponeio. Ecco Dio.
1: Si sente, si sente.
3: Fico, fico. Ah, ah, prova, prova. C'è un sacco di riverbero.
1: Pistocchi.
4: Pistocchi, posizione.
1: Allora io che cosa sto ascoltando? Ah vero, forse si intende qua. Si sta fermando l'audio. Sai che cos'è?
3: Protezione
1: overclock a temperatura
3: 50.
1: A temperatura troppo alta.
3: Chi è che c'ha un cacciavite?
1: Ma ne abbiamo per poco.
4: Ce l'hanno un
1: bel. Sta registrando?
4: E io trovato qua, ce l'ho registrato.
1: Cosa fai?
4: Lo passo. Basta per un piede,
1: pronto? Vai.
9: Quello il microprocessore che stava in

0: E quindi questo spiega perché il computer Olivetti M20 non aveva praticamente nessun tipo di manuale per la programmazione via processore, perché l'Olivetti M20 usava il processore Z8000. Questa è una cosa incredibile, perché io ho iniziato l'informatica seria proprio con un Olivetti M20 e mi lamentavo proprio del fatto che l'assemblatore non avesse sufficienti istruzioni, sufficienti dati per la programmazione. Volevo mandarla a fare in culo in diretta. Grazie.
1: Ma vaffanculo tu!
0: Continuiamo ad ascoltare Wow Holland, Chaos Computer Club. Scusa.
2: Cioè, praticamente è impossibile, it's not possible. È possibile, quindi, per la mente umana capire tutta questa serie di funzioni e svilupparle queste funzioni. Però c'è una questione.
3: But there is a function in the computer technique. Every 18 months there is a doubling of memory, of velocity and so on.
2: Sì, però c'è un problema, nell'industria dei computer ogni 8 mesi, probabilmente si è vista la legge di Moore, c'è un raddoppiamento delle funzioni, della capacità, della potenza di calcolo dei computer e dei prodotti, della
3: But for a human being, it is not possible to duplicate every 18 months the possibility of input, output and processing.
2: Invece pare, dovrebbe essere abbastanza difficile per gli esseri umani raddoppiare ogni 8 mesi la propria capacità di calcolo.
3: I have a friend who had his first 5 megabyte hard disk. Round about 1980.
2: C'è un amico che ha ancora un hard disk da 5 megabyte e se lo conserva gelosamente.
3: He was programming this programming language Thomas that has every 1 kilobyte piece of his hard disk in his head, no file relocation.
2: Ah, quindi c'è. Era uno che si occupa di arte, questo amico, e c'ha migliaia e migliaia e migliaia di informazioni relativamente all'arte, la voglia di fare arte dentro la sua testa.
3: At this time I was talking to them, you need a file allocation, and that didn't work, and he said it's okay without a file.
4: E capito, mi serve una parte, una bella interrogazione di
2: Vedete, gli ha consigliato, gli ha detto che avrebbe bisogno di riorganizzarsi i file in una maniera più adeguata, in una maniera più adeguata facendosi una bella tabellina in modo da poterli ritrovare più agevolmente.
3: Simon, he got a 10 megabyte hard disk.
2: Così si è comprato un hard disk da 10 megabyte.
3: He threw away the concept without that. He understood that he needs a table of information on his hard disk.
2: Alla fine ha buttato tutto e ha capito che ha bisogno di una table of information.
3: File allocation table,
2: che ha bisogno di una file allocation table, cioè di una tabellina di codici compilati.
3: Una
2: bella dedicazione di fare, una nuova bella dedicazione di fare.
3: I tell this because it's a piece of history and it can help to understand structures of thinking and functions of thinking, limits of thinking.
2: E quello che in realtà si dovrebbe capire quali sono le frontiere del pensiero e quali sono i limiti del pensiero.
3: If I look today downstairs to the Sony playing machine, it's a new generation of graphic systems.
2: Se si guarda anche di sotto, si rende conto che c'è tutta una generazione assolutamente nuova di computer che fanno grafica.

0: faster machines coming, and even more of moving more.
1: Stanno producendo anche altre macchine che hanno ancora una maggiore potenza computazionale.
0: The surface of the world is changing in a very fast manner, faster than most of us can think about.
1: Quindi il mondo sta muovendo in maniera sempre più veloce di quello che ci possiamo immaginare.
0: If I look back to my first experiences with text games on computers, I need a lot of abstraction and imagination.
1: E torno indietro con la memoria ai miei giochi, ai miei videogame testuali, mi rendo conto che ho bisogno di fare un grossissimo sforzo immaginativo.
0: It needs at this time alphabetized people who understand alphabets.
1: Quello che mi serve bisogno di alfabetizzare le persone, alfabetizzare nel senso di insegnargli l'alfabeto.
0: The Game Boy can be used without knowing about letters.
1: Game Boy, ad esempio, può essere usato senza conoscere le lettere.
0: This is a very interesting development for the society with
1: written culture. È una cosa assai interessante per una cultura basata sulla comunicazione testuale, basata sulla forma libro.
0: Today he sees how on the production level to make sounds.
1: Oggi i computer sono sviluppati in maniera tale da poter produrre suoni.
0: And on the distribution level for films.
1: E a un livello di distribuzione e possono anche distribuire dei film.
0: With the compression of MPEG-2, Star Wars is a job for two CD-ROMs.
1: Con la modalità di compressione MPEG che abbiamo a disposizione oggi, ad esempio, è possibile immagazzinare la saga di Guerre Stellari addirittura dentro due CD.
0: The public debates over MP3 audio is, in my opinion, debate of yesterday.
1: Il dibattito sull'MP3, ad esempio, per lui è un dibattito già passato.
0: The REAA, the record industry of America, has lost the vote. The recording industry of America that makes the copyright, the MP3 is dead, has lost the vote.
1: Lui sostiene che la battaglia per assicurare il copyright dei prodotti su supporto informatico che fanno le grandi corporation è una battaglia persa.
0: The next battle is about the film archives from Leo Pirelli, Carlos Coleman and so on.
1: La battaglia successiva sarà quella per gli archivi filmografici.
0: The battle is also lost for them.
1: Ma anche questa battaglia è una battaglia persa.
0: If I look back, the Chaos Computer Club has in 1985 his first open debates about free photography.
1: Se torno indietro con la memoria, mi rendo conto che già nel 1985, con il Chaos Computer Club, abbiamo avuto le prime discussioni sulla fotografia.
0: A few weeks ago, the German government has decided to
1: close the poche settimane fa, il governo tedesco ha dichiarato la criptografia assolutamente illegale.
0: The French government has also liberalized its opinion about cryptography.
1: E invece, per quanto riguarda il governo francese, dice che la posizione è assolutamente più flessibile e possibilista rispetto alla criptografia.
0: The Chaos Computer Club is a little group, was a little group. But also little groups can have power and can have influence on development.
1: Il Chaos Computer Club, un piccolo gruppo, meglio, era un piccolo gruppo, ma i piccoli gruppi possono avere un grosso potere di influenza circa delle cloud development,
0: c'è anche society for
1: the e anche come piccoli gruppi si può avere una grossissima capacità di incidere sulle scelte pubbliche, sulle scelte che si fanno in società.
0: If I look back, one of the first big events are in the year 1985. If I look back to the history of Sigla, like in medicine science, some years later, 77 to 81 was a prenatal time of CPM users. Users of little
2: computers.
0: 81 founding in Berlin, 84 first publication.
1: Sì. Quindi ci ricordiamo delle discussioni che abbiamo avuto dal 77 all'81, delle discussioni che abbiamo avuto con il Belsestan, ci ricordiamo dei gruppi di utilizzatori dei vecchi microprocessori CPM e tornando ancora indietro nell'81 si organizza il nostro primo incontro, nell'84 c'è il primo convegno.
0: 85 the situation would be more complicated.
1: Nel 1985 c'è già una diventata un po' più complicata, abbiamo fatto la prima grossa operazione di hacking.
0: We found a way to take 135,000 marks of a bank in Hamburg.
1: Siamo riusciti a prenderci 130,000 marchi. Una cosa lo per dire, l'hanno fatto un po'
0: azione. Our principle is no hacks for money. We give them back, but say it out to the public. And no Germany was nothing about the bank.
1: Insomma, sono riusciti a spostare questi 130,000 marchi da una banca attraverso un'operazione di hacking informatico che hanno posto al ridicolo dell'opinione pubblica tedesca appunto le pretese di sicurezza della banca stessa.
0: We had hard debates about this action because of course it would be far more interesting to have so much money, but it has so much trouble for us. To having the money and to say, oh, we don't know why we have this money here. This didn't work.
1: Quindi ci sono state discussioni assai accese circa il modo di comportarsi dopo questa operazione di hacking, se tra tenersi i soldi oppure restituirli. Loro ho deciso di restituirli semplicemente perché sarebbe stato assolutamente difficile gestire quella enorme quantità di denaro, ma soprattutto perché, come dicevano nel primo concetto, il loro interesse non era quello di andare a rubare, ma era quello di fare un lavoro, cioè di fare una dimostrazione e soprattutto il loro lavoro sull'informazione è un lavoro sull'informazione e sull'hacking sociale, non è un lavoro, non è una sperimentazione che deve portare dei profitti individuali.
0: But in the environment of the club, there were a few guys who made it in another way. They are also very clever hackers and they sell information to the Russian KGB.
1: Qualcuno che ha scoperto il club non ha pensato precisamente in quel modo. C'erano degli hackers altrettanto bravi che facevano parte del loro gruppo, hanno deciso di agire in un altro modo. Addirittura c'è qualcuno che è riuscito ad appropriarsi di certe ricchezze e le ricchezze anche che vende al servizio informativo russo, sovietico.
0: This was a really heavy break for the club because we didn't think that people in our environment
1: Però questo ha determinato una grossa crisi all'interno del caso del tratto, perché l'intento non era l'orientamento prevalente.
0: later on they are on course and they got negative results but no change.
1: Siamo stati portati in tribunale per questo, è stata una cosa assai difficile, però alla fine nessuno di galera.
0: One of them named Eckhart after the group Illuminatus from Robert Anton was found dead near Hanover 10 years ago. Was found dead, was found burned in a wood near Hanover 10 years ago.
1: Uno di questi che ha partecipato,
2: uno di questi che aveva il nickname di Akbar Selim, uno dei protagonisti del di Robert Anton Wilson, si è trovato morto bruciato in un bosco fuori di lì.
1: Negli Illuminati Trilogy, pubblicato dalla edizione Shake and Grant, no? Non sappiamo.
0: I have known Eckhart personally, and this is not a simple remembering of the old story. It today makes very negative feelings.
1: Beh, io conoscevo personalmente quella persona, quel personaggio che poi è stato trovato morto, bruciato, e questo uccide i miei sentimenti difficili da spiegare, delle sensazioni abbastanza negative.
0: But also at this time the development of chaos problem goes on and we produce the book Eka Bible and we had team in German Bundestag.
3: Sì, ha scritto una Bibbia e collaborano anche nel Parlamento tedesco. Infatti...
4: La Bibbia dell'Acherbibel è una specie di... L'Acherbibel è una specie di manuale di Hacking diviso in due volumi. Molto per tutto questo parlo.
0: In the German Parliament, we were about the introduction of the first generation of computers for German Parliament people, and especially for the Green people in Parliament.
1: Insomma, stiamo lavorando ai sistemi informatici del Parlamento, però in particolare stiamo lavorando ai sistemi informatici del gruppo Verdi.
0: This was a very big tragedy because the Green people has fear about computers.
1: È stata una cosa complicatissima, una tragedia, perché i Verdi tedeschi hanno letteralmente paura dei computer.
0: The German Bundestag was giving 500,000 marks, half a billion marks, for computing for the Greens, and the Greens had so much fear from computers that they did not want the money, did not want the computers.
1: Insomma, il Parlamento tedesco aveva stanziato 500,000 di marchi per l'acquisto dei sistemi informatici da parte del gruppo verde, ma il gruppo verde addirittura non li voleva, e non li ha voluti, credo, proprio perché avevano paura dei computer.
0: Se non c'è il money,
1: non li ha proprio presi alla fine i soldi, questo 500,000 di marchi per sistemi informatici del gruppo.
0: For us it was totally easy because we had a good contact for telephone communication without costs for the membership.
1: Questa è stata una cosa assolutamente sbagliata per noi, perché avevamo dei progetti legati alle telecomunicazioni.
0: Later on there were those against computer hacking in Germany, and through our contact with Bundestag, we got also information about the laws against making money with computer misusing, and can a little bit influence the laws. Later on, after the negative situation disappeared, there was the first law against computer misuse.
1: Dopo questo fatto, dopo il rifiuto da parte dei verdi l'uso di sistemi informatici, eccetera, eccetera, ci fu la prima legge sul computer crimes in Germania, che fuori dal Parlamento tedesco, dal Bundestag.
0: And we had contact to people in Bundestag. They gave us the papers before the law exist, and we had the possibility to influence the debates.
1: Siccome abbiamo ricevuto precedentemente la votazione della legge, il testo della legge, sapevamo che avevamo l'occasione per poter influenzare l'iter della legge stessa, oppure per influenzare i contenuti.
0: To make proprio in Parliament is a very hard and very frustrating thing.
1: Cercare di fare lobby in Parlamento è una cosa semplice e frustrante.
0: But in it is frustrating, it is important to do it. Because the industry, the power functions in society do it anyway.
1: Sarà anche frustrante, però è una cosa importante da fare, cercare di influenzare la direzione che si scelta, proprio perché in ogni caso con questa informatica va avanti.
0: We have done this way until now and are also an accepted partner in the industry. We have invitations to Bundestag and we have invitation to industry conferences.
1: Quindi noi abbiamo sempre agito in questo modo, abbiamo sempre cercato di esercitare la nostra influenza rispetto alle decisioni e alle tendenze del mercato, tant'è vero che alla fine abbiamo dei partner che rappresentano delle imprese vere e proprie e continuiamo a essere invitati alle conferenze sia dai politici che dalle imprese stesse.
0: This is a difficult way to get to find a spagat between the different situations. We have our ideas as members and we are discussing with different colors. Not with the Krawatte
1: and è una cosa assai difficile da fare, comunque noi la facciamo, rimaniamo degli Eagles, non ci presentiamo alle conferenze in giacca e cravatta, ma continuiamo a portare avanti le nostre idee.
0: In the year 1989 was the falling of the wall, was a very important thing for us in Germany.
1: Nel 1989, come sapete tutti, c'è stata la caduta del muro di Berlino, l'abbattimento del muro di Berlino, è stata una cosa assai importante che ha determinato dei cambiamenti molto, molto grandi.
0: Some people in our work were saying it is very important to make our next congress, not in Hamburg, but at the end of 89.
1: Infatti si è deciso di fare il congresso annuale del 1989, anziché in Hamburgo a Berlino.
0: Some people in Hamburg from chaos and fear. It's too complicated, it's not clear with the existing TDR in the final stage and they are against the idea. Some people in Hamburg have fear about to make the congress in Berlin.
1: Molta gente aveva paura di fare questo congresso a Berlino.
0: If we have a cool building, a little bit similar to this one, but in a far more regular style, it was a building of for young talents of GDR.
1: Anche se avevamo un edificio in piedi a nostra disposizione, una situazione un po' più regolare, più istituzionale rispetto a questa, perché era un luogo per giovani artisti, giovani talenti della GDA,
0: che it was a state of God generation of the GDA.
1: Era un'organizzazione statale per una serie di enti, una fondazione per giovani artisti, che mettono a disposizione loro l'intero edificio. Per questo abbiamo deciso di fare il congresso nel 1990, cioè di spostare al 1990 e si chiamava congresso, si è stato chiamato il congresso sulla comunicazione.
0: One of the guests was a professor from the
1: Uno degli ospiti di rilievo era proprio uno di questi professori della fondazione degli artisti, cui, per lui poteva chiamare GDA, che era uno in particolare.
0: Professor Kurz has already conducting seminars. With a distinct level of techniques, there is no possibility to make the Germany's life and the situation like now. So if there is a new level of techniques, then end of Germany is given.
1: Ci è voluto un nuovo livello proprio rispetto alle tecniche da usare. Quindi quello che ho capito è che questo professore Pense della GDA ha avuto un discorso sul fatto che le nuove possibilità comunicative introducevano un nuovo periodo che si chiama la fine di ogni tirannia.
0: I have an example for it. In the GDR, photocopy units are forbidden.
1: John is here. This is enough space for all about 3 foot. And with such a thing, basta pensare al fatto che dentro un floor ci sono un libro in tempo.
0: It's an absurdity to forbid photocopy units if there are far little units to copy information.
1: Insomma, questo per dire che effettivamente bastano dei piccoli strumenti, piccoli oggetti per immagazzare una grandissima quantità di informazioni.
0: The documents of Noyes Forum, new forum, the opposition has Professor Hurd 3 months on floppy disk before it was in public.
1: La relazione di questo professor Perez stava già dentro un floppy disk 3 mesi prima della conferenza stessa.
0: That means there exists a social network in East Germany working with new technology and destroying the old hierarchical system.
1: Questo significa che già c'era un attivismo, c'era già un network di persone, di informazioni che lavoravano che ragionavano su teorie, prodotti, organizzazioni già da molto tempo prima e che in qualche modo hanno preparato se stesse la fine della tirannia.
0: Germany has always new ways, that's important. You understand, it's eternally, it's always new way. We have now not absolute democracy in Germany now, it's important, you know.
1: Sì, dunque dice che comunque non abbiamo assolutamente quella che si chiama famosamente democrazia in Germania, quello che parla di Berlino, insomma.
0: But anyway, you may have reached some new freedoms.
1: Diciamo questa nuova libertà.
0: And most important for Carlos Computer Club, there are a lot of hackers coming from East Germany to the Chaos Computer Club.
1: E la cosa importante è che dalla Germania dell'Est stanno raggiungendo il Chaos Computer Club da moltissimi anni.
0: Especially in Berlin, there was a very important emerging of two different hacker cultures.
1: E in particolare stanno emergendo due culture hacker molto differenti a Berlino e in Germania.
0: So the East hackers are far more friendly in my opinion than the West hackers.
1: E la cosa interessante è che quelli dell'Est sono un sacco più simpatici di quelli dell'Ovest.
0: For example, if someone is telling totally idiotic stuff, they are saying it is intellectual extensible.
1: Qualcuno dice delle grandissime stronzate dal punto di vista intellettuale.
0: Extensible.
1: Insomma, probabilmente si riferisce degli atteggiamenti intellettuali da parte del nuovo hacker. Sì, insomma, parla proprio di atteggiamenti intellettuali che hanno certi hacker, che producono una cosa assolutamente stupida, assurda.
0: On the other side, they have learned to read between these lines. The people of East Germany had controlled newspapers, and they have learned for 40 years to read between the lines.
1: Ah, la cosa interessante è che la gente dell'Est è vissuta per 40 anni in un regime dove i giornali erano degli organi governativi, quindi hanno imparato a leggere attraverso le righe, cosa che probabilmente gli altri non hanno imparato a fare.
0: Currently I'm working in a youth center for kids from the school in Tunisia.
1: Attualmente sto lavorando in un centro
0: for kids of a school in Tunisia.
1: Ah, sto lavorando in un centro studentesco in una scuola di la Tunisia.
0: In Germany there is into the schools a difficult situation because internet is brought to schools mostly by Microsoft and Deutsche Telekom.
1: E la situazione è assai brutta perché fondamentalmente la connettività, l'accesso alla rete nelle scuole tedesche
0: German Bibbia. And this means that the schools are connected via telephone wires, and the schools must pay for every second connection time with the net.
1: E questo significa che fondamentalmente le scuole devono pagare un sacco di soldi per l'utilizzo delle linee telefoniche.
0: But the money of state for education is very low, and this makes a problem for the schools. That means no internet.
1: E siccome i fondi per l'istruzione vengono sempre più tagliati, questo rappresenta una voce di spesa che non è sostenibile da parte delle istituzioni scolastiche.
0: And
1: e quindi significa niente internet, insomma.
0: And as a solution for it, we have radio wave connection to the internet without any costs.
1: La soluzione alternativa è quella di usare le onde radio per trasmettere i pacchetti via internet.
0: It is a technical, very simple solution that exists.
1: Ed è, una, ed è possibile farlo attraverso le soluzioni tecniche veramente semplicissime, attraverso le PCMCIA, attraverso le carte PCMCIA.
0: But the most strange things are the teachers and the school directors who need understanding the programming.
1: Sarebbe veramente importante che i responsabili del settore dell'istruzione, soprattutto i professori, capissero l'entità della questione, l'entità del problema.
0: My personal plan for the schools is to build administrator teams for Linux machines on every school.
1: Il mio progetto, la mia idea è quella di organizzare dei team di sistemisti che siano in grado di lavorare su Linux in ogni scuola.
0: They must be changing every year. New from the little kids and the old kids are going.
1: E questo dovrebbe succedere a partire dagli stessi studenti, dai ragazzi, cioè dovrebbe succedere che questi gruppi di system administrators dovrebbero essere costituiti dagli studenti stessi, che quando escono dalla scuola dovrebbero lasciare il posto agli studenti che gli vengono dietro.
0: If I look back, this work is partly my personal work, not the work as a member of Chaos Computer Club. But he spikes a little bit my thinking and my working.
1: Questo progetto che sto lavorando è in gran parte un progetto personale, non è un progetto che causa conto del clave, però è proprio il mio modo di vivere, è proprio quello che mi piace fare.
0: Before I was going to Libya, I had spoken in Berlin with a 14-year-old scholar.
1: Prima che andassi in Tunisia ho parlato a lungo con un ragazzo 14enne.
0: He was a guest on the open school stage in the Chaos Computer Club Berlin.
1: Era ospite del full stream di un team del Chaos Computer Club, il full stream sembra aver capito.
0: He was a guest in the full stream in the open Thursday,
1: è un ragazzo che ho incontrato in un open meeting del Chaos Computer Club.
0: He was asking, is here a television set?
1: Il ragazzo stava chiedendo se c'era una televisione disponibile.
0: And I was saying, yes, but why, for what you need this? What information you want from our television?
1: E lui ha detto, sì che ce l'abbiamo, ma che ci devi fare? Che tipo di informazione vuoi? Perché vuoi usare la televisione?
0: And he was saying, there is a central computer house, there is a transmission for kids teaching about the world with the mouse.
1: The mouse?
0: With the mouse. It's the name of...
1: The mouse?
0: The mouse.
1: E il ragazzo ha detto che voleva parlare di un animale per fare.
0: Mouse and elephant that are two beds in a transmission for kids.
1: Il ragazzo mi ha risposto che voleva una trasmissione educativa, un'educational che si chiamava Il topo l'elefante, Mouse and the Elephant.
0: And I was asking why, what's so interesting? And you were saying, sending there how works internet.
1: So he said that it was that
0: was this transcription was about
1: internet. La cosa più interessante per la trasmissione il mouse e l'elefante, la trasmissione su internet.
0: And he was saying that they are bringing good examples about transporting packets on a table or IP packets.
1: E ha cominciato a fare degli esempi su come veniva trasmessa la tecnologia a pacchetti di internet proprio utilizzando gli oggetti sul tavolo.
0: And he was, this 14-year-old boy was saying, it's a good explanation of the internet, but too complicated for my father.
1: Quindi non era il ragazzino che gli ha fatto vedere l'esempio di come funziona la computazione a pacchetti, dice in quella trasmissione si fa vedere come vengono trasmessi i pacchetti via internet, però per me è troppo complicato, non capisco bene.
0: I was asking them, why do you use Linux and not Windows? And he was saying, Windows is something for me, for my little puzzle of 11 years.
1: A un certo punto gli ho detto, ma scusa, tu perché vuoi usare Linux? Ha detto, ma perché vuoi usare Linux? Perché per me la mia capacità di Windows è troppo complicata. No.
0: If I look back in history of 18 years Eros Computer Club, I think how many generations we have in the world. If I think about me, that's one of the first generations.
3: How many years?
0: 18 years is a club. And I was saying, round about this generation, every generation can be 8 years. There are six generations of people in the globe. Every 3 years a new generation. Round about.
1: Insomma, visto che succede queste generazioni, prendiamo un computer del club ogni 3 anni, visto che ogni generazione dura 3 anni in qualche modo.
0: And if I look to the changement of the world every 3 years, every 3 months is a new generation of computers.
1: Però ogni 3 mesi c'è un ricambio nella generazione di computer.
0: That's 70 years of a generation of the human is a long time.
1: E quindi il ricambio generazionale pari a 3 anni per quanto riguarda la gente che fa computer club è una quantità di tempo sproporzionata rispetto ai 3 mesi con cui si evolvono le tecnologie invece, con cui si ricambiano le tecnologie.
0: And if I look to the 40-year-old boy in Berlin, in 3 years he is 70. For him is the world, has the world changed in this 3 years.
1: Quindi per
3: anche il mondo
0: I hope that also in the future the Chaos Computer Club has a force to be a human group and to learn about the development of the future and to modify it in a better form.
1: La speranza è che il Chaos Computer Club raccolga sempre più giovani, si ringiovanisca letteralmente e possa contribuire a creare un mondo migliore.
0: There are also very difficult and hard events in the last time. One is the death of Tron. Tron is a hacker from London.
1: Lui ricorda che sono succeduti altri eventi assai importanti, tra cui la morte di questo Tron. Avrebbe qualcos'altro.
0: Horn was one of the best chip partners in Europe. He was the first one who find out how to make itself parts for payphones.
1: Tron era un hacker abilissimo, solo il primo a scoprire il modo di costruire delle card telefoniche da solo, insomma.
0: Later on he find out how to crack ATM cards in Germany.
1: Non solo, ha anche scoperto come craccare le carte magnetiche per la PGB.
0: Paging in Germany is made from the OPL, DFIs, and digital something, digital dimension one, and where he found a way to look with simple hardware all you need, all digital.
5: È il discorso del sud e sicuramente fino ad ora il discorso di fare un hack meeting, un meeting al sud serve anche per dimostrare che se alcune cose accadono al nord non è per incapacità del sud o per mancanza di chissà che cosa, è semplicemente perché fa comodo che determinati eventi si tengano al nord. Più si sarà al nord e maggiore è la tecnologia mostrata ed illustrata. Creare un hack meeting al sud, sia a Catania, sia a Cosenza Barletta, come il caso di Corinto ha tenuto a precisare, l'importante è che si faccia qualcosa a sud, perché il sud è indietro, ma perché si vuole che il sud rimanga indietro.
6: Ciao a tutti, io sono STK e niente, a me, vabbè, voglio fare tutti i complimenti a tutti, tutte quante le cose che ci siamo detti e ci possiamo dire. La cosa che volevo ricordare a tutti e di cui si era anche parlato l'anno scorso, la meeting dell'anno scorso, era la possibilità di comunque portare la meeting al di fuori dei centri sociali, sia per un discorso di visibilità, sia di fruibilità della cosa, anche ad altre persone che magari non frequentano, non c'entrano troppo con l'area dei centri sociali. A parte questo, niente, ricalcare ancora, ricontualizzare ancora, secondo me, l'importanza del discorso sul free software e della scadenza del 24 giugno per quanto riguarda il brevetto. Grazie.
7: Ciao a tutti, ringrazio anch'io tutti, bellissimi. E veramente, mi sono divertito tantissimo. E niente, un appunto, un altro appuntamento è quello del, potrebbe essere quello del TIG, che è più un, c'ho la tasca bucata, è più un appuntamento che ha a che fare con la scena demo. Demo Machine, comunque un bel po' di programmatori che vengono, si radunano. C'è stato il TIG 98 a Pescara, e come il 99, come il ci sarà il 99, speriamo, a fine anno. C'è stato il 97, esiste da un po' di anni. La rete è più piccola, 50 persone. È nato un altro party, che è il Trip, che hanno fatto quest'anno a Firenze, l'anno scorso a Napoli. Ed è un party che si è caratterizzato come un party un po' più organizzato, si paga l'entrata, ci sono delle necessità perché si danno dei premi ai programmatori, eccetera. Noi vorremmo caratterizzare da quest'anno il TIG come tutti gli anni è free, ed è, vogliamo cominciare a portare più attenzione sul discorso del free software. Non c'è nessuno che programma demo sotto Linux ancora, o perlomeno ce ne sono pochi e sono degli esperimenti bellissimi. Il Linux sta crescendo come piattaforma anche di produzione multimediale, vale la pena dargli un'occhiata per quello che riguarda le demo. E quindi anche il discorso del gioco, c'era in mailing list per la preparazione di questo kit, si ricongiunge a quello, a me mi è interessato molto il gruppo, eccetera. Spero che continuiamo a sentirci, l'Ableo, vero? E Red Room Barry e un po' tutta la gente che... E niente, questo sarà l'appuntamento, verso fine anno cerchiamo di mettere su questo TIG, e cerchiamo di mettere su anche questo topic che è la programmazione sotto ambiente open source. Si tratterà soprattutto di programmazione, quindi viene gente che porta un motore grafico e magari possono nascere discorsi per implementarlo sotto Linux. Secondo me la spinta è da dare anche in questo campo. Grazie.

Allora, sono Gianni. Tralascio le considerazioni sul fatto che questa cosa è stata molto positiva. Ribadisco che la cosa che io ritengo più positiva, avendola vista dalla parte di chi l'ha organizzato, è che effettivamente si sono ritrovati a lavorare insieme delle realtà che fino a quel momento avevano lavorato su piani paralleli, magari sugli stessi argomenti, ma senza mai trovare dei punti di incontro operativo. A me piacerebbe fare anche delle critiche alla CMITIN, come le ho espresse all'inizio in fase di elaborazione del progetto, che ho dovuto in qualche modo accantonare in quanto l'orientamento più complessivo si stava dirigendo verso altre direzioni. Quindi io ho dovuto fare un passo indietro e magari certe idee molto, come si dice, molto ambiziose le ho dovuto un pochino mettere da parte, perché mi sono reso conto che molto ovviamente il dibattito non era ancora all'inizio, che bisognava che piano piano tutti avvenissimo alle stesse certezze a cui magari eravamo o sono arrivato io magari per altri tipi di discussione. Quindi a me ha anche fatto piacere a un certo punto dire: ok, la CMITI che vorrei fare io è una CMITI molto più europeo, cioè molto più avanzato, molto più. Cioè, l'ho anche detto all'assemblea della CMITIN dell'anno scorso a Firenze. A me sarebbe piaciuto fare una CMITIN veramente molto più complesso come proposte di iniziative, molto più smaliziato come rapporti con la società. Avrei voluto fare magari molte più cose, avrei voluto farlo diventare più lungo nel tempo, avrei voluto vedere qui molte persone che provenivano dall'estero, avrei voluto una CMITIN che nei miei pensieri forse sarebbe ancora ideale, però vedo che abbiamo fatto molta strada verso quella direzione, quindi a me ha anche fatto piacere a un certo punto dire: ok, consolidiamo questo percorso, arriviamo fino a un certo punto e poi magari in quello di Roma vediamo un po' se riusciamo a portare ancora più avanti il traguardo. Insomma, le discussioni sulla stampa sono state interessanti e mi è piaciuto che poi alla fine abbiamo spostato un pochino più avanti il limite a cui eravamo abituati. Insomma, non siamo più trincerati, cobliciolo, come io ho accettato di fare un passo indietro, accettando che ci vogliono i tempi di maturazione, bliciolo, dovresti anche ammettere che tutto sommato gli effetti sono stati positivi e quindi 1-0 palla al centro. Comunque, mi ha fatto piacere appunto che poi alla fine le cose sono cambiate, che insomma ognuno smetta di pensare in maniera proprietaria, ma che adotti una logica più free, più aperta. Ecco, questo non è una citazione a caso, insomma, quella che faccio. Allora, siccome io non sono un politico, però mi picco di non essere un politico, in quanto la mia esperienza è profondamente tecnica, quindi vorrei tradurlo in proposte molto pratiche, perché sicuramente c'è qualcuno qua che è capace di magari di intortarci con un giro di parole su questi aspetti magari un pochino più stratosferici. Allora, io avendo questo obiettivo di un ECMITIN più ambizioso, mi sono reso conto che abbiamo dei limiti. Questi limiti io li vedo soprattutto nella creazione di un nucleo operativo compatto, con delle esperienze omogenee, con delle competenze equilibrate, insomma, senza nessun punte, senza neanche tanti avvallamenti. E quindi io quello che vorrei chiedere, vediamo un po' se si può fare, siccome qui le teste, cosiddette teste d'uovo ci sono, la mia soprattutto, per cui io chiederei come l'anno scorso ho fatto la proposta molto pratica, quella della giornata sul free software, io vorrei fare questa proposta. Facciamo l'università dell'ACMITING. Mi giro di qua non a caso, eh. Facciamo l'università dell'ACMITING. Allora, quando io andavo in Germania a vedere il meeting del Chaos Computer Club, ero impressionato dal fatto che
esisteva una competenza tecnica diffusissima. Loro sono più di 1500 iscritti al club. Loro si trovano tutte le settimane, hanno una sede fissa, si vedono tutti i giorni, in gruppo, hanno dei gruppi di lavoro su degli aspetti molto tecnici, molto precisi, e poi qualcuno riesce a tirare le fila di questo lavoro, di questo grosso impegno tecnico, e cerca di collegare tutti questi sforzi in un progetto più politico, qualche attività di telematica sociale o di informatica sociale. Noi ci manca questa base qua, insomma. Io vorrei tanto che appunto questa università dell'Arcniti possa operativamente prevedere una serie di, si comincia sempre così, una serie di corsi, ma non di alfabetizzazione, una serie di corsi di omogeneizzazione delle esperienze. Io sono amministratore di reti e di sistemi, per lavoro sono costretto a sapere certe cose, mi piacerebbe comunicarle in modo che la prossima volta a gestire la rete non ci siano 5 persone che devono farsi i turni massacranti, ma che ci sia una competenza complessiva per cui il lavoro venga distribuito. Il fatto che in Italia non esista un team di programmazione di software free decente, noi abbiamo solamente dei personaggi come Rubini, questo mi preoccupa alquanto. Quindi se qualcuno, non certo io perché di queste competenze non ce l'ho, riuscisse a mettere in piedi un workshop che appunto arrivi come obiettivo a creare questo gruppo di programmatori che magari sviluppi una piccola applicazione che dia il segnale che sia possibile fare qualcosa di concreto per migliorare la vita e per realizzare il nostro progetto di comunità telematica alternativa, sarebbe molto utile. Quindi, il piccolo suggerimento pratico che dico io è cerchiamo di quelli che si troveranno a Milano di cercare di organizzare un calendario di questa iniziativa oppure cominciare a ragionare su un progetto di possibili argomenti da affrontare. Insomma, il seminario sul protocollo, sui disfari protocolli era interessante. Io l'anno scorso ne ho fatto uno simile per quanto riguardava il routing Cisco e più o meno le stesse strategie di firewalling utilizzando una macchina che tutti dovrebbero avere in casa se hanno un accesso a internet. Per cui queste cose qui, oppure cercare di fare dell'alfabetizzazione per quanto riguarda il TCP/IP, che poi da lì magari possono partire delle competenze che permettano di integrarla a quelle di un gruppo di sviluppo che permetta di creare dei prodotti. Insomma, concentrarsi su questo aspetto che sembrerebbe solamente tecnico. Lo è sicuramente, ma che ha come effetto molto, molto pratico e molto politico quello di creare un gruppo di persone che siano fortemente coesi su un aspetto tecnico, quindi che in qualche modo vada incontro anche alle loro aspettative, alle loro esigenze, magari di approfondimento professionale oppure magari di possibilità di impiego. In questo senso qua, ma poi che abbia anche come effetto immediato quello di creare un gruppo di lavoro che quando ci sono iniziative grosse come queste possa reagire e possa evitare al povero Ronnie di perdere la voce e di rompere il coglione.

e che quindi tutte queste iniziative qui possono essere portate a termine con il minimo sforzo, avendo come obiettivo, e quindi mi riallaccio alla mia considerazione iniziale, quell'ACT meeting che a me piacerebbe fare e che penso poi potrebbe anche magari essere nella testa di tanti altri, cioè un ACT meeting dove magari persone che non frequentano il nostro ambiente, che abbiano dei punti di vista diversi, che siano magari rappresentanti del mercato, che possono venire qui e confrontarsi con le nostre ipotesi, non che noi siamo sempre a dover ribattere in un atteggiamento difensivo le loro ipotesi. Cioè. Io Vaucio l'ho in casa in questi giorni e abbiamo continuato a parlare di questi argomenti. Loro mi hanno detto, cioè lui mi ha detto, ma come mai voi qua in Italia, che avete una scena così effervescente come ho visto all'ACT Meeting, non fate come abbiamo fatto noi? Cioè noi ci siamo infiltrati in ogni gangolo del potere e attraverso questa strategia noi siamo riusciti a contare anche nel momento in cui c'erano da prendere delle decisioni. Cioè non è tanto strano che in Germania ci sia stata un'apertura su quanto riguarda la crittografia, perché hanno avuto un atteggiamento molto più smaliziato di quello che abbiamo noi. Noi spesso e volentieri abbiamo un atteggiamento molto ideologico, molto ideologico, per cui se non quadra, se non fitta completamente col nostro progetto culturale, no, noi non ci sporchiamo le mani. No, cazzo, l'hacking è sporcarsi le mani, l'hacking è cercare di far funzionare le cose anche se chi l'ha scritto è un cane. Quindi anche dal punto di vista della nostra azione politica dobbiamo essere più hackers, dobbiamo cercare di smussare certi spigoli ideologici. Essere coscienti che la contaminazione è una strada assolutamente irrinunciabile per creare nuovi traguardi e dobbiamo quindi anche in qualche modo non vergognarci di rapportarci con delle esperienze diverse. Insomma, noi abbiamo cercato con la giornata del Free Software di entrare in contatto con docenti universitari, rappresentanti di user group, tecnici e basta, persone che facevano telematica sociale, cioè abbiamo cercato di creare un terreno di incontro in modo che potessimo rubare ciascuno qualche cosa per potersi magari arricchire. Ecco, fare di questa la nostra strategia politica mi sembra abbastanza importante. Quella dell'università, dell'ACT meeting o dell'hacking, chiamatela come cazzo volete, mi sembra una buona base su cui almeno tutti, penso, possiamo essere d'accordo. Quindi non magari pensare che questa sia la proposta di Decoder oppure delle CN oppure dell'isola della rete, se mi sembra anche una buona base comune per fare un lavoro concreto assieme.

Io vorrei dire alcune cose. Vabbè. Ah, ma ci parliamo sempre, Gianni, non è un problema. Cioè. Ce n'è così da lavorare. No, solo su alcune cose vorrei dire una cosa. Cioè, una valutazione che mi sento di trarre rispetto a questa esperienza di collaborazione e di cooperazione che c'è stata durante l'organizzazione di questo meeting è questa. Spesso ci sono stati, attraverso diverse singolarità, diversi soggetti collettivi che hanno partecipato all'organizzazione dell'ECIT, ci sono state finalità spesso simili, per esempio quella dell'allargamento di una base di tecnici e quindi di una sempre maggiore socializzazione di determinati tipi di conoscenze. Penso che sia una finalità che condividiamo tutti, cioè non penso che nessuno abbia qualcosa di diverso in mente che questo come progetto futuro. Spesso però ci sono delle frizioni.

0: rispetto a determinate cose. Cioè, sono d'accordo che la contaminazione sia una strada perseguibile, sia una strada interessante. Il problema, secondo me, è comunque nel momento in cui decidi di fare un percorso, no? Al di là di essere troppo ideologici, avere degli elementi che hai chiari in mente. Cioè, nei miei percorsi a me sta bene smussare determinate parti, infiltrarmi, capire come mischiarmi con quello che diciamo è, tra virgolette, l'altra parte, se vogliamo chiamarla così, anche se è un brutto termine, ma con quello che mi è normalmente eterogeneo. No. E allora mi sta benissimo confrontarsi con per esempio soggetti commerciali, con la BSA, con chiunque sia, no? Per confrontarsi sulle argomentazioni che abbiamo noi e le argomentazioni che hanno loro. Il problema è, ok, confrontiamoci, mischiamoci, cerchiamo di capire, però devi sempre nel momento in cui porti avanti un progetto avere in mente quali sono i tuoi fini e i limiti del tuo smussamento. Spesso ho come l'impressione che questa percezione dei limiti sia diversa, come è normale tra diversi gruppi, però i margini di diversità che può avere questa percezione dei limiti possono essere il confine che determina quello che vai a fare. Mi spiego meglio. Per esempio, ho detto, collettivizzare il sapere, aumentare la base di persone competenti tecnicamente che lavorano insieme, secondo me è una finalità che possiamo tranquillamente perseguire tutti insieme e su cui non ci sono dubbi. Il costituire un'università dell'hacking, boh, è una cosa che per esempio a me lascia perplesso. Non mi lascia perplesso viceversa organizzare dei corsi, però questa è sempre tendenza al trovare delle strutture, insomma, magari questioni di termini, che vuoi farci? Che vuoi farci? Sono limitato io, che ne so. Però, non so, sembra sempre che c'è di qualcos'altro. E un'ultima considerazione che vorrei fare rispetto al discorso che ha fatto Gianni è il discorso sulla stampa. Gianni e anche altri. Sicuramente ha funzionato meglio. Cioè, era inevitabile che ci fosse, probabilmente era anche auspicabile che ci fosse un certo tipo di confronto con la pubblicizzazione dell'esperienza dell'hack meeting, no? Nonostante io non sia così d'accordo con gli effetti positivi che questo ha sortito, nel senso che in alcuni casi è vero, in altri casi molto meno, come sempre nella vita reale, non ci sono mai margini così netti. Sono invece una cosa che mi piacerebbe che il gruppo, diciamo così, che Camillano si è riunito, discutesse, è il fatto che, al di là di tutti i discorsi di cooperazione sociale, è stato molto comodo trovare qualcuno che si smazzasse questa cosa, anziché collettivizzare gli sforzi in questa direzione. E qui non si tratta di mancanza di competenze tecniche, come può essere in altri casi, ma probabilmente di comodità, di delega. Questa qui è una polemica che non voglio sviluppare qua, che ci sviluppiamo tranquillamente quando ci ritroviamo settimana prossima con il gruppo di Milano, però è una cosa che ci tengo a sottolineare.
1: Allora, io esulo un attimo da questo discorso, a parte che mi riaggancio, la proposta di Gianni mi sembra interessante dal punto di vista simbolico più che altro, cioè dal punto di vista l'università è un termine che in qualche modo ha un suo valore nella società in cui si vive di un certo tipo, per cui il fatto di chiamarla in questo modo già fa assumere un significato di un certo tipo al tipo di azione che verrà fatta all'interno di questo ipotetica struttura. Quindi al di là di quello che poi dopo potrebbe essere un corso di formazione o quello che vogliamo, il fatto di chiamarla in un certo modo probabilmente ha un valore simbolico. Il fatto di lavorare su valori simbolici, secondo me, è importante per portare avanti tutta una serie di discorsi sui diritti, discorsi come ha fatto Raff sulla necessità di fare un lavoro sui diritti digitali, portare avanti quella che è un'attitudine che è presente in quello che facciamo, che è stato fatto quest'anno, che è stato fatto l'anno precedente, in quello che è stato fatto da tanti anni a questa parte. C'è una serie di comportamenti e di attitudini che vanno in una direzione che in qualche modo va saputa rappresentare anche simbolicamente e in questo senso. Vengo alla proposta concreta, che è il motivo del mio intervento. Penso che sia importante, oltre al fatto di produrre momenti di incontro come sono questi, produrre anche degli oggetti, produrre delle forme concrete che poi rimangano e che possono essere distribuite nei momenti in cui non è avvenuto l'evento da 3 giorni. In questo senso la proposta è quella che si potrebbe fare è quella di arrivare all'incontro del 2000 a Roma con la produzione di un catalogo che esce in contemporanea un libro che esce in contemporanea al meeting del 2000, in cui vengono espresse tutte quelle che sono le nostre affermazioni, le cose in cui crediamo, sia a livello di etica, di principi e quindi tutta una serie di difese di diritti sulla privacy, diritto all'accesso, diritto alla formazione, eccetera, eccetera. E quindi proporre queste cose a livello teorico, proporre e poi anche una parte, se vogliamo, anche a livello tecnico e quindi farlo diventare anche una sorta di strumento manuale utile che può essere anche quello che un'università ha bisogno, di solito le università hanno dei manuali e quindi i manuali possono essere sia tecnici che teorici. E, insomma, per concludere, che l'ho fatta anche un po' troppo lunga, la proposta sarebbe quella di cercare di iniziare a concretizzare da ora, il periodo che c'è da ora al prossimo ECC Meeting, la realizzazione di una serie di materiali che poi possono essere stampati su carta o su CD-ROM o su altro materiale che escono in contemporanea al meeting, di modo che la stampa e il mondo che ci circonda abbia anche uno strumento di riferimento da verificare, a cui appoggiarsi per interpretare quello che sta accadendo in questo luogo e quindi non basarsi solamente su una conferenza stampa, ma avere qualche cosa che viene affiancato e che può essere distribuito.

No, io per me l'ACM meeting rimane confermato a Roma, cioè io a livello di pianificazione come era stata ipotizzata l'anno scorso era stato pensato di farlo a Roma. Poi come ha detto Arturo per me va bene qualsiasi posto, non ho assolutamente nessuna prevenzione, anzi sono estremamente favorevole al fatto che venga fatto un ACM meeting al sud. Ritengo personalmente che la struttura del Forte Prenestino sia assolutamente adatta, sia logisticamente per il fatto che è già pronta, come diceva Arturo, a cogliere un evento del genere, sia perché in quel momento c'è questo fatto del giubileo in contemporanea e quindi può essere particolarmente adatta anche politicamente, e quindi sono sicuramente favorevole al fatto che venga fatta a Roma nel 2000 e nel 2001 a Catania, però sono contemporaneamente favorevole al fatto che venga fatta a Catania anche nel 2000 se così si decide.

0: anche conclusivo.
1: Visto che non so, però mi sa che non mancheranno tanti interventi. Faccio, dico solo una cosa che poi comunque ripeto anche in mailing list. Io penso di Comirage, e penso anche gli altri ragazzi che hanno lavorato al sito durante la preparazione di questo hackit. Vedremo di rimettere il sesto e rifargli un po' la cera adesso nelle prossime settimane per riuscire a produrre un CD che contenga tutto il sito di quest'anno, il sito dell'anno scorso e tutta una serie di materiali che si accompagnano come documentazione di questo hackit. Per questo invito tutte le persone che hanno preparato, tenuto dei seminari, che hanno raccolto materiali, che hanno proposto materiali, che hanno voglia di raccontare la loro esperienza, di postare queste cose o anche in lista per poi poterle editare e raccogliere all'interno del CD-ROM. Penso che sicuramente Radio Cybernet ha abbondanza di materiale da fornirci. Ci sono diverse persone che hanno fatto fotografie, sia digitali che non, invito anche loro a mandarcele, magari vediamo se riusciamo a mettere su un account di FTP in modo da non distruggere completamente la mail di qualcuno per scaricarle. E penso anche che i ragazzi del Bulk e dei lavoratori del Bulk hanno fatto un ottimo lavoro di backstage su videocamera, che volevano editare e montare e che si voleva trasformare in codare in MPEG da poi distribuire attraverso le pagine del sito, un account, un FTP o qualsiasi altra cosa ci venga in mente. Riprendo questa cosa che ho messo nelle liste perché in modo che anche le persone che non sono qui possano contribuire, e spero di riuscire insieme agli altri a fare questo lavoro nel più breve tempo possibile per poi dare la possibilità, cioè per mettere su l'immagine ISO del CD-ROM su lo stesso account FTP, in modo che tutti quanti se lo scarichino, masterizzino un po' di CD, preparino copertine e venga diffuso in questo modo un po' in tutta Italia dove ci capita. A questo punto penso di lasciare la parola a Ernesto del laboratorio studentesco, che magari ci racconta come loro abbiano vissuto questa esperienza delle crisi.
2: Innanzitutto vorrei dire che a questo meeting noi ci siamo arrivati in una forma abbastanza strana, ovvero scommettendoci, nel senso che sicuramente pochi di noi sanno cos'è un account, sanno cos'è una rete, sanno soprattutto come farla funzionare, quindi è una scommessa che noi ci siamo fatta e credo che è da questo presupposto che noi siamo partiti. Veramente poca gente di noi conosceva come far funzionare una rete e soprattutto come cosa portarci all'interno di un evento del genere, sia dal punto di vista puramente tecnico, sia dal punto di vista dei contenuti. Credo che però, al di là di quello che possa essere stata l'organizzazione e quindi con tutti i limiti con cui ci siamo riscontrati, credo che però alla fine di questo meeting noi come laboratorio studentesco possiamo essere contenti, in quanto gli obiettivi che ci eravamo dati li abbiamo raggiunti, l'obiettivo di far veicolare all'interno di questo posto persone nuove, contenuti nuovi, strumenti nuovi, questo sicuramente è un obiettivo che è stato raggiunto. Crediamo che per questo motivo noi possiamo essere contenti di quello che è stato l'Egg Meeting, possiamo dire che possiamo essere contenti di come sono andate le cose, ovvero crediamo che sia funzionata la collaborazione con i diversi soggetti che all'interno di questo, che hanno organizzato questo meeting, partendo da Decoder, Reason La Rete, Ronnie. Quindi crediamo che alla fine il risultato lo si è raggiunto. Crediamo che però da qui debba essere necessario ripartire e continuare quella che è stata l'esperienza, sia a livello di collaborazione sia a livello di contenuti. Crediamo che con i soggetti con cui abbiamo avuto a che fare ci sia la possibilità di proseguire, e soprattutto crediamo che da qui in poi si possa creare anche all'interno del laboratorio studentesco una struttura che possa, non so se essere scuola media o università o corso o che altro. Crediamo che innanzitutto con i soldi che sono stati ricavati da questi meeting verranno coperti. Ah, quelli non sono, non sono altri. Altra gente, vediamo che i soldi che sono stati ricavati a questo meeting, innanzitutto verranno coperte le spese e in seguito verrà dato vita a un progetto di un laboratorio informatico all'interno di questo spazio. Crediamo quindi che la cosa per noi non debba finire qua, crediamo che all'interno di questo posto poi le persone che sono fermate qua in questi 3 giorni, che veicoleranno, si incontreranno. Crediamo che quantomeno credo io, credo che alla fine gli altri obiettivi che pretendevamo di raggiungere siano stati raggiunti, ovvero quello di valorizzare l'autogestione come momento formativo, che è una cosa che noi continuiamo a ripeterci all'infinito. Crediamo che alla fine i processi con cui andiamo a confrontarci siano quelli che probabilmente ci interessa valorizzare. Crediamo che quindi le diversità che all'interno di questo posto si sono incontrate alla fine possono aver prodotto ricchezza, possono aver prodotto, non lo so, comunque un qualcosa che alla fine è esploso, che qualcosa che alla fine è stato comunicativo, di fatto comunque l'arrivo fino ad oggi, visto che sono arrivati anche oggi l'arrivo dei giornalisti, possa essere stato significativo del fatto che è stato fatto un lavoro, è stato comunicato all'esterno, è stato reso pubblico, non ci si è spaventati di quello che si stava facendo, di come si stava facendo. Quindi crediamo che alla fine l'esperienza che è stata fatta in questi 3 giorni possa essere stata bella, possa essere stata gratificante per tutti quanti, e crediamo che possa proseguire in futuro.
1: L'ultima cosa prima di salutarci sarà lo smontaggio, penso, almeno due altri interventi. I patch cord e le ciabatte, bastardi, riportateci lì. È vero, gli IP non ci servono. Grazie a tutti.
0: Allora, prima mi ero dimenticato di sponsorizzare la proposta della CMIT a Roma, che io ritengo, per le stesse ragioni che ha detto Tommaso, che sia la scelta migliore per l'anno 2000. Poi l'anno 2001 non so neanche se noi ci saremo ancora, almeno se io ci sarò, quindi lascio a voi come responsabilità. Un'altra cosa che io mi sono già toccato prima di dirlo, quindi toccatevi voi. Difatti, perché magari saltiamo tutti per un bug che non, quando noi siamo stati programmati, perché noi non siamo reali ma siamo androidi, eh? Di sinistra ma androidi. No, quello che volevo dire è che voglio ricordarvi che a Milano esiste un'altra iniziativa stranamente molto simile a quella della CMITI, ma di cui noi abbiamo il copyright.
3: che è quella di Sesto. Il giorno 22 ci sarà Richard Thalmann a parlare sul free software, verso le 4 del giorno 22. Quindi io penso che, non chiedo un'adesione ufficiale, speciale, però io penso che se ci fosse una presenza abbastanza nutrita della gente che ha frequentato l'ACM Meeting in quell'occasione, renderebbe tutto molto più sensato. Insomma, non ci sarebbe l'immaginetta di Richard Stallman che parla del free software, ma ci sarebbe il popolo del free software, quello che lo tiene in vita, che lo diffonde, che lo appoggia, e Richard Stallman che trova la giustificazione nel fatto che noi appoggiamo questo progetto. Quindi, senza neanche, per essere molto disinvolti, più disinvolti magari di quelli che hanno organizzato il Sesto Com cercando di rubare le idee, quello di esserci può essere un buon inizio di contaminazione loro, perché siamo noi che portiamo delle opinioni forti sul free software in quella occasione lì. Quindi io penso che, senza neanche farsi troppi problemi, se ci sarà, io ci sarò, se c'è altra gente magari possiamo far sentire la nostra voce in maniera più significativa.
4: Dichiaro.
1: Smontiamo.
4: Siamo già Romil?
5: No,
4: se ne è parso di tutto ciò.
1: Mi è piaciuto.
6: Ma io ci vengo probabilmente prima del settembre, così
4: che ci sentiamo. Email anche, no, un'email, non so. Asbesto.
6: Così normale, asbesto.
4: Mi dicono parla un po'. Perché? No, sto preparando lo scoop del Dio Santo, che è un file che ho trovato fra i WAV di asbesto. Adesso mandiamo lo scoop del Dio Santo.

0: Allora, Asbesto, che cazzo ci hai messo su sto file, lo scoop del Dio Santo?
1: Ma no, è una stronzata.
0: È una stronzata!
1: Sì, perché a caffè c'è un... cioè, mica a caffè. A Catania esiste un bar.
0: Sì, l'ho visto, porco Dio!
1: E il
0: Cioè,
1: proprietario,
0: diciamolo.
1: il proprietario si chiama Santo di nome e di Dio di
0: Ho visto lo
1: cognome.
0: scontrino che hai messo sul
1: E
0: tuo
1: sullo
0: sito.
1: scontrino compare caffè di
0: Del
1: Dio
0: Dio Santo.
1: Santo. E quindi esiste. Il caffè di Dio Santo però ha avuto dei problemi, il negozio è bruciato. Questa era una registrazione che abbiamo provato a fare per capire cosa è successo, ma in realtà non sente un cazzo, non ti
0: Sì,
1: conviene
0: infatti,
1: mettere.
0: sentiamo un attimo. Non si sente un cazzo.
1: Non sente un cazzo, quindi torniamo con un po' di musica, adesso cercheremo nuove stronzate da mandare.

0: Questa è una chicca che ho trovato tra il materiale nuove puntate Radio Cybernet. Fai che ci colleghiamo col cinema.
1: Sono degli amici che hanno dei problemi con un'arpa e non si riesce ad accordare questo cacchio di strumento.
0: Un'arpa?
1: Sì. Stanno configurando il proxy arpa o qualcosa del genere.
0: Ah!
1: O l'arpa semplicemente, senza
0: Sai chi
1: proxy.
0: suona l'arpa? La sorella di John Coltrane, Alice Coltrane.
1: E a noi cosa ce ne cale?
0: Un cazzo!
1: Ah, ho capito. Però l'arpa è bella. Faremmo.
0: Senti i sospiri della tipa che sta scopando. Aspetta, aspetta, c'è. Vai, mo.
1: Io metto, porto qua, cambio lato. Mentre adesso Jaromir ci farà ascoltare qualcosa di veramente bello. Mettici colleghiamo col. No, no, no,
0: Non lo fa.
1: metti campo
0: Mi
1: di
0: devi
1: guitarra.
0: alzare la linea lì.
1: Vai.
2: Ed ora ci colleghiamo con il cinema audio.
1: No, sempre. Dai, metti
0: Sente
1: qualcos'altro.
0: poco. Comunque c'è una tipa che comincia a prenderselo dappertutto e anzi.
2: Radio Rai, sede regionale della Sicilia. Ci ricolleghiamo con la rete nazionale.
1: Questa è ancora più musica da risveglio.

0: ci hanno portato una cassetta da ascoltare e noi adesso la faremo ascoltare.
1: Che contributo è?
0: I Garbage.
1: Garbage? Non li conosco.
0: Neanche io in effetti. E quindi vediamo un po' di cosa si tratta.
1: Vediamo.
0: Thank you.

0: Questi non sono più i Deftones, ma abbiamo messo i Garbage. Macley ha messo le cuffie, te lo volevo dire in cuffia, Macley. Adesso ti lecco l'orecchio, eh.
1: Vai, con la leccata d'orecchio.
2: Ecco.

0: la parola che noi vorremmo portare nel 2000, riprendendo uno spot che compare ogni tanto di notte su Rai 3, dove chiedono a dei personaggi famosi che cosa portereste con voi nel 2000, e qualcuno risponde, che ne so, il piccone perché questo qua, oppure il libro di Kant perché la nostra parola è backup. Noi vorremmo portare nel 2000 con noi la parola backup, intesa in senso lato, quindi fate backup di tutto, della vostra storia, registrate, filmate, catalogate, documentate e poi mettete tutto in una cassa di piombo e sotterrate, perché non si sa mai, potrebbe sempre servire un backup.
1: Una scatola del tempo.
0: Oggigiorno. Oggi notte anche.
1: Sotterri un hard disk così.
0: Sì, sotterrare un hard disk, masterizzare CD-ROM, ormai oggi CD costano talmente poco.
1: Per un cofanetto, 10 CD-ROM, tutto quello che altrimenti perderesti quando riformatti, ristalli il sistema, magari.
0: Si fa un cofanetto con un backup di tutta la vostra vita su CD-ROM e una bustina di peli di coglioni da cui clonarci con il DNA un domani, chissà.
1: Da farlo vedere anche a te.
0: Non ho capito perché? Clonarci un domani. Io sono favorevole alla clonazione umana massiccia.
1: Sì, anch'io.
0: Specialmente verso soggetti come Hitler.
1: Sì, sì, tutti uguali a lui.
0: Esatto, esatto. Sarebbe divertente. Hitler clonato su IRC e tutti a fludarlo.
1: Sì, sì, sì, è il capro espiatorio.
0: Esatto, poi diamo tutti la colpa a lui, il meta svu della situazione.
1: In realtà era un coglione.

0: Vabbè. Brutalmente. Brutalmente cambiamo musica. Senza stacchi, senza un bel niente.
1: No, magari lo stacchetto glielo metto.
0: No, no.
2: No, niente stacchetto.

Oh, c'è da dire che nel frattempo ci stiamo andando. Che cazzo è? Porco. C'è da dire che nel frattempo stiamo andando a ruota e adesso abbiamo anche le previsioni meteo. Se parte.

0: ora del meteo. Il meteo.
1: Perché non parte? Cioè, come sto io?
0: Sei al massimo.
1: No, sul tuo computer.
0: Il tuo computer.
2: Vi leggiamo ora le temperature minime registrate durante la notte in alcune località italiane. Torino 8, Milano 12, Venezia 8, Trieste 13, Genova 14, Bologna 10, Firenze 13, Perugia e Ancona 11, Roma Fiumicino 14, Roma Ciampino 15, Campobasso 10, Bari e Napoli 12, Potenza 10, Reggio Calabria e Cagliari 14.

0: dove arriva?
1: Se permette, sono cazzi miei.
0: Mi può aprire il bagaglio?
1: No, ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'è una cosa grossa così.
0: Lo vedremo.
2: Che profumo.
1: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
0: Questo lo sequestriamo.
1: Come lo sequestrate? E io come faccio?

0: Andate a fare in culo.
1: Con la partecipazione di
0: Pasticceria di Dio Santo. www.diosanto.voianet.org

0: questa pubblicità ha un doppio senso.
1: Guida alla potatura Cifo, per sapere come e quando potare le tue piante, come realizzare le talee. In più, tante informazioni per far crescere più rigogliosi il tuo giardino e le tue piante. Guida alla potatura Cifo, in omaggio dai rivenditori specializzati.

0: Acqua Bernardo vi invita a concedervi un po' di coccole.
1: Ciao, sono il giovane portiere di una squadra di calcio. Ci tengo molto ai miei reni. Me li faccio coccolare da Acqua Bernardo.
0: Coccolati i reni.

0: Sì, pronto?
1: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
2: Sicuramente non hai Gigaset!
3: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta anche tu il movimento NoTut. http://notut.ml.org.
4: Ouch.

0: Adesso sentiamo solo un po' di musica, però. Io voglio svegliarmi.
1: Sì, mettiamo
0: questo.
2: Io mangerei, ragazzi, se no come
0: cosa? E non sappiamo più cosa dirvi. Possiamo ringraziare Barry che ci ha prestato il palo Telecom, che attualmente è lo sponsor ufficiale ActiV99, e via radio mandiamo i saluti ai benzinai d'Italia, e solo lui sa perché, giusto? Non abbiamo notizie, non c'è notizia, c'è un cover up attualmente sull'Hacker Meeting. Ascoltiamo il cellulare di Voyager in diretta.
1: Non parla più.
0: No, non sta parlando più. Ecco qua. Ma si sente questa musichetta in sottofondo mentre sto parlando? Vorrei una conferma di ciò sul canale IRC. Utenti di IRC. Mentre parlo dovrebbe esserci una musichetta in sottofondo. Ah, bene, questa musichetta è l'interferenza di una merdosa, radio privata merdosa che interferisce con il microfono merdoso. E quindi quando parliamo abbiamo già la musichetta in sottofondo. È comodo. E questo è il cellulare di Voyager. Intervistiamo Fausto. Fausto, vorremmo un'intervista in diretta, ma tu stai registrando? Bravo. Per quanto riguarda la situazione delle BBS, ieri abbiamo fatto un... come si può dire?
3: È una situazione merdosa.
0: Esatto, la merdosa situazione delle merdose BBS. Lì abbiamo fatto una riunione tra SISOP e utenti della rete Cybernet. Cosa ne è venuto fuori? Innanzitutto, cosa volevamo fare con questa riunione?
4: Ma cercare di capire perché esistiamo, se dobbiamo ancora esistere
1: e come fare
4: per continuare ad esistere.
0: E in realtà cosa è venuto fuori da questa riunione?
4: Niente, continuiamo ad esistere per inerzia,
0: per inerzia finché non ci verrà qualche idea praticamente.
4: Perfetto.
0: C'era una parte di

0: c'era qualcuno che anche giustamente diceva le BBS non hanno più molto senso.
1: Sì, Luke Buck e Martha McKenzie dicevano questo, però io non sono d'accordo.
0: Ma potrei anche essere d'accordo, ma
2: esplicativo.
0: Ma sì, direi che è esplicativo. Allora ma
2: il nodo di Verona è stato
0: sto inseguendo Fausto col microfono,
2: sto merdoso microfono.
0: Allora,
2: il nodo di Verona è stato chiuso 4 mesi fa.
0: Da chi?
2: Da BlackBerry. Cioè,
0: ah, BlackBerry. Ma che cazzo mi combini, BlackBerry? Comunque, noi abbiamo 2 BBS a Catania che entreranno presto in Cybernet.
2: E la mia ritornerà presto su.
0: Perfetto, quindi la rete c'è ed è ben viva e vegeta.
2: Senza ombra di dubbio.
0: E produce...
2: contro tutti quelli che la vogliono morta.
0: Produce all'infinito backup per l'anno 2000.
2: Certamente.
0: Backup storici. Che è poi?
3: Backup.
1: Cosa?
3: Creare backup, come tu dissi già ben un'ora fa, era lo scopo della nostra vita.
0: Esatto, come io dicetti. Va bene.
2: Backup per il 2000.
0: Ora backupiamoci un po' di musica nelle orecchie. Io, come al solito, porto avanti questo nastro. Cambio cassetta, anzi, giro lato. Vi risparmio lo stacchettino dell'inizio del nastro e vai.
2: No, così. Sì,
0: beh, Voyager aveva interrotto la registrazione, quindi vogliamo ridire velocemente tutto quello che mi hai detto. Va bene, abbiamo portato un po' indietro il nastro. Ora qua la rete lenta, però senti, cercatevelo da voi, caricate hotbot.com, cercate il gruppo che si chiama il vabbè, qua è andato in netcast a fanculo, potete cercarlo comunque. Allora, vediamo un po'.

aspetta un attimo. Yank Crime, c'è anche scritto. Ma va, allora questo gruppo si chiama Yank Crime, allora.

Allora, cercando Yank Crime, scritto YANK spazio crime, spuntano addirittura le tablature per chitarra di questo gruppo che state ascoltando in questo momento. Quindi Topping, detela in quel posto, bastardi. Avete chiesto un nome, vi abbiamo dato di tutto.

Thank you.

un esperimento in diretta. Stiamo cercando di ascoltare con Real Audio la stessa cosa che stiamo mandando, quindi tra poco andrà tutto in eco e sarà un eco digitale attraverso internet. Se funziona è una cosa pazzesca, se non funziona chi se ne fotte. Vediamo un po' se ci riusciamo. È che la rete fuori è lenta, sta bufferizzando. Ci sarà un eco atroce, atroce! Quindi non perdetevi questo esperimento. Dovrebbe esserci un ritardo di 3-4 secondi, ma qua sta ancora bufferizzando. Vediamo un po' come va a finire.

Un senso.

Niente, con l'esperimento mi sa che non ci riusciamo perché qua il nostro real player sta bufferizzando. Comunque rimanete in ascolto perché continuiamo a provare questo esperimento di eco. In questo momento stiamo mangiando degli ottimi toast freddi, cioè toast non tostati, panini insomma, va.

0: la stima ufficiale, possiamo dare i primi numeri di queste nostre trasmissioni. Ma Macri ci sposta da sotto? Ma Macri si sta spostando da sotto? Ah, interessante, televisione. Bravo. La stima ufficiale dalla segreteria della nostra rete. Allora, i PC collegati sono collegati alla nostra intranet, sono 120. Ma c'è chi dice che, includendo i computer mascherati, che sono i computer dotati di una mascherina, diciamo, che blenda gli occhi, sono circa 170. Questa è una cosa molto bella. Bene, bene. Stavo facendo una prova. Ascoltare con riappello quello che noi stiamo mandando. E quindi rimandare. Quindi ecco il sistema. Però sta batterizzando, non ce la fa la rete. Stanno imputtanendo qui la rete interna. Vabbè. Ma che se ne fanno dire i coglioni. Allora, il microfono basso, ma non posso alzare di più. Comunque va bene così, penso. E vabbè, se potete darci anche qualche altra stima ufficiale, come ad esempio il numero di succhi di frutta bevuti durante l'hacker meeting, penso che si aggira sulle 3.000 unità, credo, no? Oh, è arrivata una persona che reca seco una valanga di CD con MP3, quindi adesso io mi dedicherò anche a un'operazione di smistamento.
1: Scaricarli
0: tutti su penso. Intanto io mi sono i cazzi miei.

shining. Tracce M3, tracce per 11 di piano 3. Non toglie tutto.

0: diretta, noi qua copiamo CD MP3.
1: Serio?
2: Veramente, guarda che...
1: Ma non c'è il volume.
2: Ma come non c'è il volume? Non ti senti? Mi fai fare meglio le cose?
3: La musica che ho messo
2: sotto. Incapace, il grande incapace. CCCP,
1: capito? Capito?
2: Da dove vengono?
1: Gli MP3.
2: Cioè, il CCCP. Allora, dicevamo,
1: la folia.
2: Che cos'è? Ah, io non ho fatto.

0: Allora non abbiamo la categoria.
1: Questa è omogenica e biologica. Sugar anche.
2: Sì.
1: Non vuoi che sia tutto.
3: Fa. Crea un backup della situazione, questo microfonino.
4: Lode a Mishima e a
5: Mayako. Quando
3: come?

裤子。

0: bella.
1: La maglia Koski, l'ode avvicina.

0: Dai, no, due parolette.
1: Anche Bao era soddisfatto e impressionato dal livello dell'organizzazione della Kit 99. È uno stile diverso da quello tedesco, però è sempre un stile italiano diverso, però ha una grande forza evocativa e una grande capacità organizzativa, ha dimostrato.
0: E con noi Raff Valvola. E tu invece cosa ne pensi?
1: Ah, io sono felicissimo. Veramente felice.
0: Come va?
1: Ragazzi, dopo 30 riunioni
0: ecco, dai, pubblicamente tira fuori tutti gli scheletri degli armadi.
1: Non ci sono gli scheletri degli armadi, non abbiamo armadi in quanto hacker.
0: Esatto. Ok. Allora, siamo qui con gli amici di...
2: Amici di?
0: Di Sindominio?
2: Di Sindominio, amici di Sindominio e là fra Barcellona e fra Madrid e fra qualche compagni, amici, soprattutto amici, ma compagni, se siano amici, sono compagni, praticamente, vamos.
0: Di cosa si tratta questo progetto Sindominio? Cos'è?
2: Cos'è? È come un computer, ma è sopra un computer e è una cosa, è un progetto
0: dicevo, autodifesa digitale.
2: Autodifesa e cioè, sì, autodifesa, no, non volevamo attaccare nessuno. niente contro nessuno. Non siamo buoni gente, intentiamo essere buoni gente e sì, avete mala gente, pues seriamo mala gente, ma non sappiamo essere mala gente. Sì, come dire, una cosa del cuore, no?
0: Bello, mi sembra una bella cosa. Bueno. Qual è? Avete un sito web, un website?
2: Sindominio, ma noi abbiamo il sindominio.dot o punto org o punto net. Mm-hmm. Non vogliamo essere net. Sindominio.net.
0: Va bene.
2: Non vogliamo fare una rete, parlare fra noi e discutere, discutere.
0: Libertà proprio.
2: Libertà, libertà.
0: Capito, benissimo. Una cosa...
2: Non so, materno entre noi, ma di buon rollo. De guai, per guadagnarlo per guadagnare ogni uno e doppio.
0: Va bene, grazie.
3: Radio Cybernet, sabato sera, lag meeting, sono le 2.40, porco di...
4: Allora, tipo eliminando la situazione secondo piano, va presa quella primo piano, che non è piano terra. La situazione è il bordello, ci sta una fila al bar della Madonna, Voyager e Asbesto soffriranno senza la Smart Drag, non la farò mai quella fila. E adesso scendo all'inferno, la Tecno a Potamazza. Casino è ovunque! E questa è la musica degli hacker italiani, reggaeton.

0: ovunque così. Vai col bus tram 909, situazione bar, troveremo il succo di frutta?
1: Si trovano i succhi di frutta qui?
0: Quanta fila bisogna fare? Tanto. Ma tu perché sei venuta?
2: Per ascoltare la musica.
0: La musica? Grazie. Abbiamo avuto una testimonianza di una passante qualsiasi per l'ACT Meeting, venuta per ascoltare la musica. Accozzaglia di gente fuori dall'Ableo, sto uscendo a controllare la macchina perché non c'ho un cazzo da fare. Tra l'altro avrei anche bisogno delle sigarette. Vabbè, la rete continua con dei problemi enormi e questo mi dispiace da un punto di vista, perché ci stavano certe persone che potevano fare certe cose in una determinata situazione che non le hanno potute fare. Comunque massimo rispetto a Paschi e a tutto il team del cablaggio. Sto arrivando alla macchina. Sta qui, è tutto a posto, è bloccata, non uscirà mai. Ma non mi serve adesso. Stacco, riprendiamo dopo. Voi perché siete venuti all'ACT Meeting?
3: No, sono venuto qua perché il bulk. Cioè, perché so che c'è qua il bulk, ma non era a conoscenza della festa, o meglio, poiché c'era una festa, non lo sapevo.
0: No, non è una festa, è un...
4: Cosa vuol dire il manifesto? Visto che l'abbiamo letto non abbiamo capito.
0: Cioè,
4: la storia della cassetta.
0: Sì, le cose. No, ma è...
3: Adesso divento in crisi. No. Non doveva funzionare così l'intervista.
0: Però poi non deve
3: farlo. Non era io,
0: no,
3: che dovevo fare domanda.
0: Vedi, ci sono lupi e agnelli. Devi beccare sempre gli agnelli quando fai queste cose. Vai, lupo, non fare il lupo, stai buona.
4: Sto
0: buona. Più che altro, avevi sentito parlare della cosa?
4: Ho visto i manifesti.
0: Appunto.
4: Sì.
0: Ok. Io nel frattempo me la giro così perché non ci ho capito un cazzo neanche io di manifesto, perché sono un coglione. Comunque per il resto. Sì.
3: Anzi, guarda, se ci trovi un passaggio, perché siamo rimasti a piedi.
0: Cioè io dormo qua per terra dove cagano i cani, io dormo.
3: E però dato che io ho una casa a Milano, cioè dormire per terra dove cagano i cani mi sembra abbastanza stupido.
0: Sì,
3: se trovo un passaggio visto che abito.
0: No, ma infatti è bello avere una casa. A Milano magari non tanto. Milano
3: magari no, è vero.
0: Però vabbè.
3: Stiamo distruggendo
0: l'intervista. No, non dobbiamo parlare di me. No, non sono di qui. Ok, vi ringrazio.
3: Buona serata.
0: Anche a voi. La domanda è, ma la musica?
5: La musica è pesante. Che è pesante.
0: Bisognerebbe fluidificare sul jungle. Mettiamola così. Jungle Goldie, quello old school.
5: Però io, per il mio amico Jero Mill, accetterei anche un po' di sano jazz alla Coltrane.
0: Ti ringrazio tanto. Buonanotte, Handbox, sabato alle 2:50.
6: Ci vediamo a Polverizzi.
0: Ah, perché ci vediamo lì.
6: Sì, ci vediamo lì.
0: Ciao Andy. È partito Handbox.
5: Ma lo sai che c'ho un amico che ti somiglia tantissimo.
0: Spiccicato.
5: No, sta in California,
0: è in casa.
5: Però si è scopato la mia ragazza che...
0: Sì?
5: E quindi ci ho litigato.
0: A me non capita così spesso. No, sto tutto il giorno a lavorare ora che ci penso. Quanto Dio.
5: No, ma... Cioè, no, non c'ho nessun problema con lui ormai. Però un anno fa si è scopato la mia ragazza e mi sono rimasto malissimo.
1: Perché sì, effettivamente dopo un po' comincia a diventare una cosa pesante. Quelle sono le storie di merda che ti fanno perdere gli amici.
5: Sì, perdi gli amici, perché poi la differenza fra un amico e la tua donna quando loro scopano è che con l'amico ci chiudi sempre, con la tua donna ci chiudi come compagna, però
1: sì.
5: No, la donna è sempre la donna con cui si possono passare dei bei momenti insieme.
1: Cioè la poesia su Radio Cyber, a questo punto della serata alle 2.50, commento alle 2.50, la musica è il tema.
6: Com'è?
1: Non lo so, io ho chiesto a delle persone, ma perché siete venute alla clinic?
6: E loro
1: per la musica,
6: detto.
1: Per ascoltare la musica al Bulk.
6: Ho detto.
1: Sì, però è sabato sera.
6: Infatti, stasera c'è un misto di tribù della clinic e persone che vengono qua.
1: Ma è bene che sia così. Ma io mi sono sempre chiesto, ma la techno è la musica della clinic? È la musica elettronica.
6: Con la tecno nelle orecchie c'è poco da chiarare.
1: Cioè anche i Weather Report facevano musica elettronica.
6: Ma
1: però era diverso.
6: Beh. Non
1: ci
6: lo
1: sta.
6: So.
1: Bianco Pastore.
6: Questo va bene per fare certe cose, per farne altre no. Per stare davanti a una tastiera questa musica non va bene.
1: Quello è pure vero. Consigliata per stare davanti a una tastiera?
6: Cazzo.
1: Bene.
6: Davanti a una tastiera.
1: Cosa consigli per una sessione davanti alla tastiera?
6: De Gustibus. Ambient va bene, anche jazz va
1: ambient,
6: bene.
1: Brianino.
6: Tipo per esempio.
1: Un pezzo specifico che metteresti, l'ultimo che hai messo.
6: Miseria.
1: L'ultimo che hai messo.
6: Non me la ricordo.
1: Anche se non è il migliore che.
6: No, non mi chiedere i nomi di pezzi.
1: Ambient, in generale. Una cosa azzeccata. Tu, un pezzo che consigli?
5: Orbital, assolutamente.
1: Orbital. Preso. C'è un casino della Madonna, anche se meno rispetto a sotto, perché non c'è la techno. Sono le 2.50 passate. Il bar è ancora pieno. Voi asbesto, niente smart drug. C'è un corridoio tutto accumulato attorno al bar. Una bella attività. Saletta chill out. Saletta del bar. Piano terzo, la malattia. Sotto c'è la vita, ci sono le donne, c'è la gente che beve, fuma, si diverte, invece qui davanti al computer.
6: Sì.
1: Tutta la notte.
6: Tutta la notte, esatto.
1: Giusto, tu hai il tuo computer qui?
6: No.
1: No? Qual è il tuo nickname?
6: Non ce l'ho.
1: No?
6: No.
1: T'ho preso così che sei venuto, stai dando uno sguardo all'ambiente, ti stai anche inserendo. Conosci Linux? Ne hai sentito parlare?
6: Sì.
1: Ne hai visti un po' in giro?
6: No, ancora no.
1: No? Quello è un Linux. Sono un po' di macchine su cui gira Linux. Sei arrivato stasera?
6: Sì, questa sera.
1: Sapevi della kit?
6: No, me l'hanno portato amici.
1: Ti hanno portato amici. Ti interessa? Fino a un certo punto.
6: Sì, ora magari guardo.
1: È la malattia alla fine. È la malattia. Cioè, sotto c'è la vita, ci sono le donne, la musica techno. Evitabile.
6: Esatto.
1: L'inferno, le canne, e questa gente è qui davanti al proprio computer. Ad esempio, Franco, tu che ne pensi?
7: Di che?
0: La malattia.
7: Della mia bollitura totale?
0: No, la malattia di questo posto.
7: La malattia di questo posto è che c'è gente che alle 6 della mattina si addormenta con la capa sulla tastiera e ci spava su.
0: Ma nel frattempo sotto c'è la techno, c'è la vita, ci sono le donne, le fighe che saltano da una parte all'altra.
7: Non capito, dove sono?
0: Sono al piano di sotto, due piani più sotto.
7: Ecco, dove quelli che sono qua non ci vanno.
0: Sì, esatto, sono tutti qui sopra il computer, esatto. Le facce conosciute. Esatto. Sotto è Milano che beve.
7: Ma non so se hai notato le facce che ieri erano rose, il colorito che stanno iniziando a prendere in questo momento.
0: Sì, proprio veramente pallidissimo, emaciato, c'è gente che sta morendo.
7: Vedi quel ragazzo lì?
0: Sì,
7: quello
0: sì,
7: secco
0: sì,
7: con le guance scavate. Sì. Ieri era 110 kg, bello, florido, giovane, brillante. Adesso...
0: Ma perché Blicero che sorride lì? Pensa di essere in forma e non sa che tra un po' cadrà completamente esausto.
7: Non ha ancora notato il blu sotto i suoi occhi, che non è lo stesso dello schermo.
0: Nettamente. E le abbronzature da fosfori verdi, quelle nessuno ce le ha perché qua tutti monitor.
7: Sì. Monitor gialli. No, ma vai a intervistare i disperati che stanno nell'ultima stanza, quella senza luce.
0: Dai! No, scoop a Radio Cybernet, l'ala dura dell'Hack Meeting, quelli che stanno al buio. Dove sono quelli che stanno al buio? Veramente la sala dei duri. Tu perché stai al buio?
8: Perché non c'è la luce.
0: E nonostante tutto ci si abbronza davanti al monitor proprio in questo modo bieco e...
8: No, ma ci si stava dormendo davanti al monitor noi.
0: Qua ormai è zona sonno.
8: Sì, sotto anche perché guardava giù che
0: sotto
8: un dormitorio.
0: Ci stanno le fiche che saltano da una parte all'altra, la gente che... No, siamo tutti qui sopra. Sì, la gente malata è rimasta tutta al terzo piano, se n'è fottuta del resto del mondo. E la rete tra l'altro non funziona, ragazzi, adesso possiamo dirlo, è uno scherzo, i router sono finti.
8: Non ho fatto
5: io ricordo, ma anche i computer sono finti in realtà.
0: Sì, tutto. Anche io sono finto. Ciao. Ciao. Hai staccato dal lavoro, ecco, abbiamo una del bulk che ha organizzato la cosa e che a questo punto ci sa dire un attimino che cosa le è sembrato degli hackers, visto che li ha conosciuti da vicino.
9: Sono dei pazzi.
0: Prima di tutto, sono dei pazzi perché sotto è pieno di donne che fumano, si vogliono divertire, stai a Milano, vieni in un'altra città, un attimino, vai, paccagli la femmina e invece no.
9: Invece no.
0: Stanno tutti qui, no, quelli di là stanno macchine. Al buio attaccati alle macchine.
9: Esatto.
0: Che cosa hanno queste macchine?
9: Non lo so, io non l'ho capito.
0: È questa la domanda.
9: Io non l'ho ancora capito.
0: Infatti, il parere di donna che
9: vede. Sono pazzi, però sono simpatici.
10: Parere di donna, il parere di Martina.
9: Sono anche garbati.
0: Anche garbati.
7: Hai intervistato quel tipo là che da ieri che sta in quella posizione davanti a quel computer?
0: Voyager? Voyager è Radio Cybernet.
7: Lo vedi?
0: Lui in questo momento è Radio Cybernet. Voyager è tutto il giorno che sta attaccato al computer, è come se girasse una manovella per far andare avanti il server. È lui. Ogni tanto pop, smart drag, ogni tanto birra, arriva qualcuno, saluta e poi di nuovo ricomincia a girare la manovella.
9: È pazzo.
0: Ti rendi conto? Non è pazzo.
9: È un altro pazzo.
7: È così.
9: Ma magari è pure geniale, però è pazzo.
0: Ci vuole quel coso là. Il coso, vado dal coso.
9: Pazzo.
0: No, è pazzo. Voyager. Due parole.
11: Uno, due.
12: Allora, il server funziona. Stiamo spendendo grandi soldoni perché siamo collegati via cellulare.
0: Dio porco, come via cellulare?
12: Sì, dalle 5 di oggi pomeriggio via cellulare, non c'è male, dai.
0: Porco Dio!
12: Dalle 5 di oggi pomeriggio via cellulare non è male.
7: Chi?
12: Connessione internet.
7: Perché via cellulare?
12: E l'ha fatta lui la linea.
7: Pensavo avessi cambiato, perché mi uccidevo.
0: Ecco, diamo tutti quanti segni di cedimento. In realtà la linea è stata stesa con due bicchieri di carta e un filo.
1: e c'è un po' di perdita di segnale, però va bene, va bene. Poi c'è un giapponese che abbiamo legato nudo a una sedia e lui smista i cavetti, lega i fili con i fai il routing.
7: Nonché sollazza la vista di Voyager.
1: Sì, sollazza anche la vista di Voyager.
7: Noi sappiamo.
1: Ogni tanto si tira dei gran tremoni. E va bene.
11: A vota mazza.
1: A vota mazza. Oh. Ma la domanda è, sti cazzi?
7: No, ste palle.
1: Me coglioni. Dio cane, al piano terra il casino è pazzesco. Ma il problema è, arrivati a quest'ora, anche al punto di malattia a cui stiamo, sentiamo bisogno di un letto.
13: Esatto.
1: Io stanotte ho dormito per terra.
13: Qua?
1: Sì.
13: Io no.
1: Io sì. C'è il Metropolis. Che cos'è il Metropolis? L'ho letto in mailing list.
13: Minchia.
1: Capito.
13: Certo.
1: Che cos'è?
13: Metropolis è una casa occupata prima di tutto, che da un paio di settimane è anche ostello autogestito.
1: Minchia, bello.
13: E offre, soprattutto è indirizzato ai giovani e agli studenti, e offre stanze, vabbè.
1: Ci crederesti? Magari potrei essere un giovane studente.
13: Sì, potresti.
1: Dici?
13: Mi costa 10.000 lire la sera.
1: Cazzo!
13: Poco.
1: È poco, però io non c'ho una lira in questo momento, stavo pensando a questo.
13: Ma mi sa che se c'è posto a te ti ospitano anche gratis.
1: Dooo.
13: No, bisogna vedere se c'è posto. Non devi parlare con me, devi parlare con lui. O con Ronnie.
1: Dai. Allora, questo è il caso di raccomandazione attraverso ruolo esercitato, sì.
13: Esatto. Comunque io volevo spendere una parola a favore degli hacker, perché sono molto garbati. Sono praticamente analcolici.
1: Analcolici?
13: Sì.
1: Hai idea di quanto bevo io? Io non sono un hacker, no? Però poco fa mi hanno passato il vero cocktail dell'hacker, che era una cosa di alcol puro, con dentro una CPU 486DX2 a 40 MHz.
13: Stai male.
1: No, era però dentro il bicchiere, cioè era buonissimo.
13: Io ti dico, perché mi sono fatta 3 giorni al bar, e allora praticamente hanno alcolici, tanti succhi, tanta acqua, Coca-Cola,
1: quello
13: però mangiano una cipa.
1: Quello è vero.
13: Mangiano una cipa, cioè è scandaloso, qualsiasi ora. Che c'è un panino?
1: Sì.
13: No, il panino no.
1: Ce l'hai un panino adesso?
13: No, non c'è più niente. Stiamo tenendo a mangiare per domani, perché sennò non vediamo da mangiare domani.
1: Storia di merda.
13: Capito.
1: Dici che lo troverò allora da dormire.
13: Ma prova a chiedere o a lui o a Ronnie.
1: Incredibile, ho scoperto un nuovo posto del bulk. Al piano terra c'è una porta che dà su un cortile interno. Forse asbesto è qui. Ma è pazzesco, c'è un'altra musica, c'è un altro ambiente. Ma c'è un mondo nuovo qui. Cristo! Cristo! Qui non c'ero mai stato io. È fantastico. È un posto parallelamente al bull, parallelamente alla chi. Si sta svolgendo una cosa allucinante. Ma tu sei qui per la kit?
14: Scusami?
1: Sei qui per la kit?
14: No.
1: No? Come mai sei venuto qui?
14: Ma spazio petardo.
1: Come?
14: Lo spazio petardo.
1: Questo è uno spazio petardo?
14: Sì.
1: Io non c'ero ancora stato.
14: Ma chi sei? Per dove sta?
1: Sto facendo interviste per Radio Cybernet. Sono Giaro.
14: Radio Cybernet?
1: Cybernet.
14: Cybernet.
1: Andiamo nello spazio petardo. Lo spazio petardo.

0: allucinante, lo spazio petardo, spazio a me ancora sconosciuto del Bulk, dove sabato sera si sta tenendo un'Africa totale con musica veramente del tipo che avete appena ascoltato. E vabbè, c'è un palco rudimentale, ma un macello di gente che balla. Sì, a dopo. Ti faccio un'intervista, ma tu perché sei venuto qui?
1: Perché non sapevo dove andare, sinceramente di solito ci sono
0: sabato delle feste. Sera, festa, vado al Bulk.
1: Oh, il Bulk, di solito nei centri sociali c'è sempre qualcosa. C'è sempre macello, bella gente,
0: sì.
1: Ci si diverte sempre. Non ci sono mai risse.
0: Mai.
1: Fratellanza, anza.
0: Fratelli,
1: e sorelle. Venite anche voi. Ogni tanto, via, si diverte. Non guardate la gente col piercing in faccia, le storie, che non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo. Magari sono più buoni di quei figli di puttana con la cravatta, credi?
0: Vero? Felicità, progresso. E qui ci mettiamo il jingle.
1: È vero? Ma è Cristo, sono tutti. Sono tutti socievoli. Fare qualcosa?
0: E noi stiamo facendo un hack meeting.
1: E fatelo, perché vedrai che qualsiasi persona ti dice la stessa cosa.
0: È già due giorni che siamo qui, dormiamo qui.
1: Ah, come vedete la storia qua con le tende?
0: Con i computer. E noi stiamo facendo...
1: Sei sempre in giro, te.
0: Come che ci fai qui? Sei venuta a sentire un po' di musica. Buon divertimento. No, non si sente, si parla.
2: Si parla.
0: È il microfono.
2: La radio mi c'è su. Ciao a tutti ragazzi,
0: capito?
2: Cari di tutto il mondo.
0: Esatto.
2: Comunque cosa ti ho detto io, poi dici tu. Ma cosa stiamo disturbando in questo momento? Stiamo agendo? Cosa si fa?
0: No, si registra, questa sta girando la cassetta, vero? Sì.
2: No, ma io intendo, cioè cosa state facendo? Voi acari?
0: Noi acari. Stiamo sulla pelle del mondo e continuiamo a succhiare informazione come gli insetti maledetti. No, in realtà no, perché la rete non gira bene, c'è un problema.
2: Cos'è?
0: C'è un problema tecnico, si disperde troppo il segnale, gli app stanno in cascata, è un po' architettata male e il gateway sta praticamente a puttane. Quindi non esce nessuno. Bisognava chiudere la porta HTTP. La porta 80 dalla firewall e non far uscire la gente in www, ma lasciare solo telnet, FTP massimo, secure shell e Cooper, perché abbiamo saputo che c'è un utente di Cooper sulla rete tra i 150 computer presenti, c'è uno che c'ha il Cooper aperto. Questo che cazzo ti può dire a te? Uno che c'ha il Cooper aperto.
2: Cosa fa?
0: Secondo te che cosa fa uno che c'ha il Cooper aperto?
2: Fa i Cooper suoi.
0: Esattamente.
2: Per i fatti suoi.
0: Va bene. E questo è stato un bel intervento. Buon divertimento. Qui registrazioni sempre per Radio Cybernet in differita, visto che sto registrando con il registratore, sono già ormai. Secondo piano, hack meeting, sabato sera, le 3:15, le 3:30, ancora pieno di gente, spazio petardo che rimbomba, il baretto al primo piano pieno di gente, vedo un pescarese, ma io questo lo conosco.
3: Mi sa che ti conosco.
0: Anche io a te.
3: Ma veramente, ma
0: è una coincidenza.
3: No, perché io più che altro pensavo che tu passassi e parlavi da solo, no? Ho detto, ma che
0: è? Io in realtà parlo da solo, questo è solo di DAS.
3: Ah, cioè fa finta di...
0: Fa finta,
3: cioè,
0: è un alibi,
3: senza che in realtà...
0: È un, sennò sembro pazzo.
3: No.
0: Esattamente. Come mai all'hack meeting sabato sera mi danno la serata, le cose?
4: Perché quando c'è un posto dove c'è della bella gente bisogna andare a vedere, perché
0: bella gente gli hackeronzoli che
4: voglia.
0: Girano intorno, questa gente malata, sono tutti su al terzo piano, sono tutti sui loro computer,
4: sì,
0: è pieno di donne.
4: Ma voglio andare a vedere.
0: Però non gliene frega niente, sono malati.
4: A quelli che sono
0: agli hackeronzoli che stanno su, esatto.
4: ma si può essere accompagnati, perché io vorrei capire.
5: Accompagnati su addirittura, io sto facendo il giro per allontanarmi da quella.
4: È virale.
5: È una forma, cioè ci dormo tra i capi aggrovigliati. Cose del genere. Su, mi vedrai passare tra un po'. Sto risalendo i piani.
4: Ah, sei risalita?
5: Sì, dall'inferno proprio, lo spazio petardo.
4: L'inferno è giù.
5: Lo spazio petardo, la techno.
4: No,
5: mi stavo domandando, ma la techno è la musica degli hacker? No, spero. Non lo so.
4: Non lo so.
5: Musica elettronica, anche in rete
4: report. Ma regista questo registratore?
5: Sì, sì, sta registrando. Questo è un microfono.
4: È carino.
5: Questi microfoni si possono recuperare da tutte le cornette telecom che uno casualmente trova spaccate in una cabina.
4: Certo.
5: Che allora se hai culo di trovarle, assolutamente non le spacchi.
4: No, perché
5: le trovi spaccate.
4: Ti serve, ti rompe anche.
5: Capito?
4: Cioè,
5: e poi la
4: certo.
5: prendi il microfono che sta sotto. C'è anche l'altoparlantino per l'orecchio a carbone, semplicissimo, non ci fai un cazzo. Io ci ho fatto delle cuffie quando ero piccolo, però non hanno mai funzionato
4: bene. Tanto piccolo?
5: No, è un po' più piccolo di adesso.
4: No, perché invece io ho registrato delle interviste con un registratore, ma senza questa pendenza.
5: No, la pendenza è una cosa pallica, credo, l'ho fatta spesso. Sì, è un pervertito.
4: Posso vedere la maschera? Sì. Non è che sono un'ossessiva.
5: Vexa.
4: Vabbè.
5: Mi fabbricavano dei negri esportati in Russia che lavoravano per gli ebrei della Germania dell'Est. Queste cose qui. Facciamo queste cose qui e i tubetti di cartone per la carta igienica. Però loro facevano solo i tubetti, perché poi la carta igienica era in appalto.
4: Chiaro, tu come ti chiami?
5: Jaromil,
4: io credo assolutamente a ogni cosa che tu mi dici, perché
5: sì.
4: Sono assolutamente,
5: è vero,
4: cioè, sono entrata
5: è tutto
4: pura.
5: Completamente vero. Il mio difetto è che non dico mai le bugie.
4: Il mio difetto è quello di credere a qualsiasi cosa, quindi perché non voglio sforzarmi di pensare troppo al fatto che uno mi racconti palle, quindi sì, perché no?
5: Continuiamo felici del nostro difetto.
4: È carino questa okay. cosa, no? Tu dici la verità, io ascolto tutte le cose e le ritengo vere.
5: E tu sì.
4: Ciao.
5: E io continuo il giro.
4: Prego,
5: buon divertimento.
4: No, anche...
5: Putro, come va Putro?
6: Hola. Tutto
5: come
6: bene?
5: Procede? Sono le 3?
6: Sono le 3:20 e incredibilmente non ho sonno.
5: Neanche io, però delle pitte ai neuroni dell'emisfero sinistro che mi salgono su per il cervelletto e aia l'occhio mi si gira indietro, porco Dio.
6: Cantare sicuro.
5: Smilzo, che cazzo è quel CD?
7: Allora, praticamente adesso è stata fondata la prova dell'hacker che è contro cazzi. Sei a sorpresa, prendi il CD al volo, sei anche contro cazzi, altrimenti sei un lemmer fottuto.
5: Il CD?
7: Yeah.
5: No, se vuoi parlare di hacker veri devi parlare di memorie di massa, così. Quelle che si mettevano nei vax da lavatrice, che io ce n'ho
6: hacker,
5: una.
6: È vero, è quello che ha messo il cartello, vendo CD di Windows 2000.
5: Quello non è un hacker vero. Sicuramente, anzi, buttiamo merda sulla

0: contributo del nostro beneamato Fausto Saporito, tra l'altro espertissimo di cose del genere. Sti cazzi, in effetti il casino è qui. Voi perché siete venuti alla fine?
1: No, scusa, è proprio...
0: Tu perché sei venuta alla fine? Per la musica o per i computer? Per la musica. Per non essere baccagliate da un tuzzo come me. Ligero, tiriamo le somme. La serata a che ora finirà?
2: Io personalmente spero presto che non ci sto più dentro.
0: Avremo un posto per dormire. Dico un posto dove non ci sia merda.
2: Per su, terra. Al secondo piano.
0: Speriamo bene.
2: Ma per forza.
0: Il sabato sera è sempre così al buio.
2: No, però c'è un bel circuito in centro.
0: Sei consapevole che lo spazio petardo è l'inferno?
2: Lo so, lo so, conosciamo.
0: Ok. Dietro al bancone, come va?
3: Va benissimo, teniamo sotto controllo la situazione.
0: Facce allegre, guardate passare la gente, le guaglione.
3: No, diamo informazioni agli sprovveduti.
0: Informazioni, insomma, made in press, 99.
3: Ma questo è il tipo che fa... il tipo che fa il servizio. Ne sento parlare di te?
0: Sì.
3: Ne sento parlare di te. Comunque
0: sì.
3: Noi qui siamo qui per dare un servizio pubblico, ecco. Non riceviamo soldi, ma ci adoperiamo per una causa giusta,
0: sì.
3: Assolutamente.
0: Se poi ci sono donne sconsolate che vengono all'HAC meeting, salgono al terzo piano, trovano malati, voi siete qui e dite ok, noi siamo gli hacker che stasera scopano.
3: In un periodo come questo accogliamo tutti.
0: Giustissimo. Giustissimo.
3: Intervista un po' anche il mio collega.
0: Il tuo nick?
4: Io?
0: Nickname?
4: Andrea.
0: Andrea, ti colleghi come Andrea?
4: Sì.
0: E che cosa ne pensi dell'HAC meeting?
4: Della?
0: Dell'HAC meeting. Cosa ne pensi?
4: Ma... penso che la gente dovrebbe far più sesso.
0: Hai ragione. E quando non può, che cosa fa?
4: Si ubriaca.
0: Cioè, mi hanno detto delle bariste che effettivamente gli hacker bevono poco. Gli hacker non scopano e non si ubriacano. Stanno sul computer. È la malattia questa.
4: È la malattia del 2000.
0: È la malattia.
4: Dobbiamo combattere questa malattia.
0: Con la marijuana.
4: Con la marijuana.
0: Magari codare rilassati si sente meglio. A stare sul computer sì. Compili un bug, non ti compila, linki una libreria, non ti linka, però non ti incazzi.
4: No.
0: Va meglio con la marijuana.
4: Con la marijuana.
0: Smoke dope. Kevin Mitnick, smoke is dope. Fumala anche tu. È questo che rompe il cazzo.
5: No. Tante altre cose rompono il cazzo.
0: Piombi così l'orecchio.
5: Ma no, questo cosa sì, questo lo riconosci, questo
0: lo puoi prendere solo quando ritrovi le cornette rotte da altri nelle cabine telecom. Ora poi
5: abbiamo fatto il registratore.
0: È fallico questo, penso che asbesto sì abbia
5: asbesto, ovviamente.
0: È lui. Anche io sto risalendo su, ho fatto su e giù per tre volte. Adesso penso che sono sufficientemente rincoglionito.
5: Ah, ecco, va bene.
4: No,
5: sto qui ancora. Okay. Niente, stavamo parlando di Cybernet.
0: Della Cybernet.
5: Come al solito.
0: Io ne sono uscito da 2 anni.
5: E
0: tre.
5: Perché
0: sono uscito dalla Cybernet? Non avevo più tempo.
5: Solo?
0: No, non solo. Era un periodo che mi stavo spostando. Avevo il point a Pescara e me ne sono andato a Siena. E a Siena non mi sono rifatto il point su una BBS.
5: Per quale motivo?
0: Perché a Pescara c'era la situazione, Neuromante BBS, poi è diventata Metrolocapix.
5: E poi ci stava. Però a Siena ci stava.
0: Infatti, però io.

0: a Siena ho detto, ho smesso. Se n'è andato Oxir, te lo ricordi Oxir?
1: Sì, come no.
0: Io non l'ho più risentito, Oxir se n'è andato con noi, sono andato io. Abbiamo deciso...
1: No, ma io l'ho risentito in IRC.
0: In IRC, però dalla Cyberpunk. Non dalla... Ah, io ti sto parlando della Cyberpunk.
1: Vabbè, poi alla fine Cyberpunk.
0: Sì, sì, in IRC bene. Però ci passi, cioè...
1: Sì.
0: Quello però ci passi, ti ci affacci, ci passi una serata anche, se ti va.
1: No, vabbè, niente, si parlava di quello che dovrà essere il futuro della Cybernet come rete.
0: Come rete, batch mail, Finanet Style.
1: Non si sa, staremo a vedere.
0: Apriranno altri gateway? Si chiedeva, perché
1: sì,
0: dice che il tuo non funziona bene.
1: No, il mio ora non funziona proprio.
0: Non funziona proprio.
1: Cioè, stiamo proprio...
0: Che problemi ci sono?
1: No, problemi di spostamenti pure per me. Però ora vedrò di mettere tutta la situazione e a posto, e quindi al più presto ci sarà nuovamente il gateway.
0: E parlavano di aprire altri gateway? Dove...
1: Parlavano di aprire altri gateway anche con Fidonet, e ci stava appunto un personaggio di Fidonet che è interessato a prendersi anche Cybernet e quindi a riveicolare la posta tramite internet.
0: Ah, col gateway su internet.
1: E con, poi si parlava anche di BBS accessibilità internet.
0: E con Neuro ci hai parlato? Metro Graphics BBS?
1: No, non ci ho parlato.
0: Quella gira sotto Wildcat.
1: Infatti, e quindi si voleva seguire o l'esempio di Metro Graphics o l'esempio di Asbesto, la cui BBS ha anche l'accesso via TCP/IP. E quindi si avrebbe la possibilità di avere l'accesso su computata normale e l'accesso su IP. Quindi si vedrà. Luke e Marta sono molto scettici.
0: Luke e Marta dove sono?
1: Sono andati via.
0: Cazzo,
1: non li ho visti. Sono andati via un bel po' di
0: loro
1: ore
0: per
1: fa.
0: Che cosa propendono?
1: Per niente.
0: Per niente? La vogliono far morire?
1: Sì.
0: No, dai.
1: Sì, è vero.
0: Smora, cioè, il morale a terra, non gliene frega più un cazzo. Vabbè, Cybernet non sono Luke e Marta.
1: No, vabbè, certo, però...
0: Però se Luke e Marta c'erano, magari la Cybernet era più Cybernet. Possiamo
1: sì.
0: dirlo?
1: Ma nemmeno, perché secondo me è un errore... È un errore identificare una rete con delle persone.
0: Sì, sì, comunque io Luke me
1: però,
0: lo ricordo,
1: vabbè, certo, i loro contenuti,
0: Marta pure.
1: I loro contenuti sono certamente notevoli. Ma per il resto, insomma, comunque Cybernet continuerà a esserci, su questo non ci sono...
0: Ma io quasi quasi mi ripiglio il point.
1: Pareste una cosa saggia.
2: Abbiamo trovato una notizia dall'agenzia ANSA. Internet, notizia del 18 giugno 99 ore 16:20, ANSA New York. New York, allarme 2000 Los Angeles. Interessante. New York o Los Angeles? Porco Dio.
0: Infatti lindo, porco Dio.
1: Los Angeles.
2: Allora, allarme 2000 Los Angeles. Un parco e varie strade della metropoli californiana sono state invase dagli escrementi per il guasto di un sistema di emergenza delle fogne messo alla prova in vista del temuto blackout del computer per il prossimo 31 dicembre, il famoso Millennium Bug. 16 milioni di liquidi e acque putride e maleodoranti si sono riversate nei 10 acri di Woodley Park, un'area verde che, per una ironica coincidenza, il comune aveva preso in considerazione per i festeggiamenti del prossimo Capodanno e che ora veramente sono nella merda.
0: Esattamente.
2: Allora, gli operai della città hanno lavorato per ore con giganteschi aspiratutto per risucchiare tutta la merda, aggiungo io. Ma ad ogni buon conto, l'intera zona di solito usata per i picnic domenicali è stata chiusa al pubblico durante il weekend. Non ci saranno problemi sanitari, i batteri restanti saranno bruciati ai raggi ultravioletti del sole, ha rassicurato i cittadini il presidente della City Park Commission. Nel frattempo però la puzza è insopportabile, la fuoriuscita fognaria è avvenuta durante un test dei sistemi di emergenza dell'impianto di riciclaggio delle acque di San Fernando Valley. I tecnici volevano ricreare il temuto blackout del passaggio di data, ma qualcosa non ha funzionato e un portello che avrebbe dovuto chiudersi automaticamente non si è chiuso. Allora, e così tutte queste feci,
0: soprattutto si sottolinea,
2: si è formato un vulcano di feci.
0: I batteri saranno bruciati dai raggi ultravioletti, tant'è vero che avrete anche delle simpatiche chiazze.
2: Certo che io avrei voluto essere lì, proprio sopra il tubo,
0: sopra la
2: con
0: merda.
2: Questo vulcano di feci e dire, ma che bello, porco
0: c***o.
2: pazzesco, va bene così.
3: 1 e 20, 19.
4: L'orologio riesci a guardare?
3: Cioè, è un sector, si appanna di sotto col sudore.
4: Sector, non lì.
3: Non so se mi spiego. Ore 21 e 19, ho trovato questo
5: punto. L'orologio che respira.
4: Pure io tutti
3: l'orologio che respira. E io non ho mai comprato un orologio nella mia vita.
4: Mai.
3: Comunque, dicevamo. 21 e 19, è finito l'Hacker Meeting e adesso davanti a una buona pizza trarremo le opportune conclusioni.
4: Io la pizza milanese.
3: Qui con noi c'è anche Mag One.
6: Salve.
3: E siamo qua. Io topo Shining Jaromil, Mag One e Rivolta. Con il suo mitico cagnolino.
7: Vorrei da ridire sulla pizza, sulla buona pizza.
3: Vabbè, tu ancora non l'hai assaggiata, quindi prima compila e installa.
7: L'ho vista.
3: Poi
4: prepariamoci alla compilazione.
3: L'ho vista anch'io, ho qualcosa da ridire. Radio Cybernet ordina una pizza
7: per tutti.
6: Sto meditando. Mi sa che
7: avete preso?
4: La pizza francia va bene, margherita. Guarda che sei rotta italiana per te.
3: Sì, se non c'è caso, però.
4: No, no.
3: Margherita.
4: Ma con molta mozzarella? Ho visto una pizza con molto formaggio. Prendiamo con doppia mozzarella.
6: Questo Giuseppe.
3: Al trancio è fatta, è già pronta al trancio. Vuol dire che hanno la testa, tagliano un pezzetto. Doppia mozzarella vuol dire sempre al trancio?
4: Sì.
3: Ah, ma non è già fatta? Si fa...
4: No.
3: Allora anche per me è doppia mozzarella.
4: Doppia mozzarella va
3: distrutto. Da bere come un po'? Da bere birra. Sì. Per ora.
6: Ma questo è solo l'inizio.
3: Anche per la pizza sarà l'inizio. Abbiamo appena fatto un brindisi all'hackeraggio
4: che non concederemo a nessuno. L'abbiamo
3: perché
4: fatto qui ed è finito qui.
3: È finito qui e voi non l'avete ascoltato. Taz. Esatto, era veramente una taz contro gli voi ascoltatori.
4: Esatto, hack the world. Cosa del genere.
3: Vabbè. Ma registriamo. Abbiamo mangiato la pizza, era molto buona.
7: Stiamo fumando tutto.
6: Quasi.
7: Era molto buona per la nostra fame.
4: Questo è Dio la fame. Esistenziale.
3: Quindi noi stiamo già pensando a come evolvere la decider.
6: Io sto pensando a come riuscire a pagare il conto.
4: Radio Cybernet si evolve.
3: No.
6: Volente volente.
4: No, la teniamo in crescita.
3: Facciamo un sito. Come li fai tu i siti? A mano? Oppure con
4: Notepad?
3: Con Dio presto
7: con i piedi.
4: Niente what you see is what you get.
3: Ah.
4: What you write fucking. What you're fucking writing is what you fucking get. Motherfucker.
7: E io commenterei.
4: Esattamente.
7: Non è possibile.
4: No. Questa è una parte bellissima. What you fucking write is what you fucking think to get.
3: O cose del genere.
4: Sì, think to get, perché il cazzo di Mozilla poi alla fine.
3: E poi ci mettiamo l'iconcina created with Notepad, powered by Linux.
4: No, io ho visto gente che fa powered by VI, che è una figata totale. Infatti lo voglio scrivere.
3: Allora,
4: created by VI.
3: No,
4: powered with VI. Cioè, esiste.
5: Why? Well, why non può fare da web server?
4: No, però con l'editor. L'editor usato.
5: Allora, edited, non Power. Edited.
4: Lo so, però quindi si usa Power.
6: No, usate Why voi?
5: No, l'icona dice, mi sembra created. Se io ogni tanto, una volta lo sai Why, quando sono i sistemi, perché c'era solo quello.
4: Ma se sai qual è la figata del Why, quella vera? Che se tu hai un terminale di cazzo, VT100 con una tastiera che non c'ha neanche
5: anche non
4: le freccette, cioè il cazzo in culo proprio, cioè c'è uno stream che non ti prende i caratteri stessi, tu c'hai i tasti che fanno tutto.
5: Problema, però l'editor più,
4: perché non usa mai il control,
5: l'editor più mostruoso di tutti,
4: e l'hash
5: che non tutti, l'editor più mostruoso di tutti, perché non tutti gli Unix, Minix, eccetera, tutti i dialetti hanno guai, non tutti, una volta non ce l'avevano tutti guai, e di derivato dall'editor del DEC-B11,
4: no, quello a linea per linea per linea,
5: quello c'è dappertutto, e io
4: l'ho. Sì, pure io col debug.
5: Che poi si usava sotto DOS, si chiamava Edlin ed era simile.
4: Edlin col debug, il debug sotto DOS l'hai mai usato.
5: Sì, lo craccavo i programmi quando oggi cracco solo col debug.
4: Giustissimo.
5: Una volta usavo anche il code view sotto DOS per craccare i programmi.
4: Ice soft ice?
6: No, ma sai, il rank view. Ti mostra i cambiamenti che fa un programma quando lo installi sul registro di sistema.
4: Wow. Ah, oltre che sulle variabili.
6: Ti traccia tutto. Molti programmi come protezione scrivono un codice in qualche punto.
5: Con cifre strane?
6: Sì, in qualche punto che non si sa.
4: Quindi fai l'applicazione, riesci a tracciarlo, fai l'applicazione e dai il track praticamente direttamente.
6: Comunque metti la versione normale, trovi il codice al quale lui cerca.
4: Sai con cosa craccavo io? Col debugger del MASM, che è il Microsoft Assembler.
5: Che completo.
4: Sì.
5: Ti dava il commento sulla istruzione.
4: Sì, se compilavi.
5: Io ho trovato invece il SimDeb, Symbolic Debugger, che era non so di quale versione del DOS, e anche quello ti dava il commento.
4: Però il commento te lo dà se compili il codice con la flag in cui
5: in effetti quello non l'abbiamo cagato, eravamo da dirci se volevamo dolce, caffè,
4: qualcosa. Sì. No, dolce no.
5: Sì? Io dico
6: l'abbiamo cagato
5: il nostro uomo.
4: Caffè, caffè, caffeina, caffeina.
5: Per il prossimo anno si porta la caffettiera a noi. Col fornellino, fornellino a bomboletta a gas,
4: fornellino a petrolio.
5: Ma sai che veramente la
4: il
5: idea.
4: Prossimo anno facciamo il caffè a casa mia, lo scendo.
6: Scusa.
5: Beh, ma Lauro c'è la caffettiera.
4: Il prossimo anno il prossimo anno ancora
5: lì c'è il caffè, mi ricordo che c'è la macchina del caffè all'uscita di Havana BBS.
4: Ma vuoi che non ci sia al prendere là al forte?
5: Sì, al forte.
4: Ma tu lo sai che io il caffè al forte non me lo ricordo più.
5: Ma se stanno dicendo che hanno parlato già tutto il forte. Aspetta, importante, io non ho lanciato la provocazione, ma siccome sto registrando per le cyber, dico che sembra che al forte stiano usando una rete sotto Windows 95.
4: Questo è da verificare.
5: Avranno Windows NT? Vabbè, sempre mai
4: questo Windows. No, questo è veramente. Questo è da verificare assolutamente.
5: Ma non penso, perché anche mi hanno detto che invece si stanno attrezzando per passare subito sotto Linux. E probabilmente hanno voluto partire con Windows 95. Proviamo. E poi adesso mettiamo Linux sulle mani.
4: Conoscendo Mr. Turtle, non la lascia sotto Windows la rete per la kit. Non penso che.
5: Ma Xantar era quanto risentito di questa cosa.
4: Cioè?
5: Che diceva che lui voleva aiutare un po' queste cose, ma se ne è uscito proprio per questo motivo, perché non ha intenzione di fare sotto Windows. Comunque verificheremo.
8: Sotto Windows alla kit non si va.
7: Per giunta alla kit ci sarebbe Windows 2000.
8: Sì, cazzo.
9: Col millennium vado incorporato.
5: Porco Dio, Vertina, fai cacare.
9: Chi si prende il primo gennaio del 2000 non si va più.
8: Non può proprio più.
5: Quella l'ho buttata lì così. Masterizzare Windows 2000 beta 3 a 10 carte il CD è...
8: No.
5: Cioè sei veramente una merda.
8: L'hacker kit.
7: L'hacker kit.
5: L'hacker kit di sto cazzo.
7: Un CD-ROM tutto pieno di tutti i programmi.
5: Da Neymar.
7: Io l'ho visto, ce l'aveva... quel ragazzo col cassone lì, un fornetto sotto. Sì, sì.
5: Ma chi è lui? Vampire. L'ha comprato
7: G-Pop. No, non l'ha comprato, si è fatto G-Pop. Passare e ha fatto la copia sul
5: G-Pop.
7: Simpatico. Sì. Non è rotto i coglioni nessuno.
2: Comunque per adesso interrompo e vediamo, riprenderemo più tardi.

0: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
1: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare, prima parte.
2: Prova. Radio Cybernet, Hacker Meeting 99. Oggi è sabato, sono qua con Putro. Allora, questo incontro con le BBS.
3: E adesso vediamo di recuperare tutti quelli che mancano. Manca Luke e Marta.
2: Ma lo sapevano tutti?
3: Sì, lo sapevano tutti tranne Kundera. Ma è un annuncio di radio. Kundera, Kundera è desiderato al bar.
2: Non ci ascolta
3: Kundera,
2: nessuno.
3: Kundera deve ascoltare.
2: Vabbè, questo andrà in differita fra qualche mese. Che cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro?
3: Non so se c'è il free software, penso il free software. Proposti di intervento su questi tre ambiti, rispetto a questi tre ambiti. Quindi concretamente come una struttura fatta da attivisti telematici, quali possiamo essere noi che siamo qui oggi, come questa struttura può agire in funzione anticensura, come può agire nel senso della promozione culturale dell'uso della rete in una maniera che non sia rigida, a servizio del profitto, individualista, egoista. E il terzo ambito è quello della funzione
2: Blicero, parte dell'organizzazione di questa bella storia.
3: Tutti i partecipanti, ricorda.
2: Beh, certo, tutti i partecipanti. Che te ne pare?
3: Bella, bella, bella.
2: Noi, a quanto pare, stiamo uscendo in rete, ma nessuno ci sa ascoltare.
3: Come nessuno ci sta
2: Non lo
3: ascoltando?
2: so, nel senso che abbiamo problemi a farci sentire, non parte quello che noi encodiamo, però noi encodiamo.
3: Che senso non parte così quello che vengo a dire?
2: Non lo so.
3: Cosa vuol dire non lo sai? Il gateway è configurato, è tutto
2: No,
3: configurato.
2: usciamo in rete tranquillamente, però usciamo anche con il Real Producer, che è l'encoder audio, però chi va per ascoltarci non trova il link all'ascolto e non sappiamo perché.
3: Allora,
2: Comunque,
3: da su Qt o
2: da
3: su
2: fuori, su
3: Hackit?
2: Qt. Su Hackit va bene.
3: Su Hackit il link lo prendono
2: Sì,
3: dall'Hackit?
2: tranquillamente.
3: Cioè dalla pagina real time dell'Hackit
2: In
3: il...
2: real time non so se c'è una pagina con questo link.
3: Non so, cioè il link è su qt.org/cybernet l'avevo messo.
2: Ah, quella per ascoltare da fuori, logicamente.
3: Così.
2: E
3: Qui dentro
2: comunque,
3: però non si riesce. E
2: no.
3: il locale neanche.
2: Il locale sì, qui dentro il locale sì.
3: Porco Dio. Ma perché?
2: Non l'abbiamo capito ancora.
3: Andate già a sentire i macchinisti?
2: No, dobbiamo fare un piccolo incontro sulle BBS, decidere un po' di
3: Ah, sì, lo
2: cose.
3: so, avete trovato Luke?
2: No, stiamo
3: Sì, adesso lo stiamo cercando.
2: cercando.
3: Perché le altre 10 anni, a parte che vabbè, cioè chi è dentro veramente alle BBS, Luke, penso, Cosi Ferri, Nevi non l'ho visto. Nevi in giro, dai. Nevi non c'è. Lo so che non c'è, ma lui. Tu? Lui? Io però gli altri 10 anni sono solo fare la diversa agenzia di telecomunicazione.
2: Infatti ho visto.
3: Adesso non lo so anch'io che ho aspettato l'impianto per lo spazio petardo.
2: Va bene. Registrerei una parte di questo complotto che sta avvenendo all'ingresso del Bulk e si parla di BBS.
3: Si parla di BBS.
4: Ma non ce l'abbiamo.
3: No! Allora, dobbiamo fare la soft.
4: Io ho già dato.
2: Hai già dato.
3: Fondatrice Zeus.
2: Zeus,
3: Allora, vabbè, ti va di ripetere un pochettino?
2: No, che cosa devo ripetere?
3: Il discorso di TGS.
2: Cosa ho detto? Cosa ho detto? No, niente, io uso questo software che gestisce, è una BBS normale, c'è cioè per DOS, per Windows, per Linux e per Amiga se non sbaglio. E gestisce anche il call via internet, tutto da solo. Gestisce le conversioni anche della sua base messaggi sotto forma di newsgroup. Fa tutto lui. Quindi è molto comodo. Per mettere la BBS su TV e cose del genere.
3: Per poter ripensare il sistema di BBS.
5: Ma chi è che oggi usa ancora esclusivamente?
2: Guarda, noi a Catania stiamo avendo circa 2-3 utenti al giorno nuovi con questa cosa che abbiamo fatto lì al centro sociale, eh? Abbiamo 500 utenti. Perché stiamo spingendo molto questo fatto dell'accesso libero al laboratorio, all'email gratuita che diamo.
6: E poi comunque dalla GPS si potrebbe accedere anche da internet. E allora potresti proporre il discorso di dire tu accedi internet senza account, senza niente, senza fare proposte, o c'è soltanto dalla GPS. Potrebbe essere anche, come dire, un mezzo per...
5: Cioè gli email, dice
6: il mezzo. Email di sgruppo. Email di sgruppo senza poter pagare il provider.
7: Sì, ok. Due mesi ti stai arrivando in tutta Italia e paghi di comunque ritrovare.
6: Tu la giornata non scaricava perché deve tante cose del genere. A Roma è solo a Roma
7: sì, però se non è Tiscali fa un anno, un altro che ha dovuto. Cioè ormai io e sei che sono dall'accesso da in inferno,
6: secondo me però c'è sempre qualcosa di meno. Gli ho accesso gratuito, però poi devi vedere.
5: Sì, gli no, devi cioè, non gli
8: devi... Intanto stacco qua. Stiamo cercando l'incontro con Wow Holland per andare a registrare qualche pezzo. Ecco qua. Andiamo a vedere.
5: Ah, cassetta estate, avessi...
8: È sopra, no, penso.
5: Bueno, non l'hai visto, no?
8: Nel registratore?
5: Sì, nel mostratore no. L'uomo...
8: Cerchiamo, sì. C'è un sacco di gente. Vediamo un po'. Stanno mandando la cassetta, una cassetta, non so cos'è. Che sta parlando. Come un hacker storico dell'MIT? Questo qua è un hacker dei primi che hanno iniziato al MIT negli anni 50 a fare hackeraggio.
9: No, io non lo conosco.
8: Non lo conosco. Non hai letto il libro Hackers di Stephen Levy?
9: No.
8: Se lo trovi sotto comprano.
9: Sì?
8: 30.000 lire spese come se fosse droga nel cervello, guarda.
9: Ci vai sotto però con queste cose, perché cioè. Comincia a fare una storia. Cioè veramente
8: di che tipo?
9: Strana, cioè sono libri che costruiscono storie strane.
8: Beh tipo... sì, posso pregarti che stasera c'è cioè, come in due?
9: Sì sì.
8: Allora, andiamo.
9: Ma non c'ho la. Non c'ho
8: c'è la pizza per chi?
9: C'è ce l'hanno un accendino qua, c'è un macello di gente. C'è un accendino, un accendino. Grazie.
8: Noi stiamo registrando questo.
6: Tengo il gas però, eh?
9: questo, bisogna fare economia di gas.
6: Che sigaretta
9: è? E ci ho fatto una canna.
8: Fumo anche la droga, sai.
10: Bene, adesso interrompo. Siamo all'incontro con Wow Holland del Chaos Computer Club, dall'underground all'organizzazione non governativa verso una post NO. Cos'è la NO? Siamo alla stanza 2 in fondo. E che ne pensi di Wow? Tu come saresti con Wow Holland come papà?
8: Cioè, mio papà.
10: Un papà che parla in tedesco, guardate, sì. Tu non lo capisci.
8: Parla tedesco, infatti, cioè, c'entri in paranoia. Questo. Tipo. Come lo chiami?
10: Wow. Non lo so.
8: Wow.
10: Comunque lui è veramente un grande. Le vediamo cosa dirà.
8: Frate hacker.
10: Il problema è che. Ah, ok, ma perché? Ah, va bene. Qua ci prenotano per intervenire nelle nostre registrazioni radiofoniche. Questa è una differita.
8: Infatti stiamo registrando tutto
10: su nastro,
8: appunto. Che poi alla fine, dai, bene o male esce fuori sempre, che è la cosa più pratica, cioè riesce a beccare le cose al volo.
10: Noi ci stiamo provando a uscire su internet.
8: Con una leggera differita magari anche, registrando i pezzi. Vabbè.
10: Invece ora che abbiamo la connessione telefonica, encodiamo le prime cose e le sbattiamo su.
8: E funziona, Cristo.
10: Per esempio, il Real Media che abbiamo fatto all'inizio, quando noi streamiamo fuori, lui già registra, e questa è una cosa buona. Capito? Quindi il fatto che già registra vuol dire che possiamo prendere quel file e metterlo su Tunes e vaffanculo.
8: Infatti sì. Tra l'altro così. Dobbiamo anche masterizzarli, perché c'è un tipo che li vuole montare per dei suoi video.
10: Ma io penso che si attaccherà.
8: Sì, appunto, si attacca. Nettamente.
10: Allora, stacchiamo adesso, dai, così vediamo un po'. Oppure vogliamo continuare?
8: Ma
10: andiamo a cercare da bere un attimo. Va bene, un succo di frutta. Vieni. Cazzo, me la stavo fumando tutta.
8: Ma che era già metà di suo. No, e al bar ci stanno pure le persone. Ciao.
10: Ehi, ciao, è tornata. Sì, no, infatti, ma è mai andati via?
11: Andati via stanotte per dormire.
8: Poi abbiamo anche il tuo contributo.
11: Senti, una cosa pazzesca, che praticamente ha detto Masler che c'è stato un caso in Inghilterra dove è stato denunciato un sito che conteneva un link a un sito censurato, quindi in teoria te può arrivare a penalizzare legislativamente un motore di ricerca se fai tutto il risalimento dei link.
10: Certo.
11: Cioè, se io sito ho un link in un sito censurato come primo passaggio, ma anche se lo ho in dopo 3000 passaggi, si arriva a quello censurato, vengono a catena,
10: allora,
11: sequestrati tutta internet.
10: Certo.
11: Sì. C'è stata questa sentenza
10: In Inghilterra,
11: adesso mi manderà la mail con più informazioni, e però è una proposta di legge, cioè allucinante, le mani nei capelli. Un'altra proposta di legge è che se fai un software vengono, vabbè, chiaramente per il copyright te non puoi prendere neanche un algoritmo, no, dal software che hai fatto, però ci sono dei, cioè una proposta di difesa che dice gli algoritmi base, cioè quelli che ne so, come quando cucini pasta con l'aglio base, esatto, quelli base te non me li puoi, anche se li usi in un software, non me li puoi mettere copyright, perché quelli sono basici per fare qualsiasi cosa, certo. Come per fare la pasta ti serve sempre l'olio, quindi anche se sei uno che si inventa una ricetta da paura, ma l'olio lo utilizzerà chiunque, e invece questi vogliono
10: mettere
11: copyright sugli algoritmi base. Quindi vuol dire morte totale, vuol dire fare software soltanto nell'ambito della multinazionale che ti garantisce il copyright anche in fase di lavorazione e preparazione del software stesso. Quindi vuol dire stipulare un contratto ancora prima di aver creato il prodotto. Cioè
10: tremendo.
11: Te devi pagare per usare quell'algoritmo, devi registrare.
10: Questo dove? A livello internazionale?
11: Sì. Allucinante, cioè non.
10: Bisogna vedere se passerà una roba del genere, ma ci credo poco.
11: Sì, mi sembra fantascienza.
10: Però veramente strano.
11: Fantascienza.
10: Sì, sì, ci siamo incontrati.
12: E infatti non potevo far vedere dove era Radio Site.
11: Tecnici, hai? Ciao. Ah, me l'avevi detto ieri. Sei di Roma?
12: No, Pesca.
10: Sudisti. Cos'è?
11: Ah, Room Runner.
10: Ah, no.
11: Ah, buonissimo.
10: No. Alcolici forti mi...
11: Ma non si sente,
10: mi incoglioniscono di più.
11: Non si sente.
10: No, mi prendo un succo di frutta adesso. Ho bisogno di vitamine.
11: Sembra succo di frutta.
10: Proviamo, sì, dai. Anche
11: succo. Sembra succo di fragola.
12: È buono?
10: Ma così così.
12: È buono, è buono. Penso il glutane adesso.
10: Sembra Zabon. Per tornare, ti ho rilanciato il backtrim indietro. Ieri lui mi ha sparato, non mi ricordo di cosa parlavamo, di un cocktail che sa di backtrim. È stato un flash del passato. Sì, e oggi ti è, beccati Zabob, perché non so neanche se lo fanno ancora.
11: Dice ancora, è l'alternativa del fuoco.
10: Esatto.
13: Zabob.
14: Sì, veramente, un po' dell'elite.
13: Il bond è una cosa di spugna.
12: Poi in determinate situazioni si
11: svolta.
13: E poi la svoltone.
12: Il bond è il cappuccino, il doppio caffè.
13: Sì, quello che ti carica.
12: Una roba che
10: devi. E le pillole di coricidin.
13: Io me lo.
10: Sì!
12: Guarda, questa è vecchia, il coricidin.
10: Eh sì. Io me la ricordo. Ma proprio ricordo. Comunque
13: c'è una sentita.
11: Che cos'era il coricidino?
10: Ah, una specie di. Mal di testa o no?
12: No, mal di testa.
10: Di testa.
12: Erano delle pasticche piatte nel tubetto di metallo. Con un sapore metallico.
10: No, il sapore non so.
11: Eliminate dal mercato farmaceutico.
10: Ma boh.
12: Che...
10: Coricidin. Andiamo a prendere un succo di frutta al coricidin.
13: Scusa, ce l'hai un coricidin? Lo metto sotto la lingua un attimo. Torno su, prima stavo parlando con le tipe al bar. Gli ho detto che Milano fa schifo, così lo buttavano lì gratuitamente per attaccare il discorso.
10: Mi sembra giusto. È un buon approccio.
13: È un buon approccio.
10: E poi devi anche dire anche tu fai schifo.
13: Sì,
10: anche tu fai schifo. Ma non hai avuto alcun
13: esatto.
10: Ti vergogni.
13: Sì, mi sono fermato.
10: Sei un bravo ragazzo.
13: Io alla fine. Cioè, voglio fare Zanardi, ma non... Cioè, in realtà sono Petrilli.
11: Ma perché Zanardi va tanto di moda a Pescara?
10: Cioè, a dire. Pescara?
11: A Pescara
14: va. Se mi avete tradurre Wall.
11: No. Dall'inglese?
10: No. Tedesco.
11: No.
13: No, a Pescara, cioè Andrea Pazienza ha fatto il liceo artistico a Pescara.
11: Ah,
10: wow.
13: Tutte le storie di Zanardi Vale riconosci dei posti di Pescara.
10: Sai che noi a Palermo Festival del Cinema abbiamo dato un radiodramma registrato con Andrea Pazienza. Ha improvvisato una storia di fumo.
13: Dai.
10: Sì. L'ha portato Pinotto Fava.
13: Dai.
10: Storia di sole e di sole. Si chiama.
13: Mi sa che ci ho preso
10: di audiobox.
13: Ce l'ho.
12: Sì, no, forse troppo.
10: Che arriva quello con i cerini che si è dato i soldi per comprare la roba.
12: Dai.
10: E questo invece si è fatto tutta lui.
13: Ce l'hai qua?
10: No,
13: ce l'hai qua? Lo mandiamo.
10: No, purtroppo non ce l'ho qua. Ce l'ho a Catania. No. Però lo manderò.
13: Monti a questo punto la registrazione. Tu.
10: Vabbè, no, a questo punto no. Lo metterò disponibile in real audio sul nostro sito. Di Radio
13: Cyber.org/Radio Cyber. Queste dette la pescarese, che a Pescara devi sapere che si elabora tutto un modo di parlare molto. Capito? Che parli informali, però in pescarese.
10: Più col corpo.
13: Allora, praticamente vedi un attimino.
10: Parlavano così la tizia della dramma. Perché l'ha registrato un cassa delle pazienze con lui, un suo amico e un'altra persona che avevo registrato.
11: Io ho capito come una
10: parte. Non mi ricordo bene, comunque ho tutta la spiegazione di questa cosa. Molto bella. Troppo da ridere.
11: Non volevo, no?
10: Ho fatto questi qua di audiobox, Pinotto Fava e montato questo materiale.
13: Cristo
10: veramente.
13: Mettilo.
10: Andiamo a prendere il succo di frutta.
13: Dai.
10: Andiamo. Adesso registriamo un po' di parolacce che dice Wout Holland durante la sua conferenza.
3: Ci si immaginava quindi un periodo, un futuro assolutamente automatizzato, fatto di macchine dove non ci sarebbe stato più da lavorare. The political scene in Germany didn't understand the role of computers, the role of automation. Il movimento in Germania e queste stesse persone di cui ci ha accennato veramente non immaginavano il ruolo che i computer avrebbero avuto. Se are discussing about the old political stuff like our workers in the distribution situation part of the working class or not. Cioè, si discuteva sempre comunque delle solite cose ripetute, del ruolo delle persone nella società e del ruolo della classe lavoratrice, dell'appartenenza o meno alla classe dei lavoratori. The name of Congress do nothing to nix was correct, but most of them didn't understand that most important role in society are the non-workers. The non-workers, the people without work.
10: Ecco, quello che probabilmente non avevano capito neppure in quel momento è che il ruolo più importante della società ce l'hanno i non-lavoratori.
3: At the same time, there was the first meeting of Chaos Computer Club in the rooms of German Tageszeitung, the left newspaper.
10: Nello stesso periodo c'è stato il primo incontro del Chaos Computer Club,
3: where? In the rooms of German Tageszeitung.
10: Quindi nelle sale di comunicazione.
3: Il manifesto on German.
10: Il manifesto tedesco, insomma.
3: But the people who wrote for the Tageszeitung didn't understand what happens. For them, strange people with strange machines are coming.
10: Dice che in quella riunione gli stessi redattori del giornale non capivano cosa stesse succedendo, non capivano che cosa ci facevano ogni loro queste sette persone con sette strane macchine tra le mani.
3: We got an invitation from the woman who managed the computer for the abonnements, abonnement.
10: Eravamo stati invitati lì da una donna che gestiva il sistema informatico per gli abbonamenti.
3: Sì. Currently she makes she works on a school for learning women to use computer.
10: Attualmente insegna in una scuola dove vanno donne a imparare a usare il computer.
3: It's 20 years later and the same problem. People don't understand computers.
10: 20 anni dopo ci troviamo di fronte al solito stesso problema, la gente non capisce i computer.
3: In counting history, there are some historical dates before 2000.
10: Some historical dates? Ci troviamo al 2000, ma abbiamo ancora, al solito del 2000, ma abbiamo ancora dei potentissimi freni davanti. Questo è quello che ho capito io.
3: The first historical break is in our calculation to year zero, Christus.
10: Excuse me.
3: The year zero of our counting.
10: Insomma, si sta ricavendo al problema del biglietto in banca.
3: No.
10: So what about zero?
3: Zero is Christus. Jesus Christ is born. Zero.
10: E mi chiama l'anno zero, l'anno zero l'anno Cristo, ma ragazzi, per questo.
3: Ok.
10: Io sto sudando, venite qua.
3: The next leg is the first, was Unix was born the 1st January 1970.
10: Insomma, c'è una storia dietro a questi zero, in qualche modo. Nel 1970 è stato costruito il primo Unix, questo è quello che dice.
3: The 1st January 1980, there was the birthday of DOS.
10: E il 1980 è l'anno di nascita del DOS, invece, del Disk Operating System.
15: for the documents, there are a lot of other clusters. Nella storia dei documenti elettronici c'è una lunga lista di nascite legate all'inzero, insomma.
16: So, for example, the electronic birthday of German Tageszeitung is 1985.
15: Quindi però c'è un cambiamento nel fatto che la trasformazione, l'edizione elettronica del giornale, che io non so pronunciare, è quello che si dice dove sono le riunioni, è data dal 1985 però.
16: Since newspaper appears also in 1981, at the time of foundation of Chaos Computer Club, but this is on the CD-ROM archive not existent.
15: Mentre il 1981 è la data di nascita del Chaos Computer Club, ma sui CD-ROM, ma non ci sono le fonti.
17: L'anno zero, se l'anno della nascita di Cristo, lo paragona con la nascita dello Unix e dice che tra il 1970 e il 1995 c'è un periodo, diciamo, che lui chiama preistoria, chiamato prima con me, in cui è nato Unix, è nato DOS, c'è l'informazione sul Tageszeitung, ma non c'è alcun documento elettronico. Cioè, è nato. E sono nati questi sistemi, però ancora non c'è nessuna informazione di tipo elettronico per il pubblico.
16: If I look into the internet and searching for news books before 1995, I found nearly about nothing.
15: Invece per quanto riguarda la nascita di internet e dei newsgroup, non sono riuscito a trovare nulla che risalisse, nessun documento elettronico risalente a prima del 1995.
16: Most of journalists researching in the internet didn't find about the community memory project. It was long before 1995.
15: Molti giornalisti che hanno fatto le ricerche su internet non hanno addirittura trovato nulla sul community memory project che era assai precedente al 1995.
16: So means we have a historical break in digital history. Before, right around about 1995, it exists nearly nothing, and after it, nearly all.
15: Quindi noi abbiamo dei grossissimi buchi di conoscenza rispetto all'evoluzione delle tecnologie, dell'informazione, fino a prima del 1995. Insomma, abbiamo delle grossissime lacune.
16: This is in one part a result of thumbness of governments.
15: Can you repeat this?
16: This is in some part a result of thumbness of government. They didn't understand the importance of storing their own history.
15: Parte della responsabilità di questa situazione dipende dai governi che non hanno capito l'importanza invece di conservare questo tipo di informazioni.
16: One intelligent politician was John F. Kennedy.
15: Un politico assai intelligente fu John Kennedy.
16: He asked 1963, how many books are in the National Library of Congress of USA?
15: Infatti nel 1963 addirittura fece questa domanda a qualcuno dei responsabili della Libreria del Congresso, chiedendo quanti bits ci sono dentro la Libreria del Congresso?
16: So people are counting letters and half a year later they are saying, oh, it's not about 1 terabyte of information.
15: Dice la gente continua a contare le lettere e dopo circa 6 mesi ha detto che c'era 1 terabyte di informazioni dentro la libreria del congresso.
16: 1963 there didn't exist the expression terabyte. This was wrong about the information. There didn't exist the expression terabyte. The expression terabyte
15: interessante. Praticamente dice che, ma mi sembra strana questa cosa, mi ricordo che nel 1963 non esisteva un'espressione come terabyte. Perché si tratta di un numero esponenziale che rappresenta 10 bit alla tredicesima.
16: So that each generation must learn new decimal abbreviations.
15: Ognuna generazione ha bisogno di trovare nuove abbreviazioni per dire le sue cose.
16: Mega, giga, tera, exa, peta.
15: Questa enorme massa di questi dati quantitativi possono essere espressi in relazione ad internet.
16: And around about 1995, the internet contained 1 terabyte information.
15: Lui dice che intorno al 1991 internet arrivò a contenere 1 terabyte di informazioni.
16: But this was not the same information. It was far more not important.
15: Ma non era lo stesso tipo di informazione a cui si riferiva probabilmente Kennedy con la sua domanda, era qualcosa di assai meno importante.
16: Society who has accessible to her own history on a push of a button is far more powerful than a society without community memory.
15: And because
16: of this, I say it is a humbleness of governments not to make public available certain information about their own cultural history.
15: Ah, quindi perciò lui riprovera i governi che non lasciano, non rendono accessibile e utilizzabile l'informazione sulla storia propria delle comunità, delle varie società, e questo è assolutamente un danno.
16: One important idea by founding the Chaos Computer Club was not to secure information against access, but to have information to access.
15: Quindi l'idea portata in Chaos Computer Club non è mai stata quella di rendere sicura l'informazione dalla sua appropriazione da parte di qualcuno, ma il contrario, è assicurare l'ottenimento dell'informazione.
16: After the years of 1981 until 1984, there was a lot of meetings of people thinking about the ideas in the computer, and I was writing some articles for the Time Cycle.
15: Dall'81 all'84 è stato un forte nucleo di persone che continuano a ragionare sulle tematiche dell'informazione. In quel periodo io stesso scrivevo per quel giornale impronunciabile di Grito.
16: 1984 we decided at a meeting at Hamburg to make our own publication named Datenschleuder, Data Flowing.
15: Nell'84 abbiamo deciso con il nostro progetto di fare la nostra prima pubblicazione, che ha un interesse particolare, ma l'azione di questo dovrebbe essere dati in data di dati. Come? Fionda dei dati. Fionda dei dati.
16: I wrote an article in the Tageszeitung that we make the Datenschleuder, and in the week we received at Hamburg more than 80 letters with orders for the new magazine. native that not yet exists. So you received 80 letters about what the most Dutch order. I announced it in an article that we want to make it, but we didn't make it at the moment. And after a week came 80, more than 80 orders and said we must make it.
18: Ah, praticamente all'epoca hanno appunto tu iscrissi un articolo sullo Zeitung, come? Tages Zeitung, in cui diceva appunto annunciava la pubblicazione del libro e ha ricevuto una settimana successiva 80 ordini, seppure non avesse intenzione in realtà di pubblicare il libro.
16: Der Schleuder è la panzina del nostro intellettuale, ma se no non si capisce. Allora, il giornale si chiama Tages Zeitung, che è l'equivalente di testo a quello del manifesto, abbreviato in TAZ, che probabilmente è andato nel senso giornale da avere un giusto. Ma è importante per il loro organo, ma non è che non avessero bisogno di fare, non avevano ancora pubblicato, ce l'ha annunciato e prima che uscissero.
19: If I look back about the success of EOS Pantigata, I see a lot of social tools.
18: EOS Pantigata si volevano costruire dei tools sociali, gli strumenti sociali.
19: One is regular meetings. Meeting is a good try, at least monthly for having a call.
18: A cominciare da dei meeting assolutamente regolari, settimanali o perlomeno mensili.
19: Second, to exchange know-how, regular conferences are important. Like we make yearly, every year, in the December, and maybe every year in the summer.
18: Un'altra cosa assai importante che si pensò di fare è quello di organizzare dei congressi annuali, che sono una cosa assai importante per scambiarsi delle conoscenze. Si faceva entro dicembre, come qua come sta succedendo anche qua in Italia, come probabilmente continuerà a succedere.
19: The third one is a regular publication. There are not only in Germany hackers, there are also in the Netherlands hackers. They build
18: Il terzo obiettivo era quello di produrre delle pubblicazioni regolari, orientate o per il mondo degli hacker. Infatti da questa cosa viene fuori il giornale Arctic, l'olandese Arctic.
19: The Netherlands Hackers has a very interesting going and finish their own existence and build the internet service provider exist for all.
18: Quella olandese era un'esperienza assai importante, quella degli hacker olandesi è un'esperienza assai importante, però pare che sia finita quando è nata Access for All, ed è stata venduta una società di telecom.
19: But I think it was a big mistake to finish also the publication network.
18: È stato un grande errore, e probabilmente un errore assai più grosso è stato quello di smettere le pubblicazioni di arti.
19: Asava is a user YouTube internet stuff, mailing lists, news and chats.
18: What about mailing lists?
19: About social tools for publication,

0: last year it would be a good idea to destroy national infrastructure of countries who are against human rights, like China's and Iran.
1: Proprio in questo canale YouTube che è stata lanciata l'idea di distruggere le infrastrutture di comunicazione dei paesi liberali che minacciano i diritti civili, ad esempio come la Cina.
0: We discussed the item and found it a very strange, very destructive idea, and we are heavily against destruction of communication.
1: Noi consideriamo questa posizione assolutamente sbagliata, è per distruggere le infrastrutture di comunicazione una cosa a cui ci siamo opposti e ci opponiamo con tutte le nostre forze.
0: Qatar want to be part of information war, they want info peace.
1: Gli hacker vogliono essere parte dell'informazione, del mondo dell'informazione, vogliono info peace.
0: O pace, una pace dell'informazione.
1: Non so come si può, vogliono l'info peace.
0: For this reason there are 1 to 2 weeks very intense chats with hacker groups all over the world.
1: Per questo ci sono state le discussioni assai accese nelle settimane successive con altri tanti hacker rispetto a questa prospettiva.
0: The result is an English communique for InfoPeace and the importance of free communication.
1: Il risultato è stato un comunicato scritto in inglese a proposito dell'InfoPeace e della libera comunicazione.
0: The text, the common text, was the result of a lot of chats and was subscribed also from hacker groups of US that are partly against the others.
1: Partly against
0: the others. The 2600 is against the part of the Co and etc.
1: Questo comunicato è stato il risultato di una accesissima discussione fra singoli gruppi, fra hacker e gruppi di hacker che si occupano delle tematiche della libertà dell'informazione, e la cosa interessante è che è stato firmato, è stato sottoscritto da realtà che spesso trovano in disaccordo, anche in forma di disaccordo tra di loro, come ad esempio il gruppo che ruota intorno alla rivista 2006, una rivista anche molto conosciuta e molto diffusa in Europa, e un gruppo che è nato da pochi anni. Da quanti anni è nato il. Vabbè, il gruppo della lunga morte, insomma, il Riccardo Federcao, è un gruppo che io non sapevo fosse così vecchio come dice Gomma.
0: We are very happy to get this text against InfoWar before the Kosovo war, because hackers making war in information infrastructure are like soldiers and can be simply put into jail.
1: Sono molto contento che questo documento sull'InfoPeace e sulla libertà della comunicazione è stato prodotto prima di qualsiasi documento prodotto rispetto alla guerra del Kosovo, rispetto all'inizio della guerra del Kosovo, perché per quanto mi riguarda chi pensa di fare la guerra dell'informazione dovrebbe finire, chi pensa di fare la guerra dell'informazione in quel modo, distruggendo le infrastrutture, dovrebbe semplicemente finire in galera. Come penso anche quelli che hanno parlato nel Kosovo, cosa ne pensi?
2: Sociale che combatte la guerra come la guerra di informazione, in questo momento è stato dato prima della guerra del Kosovo, non è contento, però sì.
0: There are alternate solutions difficult people. There are alternate solutions than throwing bombs

0: There are alternate solutions to the problem bonds on the
1: earth.
0: It's far more effective to throw in cellular phones on the country and to organize aircraft with the central station for making cellular phones connected. It's today possible to have an aircraft with a delay station for the cellular phones. And via the delay station, the cellular phones can telephone without process.
2: I mean, would that also affect the relay station? Quindi portare degli strumenti di comunicazione alle persone.
0: If people can talk one with another, it's far more complicated to shoot one another.
2: Che è una cosa sempre più complicata che sparare addosso alle persone. Guardate, se c'è qualcuno che capisce meglio,
3: forse non vale fare. E se le persone possono parlare tra di loro, è molto più difficile che si sbagliano tra di loro. Questo è quello che capita adesso. È il momento in cui si è anche a parlare di mettere comunicazione anche con delle organi che possono stabilire la centrale, la gente può parlare insieme, ed è più difficile le persone che parlano però si sbagliano. Questo è il momento più difficile.
4: Federico, che cosa stai facendo?
5: Sto scavando una buca.
4: Federico, come riconosci chi sta male?
5: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.
6: Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo, corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
7: Che bello avere il microfono, eh? Soprattutto se non c'è voce. No. Grazie.
8: Il latte è il latte.
9: Poi sei indiscerto.
7: È più bello.
8: Vai.
7: Vabbè, vorrei iniziare questa assemblea ringraziando tutti quanti quelli che ci sono qua, anche quelli che sono già partiti, per aver realizzato tutti insieme questa esperienza. Ritengo sia stato un bellissimo momento di relazione e che sia stato un incontro molto ben riuscito. e che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato magari nel configurare la rete piuttosto che nel realizzare tutti i piccoli accorgimenti, ce la siamo cavata più che egregiamente. Penso che tutti quanti usciamo da questo incontro arricchiti di qualcosa, e sono molto contento di aver partecipato a questa qui. Lascio la parola a chi vuole trarre delle conclusioni più nel merito rispetto all'ECK Meeting e alla qualità dello stesso. Secondo me è stato un incontro di altissima qualità, che ha visto moltissimi dibattiti e molto partecipati, e in cui tutte le persone che si sono trovate a smanettare per magari due notti di fila sicuramente si sono trovate a scambiarsi conoscenze, informazioni, sapere, realizzare quello che almeno nella mia testa e penso nella testa di molti di noi è un modello differente di comunicare. Penso che per quanto mi riguarda questo sia sostanzialmente un risultato estremamente positivo. Mi piacerebbe sapere se anche per tutti gli altri è così, e quindi lascio la parola a tutti gli altri. Sì, ne farei un altro di brutto.
1: Dove?
7: Partiamo domani. Alla fine della shake? Vabbè, penso che da questa assemblea debbano uscire, secondo me, oltre a delle valutazioni rispetto a quello che abbiamo fatto, sostanzialmente un indizio, dei suggerimenti rispetto a quello che potrebbe essere il destino di questa iniziativa il prossimo anno. Penso che quello che ci si aspetta di più è che esca un luogo e eventualmente delle idee per migliorare quello che secondo me è già stato un'iniziativa eccellente. Ci facciamo anticandidati.
10: Pronto, ecco. Vabbè, anch'io ringrazio tutti quanti per esserci stati. Un po' come uno dei partecipanti milanesi. Vi ringrazio per questo ECK Meeting, anche per quello dell'anno scorso in qualche maniera, nel senso che per noi, per me, per chi appartiene all'esperienza di Israele nella rete, è stato importantissimo esserci stati l'anno scorso e aver potuto in qualche modo godere della rete di relazioni che si è creata in quell'occasione, che ci ha permesso allora, un anno fa, di far fronte al sequestro del server di Isole con una risposta immediata che è stata quella della comunità che si è ritrovata allora a Firenze. Per questo mi immagino, ho vissuto come importante anche questo momento di incontro, come momento in cui rivedersi di nuovo in faccia dopo aver passato l'anno a parlarsi in rete, a fare cose assieme in rete, perché è comunque una maniera per riprendere le misure dell'altro, rimettere dei punti di partenza su cui vedere oltre l'orizzonte ed essere in grado poi di esserci quando succedono le cose, di esserci quando bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, come potrà essere il prossimo ECK Meeting. Immagino che l'ECK Meeting in qualche maniera continuerà sulla lista a parlarsi, a fare il proprio discorso in vista del prossimo appuntamento, di quello che si potrà fare l'anno prossimo, a prescindere di dove, chi e quando. È stata importantissima questa esperienza anche per noi milanesi. Noi ci siamo incontrati negli ultimi 3-4 mesi, quasi tutte le settimane, per costruire il percorso che ha portato a questi 3 giorni di ECK Meeting. E probabilmente, o perlomeno io vorrei proporre, ma penso un po' tutti noi milanesi ci stiamo riproponendo, di continuare ad incontrarci con città, dare un seguito a questa esperienza, degli obiettivi e delle possibilità alle 20-30 persone che si sono ritrovate in questi mesi qua al Burg. in qualche modo l'ACT Meeting continuerà con altre forme anche qua a Milano nei mesi che ci aspettano.
11: Sono una bruttissima posizione.
9: No, così è peggio, no, così è peggio.
11: No, vabbè, con le spalle. Allora, io sono Paschi, quello che va rotto il coglione fino a un po' di tempo fa, poche ore fa praticamente. Gli posso dare delle informazioni tecniche che mi ha tirato fuori anche Luca, che è qui dietro a me. Siamo riusciti a controllare un po' il traffico fatto in questo periodo a span, perché poi se in teoria a controllare tutto era un bordello. E abbiamo avuto dei picchi clamorosi, nel senso che a un certo punto la banda in uscita, non si sa come, ha avuto un picco di 400 kbit al secondo e non mi so dire come ci siamo riusciti, non lo so neanche. Di traffico mediamente esterno, io ho calcolato in un'ora, che più o meno pensavo che ci fossero tutti, era di circa 40 mega all'ora di traffico, questo verso internet ovviamente. Problemi di rete ci sono stati perché praticamente abbiamo fatto un accrocchio e sì, è stato un accrocchio perché alla fine non siamo riusciti a ottenere lo switch, quindi tutto il traffico era, come vi siete accorti, veniva rigirato tutta la rete perché lo switch non c'era. Problemi sono stati dovuti soprattutto alla quantità enorme di hub in cascata. Ce n'era una quantità industriale, messi un po' così, schede di rete che generavano pacchetti che collidevano, sicuramente ce ne sono state un puttanaio, schede farlock che non funzionavano bene, che andavano e non andavano. A parte gli spoofing eccetera eccetera, ci sono stati fatti che veramente è stata una cosa grandiosa. Era bello osservare tutto ciò che succedeva, ve l'assicuro, era troppo divertente. Perché avevo un quadro completo della situazione. E niente, è stato. Vi voglio ringraziare veramente perché io l'anno scorso purtroppo non sono stato a Firenze al primo ACT Meeting, quindi posso dire che la mia prima esperienza da diciamo organizzatore e da partecipante anche. È stata una cosa grandiosa, cioè veramente grazie, cioè non so, sono rimasto meravigliato delle cose che sono successe anche così in questi tre giorni, di come sono andati gli eventi. Cioè noi organizzatori eravamo un po' tesi, devo dire la verità, perché per far andare alla rete alla fine, cioè, abbiamo fatto, non dico miracoli, però tutta la fase di cablaggio. Voglio ringraziare anche tutti i ragazzi che sono sbattuti nel cablare sto posto che come potete capire non è proprio piccolo, è su tre piani, ci sono due dorsali eccetera eccetera. A parte questo, diciamo, i ringraziamenti, devo ringraziare il GUT, mi sembra dovuto, anche perché ci hanno dato possibilità di fare le meeting. Ringraziare anche i ragazzi del Bulk che si sono sbattuti veramente una cifra con turni assurdi, eccetera eccetera. E però restando qui, cioè, ribadisco anche il fatto di portare avanti il discorso e non fermarlo qui, perché l'ACT Meeting voleva essere un incontro da un punto di vista propositivo, nel senso cercare un punto di aggregazione per poi cominciare a sviluppare certe questioni, certi temi che ci stanno a cuore, qualunque si sia, ovviamente del nostro modo di vedere l'informatica, in senso lato ma in senso stretto del termine, con tutto ciò che
12: che ne conforta, cioè internet, eccetera, eccetera. Il nostro modo di vedere anche la comunicazione, il diritto alla comunicazione, quindi vabbè, tutte le varie battaglie che chi poi vorrebbe o portare avanti, non lo so. Quindi il discorso continuerà in lista ovviamente, però per i milanesi penso che se riusciamo a darci un appuntamento tipo martedì prossimo, cioè l'altra ancora, vabbè, settimana l'altra, martedì ci vediamo qui dal intorno alle 10, la solita ora, se riusciamo, le cose da disfare, vabbè, quello che fare io. Vabbè, comunque martedì ci vediamo per finire di togliere un po' il materiale che sarà sicuramente lasciato in giro, eccetera. Niente, vi ringrazio e alla prossima.
7: Vabbè, altri due dati della cronaca, giusto così, per stendere la rete interna al bulk, interna più volante, ci siamo tirati circa 1600-1700 metri di cavo, in amicizia, così, e abbiamo avuto un picco massimo, di giusto per vedere anche l'utenza, di indirizzi IP assegnati tra i 120 e i 150. Una giornata massima, più ovviamente persone che avevano un singolo IP mascherati e via, quindi diciamo che nei momenti di picco abbiamo questa rete 64 ha supportato più o meno 250-300 macchine, 200 così mi ha detto smesso, io mi dico sono smesso, non
13: vabbè, a parte che io da quello ho visto che di quelli che erano direttamente connessi alla rete, cioè saltando quelli che saranno fatti le loro sottoreti e proxy interni, c'erano 120 MAC address veri e 29 MAC address bucati. Questa è più o meno la cosa. Ah, giusto, ci sono stati tre persone che ringraziamo tutti, quattro persone che ringraziamo tutti per essersi presi l'indirizzo del gateway.
9: Un attimo. Ma è vero che c'è stato anche un tentativo di
13: non lo so, non ho capito. Qualcuno dice che sia stato un tentativo dall'esterno di arrivare qua. Non lo so, cioè adesso magari poi ci possiamo anche dare un'occhiata, ma non credo che sia una delle cose più interessanti. Ah vabbè, se volete ci sono stati più o meno tentativi ogni 5 minuti di vedere se avevamo un gate, più o meno, non lo so. Vabbè, niente, comunque, a parte gli ovvi ringraziamenti a tutte le persone che ci sono state, che sono venute qua, si sono portate le loro cose, sono fatti i loro sbattimenti, eccetera, eccetera, e ringraziamento a tutti coloro che sono fatti uno sbattimento per fare in modo che questa cosa ci fosse, un ringraziamento a tutti quelli che hanno tenuto seminari, a tutti quelli che si sono messi, un ringraziamento ai traduttori e un ringraziamento anche a tutti quelli che si sono messi qua a dare una mano agli altri, a installarvi Linux, a mettere a posto le cose, cioè, credo sia la collaborazione, credo che sia una delle cose più importanti che si possono realizzare in un evento come questo. Passerei comunque la parola.
14: Come la terra di credo, destino.
15: Io
14: ho lo statuto in arrivo.
16: Io volevo ribadire il concetto sul fatto che i milanesi hanno fatto questo lavoro tra gruppi diversi, mettendo insieme delle risorse che era parecchio tempo, diversi anni, almeno quelli più vecchi tra di loro, che non mettevano insieme. Ci siamo visti più di 4 mesi, le prime riunioni in realtà le abbiamo fatte appena dopo l'EC Meeting di Firenze dell'anno scorso, quindi il fatto di vedersi e di lavorare su diversi livelli è andato avanti per circa un anno, con peraltro diverse iniziative intermedie, come l'ottimo lavoro fatto sulla questione del free software, che è circolato in diversi spazi milanesi con diversi stili, però ha insistito bene sulla città, su questa questione del free software, mobilitando molte più risorse secondo me di quelle che poi fisicamente hanno partecipato agli incontri. Quindi nel sottolineare il fatto che è assolutamente importante che le risorse milanesi continuino a vedersi, a progettare delle cose insieme, perché appunto l'esito si è visto, suggerirei anche alle altre situazioni fuori da Milano di lavorare nella stessa maniera. Quello che è successo qua a Milano è appunto una modalità di lavoro in rete, di soggettività diverse, cosa che peraltro si è vista qua anche nel meeting, in cui soggetti diversi, questo secondo me è stato il dato più positivo tra i tanti, soggetti tra i più diversi tra di loro si sono incontrati in questo ambito, amplificando ancora di più l'esito di quello che era stato l'incontro, il primo di Firenze dell'anno scorso. Questa è la strada secondo me più giusta da perseguire, tra l'altro cercando di aprire magari uno sforzo per il prossimo EC Meeting all'estero, che mi sembra assolutamente importante, che abbiamo contatti con situazioni analoghe al di fuori dall'Italia. Volevo fare una riflessione sulla questione stampa e giornalisti, perché è molto discussa al nostro interno, perché diciamo molto dibattuta anche all'interno della lista e con diverse perplessità. Secondo me la strategia utilizzata, sebbene sperimentale sicuramente con alcuni punti da mettere a posto, ha funzionato. Non abbiamo avuto paura dei giornalisti, stampa, neanche della televisione. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa che è andata bene, perché l'esito sui giornali secondo me è stato sicuramente positivo. Ci sono state solo pochissime stronzate sparse qua e là, ma nel complesso la cosa è andata molto bene, sono apparse molto chiaramente quelle che sono le nostre idee di fondo, perlomeno nelle linee generali. D'altra parte non possiamo pretendere che la stampa di quel tipo rispecchi esattamente quello che pensiamo noi. Un esito che non era previsto era il fatto che la prima tornata di giornali generasse una seconda tornata di altri giornalisti e altre televisioni maggiore della prima. Questa roba non era assolutamente, o addirittura una terza, come mi dicono gli ultimi sfigati che stanno arrivando per prendere il treno. Però mi sembra che le successive ondate siano state comunque rette molto bene dai partecipanti, che più o meno tutti quelli che hanno avuto a che fare con i giornalisti abbiano detto delle cose molto chiare, per cui la cosa è stata contenuta. Anzi, l'esito, io credo che l'esito che si avrà da questo punto di vista è che i giornali daranno un ulteriore eco a quello che è stato l'EC Meeting, questo EC Meeting. Quindi ci sarà da aspettarsi prossimamente, questo come lo dico come così, insomma, come campanello d'allarme organizzativo. Secondo me gli strumenti che adesso abbiamo non saranno più sufficienti probabilmente per tenere l'impatto con le richieste che verranno fatte di informazioni e di partecipazione. Quindi da questo punto di vista conviene rilanciare il lavoro di rete, che altre risorse, persone, soggetti, individui si mettano a disposizione per lavorare su questa idea di progetto comune, che non so in realtà bene quali obiettivi si dia questo progetto comune, mi sembra più un work in progress, però è assolutamente necessario appunto che tutti i soggetti diano il loro contributo proprio per non buttare via alcuni esiti che possono uscire da questo incontro. Quindi non sono sicuro che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi ci sarà una, alle pagine della lista, sulle pagine del sito, richieste forti di documentazione su quello che è successo e richieste di altri eventi. Quindi è necessario che più persone si mettano a lavorare in questa direzione, nell'ipotesi di costituire un'area sempre più ampia che lavori sui temi dell'informazione libera. Stop. Segretario, regga lei il microfono.
17: Fanculo. Tutte le che te lo ripeto. Ce la faccio più. Giusto per rovinare l'atmosfera. Spero che sia qui un ragazzo che ha mandato una mail in lista, mi pare si chiama TRX, che si lamentava della bassa qualità dei meeting. Più o meno. Vabbè, stavo estremizzando. Allora, che ha sostenuto che, e che è effettivamente vero, il seminario che ha visto la partecipazione più numerosa, cioè quello sui protocolli di rete e il loro dispiacimento, è sfuggito un attimino al controllo e ha peccato un pochettino di carenza nell'organizzazione, cosa che è sicuramente vera, peraltro anche comprensibile visto che chi lo teneva erano anche gli amministratori di rete della nostra elettrocarica, che fino a un secondo prima stavano impazzendo dietro a qualsiasi tipo di situazione che c'era dietro i server. Nella stessa mail però si lamentava anche di un basso profilo tecnico e qualitativo delle meeting. Penso che risponderò anche in mailing list, però è una cosa che tenevo a sottolineare anche davanti a tutte le persone che se lo sono vissuto fino all'ultimo questi meeting, e mi spiace che non ci siano tutti quegli altri che sono già partiti. Io penso che, come ho già detto nell'intervento che ho fatto all'inizio, questo meeting invece abbia avuto un livello buono dal punto di vista qualitativo, e che se qualcuno ha avvisato delle carenze qualitative sarebbe stato il caso che avesse preso in mano una, come secondo me ognuno dovrebbe fare, la propria parte di situazione, avesse proposto direttamente dal suo punto di vista, dal suo stesso sacco, di migliorare la situazione con il contributo che lo avrebbe ritenuto di qualità decisamente più elevata. Per me questo è lo spirito che deve contraddistinguere questo, e spero anche i prossimi meeting, dovrebbe essere quello dell'autogestione e dell'auto-organizzazione, cioè di persone che prendono in mano le cose, tentano di capire se delle cose gli vanno bene o non gli vanno bene, anche all'interno di un'organizzazione informale, e tentano di cambiarle intervenendoci e non aspettandosi che qualcuno lo faccia per loro. Questo non vuole essere una polemica con TRX assolutamente, però vuole essere magari un espediente per ribadire l'importanza che per me e penso per moltissimi di noi hanno questo aspetto auto-organizzativo all'interno delle meeting. Su, forza e coraggio di Corinto, proponi Roma per l'anno prossimo, tanto lo sappiamo che stai aspettando questo momento, anche a Sbesto mi pare abbia una proposta.
18: Vabbè, insomma, fare i ringraziamenti ai compagni che hanno lavorato all'organizzazione mi sembra veramente scontato, e secondo me è stata una cosa molto bella quella che l'Hack Meeting è stato preparato da delle soggettività molto diverse, con dei meeting, degli incontri che gli hanno tolto un sacco di energie, che li hanno costretti a ripensare le modalità di organizzazione, anche di di rapporto che hanno contraddistinto, che contraddistinguono la scena telematica underground milanese. Io spero che questo modo di fare possa diventare in qualche modo un modello, cioè riuscire a superare le specificità, le differenze strategiche, metodologiche, anche le differenti estrazioni politiche, per irrobustire insomma gli orientamenti che sono emersi sia nelle modalità organizzative sia in quelle della realizzazione vera e propria dell'ACC Meeting. Già dall'anno scorso ci eravamo dati come indicazione quella di fare l'ACC Meeting del 2000 a Roma, per l'ovvio motivo che a Roma ci troveremo questa massa di questo gregge di pellegrini e sarà un momento di impazzimento generale molto reazionario, molto codino, insomma. I sintomi si sentono già da adesso, ci sono varie situazioni auto-organizzate sotto minaccia di sgombero, ci sono dei centri sociali impegnati in una fortissima, in una dura vertenza con il Comune di Roma per l'autogestione di spazi, servizi culturali, eccetera. E sono in bilico perché ovviamente gli interessi del profitto e gli interessi della cultura religiosa sono assolutamente preponderanti. Stiamo in una città che è stata consegnata letteralmente in mano a pretacci e politicanti vari, dove le possibilità di intervento dei gruppi, dei movimenti sociali si restringono sempre di più. È una situazione difficile, nonostante questo c'è un clima, sicuramente c'è un clima fra di noi, tra quelli che si occupano di telematica sociale, che sicuramente è robusto, insomma ha delle fondamenta forti. Ecco, da queste fondamenta si spera che si sviluppino meglio quei rapporti che porteranno a fare il prossimo ACC Meeting. Ovviamente questa è solo un'indicazione, perché l'ACC Meeting cresce in rete, cresce nelle nostre interazioni, cresce nei corridoi, è una cosa a cui dobbiamo partecipare tutti. Ovviamente essendo una modalità di espressione che è basata sull'autogestione, come diceva Ronny prima, nessuno può pensare di tirarsi fuori, no? E se lo fa magari è pregato anche di criticare il meno possibile. Io sinceramente quelli che parlano e non fanno in genere non li ascolto, a volte mi incazzo di meno pure se capita, però vorrei evitare, insomma. Cioè, la cosa importante è che l'indicazione viene data, vabbè, fa parte della, sai, di una vecchia tradizione, fa parte. Quello che vorremmo fare è dare l'indicazione per l'ACC Meeting del 2000 a Forte Prenestino, che è il centro sociale più grosso d'Europa, ha 13 ettari di terreno con 12 laboratori e un'assemblea di gestione di 70 persone, ed è stato appunto cablato, è stato finito di cablare pochi giorni fa. Stiamo mettendo anche le postazioni di accesso pubblico, stiamo portando i computer dentro i laboratori in modo che ci sia una LAN attraverso cui si possano sperimentare nuove forme di organizzazione anche di lavoro cooperativo per i fini dell'autogestione, dell'autoorganizzazione, dell'autoproduzione, e quindi è un'infrastruttura che è già pronta per l'ACC Meeting. Non si dovranno tirare quei 1600-1700 metri di cavo come è stato fatto qui, perché è già pronto. Le macchine ce le abbiamo tutti quanti, ce le portiamo dietro. Se riteniamo utile e fattibile la prospettiva dell'ACC Meeting 2000 a Roma, siete tutti quanti invitati a Forte Prenestino, siete invitati a collaborare, insomma, questo è quanto. Solo una cosa rispetto al meeting, a questo ACC Meeting. Io penso che i contenuti ci siano stati, erano anche piuttosto sostanziosi. Probabilmente anche rispetto al meeting dell'anno scorso abbiamo vissuto una carenza di partecipazione internazionale. Non è colpa di nessuno o è colpa di tutti. Io direi che per l'anno prossimo dobbiamo lavorare molto su questo, cioè amplificare le occasioni di incontro, di rapporto con realtà europee, internazionali, eccetera. Sono molto contento della presenza di Bau Holland, che è uno che ha fatto la storia dell'hacking e della telematica sociale. Al di là delle poche cose che è riuscito a dirci, considerando il fatto che parlava in una lingua che non era la sua, ha cercato di fare dei giochi linguistici che io, che sono stato tirato in mezzo a fare il traduttore, non sono riuscito a capire e di cui probabilmente mi sono perso delle cose. È stata una presenza assolutamente importante, quindi io spero che si ripeta l'esperienza di invitare personaggi o situazioni rappresentative di questo mondo anche l'anno prossimo. Noi ci proviamo come Avvisi ai Naviganti, come Avana Netta al Forte Prestino, ci lavoreremo probabilmente insieme a Tactical Media Crew e insieme al nodo redazione di InfoxOA, con cui avevamo già pensato di fare un free media event sullo schema di Next 5 Minutes olandese. Probabilmente le cose si possono coniugare, cioè invece di pensare a due occasioni diverse, free media event a novembre e hack meeting nel giugno del 2000, facciamo tutto quanto al giugno del 2000 e facciamo una cosa corposa. Sì, votiamo e basta. A parte i ringraziamenti, a parte le impressioni su questa cosa, io penso che potremmo far uscire anche delle indicazioni. È chiaro che il lavoro che abbiamo fatto per creare l'hack meeting non finisce qua, perché nell'hack meeting sono state sollevate delle questioni assolutamente fondamentali: i diritti alla libera comunicazione, che riguardano da una parte il problema dei contenuti o della censura, da una parte i protocolli di rete, dall'altra le problematiche dell'accesso, eccetera eccetera, fino alle modalità di organizzazioni di provider di movimento internazionali come il progetto Sindominio, sono delle cose di cui dovremmo discutere. Probabilmente mi pare che non abbiamo solo la lista meeting per parlarne, continuiamo a parlare, a ragionarci su altre liste, però già oggi forse potremmo dire qualcosa su queste robe. Ad esempio, noi ieri abbiamo presentato il progetto dell'Agenzia per i diritti della comunicazione, c'era tanta gente, c'era una cinquantina di persone, di una proposta operativa per reagire in tempo reale alle censure e ai tentativi di censura, ma anche per promuovere un'altra cultura dell'uso della telematica e anche di cominciare a interessarci ai diritti di chi lavora nell'ambito delle telecomunicazioni, dell'informatica, che è una proposta secondo me interessante, forte, la cui operazionalizzazione è un'esigenza reale, concreta, qui potremmo lavorare un po' tutti. C'è una lista, c'è una mailing list chiusa nella rete che se ne occupa, per ora è una lista chiusa, la vogliamo aprire, se troviamo il necessario interesse, la apriamo, ragioniamo insieme e facciamo decollare questa struttura. Questo è un piccolo esempio per dire che proviamo anche a dirci in queste altre due ore che staremo qui, invece di scappare su, proviamo a dirci se abbiamo delle proposte, se vogliamo fare delle cose insieme, qualcosa che vada oltre la meeting e che possa crescere durante tutto l'anno, magari per darsi l'appuntamento, anche un appuntamento di verifica al prossimo meeting, insomma. Ragioniamo pure su queste cose. Io vedevo Valvola che fremeva lì mentre dicevo delle cose. Secondo me devi venire a dire qualcosa pure te. Devo dire, cioè, va in chiamata in correo questi interventi. E poi che vi devo dire? Io vi voglio bene, lo sapete.
17: Siete anche più bacio,
16: no, è troppo più pesante.
17: No,
16: va bene, dopo questo finale da Volemo se bene tipicamente romano, è un classico, insomma. No, sicuramente ci sono una serie di temi che, come dire, c'erano prima dell'hack meeting, che hanno origine, come dire, nell'hack meeting dell'anno scorso, l'assemblea finale dell'anno scorso, che peraltro è stato, come noto, un'assemblea anche difficile per la sua. Per il suo svolgimento, per la sua evoluzione, anche per il suo finale, e in generale che cosa noi vogliamo fare. Allora, l'hack meeting secondo me ha dato una prova molto forte per quanto alla capacità di riuscire a mobilitare tutta una serie di soggettività. Bene o male saranno passate almeno 500 persone che avevano a che fare comunque con le macchine, anche di più, no? Secondo me 500 sono 1000 addirittura. Il ragionamento di fondo, secondo me, è che per adesso sono tutte soggettività che si trovano in un'occasione annuale, che per fortuna stiamo riuscendo a costruire, però non basta. Nel senso che la questione del free software e della questione dei brevetti a cui Stallman ci ha, come dire, richiamato negli ultimi giorni, cioè che a giorni dovrebbe essere approvata una normativa per cui il software viene governato a livello europeo da leggi di tipo brevettuale,
19: abbiamo dietro le spalle, come dire, l'esperienza anche americana negli anni scorsi, che ci dimostra come questa cosa è stata poi nefanda e nefasta per tutta la programmazione indipendente e più in generale il tipo di problemi che determinerà anche per il progetto di Free Software. Ci dimostra in realtà che il fatto di continuare a essere, come dire, soggettività singole non basta, cioè la fase, come dire, sta cambiando e purtroppo noi, bene o male, siamo costretti, come dire, a fare un salto di qualità, cioè a lavorare in un'altra direzione. Allora, rispetto agli obiettivi che venivano indicati l'anno scorso e anche durante i lavori di preparazione di questa meeting, una delle cose che era girata era quello di dire: ok, ci rivolgiamo maggiormente alla città, cioè dobbiamo avere la capacità di essere, come dire, interesse generale, scusate la parola molto roboante, ma intendo dire, cioè, che le cose che noi avanziamo non sono cose solamente relative a 500 smanettoni, ma hanno il valore più generale che deve coinvolgere l'intera società. Allora, in realtà, l'obiettivo che noi ci dovremmo porre è che esistono tutta una serie di diritti digitali che non ci vengono riconosciuti e che non sono riconosciuti. Questa è una delle direzioni su cui andare a lavorare per diventare interesse generale, cioè nel senso di riuscire ad alzare il livello che già è alto per quanto riguarda le coscienze singole, ma non esprime ancora, come dire, non dico un soggetto collettivo, che è una parola grossa, ma dico una capacità di sapersi riconoscere anche come comunità. In questo senso anche il fatto di avere il rapporto con gli stranieri va in questa direzione, perché ad esempio in Germania, con un lavoro che è chiaramente partito nell'83 e nell'84, hanno costruito un'organizzazione che è in grado di pesare fortemente per quanto riguarda le decisioni che può assumere il Parlamento tedesco e più in generale sulle leggi relative a tutte le tematiche di carattere digitale. Noi dobbiamo avere la capacità in questo senso di essere, di andare verso questa direzione, cioè di essere, di esprimere una volontà che non è solamente la volontà dei singoli, ma che possa esprimersi anche come volontà collettiva. Il fatto di richiamare ad esempio le esperienze straniere va in questo senso, cioè confrontarsi con come loro si sono organizzate, si sono date modalità organizzative anche di tipo tematico, e riuscire, apprendendo da loro, a fare un salto in quella direzione, chiaramente scegliendo poi il nostro modello, perché non necessariamente il modello tedesco va bene per noi o il modello americano può andare bene per noi. Noi abbiamo degli altri stili di lavoro e degli altri modi di pensare, però è indubbio che sulla questione complessiva dei diritti digitali siamo di fronte a una chiave di svolta, insomma, su cui noi dobbiamo bene o male contare, perché siamo soggettività che su questo pensano, e alcuni di noi lo sappiamo benissimo, ci vediamo da 12-15 anni, quindi vuol dire che, come dire, c'è stata anche una crescita della situazione, e lo vediamo perché dall'anno scorso a quest'anno c'è stata un'ulteriore crescita, ma già l'anno scorso era stata una cosa grossa, insomma, quindi non bisogna svalutare tutto il lavoro che è stato fatto. Però, ecco, indubbiamente bisogna andare in questa direzione qua, e riuscendo quindi a avere anche la capacità di saper parlare verso la città. Nel caso di Milano non è stato realizzato pienamente questo obiettivo, e più in generale di essere capaci di influire e di fare lavoro, come dire, scusate il termine, politico, tra virgolette, mettiamo tra virgolette, nei confronti di tutto il tema della propria telematica, che ci riguarda non solo noi, ripeto, ma più in generale l'evoluzione dell'intera società.
17: Cazzo, sono costato del microfono.
20: First, I did not want a translation for yet. Computers are the wheel of the information age, and the network is an interconnection of wheels. This is the basic, and hackers are using this universal machine, and hackers are part of the world culture. And that means that we need also an international language for communication on international events, even it's a local part. I've understood from the Italian debate here only maybe a quart or a third of it, but I have my impressions, and for others I ask friends about it. The hackers are an international culture, but with national specialities. For the orderly German situation, the Chaos Computer Club is a very chaotic club. Compared to Italian society, the Chaos Computer Club It's a very orderly club. But we are, but what it is common, it we are hackers. We think about society, we think about development of interesting machines, of nice machines, with all techniques like the traffic light machine there, or the newest machines we can build and we can use. Here at the place, I've seen round about 100 or 200 computers connected together for 3 days. In half a year ago, in Paderborn, in Germany, there was a business record, a Guinness record, with more than 500 computers, Linux computers, connected to have the biggest Linux cluster. It was also a job for a weekend. And even the local office of Telecom was giving all their computers over the weekend to be part of this thing. And after the weekend, the computers go back, and Linux was deinstalled, and the normal Microsoft Windows was also installed for starting the Monday morning, the normal job in office. And this, this from the guys of Telecom was also a hack to get their bosses the license to do this participation. This was 500, here maybe 200. In August, Chaos Computer Club plans a camp with round about 2,000 computers connected for 3 days with 34 megabit per second. And this is quite a bigger job than here. And I've seen here a lot of very creative people from the crew getting the stuff together and getting the stuff running. And for learning, for exchanging experiences, I would be happy if some of the guys who do here the job are coming to there. There is an important need that means English, but I think only Uno Classo Bambino English is enough for understanding, for communication with such an event. And it's important to exchange experiences about the differences between England, Germany, Spain, and a lot of other countries. And for the next meeting, I think it would be important to have one debating circle, not a speech from one to other, but a debating circle with people from every country who wants in a short speech, maybe 3 minutes, to declare the specialties about the development in their country, and then to debate the differences and to find out the differences and to see which visions we can develop and what we can do for it. And another thing, people who were here and are interested to work further together, it's important to have a little mailing list for planning other events and to communicate about it. And at least the usual merci to the time here. It were 3 very nice, lucky days with very interesting debates and a lot of interesting people. Thank you.
0: Io colgo l'occasione per ringraziare i compagni spagnoli che sono venuti qua a parlare. Non c'è più voce.
21: Lo faccio.
0: A parlare.
17: del dominio di, del progetto di sindominio.net. Mi piacerebbe che ci raccontassero come hanno vissuto loro questi tre giorni qui all'Ec Meeting 99. Magari se c'è qualcuno che dà una mano con lo spagnolo.
2: C'è uno di loro che parla italiano.
17: Preciso.
2: Ci si capisce.
17: Non ero sicuro che tutti lo capivano.
21: Noi, da parte dei compagni, vogliamo prima di tutto e soprattutto ringraziare questo ambiente, tutte le vostre attenzioni e che siamo felici di aver stato qui e abbiamo gana di che sia l'anno che viene per fare tre vie come questo. Sindominio, siamo quattro amici, quanti amici che intentiamo di fare a nostro livello una organizzazione simile a questa ECN, simile CCC tedesco. Soprattutto intentiamo, miriamo di creare a partire di una comunità reale o di gente, una comunità virtuale forte e autogestita. Questo.
22: Io volevo dire solamente come è stato bello quello dell'anno scorso, che ci ha visto Mestrao Network tra gli organizzatori. È stato altrettanto bello, forse anche di più, quello di quest'anno, sicuramente per lo stesso clima di sociale, di collaborazione si è respirato, lo stesso attenzione di partecipazione sia nella sala di smanettamento che seminari, via dicendo. Penso che la candidatura di Roma per il prossimo anno sia quella più azzeccata, sia per rendere più complicata ancora la vita a Roma, che già lo sarà durante il giubileo, che politicamente potrebbe essere un segnale interessante, sia per chiamare in causa la realtà romana telematica, che è enorme, che è bene confrontarsi in maniera decisa durante appunto un EC meeting. Però penso ugualmente che nei prossimi due anni, quindi magari il primo EC meeting del terzo millennio, ci si debba dare come obiettivo politico quello di fare un EC meeting al sud, il più al sud possibile, perché prima cosa appunto non ci deve essere un'intenzione opposta di fare un EC meeting al sud per chissà quale ragione, e che comunque fare un EC meeting al sud penso ci abbia un grosso significato politico, proprio perché appunto ci sono delle difficoltà territoriali, sociali, economiche per poterlo fare. Credo che la spinta venuta da Firenze, rafforzatasi con l'esperienza milanese, e che potrebbe salire ancora di più con il prossimo a Roma, possa essere un background sufficiente per poter fare un EC meeting al sud in qualsiasi posto sia, insomma, Catania o qualsiasi altro.
23: Allora, a questo punto parliamo noi di Catania. A parte l'interessante proposta di Blicero di occupare Pantelleria, con le navi sbarcare, vabbè. Noi di Catania avevamo in mente l'EC meeting del 2000, però abbiamo visto che il Forte Venestino già ci sta comunque lavorando da molto tempo. Noi non volevamo chiudere comunque la possibilità di dire nostra, perché pensavamo che un EC meeting nel 2000 a Roma potesse creare molti problemi. Però vediamo che la maggior parte della gente qui vuole crearli, questi problemi. questa è una cosa anche abbastanza interessante che ci fa un po' riflettere. Anche perché in effetti a Catania abbiamo una realtà che sta nascendo da pochi mesi al centro sociale Auro, dove abbiamo montato una rete tutta con free software e computer recuperati dalla spazzatura praticamente, cablata con cavo d'antenna e gli occupanti stessi non hanno mai visto un computer, stanno iniziando adesso direttamente con Linux. Quindi chi ci sta lavorando siamo molto in pochi e non sappiamo ancora effettivamente se saremo in grado di sostenere questa cosa nel 2000.

con una connessione via telefonica, un poll su internet programmato di notte, un po' una specie di BBS che si collega tramite Linux e offre l'email gratuita a chi vuole appoggiandoci al server del nostro carissimo Voyager che ringraziamo. E così stiamo partendo con questa cosa, vediamo un po' di andare avanti. Allora, sì, volevo chiarire che la scelta di Roma non è scontata e già fatta, cioè è una cosa che dobbiamo decidere insieme. Forte pressione della disponibilità, ci sono delle realtà telematiche che sono interessati a fare questa cosa qui, però non è detto che lo dobbiamo fare a Roma. Se noi decidiamo di farla a Catania, la facciamo a Catania, ma si può fare pure a Barletta, voglio dire. Cioè, siccome è una cosa autogestita, se c'è gente che ci lavora, secondo me, se si coagula un nucleo di persone che ci lavorano a Cosenza, si fa a Cosenza, insomma. Cioè, questa è la cosa scontata. Va bene, io ho finito praticamente. E infatti di questa cosa allora ne parleremo in mailing list nei prossimi giorni, mesi. Felice. Grazie a tutti.

0: طيب ما ما بقول
1: niente, io volevo dire una cosa. Volevo dire una cosa che una cosa mi sembra sia emersa in modo molto volevo dire una cosa che mi sembra sia emersa con una certa predominanza in questo meeting
2: è la necessità di comunicazione. È una necessità emersa con la presentazione ufficiale o quasi dell'Agenzia di Diritti di Comunicazione, è una necessità emersa chiaramente da quanto ha detto prima Holland, è una necessità emersa dalla volontà di partecipazione di Note 50 e da noi stessi per quanto riguarda il desiderio comunque di avere una partecipazione quanto più massiccia possibile di entità provenienti dall'estero e quindi in grado di apportare aumento comunque relativamente giovane come il nostro, nuove possibilità e nuovi modi anche di approcciare la rete. Holland faceva riferimento proprio a questo discorso, che ciascuna entità di hackers o smanettoni o come li si vuole definire ha delle proprie caratteristiche, una propria identità tutto sommato. La cosa che bisogna per cui bisogna fare il più possibile e poi tentare di
3: finalmente se avessi iniziato prima dal minuto
4: dicevo
3: H99 stacchiamo?
5: Io tiro giù X, però non è un sacco di cose ferme.

0: Poi faremo le pubblicità su Ulrico Quello, che col suo nastro adesivo ci ha aiutato a tenere insieme la radio.
1: Sponsor ufficiale Ulrico Oebli,
2: della Supremazia Santo.
0: La pasticceria di Dio Santo.
2: Oh, ragazzi, è stata dura, ma siamo arrivati a casa.
0: Ma veramente, guarda, è andata benissimo. Filma, filma.
2: Vabbè.
0: Filma lo smontaggio.
2: Cazzo, filma, fa filmare.
0: Filma.

0: Perché te frega? Minchia, no, devo guidare.
1: Sta già riprendendo. Sì, sì, fa tutto lei.
2: Sto già registrando. Radio Cybernet ha appena chiuso le trasmissioni ufficialmente dalle Kermiti 99. Quindi, no, filma tutto.
3: Vabbè, senti, filma voi, non posso farlo di qua con la luce, devo telefonare.
2: Ah, beh, certo. Qui si staccano i cavi.
3: Io ho un bel sorriso di collare. No,
2: shutdown del sistema.
4: Non lo voglio rifare.
2: Stiamo smontando.
4: E poi avvertire un attimo.
2: Grazie.
4: Prima di saltare veramente si fa.
2: Stiamo proprio staccando.
4: Ho provato a fermarlo, troppo tardi. Stavo a fare. Vabbè. No, sai perché? Stavo per scrivere sul disco, ma non lo so, però stavo a fare. Siccome te c'hai.
2: E cosa ho staccato? Che cavo ho staccato? Il tuo computer forse?
4: Ah, è vero, certo.
2: Quella minchia è l'alimentazione di
4: computer,
2: capi?
4: Minchia è?
2: No, no,
4: no, devo guidare, ragazzi.
2: Oh, è andato giù finalmente.
4: Fanno il cannone tra subito. Se delle piove si sono fatto il cannone.
2: Andiamo via. Rispegni il computer, non posso
4: fare il cielo. E però c'è molta gente che.
2: Ho trovato la casetta degli spagnoli. Dove sono gli spagnoli?
4: Sì, però non è quel
2: gli spagnoli sono andati via? Possiamo staccare tutte le spine? Sto staccando tutto, poi?
4: Sì, vai, vai. Voglio una gnocca esagerata. Voglio una gnocca che si lascia qui.
2: Chi?
4: Dai.
2: Non so chi sia. Cioè non mi ricordo.
4: Non è grave, non è grave.
2: No, posso guarire?
4: Vuoi morire in pace, sì.
5: Scusate, ma stacco in qua.
2: Ok. Stiamo staccando tutto. Sì, stiamo preparandoci. abbiamo ufficialmente chiuso. Grazie mille.
6: No, perché mi hanno detto ieri sera, però mi è rimasto in giro da
4: questa roba tua, sbarra.

0: ربا منيح.
1: Andiamo tutto con calore
0: tutti i cavi che verranno smarriti.

0: come no? Era qua. Michi Caneta.
1: Ah, ma non è che è venuto qua.
0: No. È venuto
2: in senza.
1: Il famoso Bibi.
2: Casca.
0: Spurghiamo la CPU.
3: Spurghiamo la CPU! Sì!
0: Girarla.
3: No, che lo spurgo della CPU.
0: Allora, mi serve un cacciavite Crux, rosa croce.
4: Cioè questo serve per raffreddare?
1: La CPU. Che è il processore del computer.
4: Ah, ok. C'è un sistema di raffreddamento di un processore del computer, appunto. Non ha niente a che fare con la radio, nel senso la...
0: È la radio questa.
4: Il computer?
0: Noi siamo una radio su internet.
4: Ok.
0: Quindi...
4: Ok.
1: Cioè questo mio computer...
4: È... Esatto, questo... Ok. Cioè potrebbe essere questo, potrebbe essere anche una ventola, no?
0: Sì. Oh. Normalmente è una ventola. Siccome noi siamo degli anormali...
4: Cosa trasmettete? Di tutto?
0: Informazioni, notizie,
4: musica.
0: Musica normalmente non molto, perché essendo un po' antagonista delle radio tradizionali, che mandano musica, musica, musica. Sì, se mandiamo musica mandiamo proprio cose che normalmente non si sentono mai. Però visto che ci costa mandare la trasmissione in rete, allora stringiamo un po'.

0: qualche azione dei capi si fa tragico.
1: Ma adesso un indirizzo come trasmettete?
0: Sì, abbiamo un indirizzo internet. Trasmettiamo nel senso che, vabbè, sull'indirizzo sono delle puntate che si possono ascoltare cliccando. Le trasmissioni da Dio le facciamo raramente, come ad esempio in questa occasione.
1: C'è una Real Player, no?
0: Real Audio Player, sì. Va lì, clicca e ascolta.
1: Puoi averli in
0: Sì, sì. Poi metteremo online tutto il materiale che abbiamo registrato qua. Quindi anche le cose che abbiamo fatto dal vivo. Prego. Grazie a te. Come? Dicendo questa da registrare e sto registrando. Stavo già registrando. Shani, il quale portate?
2: Oh, vabbè,
0: nessuno. Vediamo. Incorporato nell'alimentatorio.
2: Io non mi ricordo più quanti euro io.
3: Mandare, smontare, lasciare il campo all'altro iniziativa.
0: Ah, no, per la mia indicazione è
3: passi di coglioni.
0: Il passiamo
2: io
0: c'ho un altro cavo con
3: me. Sì, signori, lo sfurgo della sicurezza.
0: Dai.
1: Dove cazzo è finito? No, non mi fa male per te. Ma
2: io, lasciate la carne.
0: Qua.
3: E questo però lo lascio qua.
0: Cazzo. Si buttano il cavo.
3: Ma che cosa? Tu hai
0: registrato là. Cazzo, porco Dio, registratore, mio porco.
1: E no, il registratore.
0: Che minchia. Devo smontare il registratore.
4: No, è un bordello. È un bordello. Sì, perché?
1: Erano due sottini che mi
0: abbiamo. Sì, ma il registratore prendetelo, per favore.
1: Registratore?
0: Ma che ne so, il registratore
5: qua
0: sul tavolo,
1: è caduto lab.
0: È caduto lab.
1: Se ne frega.
0: Lab, è caduto
1: lab. Lab,
0: lab,
1: letto la schiena. Va bene, sì. Io vado.
0: No, in effetti mi sarebbe
5: Io non vado più smento.
3: Gabriele, per favore, abbiamo dato un capello di rete a qualcuno, non so dove si avventa.
1: Vabbè, però...
5: E lui?
3: Noi dobbiamo scriverci anche il 99, le tappe.
1: È chiaro? Aspetti,
3: trattino 99. Trattino 00. Trattino
1: 00. Allora, una cosa. In data speciale di Radio Cyber per Capodanno 2000.
5: Eh beh, certo.
1: In diretta da...
3: Perché?
1: Della Provincia.
3: Palazzo Vapelli, Sicilia. Come nel cuore della Sicilia, lontano da tutti i casini che ci saranno. Ma se vuoi
5: minchia
3: Palazzolo da me in Sicilia, paesino sperduto in Sicilia, capodanno nella zona rurale
5: proprio.
3: Invece ne abbiamo di tempo per organizzare questa cosa? Ne abbiamo di tempo, dico, per organizzare. Questa sera non mi ricordo di chi è. Tua? No, non me la regalate perché sono già pieno. Vedi.
1: Tanto qui è Ippica.
3: Eh? Ah, l'ho finito Ippica.
1: No. Allora, la bruciatura di sigarette non è stato documentato.
3: Della meeting Jaromil, videocassetta con cortometraggio del Mr. Fetal, la disconsegna ufficiale di Scontra. Qualcuno ci fa una foto? Fammi la ripresa con la telecamera. Vai.
1: È una cosa ufficiale, questa è una delle cose.
3: C'è partita, tutto lei. Allora, consegna ufficiale della videocassetta con le mie stronzate.
1: No, mettete di più così.
3: Ecco qua. Spingali fuori.
1: Non si vede un cazzo perché siamo contro un po'.
3: Ah. Va bene così, dai. Ritoccheremo in digitale.
1: Con le facce di chi?
3: No, quelli che capitano. Bill Clinton e Eva Braun.
1: Eva Braun, mi sembra giusto. Mi pare equo. Questo è il mio.
6: My name is.
7: Io ho tutto.
8: Ma io mi stavo di piacere.
3: Vai via?
7: Sì.
3: Ciao.
7: Questa cosa non è di
8: Cristo. Guarda che tu.
3: Domani parlo, sì. Parlo domani e niente. Poi vedremo.
7: Vabbè, ci becchiamo.
3: Vediamo
7: stasera o domani.
3: In giardino? C'è l'amplificazione in giardino?
1: No.
3: Niente impianto amplificazione? Finché io come cazzo registro?
1: Ah, per registrare?
3: Volevo registrare tutto.
1: Lo portare? Per prendere una cassa? Se no. Con il mixer e il microfono si fa?
3: Non lo so.
1: Dai, vediamo, inizia a cantare la gente e poi faccio questa paragone.
3: Allora qua possiamo anche smontare dopo comunque.
1: Ma sì, cioè, sembra confusivo, poi c'è smontaggio, salute, amicizie.
3: Risolto.
0: Costringere tutti a venire all'assemblea finale, ma hai fatto incasinare la rete, così non possiamo far venire.
6: Ho detto giù e basta, cioè, ma non voglio costringere nessuno.
0: No, certo.
6: Cioè,
0: certo.
6: Ci viene chi ci vuole venire.
9: Ma infatti sì,
6: è quello il senso, così almeno c'è.
0: Sì, così ce ne andiamo conto.
6: Non rompere per cazzo.
9: È un bel giusto.
0: Quindi io non verrò. Questi erano miei? Sì. Codassi, sì. Questo anche, no. Di chi è questo?
10: No.
0: Sarà di. Ah, questo è tuo, Antonio.
11: Prendo io,
12: La mia amicina, era mai a posto.
10: la torretese è un'insciurina.
1: Gloria Mishima.
10: Sono clienti come gli altri e guardo un po' che adesso bisogna andare in giro con i soldi contati. È una vergogna.
1: Devo andare, il mio comune. Voglio rifugiarmi sotto il patto di Vazzaglia. Voglio rifugiarmi sotto il mio pacco duro. Il mio pacco duro, all'ombra del mio pacco. Questo è... Il tappetino
12: sono portato, infatti porco Dio, ho smadonnato tutto il tempo con il mouse, con la
1: peggiore è spettacolare,
12: cioè la morbidezza proprio calcolata,
1: una autogrill
12: Allora dai, ci mettiamo su internet noi.
13: Ok, comunque ti mando la foto appena l'ho realizzato e se sono così folle e rincoglionito quasi quasi metto anche la piastra a mollo. Vabbè, intanto ho un 486 che è lì. Non so cazzo.
12: E qua come vedi ho chiuso tutto il mio computer in una scatola, pronto. Processore qua.
13: E adesso stavo pensando a
12: un liquido. Io cercavo anch'io un liquido non conduttore. E l'unico è l'olio.
13: Sì, ma io non cercavo uno un po' speciale. Olio che non conduce l'elettricità, ma che quando si scalda cambia colore.
12: Tu vuoi proprio fare.
13: È una figata.
12: È misticismo, eh.
13: Quella è una figata. Secondo me è una cosa geniale.
12: Ok,
13: dopo lo mandi a fare tu, dopo lo mandi a fare tu.
12: No, dai.
13: Però niente, se si becca in rete, io vado a vivere anche il
12: caso. Poi potrei ascoltare tutto quello che abbiamo fatto, lo mettiamo su.
13: Oh, bello, molto gentile.
12: Dove noi veri giornalisti che non lo siamo, quindi
13: siamo gli unici seri,
12: siamo gli unici seri alla fine.
14: Allora, signor Midi,
13: niente,
12: vediamo che ha fatto, chi ha l'Altan?
14: È lì sul portavo,
12: dietro il monitor. Qua.
13: Ok,
12: salvo. Di artisti.
13: Al prossimo.
12: Sì.
13: Ciao, qualcosa.
12: Ciao.
13: Ciao. Ciao, ragazzi.
12: Ciao. Shining il tuo Bigfoot.
13: So, me lo sono scordato.
14: Cazzo.
12: Si può uno che si chiama Frediano Finucci? Cioè io impazzisco.
14: Mi associo. Qui si sono dentri. Porco Dio. Stop.
12: Brutalmente di
10: figa da qua. Figa di giù. Figa di giù.
12: Figa. Ah, è corto.
15: Adesso ho mano e cuore.
12: Come?
15: Ho mano e cuore.
12: Mano?
15: Dov'è? Non ci cura me.
12: Ah, non lo so fare.
15: Vabbè.
12: Un casino.
1: Porco Dio, lo sapevo prima di fuori la tastiera.
12: Vabbè, io la faccio
15: la vista.
12: Ehi, non l'abbiamo fatto, devo andare giù.
1: Ti la regalo, ok.
16: è una PS2?
17: C'è
16: sì, per là. Me la lasci? Che ti lasci bene? Ma veramente non serve?
17: No. Pensavo che non avessi portato per ognuno di parte.
16: Più che altro sì, perché c'è un IBM grande così, larga così, e pesa più dell'altro. Che neanche il mio, poi tra l'altro. Sarebbe una figata così.
0: Speriamo. CD.
16: E l'accento con molti di
17: l'accento finale.
0: Andiamo? Io vado giù.
16: Ok.
0: Ah, ci vuole la sedia giù?
16: Sì.
0: Vabbè, me ne spasso. Mi mettere.
16: Ci vuole la sigaretta?
0: Sì, per le sigarette. Ce l'ho. Sì? Un pacco?
16: Sì.
0: Duro?
16: Un
0: pacco duro così. Stiamo andando all'assemblea. Questo nastro live registrato in continua. Ma dov'è questa assemblea del Menga? Ok. In the garden. Lion in the garden. Cosa ti ricorda Lion in the Garden?
16: Lion in the Garden? Non mi ricordo.
0: No, la mania dell'essere ripreso. Questo video, la radio è l'unico vero media, la radio, le immagini per il cervello.
17: Ciao.
0: Ciao. Tommaso Tozzi, stronzata così al volo. No, ho voluto registrare la conferenza finale. Ottimo. Così poi metto tutta su web, sperando che venga bene.
16: Partiamo. Partiamo.
0: Sì. Ah, cazzo. Vai su a prendere un'altra cassetta.
16: L'hai finita?
0: No, 180 minuti basteranno, 3 ore.
16: Io spero, io alle 5 volevo andare via. Alle 5 volevo andare via.
0: Allora sicuramente finirà prima, dai. Durerà più di 3 ore una conferenza del Menga?
16: Beh.
0: Sì.
16: No.
0: Più di 3 ore no, infatti. Allora siamo a posto. Niente, abbiamo ufficialmente chiuso le trasmissioni. Da sopra.
16: Saluto a Radio Cybernet.
17: Era veramente intenso.
0: Sì.
17: Sei perso 7 persone.
0: Sì, perché alla fine siamo riusciti a uscire benissimo in rete.
17: Sì,
0: benissimo. Se avessimo iniziato dal primo giorno così, sarebbe andato veramente bene. Ieri da stanotte a stamattina 150 ingressi al sito, quello di Radio Cybernet. Dove non ho trovato assolutamente niente su questo meeting. No, hanno trovato il link dal vivo, però noi dormivamo e c'era il microfono acceso.
17: Sì. Per tutta la notte.
0: Beh, sentivano la stanza di là. Vabbè, usciamo fuori. Bau! Io cambierei già le pile.
17: Sopra la sala più conosciuta della radio.
0: Un pezzo di spuma, dai, sono intero il fichese, non
17: va niente. Sì, ho preso. Però ci voleva abbastanza però. Aprilo a stella.
0: Aprilo a stella.
17: No, non
0: così. Sì, anche così. E poi come glielo tengo però?
17: Però devi fare molto molto sottile, se no veramente non so come fare.
0: Allora stiamo costruendo il filtro, la spugnetta per il microfono con un filtro di sigaretta.
17: È una esperienza interessante. Una cosa.
0: Io direi che già così basterebbe.
17: No, però usa il resto, usalo per fissare. Ci vorrebbe uno spaghetto piccolissimo.
0: O uno spillo.
17: Un filo d'erba.
0: O un pezzo di nastro adesivo o l'etichetta delle cassette.
16: Pezzo una famiglia? Va. Sì, ce l'ho, ma è pesante.
0: No, prendilo.
16: Lo metti di lato.
0: Certo che lo metti di lato, se ce l'hai.
17: Gol.
18: Hai visto gol?
0: Come?
17: E su sta scendendo. Avete un accendino, ragazzi?
16: Aspetta un attimo.
0: Scusa, ma perché si sono messi davanti? Non ho capito. Penso che davanti.
17: Culo. Comincia l'assemblea alle ore 15:33 minuti di giorno 20 giugno 1999. No, perché sta per finire la cassetta, non questo volevo mettere vicino. Potremmo shiftare un po'. Intanto vediamo. Ma no, davanti, però.
19: No, davanti,
17: vabbè, adesso no, ci apriamo troppo. Possiamo aprire, io ci vuole di più. Se andiamo avanti noi stringiamo il cerchio e non c'entrare più.
20: Se invece
17: dobbiamo allargare tutto.
20: Sì, possiamo allargare il cerchio.
17: Approfittiamo, ci mettiamo vicino all'amplificatore. Scusa. Ma siccome devo registrare, voglio mettermi vicino all'ampli. Grazie.
21: Non si aspetta di tutta la vita.
22: Cosa stai facendo, Maurino?
23: Va alla cassa.
24: Quando va alla cassa?
25: Perché qui? Perché non sfrutti le... Ti piace?
17: Radio Cybernet, nonostante un problema di batterie, noi ci proviamo lo stesso. Salve.
26: Sono in Pomezia.
17: Ci troviamo in questo momento sul monte Etna.
26: Sì, un discreto ambientino, freschino, se Dio vuole. Siamo reduci da una temperatura di più o meno 40 gradi di Catania. Qui si sta veramente al freddo.
17: E qui con noi c'è anche Topo.
27: Salve a tutti, ciao dal Topo.
17: E qui sulla sommità dell'Etna vogliamo introdurre questo nostro lavoro che stiamo effettuando in questi giorni caldissimi.
26: Io vorrei far notare, senti, la mania di scrivere sulle rocce.
17: Sì, scrivere sulla lava il proprio nome.
27: Bella stronzata.
28: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.

0: Comunque, fra pochi istanti direte, metteremo online le registrazioni effettuate durante l'Hacker Meeting del 99.
1: Sì, un Hacker Meeting piuttosto movimentato, piovoso direi anche.
0: Abbastanza.
1: Sì, comunque, sempre ad altissimi livelli.
0: Bene, ma passeggiamo sulla lava, camminiamo. Ma... E beh, noi stiamo montando questo materiale sonoro e quindi buon ascolto.
1: Anche dal Voyager.
2: E dal topo.
0: E dall'Etna. Stronzate?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Oddio, potevamo fare di più.
0: Vabbè. Dobbiamo a questo punto fare un annuncio importante e fondamentale prima dell'ascolto delle puntate relative all'Hacker Meeting 99.
3: Sì, ebbene sì. Avviso ai parenti. Testi spinti.
0: Il che vuol dire che se siete deboli di stomaco o se avete delle particolarità nell'ascolto di parolacce, invettive e cose del genere, è meglio che non ascoltiate questa performance che segue.
3: Non so, del tipo cazzo figate culo porco di porca
0: Outman Rick. Quindi se siete contrari a questo genere di invettive, vi preghiamo di non ascoltare.
4: Questo mi hanno detto che ci sono delle parolacce in questa trasmissione. Bene, allora cominciamo, porco d***o.
0: E adesso al volo ci spariamo un'intervista con Gomma di Decoder. Come va?
5: Che vorrete? Che vorrete? Andate via.
0: Che vorrete? Un lapsus
5: freudiano. Che vorrete? Andate via.
0: Che mi dici? Allora, che fai qua?
5: Non so, sono blindato. Allora, la mia attività da hacker è consistita nel sintonizzare la televisione sul canale del videoregistratore. La cosa ha richiesto 2 ore.
0: Beh, ma è ovvio, i videoregistratori sono una cosa pazzesca.
5: Ho visto una mazzuola, per cui ci risentiamo più tardi.
0: Va bene, ma qua cosa vendete? Qualche libro particolare?
5: Cioè, la cassetta per la quale tu stai per scattare.
0: Esatto.
5: Di Richard Stallman, progetto GNU, conferenza tenuta al centro sociale COP18.
0: E questo invece è in italiano?
5: Sì.
0: The Hacker Crackdown, giro di vite contro gli hacker.
5: Siamo quello che voi potete trovare gratis in rete.
0: È giusto.
5: Da noi l'ho pagata a chiaro prezzo, però in italiano.
0: Beh, mi sembra buono, comunque. Va bene, grazie. Ed eccoci ora nella sala centrale, dove stanno configurando la rete. Come va?
6: Abbastanza male, perché c'è un idiota con una Red Hat 6 all'ultimo piano che si è preso l'IP del gateway, nonché nel server.
0: 254?
6: No, l'1.
0: E si è preso l'1?
6: Sì, c'è qualcuno che si è preso l'1. È una Red Hat 6 al piano di sopra, per la cronaca. Siamo tutti fermi per questo, grazie.
0: Allora vado a stroncarlo.
6: Vai,
0: andiamo assieme. Dai, vieni su anche
6: noi siamo...
0: Va bene.
7: Il cavo, lui non c'è. Ho detto quando compare il tipo, mandatelo giù da me. Ho bastonatelo direttamente.
6: È inconfigurata.
0: Mi dici dov'era?
7: No, sono staccato perché...
0: Chi era questo tizio? Guardaci un po' della tua esperienza con questa locale, persona.
7: Adesso tipo qua. Quale tizio?
0: Questa persona. C'è il giornalista pressante.
7: No, è su loro.
0: Ma parlaci.
7: Basta ripartire la macchina.
0: Dici di tua madre. Ma... Cosa ne pensi del 4%?
7: Sì, del 5%. Perché non è 10%?
0: Beh, anche. Sono le ore 10.45 di sera. Un infiltrato. E siamo qua negli studi temporanei di Radio Cyber nell'Hack Meeting 99 e adesso stiamo registrando questo contributo sonoro perché siamo in attesa di tentare il collegamento in rete.
6: Ce la facciamo?
0: Ma sinceramente non lo so, tu come la vedi?
5: La vedo che ci sta qualche problema, diciamo.
0: E niente, adesso abbiamo installato il Real Audio Server sul server di Voyager, che è qui con me.
5: Salve Dio.
0: E a quanto pare c'è qualche leggero problema. Recording overrun.
7: Che cazzo vuol dire?
0: Ma tu sei su Whopper?
2: Oh, dai cazzo!
0: Non lo so. Aspetta, eh. E niente, qua interrompiamo, abbiamo un po' di problemi, adesso vedremo un po' come risolvere. Sono le ore 11:30 di notte, sono le 23:30 e non siamo ancora riusciti a fare una connessione decente e praticamente nulla, non ci riusciamo, la banda è stretta, non suona e niente. Tu cosa vuoi dire qualcosa, Voyager?
8: La banda è talmente stretta che mi sono venuti i maroni come due fagioli secchi,
0: Va bene, possiamo mettere... C'è qua Jeremy che sta parlando con Cute.
9: Sei un elite, dai, cioè lo devi dimostrare.
0: Ecco, in questo momento il registro dal vivo stiamo riuscendo a trasmettere verso l'esterno. E basta, sta funzionando a quanto pare, anche se ho molte difficoltà. Come va Voyager?
8: Male, credo, però qualcosina arriva.
9: Questo funziona?
8: Sì.
0: Sì, sì, funziona.
9: Per chi ci sta sentendo, sto facendo un tentativo live di trasmettere. C'è congestione in rete, ci sono problemi. Macley, se mi senti, fai qualcosa.
10: Macley, fa qualcosa!
0: Stiamo mandando, vabbè, niente, stiamo mandando della roba, vaffanculo. Bene, sono le ore, cazzo, ma è l'una e mezza quasi, le 01:30 di notte, siamo in pausa, e stiamo facendoci un giretto per questo posto.
9: Pausa birra.
0: E quindi adesso interrompo, vediamo un po'. Sentite che roba!